democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: gli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Perché per stare bene

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: siamo arrivati con il nostro appuntamento dopo la domenica e Simonetta è qui con me e amici qua ascoltiamo, sentisela oggi, cosa ci dirà Simonetta.
1: Sì, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, prima della sigla leggerò un brano. Sì, anche quando ci buttiamo via per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa il posto è più invivibile e piangi e non lo sai che cosa vuoi, credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai, una via d'uscita c'è. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti e il mondo è irraggiungibile, e anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida, è la nostra dignità, la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende o chi le vende l'aldilà. Quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te. Anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali della nostra malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai. È la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. È la volontà più fragile e infinita, la nostra dignità è la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità, ma che lotta tutti i giorni insieme a noi finché non finirà. Quando sentirai la forza è dentro di noi che afferra le tue dita, amore mio, prima o poi la riconoscerai, la sentirai la forza della vita, che ti trascinerà con sé, che sussurra intenerita, guarda ancora quanta vita c'è.
0: Abbiamo cominciato con la nostra vita, che non è sempre... No,
1: rose e fiori.
0: Tu dici, ecco.
1: Adesso ascoltiamo la sigla.
0: Vediamo un po'.

0: sì, abbiamo sentito La Vita, addirittura anche con la canzone che abbiamo ascoltato. Allora, Simonetta, ma se è così dura questa...
1: Allora, io prima l'ho declamata, diciamo, no? E poi l'abbiamo ascoltata. È la canzone del 1992 di Paolo Vallesi. Era arrivato terzo al Festival di Sanremo. Primo arrivò Luca Barbarossa con Portami a ballare. Secondo Gli uomini non cambiano di Mia Martini.
0: Ecco.
1: E lui La forza della vita, scritta con Beppe Dati, che è un paroliere. Poi qui abbiamo ascoltato Vallesi insieme a Gianni Morandi, perché dopo 30 anni della sua scrittura, questa canzone scritta nel 1992, dopo 30 anni la cantò insieme a Gianni Morandi. Quindi noi abbiamo ascoltato la versione di Gianni Morandi con Paolo Vallesi, e effettivamente è cantata alla grande, cantata benissimo. Apro questa oretta proprio su questo, La forza della vita. Io sono d'accordo con questa canzone, perché in noi c'è questa forza, ma a volte
0: c'è la forza, noi dobbiamo avere
1: sì, anche quando si sta poco bene. Infatti adesso la voglio dedicare a tutti coloro che stanno anche male, che stanno in ospedale, che ci stanno ascoltando. Dentro noi c'è questa forza della vita che dobbiamo ascoltare, no? E farla nostra. Non sono d'accordo con una frase, Nazareno.
0: Vediamo.
1: Allora dice: la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità. Invece per me bisogna chiedersi, bisogna farsi questa domanda: cos'è l'eternità? Perché altrimenti, come dice questa canzone, alla fine tutto finirà. Quindi finché non che siamo su questa terra, poi tutto finirà. Però che non si chiede mai cos'è l'eternità, secondo me, io questa frase non l'avrei messa in questa canzone, perché comunque non puoi non farti queste domande. Poi magari le risposte sono le più disparate, oppure dobbiamo andare alla ricerca di questa risposta. Che...
0: Però... Secondo te perché ci ha messo questa frase?
1: Secondo me, non lo so, bisognerebbe sentire il paroliere, perché più che altro, vabbè, Paolo Vallesi ha fatto un po' più la musica. E...
0: Beh, c'è anche da dire
1: non
0: una
1: lo so
0: cosa,
1: perché non si chiede mai, perché magari... Non lo so, sono delle domande forti, ultime, che oggi non se ne parla più, non lo so perché, non ha messo.
0: No, ma ognuno di noi poi, insomma, qualche cosa la vede così, la vede un po' l'altra volta, in altro modo, insomma, anche tutti quanti siamo uguali, ecco.
1: Quindi... Sì, sì, perché comunque io credo che la forza della vita ce l'hai anche se c'hai una prospettiva di eternità, se no ti lasci anche andare, tanto tutto finisce. La penso un po' così, però ecco, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e sa darci delle delucidazioni in merito, sarebbe meglio. Però
0: potete chiamarci.
1: Però io questa frase,
0: ma gli dico il numero 0733
1: ecco.
0: 237575, se volete dire qualcosa, lo possiamo poi far sentire.
1: Certo. Allora adesso continuiamo, perché la forza della vita ce l'ha avuta questo Eric. Chi è Eric?
0: Eric.
1: Allora, Eric, allora il cognome è inglese, quindi questo mio inglese casalingo dirà che si chiama Eric Wellenmeyer. Wellenmeyer. D'ora in poi lo chiamerò solo Eric, perché altrimenti ecco. Allora, è soprannominato l'uomo ragno.
0: L'uomo ragno addirittura.
1: Sì, ha circa 57-58 anni ed è un alpinista non vedente del Colorado.
0: Ah, per questo è bravo,
1: Ecco. Si può sì, può sembrare strano, ma si tratta proprio di un cieco che scala le montagne.
0: E la peppa.
1: È nato il 23 settembre 1968 a Princeton, nel New Jersey. A soli 3 anni gli venne diagnosticata la retinoschisi, che appunto è una patologia oculare della retina. E dopo poco tempo Eric diventò completamente cieco. All'età di 4 anni Eric e la sua famiglia si trasferirono a Coral Gables in Florida, e nel 75 a Hong Kong, dove Eric frequentò la Hong Kong International School. Non voleva utilizzare la tavoletta Braille perché probabilmente in adolescenza non riusciva ad accettare lo stato di cose e si aggrappava alla sua vita precedente nel mondo vedente. Al suo ritorno in America, Eric e la sua famiglia si stabilirono nel Connecticut, che è uno stato degli USA, dove frequentò la Weston High School. All'età di 16 anni iniziò a usare un cane guida. E con molto coraggio cominciò a provare un po' alla volta ad arrampicarsi sulla roccia, avvalendosi del tatto e valorizzando al massimo il contatto con la natura, i suoni, le forme, la qualità della pietra, per trovare la presa giusta con mani e piedi. Man mano scoprì di essere un buon scalatore, nonostante la sua disabilità. Ecco perché viene soprannominato l'uomo ragno. Cominciò un sereno cammino di accettazione e dopo questi successi raggiunti con la forza della sua volontà, si sentì fortemente incoraggiato ad andare avanti in un cammino di accettazione che lo ha portato ad impegnarsi sempre di più e in molti fronti anche sul versante dello studio, laureandosi con una doppia specializzazione in inglese e comunicazione. Divenne insegnante di scuola media alla Phoenix Country Day School, dove incontrò il suo collega insegnante e la sua futura moglie, Ellie Rives. Eric è anche un atleta, avventuriero, autore di diversi libri, attivista e oratore motivazionale. Il primo cieco in assoluto a raggiungere la cima del Monte Everest nazionale, Nazareno. La cima del Monte Everest il 25 maggio del 2001. Per questa insolita impresa è stato valorizzato con una pubblicazione sulla copertina del Time Magazine. Ha anche fatto tantissime altre scalate senza mai fermarsi. La cecità per Eric non ha più rappresentato un limite. La vive semplicemente come un nuovo modo di essere, un'opportunità per esplorare il mondo in modo diverso, non meno bello e appagante rispetto a chi vede. Questa sua filosofia di vita, unita alla passione per l'alpinismo, lo ha portato sulle montagne più alte del mondo, sempre più in alto. Da allora non si è più fermato e ha realizzato anche un programma No Barriere, concepito proprio per aiutare gli altri a superare i limiti legati alle disabilità. Quando gli è stato chiesto come fosse riuscita a scalare l'Everest, Eric ha risposto: «Ho continuato a pensare, rimani concentrato. Non lasciarti cogliere dal dubbio, dalla paura o dalla frustrazione». Ancor più importante, si diceva, ogni giorno fai un passo alla volta. Chissà quanti come Eric incontrano difficoltà nella vita, vedenti e non vedenti. Eppure da lui riceviamo una conferma. Tutto è possibile per chi non si arrende e soprattutto prova ad andare oltre i suoi limiti, sforzandosi però di accettarli e includerli nella sua vita, convivendoci serenamente. Senza un cammino di accettazione, difficilmente Eric avrebbe fatto anche un solo passo nella sua vita. Il primo passo si può fare solo dopo aver accettato e riflettuto su se stessi e sulle proprie potenzialità, esaminando il campo in cui muoversi, sapendo bene dove si vuole andare e dove è possibile andare. Pure noi potremo incontrare ostacoli che ci frenano, oppure trovare delle scuse che motivino il nostro disimpegno o la nostra rassegnazione. Ci sarà utile quando incomberà la tentazione di giustificare il nostro disimpegno o i nostri fallimenti, guardare ad Eric e a tanti come lui che, in diverso modo, senza vedere o senza una totale efficienza fisica, hanno raggiunto ciò che molti considerano impossibile, semplicemente continuando a mettere un piede davanti all'altro, piano piano. C'è un brano dei Filippesi 4:13 che dice: tutto posso in colui che mi dà la forza.
0: Questa è una bella cosa che ci dice, ci dire che noi tutti quanti, insomma, non è che uno deve dire io cerco a questo, dico quell'altro, cose e cose su. Insomma, dobbiamo essere vedere o non vedere in situazioni che si ha, che facciamo, che possiamo fare. Certo, è anche vero che non tutti magari ha la possibilità, il modo di farlo, eccetera eccetera, però se uno può far qualcosa lo deve vedere, lo deve cercare e deve in qualche modo farlo anche lui. Ecco.
1: Io cerco questi testimoni perché sono testimoni in carne e ossa, non è che sono degli UFO, dei ecco, qualcuno che c'è nella vita, no? Che magari sono chiamati proprio testimoni perché comunque ti danno una via d'uscita, no? Cioè, hanno trovato una via d'uscita nella loro vita, come per dire c'è sempre una via d'uscita per tutti.
0: Sì, sì, no, quello sicuramente. E questo soprattutto va da quelli che dicono: ma io non so cosa posso fare, non lo so. Ecco, cioè, uno può fare questo, magari fare anche una cosa, se non lo può fare una cosa non così forte, però qualcosa c'è, ecco.
1: Allora, io ho trovato anche una preghiera del non vedente che vorrei declamare qua, è molto bella. Preghiera del non vedente. Signore, pensami quando inizia una nuova giornata, ma per me è sempre notte. Fa che veda in te la luce che risplende in ogni ora della mia vita. Signore, pensami quando i ricordi di ipovedente riaffiorano nel rimorso. Fa che non mi lasci trascinare dalla malinconia, ma siano di stimolo per vivere il presente. Signore, pensami quando le mie mani cercano vanamente oggetti che non trovano. Fa che io freni impazienza e amarezza. Signore, pensami quando il mio bastone bianco mi restituisce suoni che non identifico. Fa che i miei passi siano sempre sicuri e i percorsi privi di pericoli. Signore, pensami quando dipingo con l'immaginazione il sorriso di un amico, un bel paesaggio, la vivacità di un bambino che cresce. Fa che questi frutti della mia fantasia siano i più reali possibili. Signore, pensami quando mi perdo tra i comandi della sintesi vocale e mi sorprendo dall'apparire di messaggi d'errore che stento a gestire. Fa che il mio computer sia sempre efficiente affinché io possa lavorare serenamente per testimoniare con la vita che si può fare. Signore, pensami quando il mondo intorno a me corre frenetico. Fa che mi veda, non lo faccia con occhi superficiali, indifferenti, ma riconosca in me una preziosa risorsa e la dignità propria di ogni persona. Signore, pensami quando la vita rallenta, quando sto male, quando le ore non vogliono più passare. Fa che anche in quel tempo di prova non smarrisca mai la dedizione alla preghiera. Signore, pensami quando nel vespro si intona il lucernario, le cui parole mi commuovono sempre perché sembrano scritte apposta per me. Oh Dio, tu sei la mia luce, Dio mio, rischiara le mie tenebre.
0: E qua abbiamo un'altra bellissima cosa, cioè il parlare al Signore, che con cui sicuramente lui avrà tante cose, ecco. E questo è bello perché parecchi lo fanno, lo fanno, e è bello che dal cielo tutti possono dire: Signore, aiutami, sono io, sono qui, non posso, non riesco, eccetera eccetera. Quindi dopo, se molti magari non lo fa o comunque vede che non sta bene, però c'è qualcuno qui in su che ci può dare qualcosa, per cui ci dà questo che tu hai detto, ci dà questa possibilità, e noi lo abbiamo, e perché non gli parliamo?
1: Allora, dedichiamo a questa prima parte a Eric e a quanti come lui, che siamo un po' tutti Eric, il brano Combattente.
2: Forse è vero, mi sono un po'

0: Questo è un brano combattente del 2016 che dà il titolo all'album, l'album di Fiorella Mannoia, che appunto affronta il tema della forza interiore e della rinascita. Allora, questo brano che canta Fiorella Mannoia, la musica è di Federica Abbate. Federica Abbate è una giovane che sta scrivendo tante canzoni, è una buona compositrice e anche autrice. Non a caso è una delle autrici della canzone che ha vinto a Sanremo, Sal da Vinci. Ah, pensa un po', c'è Federica Abbate in mezzo. Il testo lo sai di chi è? È di Cheope.
1: Cheope.
0: Dice, ma chi è questo?
1: Chi è Cheope?
0: Guarda un po', è il figlio di Mogol. Io mi piace molto capire chi sono gli autori, capisci? Perché comunque non vengono mai detti, se non a Sanremo tante volte, no? Che si dice il brano di autore di, perché sennò rimangono sempre indietro. E allora, questo è il figlio di Mogol, che si chiama Alfredo Rapetti Mogol, e adesso pronominato appunto, col suo nome si fa chiamare Cheope. Allora, tutti combattiamo, no, Nazareno? Per un'idea, un amore, un'ingiustizia, un traguardo. In generale, perché si lotta, perché si combatte? Per il diritto di essere felici. È la stessa Fiorella Mannoia a spiegare il messaggio del suo album. Sembra voler raccontare il processo di cambiamento che può avvenire comunque con la maturità acquisita negli anni. Infatti c'è una frase che dice: mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli. E questo succede anche un po' a noi, con l'età diciamo che diventiamo anche un po' più tolleranti. È la bellezza di lottare per qualcosa in cui si crede, perché chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. Nella vita bisogna lottare sempre, la vita è un combattimento, soprattutto quando vedi trascurati i tuoi diritti, quando non ce la fai, quando non ti accetti come sei, non riesci a guardare in faccia la realtà. Di certo un atteggiamento sereno di accettazione di sé, un po' come ha fatto Eric, è la premessa per avviare un percorso di rinascita. La canzone è un incoraggiamento a combattere, a lavorare su se stessi, per un continuo lavoro di accettazione e miglioramento. C'è una frase che dice: per chi mi ha veramente amato. Non si può combattere solo per un senso di giustizia, per tutto quello che è giusto. La vita finirebbe con l'avere una spinta sindacalistica, no? Un orientamento rivendicatore che alla lunga stanca. Si può combattere se ci si sente amati, veramente amati e accettati. Le persone che si sentono amati affrontano tutto con serenità e amano a loro volta. È nell'amore per gli altri e per Dio che si possono trovare gli strumenti per un lavoro su se stessi, per l'accettazione di sé, per il combattimento e il cambiamento.
1: Quindi se voi avete persone che non vi vogliono bene, è perché voi non gli volete bene. Questo potrebbe essere quello che tu dici, fa vedere questo, che certo se uno con gli altri non è un po', diciamo così, amico, è piccolo o forte, però questi si infuriano pure, ecco. Perciò non diciamo sempre agli altri le cose quando vanno male, è noi che facciamo, ecco. Quindi quello che ci hai detto è per tutti, e se vediamo qualcuno un po' strano, sentiamo, poveretto, anche lui forse ha avuto qualcuno che non lo ha visto per niente. Bene, andiamo
0: avanti. Allora, andiamo avanti con un altro testimone, oltre a Eric, che magari è in America, no? Ok. Adesso però questo testimone è italiano ed è deceduto il 1 maggio 2026, e si tratta di Alex Zanardi.
1: Vediamo che dice.
0: Allora, Alex Zanardi era nato a Bologna nell'ottobre del 66, ex pilota di Formula 1. Alex Zanardi rappresenta un modello per coloro i quali hanno ricevuto un cammino più tortuoso dalla propria vita, ed espressione di coraggio, altruismo e amore. Il suo rapporto intenso con la fede cattolica emerge grazie a un'intervista pubblicata dal settimanale A Sua Immagine nel novembre 2013, dove il campione bolognese ha letteralmente aperto il suo cuore parlando con semplicità, serenità e gioia della sua fede cattolica. Il concetto di fede che esprime l'ex pilota automobilistico ha un significato molto intenso, quasi intimo. Credere che in noi c'è una coscienza e un pezzo di Dio che Lui ci ha donato. La fede è sicuramente il bene più prezioso che mi hanno lasciato i miei genitori, ha detto. Eppure lo stesso Zanardi ha rivelato che c'è stato un momento in cui ha sentito più forte la mano di Dio nella sua vita. L'episodio risale a 45 giorni dall'incidente avvenuto nel 2001, quando un grave scontro in pista gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. E una volta dimesso dall'ospedale, la moglie fu ricoverata d'urgenza per un'ernia. Quella notte Zanardi si trovò da solo in casa con il figlio sofferente per una grave otite. «Stavo per arrendermi e mi sono rivolta al Signore», ha affermato Zanardi, chiedendo aiuto per superare quella prova. In pochi minuti il suo bimbo si addormentò e il giorno dopo la moglie Daniela fu operata con successo.
1: Bello, bello questo.
0: Bello, lui che si è trovato senza gambe, con la moglie che stava male all'ospedale e il figlio, no, con l'otite. Pensa un po' che situazione.
1: È bello come molto, molti fanno, e anche tu adesso, cioè di dire questo, se lo si sa, se lo dicono chi è stato, eccetera, è bello perché noi sappiamo che c'è dal cielo chi ci guarda.
0: Pensa.
1: Ci guarda. E se poi noi chiediamo spesso e volentieri, tutto quanto poi arriva, non sempre magari per tante cose, però per molti sicuramente sono e siamo aiutati in qualcosa.
0: Una fede semplice, quotidiana, quella raccontata da Alex Zanardi. Il campione stesso ammette di essere una persona che ama sorridere nonostante quello che vi può essere capitato. In altre occasioni pubbliche ha poi affermato che quando qualcuno è maggiormente nel bisogno, la fede rappresenta l'aiuto più proficuo. Ha sempre pensato che Dio avesse problemi ben più grandi di cui occuparsi che non di Alex Zanardi. Riprendendo ancora l'intervista realizzata al periodico a sua immagine, ha confidato: «Se il Signore un giorno mi dicesse: bravo, hai lavorato bene, voglio esaudire un tuo desiderio, io lo riserverei per mio figlio. Ma non per dargli chissà quale grazia, quanto per renderlo capace di rispettare sempre il prossimo. Occorre cercare di fare sempre le cose nel modo giusto, senza scorciatoie e senza inganni. Così si può trarre la massima soddisfazione anche a livello personale. Come padre poi sono imperfetto. Nicolò resta la mia vera gioia, è il figlio. Una vita sana, pura, di un uomo semplice, il suo essere papà e sportivo, è stato il giusto compromesso per ripartire e realizzare i nuovi obiettivi. Tutto questo ha riportato alle cronache gli aspetti di una vita vera da credente. Quando mi sono risvegliato senza gambe, ha affermato Zanardi, ho guardato la meta che era rimasta, non la metà che era andata persa. E così, dopo tanti sacrifici e altrettanti allenamenti, ho deciso di partecipare e vincere le Paralimpiadi alla guida di una handbike. Una frase sempre di Alex Zanardi: Dio è in noi e guardandoci dentro abbiamo la capacità di trovare ogni risposta, comprendendo cosa è giusto o sbagliato, senza dover necessariamente leggere un libro di religione o un codice di leggi. Un'altra frase che ho sentito durante il suo funerale è quella detta dal figlio, che Alex avrebbe detto: io per me non è importante se il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto. Quello che devi guardare è la sete che tu hai dentro. Quanta sete hai dentro? No? Ecco, questo è Alex Zanardi.
1: Andiamo avanti allora.
0: Allora, andiamo avanti ascoltando una canzone.
1: Una canzone.
0: La
1: perfetto.
0: Storia siamo noi è inclusa nell'album Scacchi e Tarocchi di De Gregori. Del 1985.
1: E vai.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta offeso.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: questa canzone è da mettere, secondo me, su un'antologia per farla studiare.
1: Sì, ma non siamo noi, siamo noi quelli che insomma...
0: si parla a scuola di educazione civica, eccetera, se si parla ancora, non lo so.
1: Ecco.
0: E diciamo attualissima, io non l'ho letta perché comunque già la declama, cantandola la declama già Francesco De Gregori. Uh-huh. Al di là della concezione filosofica di storia come forza al di sopra degli individui che sembra emergere dal testo della canzone, De Gregori vuole sottolineare che a ogni livello la vita è raccontata e vissuta soprattutto dal popolo.
1: Dal popolo.
0: Dalla gente comune, dalla gente attiva che agisce e produce, e non soltanto da individui prescelti dal destino o da un'elite. I protagonisti quindi siamo tutti noi, ognuno con le sue possibilità, capacità e responsabilità.
1: E questa è una cosa molto importante che è appunto non è facile. Uno lui dice ah è colpa di quello e quello di quell'altro, sì, eccetera eccetera.
0: Qui invece... sì, Nazareno, quando poi ti dicono, no, anche noi lo diciamo, no, tanto sono tutti uguali quelli che vanno su, tutti rubano alla stessa maniera, no,
1: ecco appunto,
0: vabbè, anche io lo dico ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera,
1: insomma, alla ogni
0: fine te ne lavi le mani,
1: eh sì,
0: vabbè, tanto tutti ruba, vabbè.
1: Ognuno di noi può fare qualcosa, ecco, e se non lo fa, ecco qua che non è colpa degli altri.
0: Ha comunque perso, come diceva Fiorella Mannoia nella canzone,
1: ecco,
0: Combattente.
1: Me pare.
0: Guarda, qui ritorna ancora Gianni Morandi. Io l'altra volta si è parlato di Gianni Morandi con le sue canzoni, no? L'amore cambia la vita, il mio amico. Adesso, non volendo, guarda caso che è ritornato Gianni Morandi nella sigla di oggi, La forza della vita, e sta tornando anche adesso, perché questa canzone fu incisa anche da Gianni Morandi, e nessuno lo sa, nell'album Immagine Italiana. Adesso l'ascoltiamo anche da Gianni Morandi.
1: Molto, no?
0: Poi notiamo la differenza. Gianni Morandi, La storia siamo noi.
2: La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi.

0: vedete come anche le canzoni ci aiutano a fare qualcosa di buono?
1: Sì, ecco. È vero. E non so se hai notato un po' la differenza tra l'interpretazione di De Gregori e Morandi?
0: Non proprio.
1: Non proprio. Beh, a questo testo un'interpretazione diversa. Probabilmente De Gregori l'ha scritta, quindi se la sente proprio sulla pelle, no? Quindi lo noti che è un po' più, chiamiamolo, combattente, così. E Gianni Morandi dà una interpretazione un po' più soft, diciamo, più tranquilla, ecco, più romantica. Beh, non so se è la parola giusta, però un momento più tranquilla.
0: Ma lui dice che bisogna fare qualcosa, oppure?
1: Beh, no, questa l'ha cantata anche lui, come l'ha cantata De Gregori.
0: Ah, ecco, ecco, quindi.
1: Allora, adesso c'è un brano finale che si intitola Rinascere.
0: Rinascere.
1: Rinascere, proprio la scena.
0: Vai.
1: Allora, mi è rivenuta in mente a me questa canzone, ma moltissimi anni fa, perché ecco, vi dico qualcosa di mio. Io negli anni 2006, 2007, 2008, fino al 2011, cioè, ho scritto tante canzoni. E tra queste canzoni Rinascere. Poi cosa è successo? Ho conosciuto tramite la mia attività lavorativa all'epoca un gruppo di amici che avevano un complesso e che si dilettavano ad arrangiare i brani. Allora a questo punto, conoscendoli così, mi hanno detto: guarda, perché non ci dai dei brani tuoi così li arrangiamo? Dico: vabbè, se non ci avete nient'altro da fare, oppure se vi divertite così ve li do questi brani, no? E io gli avevo dato circa 14 brani e loro hanno realizzato un CD, cantato logicamente da loro. E hanno realizzato questo CD di 14 brani miei. Certamente io sono stata tanto grata di questo. Nel 2010 hanno realizzato questo CD sì, dopo circa 2 anni che avevo dato loro questi 14 brani, quindi neanche ci speravo più, pure dicevo che gliene importa di questi brani. Questi era un gruppo di amici che cantavano le canzoni degli anni 60 70, e quindi, che ne so, mi hanno dato veramente una grande soddisfazione. Non solo, poi ho dato loro il titolo di questo CD, che è Tranquietudine e Speranza. Diciamo che poi, vabbè, qui si apre un lungo discorso di questo titolo, comunque non è questa adesso la sede. Però come brano finale ho scelto, proprio perché il tema era un po' la forza della vita, la rinascita, le cadute, lo sviluppo, il noi, eccetera.

0: sax soprano, il flauto dolce, ci hanno messo 2 anni.
1: E, 2 anni?
0: Sì, 2 anni hanno fatto, 14 brani, un buon lavoro, non è che stavano sempre dietro a me, ecco, diciamo. Però ecco, io quando me l'avevano detto non pensavo, dico vabbè, ok. Però anche loro hanno detto che è stato un bel percorso anche per loro analizzare questi testi e la musica.
1: Vedete, allora, si metta quante cose fa?
0: Sì,
1: e
0: ma
1: quante
0: facevo,
1: le sentirebbe?
0: Facevo, no, va bene, vorrei continuare, però quella volta avevo tanta più ispirazione di adesso. Allora, il brano finale che chiude quest'oretta è Rinascere.
1: Quindi noi ci salutiamo adesso.
0: Ci salutiamo, sì, e salutiamo tutti i radioascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e di ascoltarci.
1: Ma tante belle cose, quindi alla prossima volta con Simonetta, e adesso la canzone.
0: Vediamo.
1: Ciao a tutti.
0: Rinascere.

l'uomo nascere quando è già vecchio, disse Nicodemo al nostro Signore. Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Continuò a dire Nicodemo al nostro Signore. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, è dall'alto che l'uomo deve rinascere.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando il passato ti ha già condannato, ogni giorno è una negoziazione con il presente. E quando chi comanda ti chiede un favore, sai che non stai negoziando, stai solo scegliendo quale prezzo pagare. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Se anche tu scrivi libri ambientati in epoche dove la fedeltà è un lusso e la sopravvivenza un'arte, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto dedichiamoci a questo di Paolo Lanzotti. Si chiama Il Circolo dei Congiurati, un doppio gioco letale tra le calli nebbiose della Venezia risorgimentale. Sì, perché siamo a Venezia nel 1850. La città è di nuovo sotto controllo degli austriaci dopo l'avventura della Repubblica di San Marco, guidata da Daniele Manin. Teodoro Valier, ex funzionario di polizia compromesso agli occhi delle autorità per aver collaborato con i repubblicani, sopravvive lavorando come scrivano di strada. Un giorno viene avvicinato dalla vedova dell'uomo sulla cui morte aveva indagato un anno prima, che gli chiede di aiutare un amico accusato di

0: omicidio, ma della cui innocenza lei si dichiara certa. Valier accetta l'incarico e inizia così la sua indagine dal circolo ricreativo Euterpe, frequentato sia dalla vittima che dall'accusato. Anche gli austriaci sono interessati al circolo, convinti che si tratti della copertura di un gruppo di cospiratori mazziniani in possesso di un carico misterioso, e affidano l'incarico di recuperarlo proprio a Valier, proponendogli come eventuale ricompensa la possibilità di essere riammesso in servizio. In una Venezia fredda, Valier dovrà destreggiarsi con cautela tra verità taciute e sospetti, senza sapere di chi potersi fidare né a chi restare fedele, se non ai suoi principi e alla sua coscienza. Di Paolo Lanzotti, Il circolo dei congiurati, in libreria da Tea.
1: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Ad accogliervi sempre Morena Oro, che fa il punto della situazione. Parlo in terza persona e sorrido perché mi viene in mente il personaggio che stiamo seguendo, un personaggio secondario che stiamo seguendo in questo romanzo, Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger, appunto, che parla in terza persona. Si tratta di il signor Tomlinson, il marito di Miranda Priestly, che ha questa peculiarità molto stramba. Sicuramente uno dei meriti di uno scrittore, un dei talenti, è quello di dover trovare delle connotazioni specifiche, no? Per caratterizzare i personaggi, e questa trovata del signor Tomlinson che parla in terza persona è sicuramente abbastanza ilare nel leggerlo. E così ho avuto questa visione di me che vi saluto parlando di me medesima in terza persona. Fa sorridere, fa strano. Sono Morena Oro, parlo in prima persona. Ogni giorno passiamo insieme una ventina di minuti da dedicare a una storia, a un libro. Vi ho già ricordato di che libro ci stiamo occupando in questo periodo. Proporrei, svelti, di continuare a leggere, ricapitolando che la nostra protagonista Andrea Sachs, come abbiamo avuto modo di constatare, è sempre più provata dall'esperienza che sta facendo a Runway. Emily è tutta eccitata poiché mentalmente si sta preparando alla grande sfilata di Parigi che Miranda ogni ottobre segue, e lei sarà l'assistente che incaricata di seguirla. E a distanza di mesi sta già scegliendo vestiti, facendo programmi, in una predisposizione interiore di eccitamento sicuramente. Andiamo avanti con la lettura.

cellulare si mise a suonare. Con sforzo titanico la mia coscienza riaffiorò in superficie quel tanto che bastava per chiedermi se poteva essere lei. Dopo un lento processo di orientamento, dove sono, che giorno è, realizzai che era sabato mattina e che un cellulare che squillava alle 8 non era di certo un buon segno. Nessuno dei miei amici si sarebbe svegliato prima di mezzogiorno e dopo anni di discussioni i miei genitori si erano finalmente arresi al fatto che per la loro bambina il riposo del sabato mattina era un diritto sacro e irrinunciabile. Cercai di trovare una valida ragione per rispondere. Mi tornò in mente quello che aveva detto Emily il primo giorno quando mi aveva dato il cellulare aziendale, così allungai un braccio, afferrai il cellulare e risposi appena in tempo. «Pronto!» dissi, soddisfatta che la mia voce suonasse forte e chiara, come se invece di essere riemersa da un suono catatonico avessi passato le ultime ore a lavorare. «Buongiorno tesoro, meno male che sei sveglia. Volevo soltanto dirti che siamo sulla terza Avenue, all'altezza della 76ª strada. Saremo lì tra pochissimo, va bene?» La voce di mia madre rimbombava attraverso il filo. Il trasloco! Era il giorno del trasloco! I miei avevano accettato di darmi una mano a impacchettare la mia roba e trasferirla nel nuovo appartamento che avevo affittato insieme a Lily. Noi avremmo portato via gli scatoloni di vestiti, tanti, visto che ormai avevo definitivamente adottato il look runway, i CD e gli album fotografici, mentre i traslocatori se la sarebbero vista con il letto e il resto dei mobili. «Oh, ciao mamma!» bisbigliai. Potevo rilassarmi. «Pensavo fosse lei!» «No, oggi ti prendi una pausa!» «Dove parcheggiamo? C'è un garage dalle tue parti?» «Sì, proprio sotto casa, si entra dalla terza Avenue. Dai il numero del mio appartamento e ti faranno uno sconto. Devo ancora vestirmi, ci vediamo tra poco.» «Va bene, tesoro.» Ricaddi sul cuscino e presi in esame l'ipotesi di tornare a dormire. Ma la vedevo dura, soprattutto considerando che i miei erano venuti apposta dal Connecticut per aiutarmi a traslocare. Proprio in quel momento suonò la sveglia. «Dunque... non mi ero dimenticata il trasloco. Era confortante scoprire che nonostante tutto i miei neuroni funzionavano ancora. Alzarmi fu persino più duro degli altri giorni, anche se mi ero concessa qualche ora in più di sonno. C'era una piccola pila di vestiti accanto al letto, gli unici miei averi che non avessi ancora chiuso in una scatola, oltre allo spazzolino da denti. Mi infilai i pantaloni della tuta in poliacetato, la felpa con il cappuccio e un paio di sneaker sgangherate. Buttai giù l'integratore vitaminico della mattina e sentii il citofono suonare. «Ciao, vi apro!» Dopo un minuto bussavano alla porta, ma invece dei miei mi trovai davanti Alex. Aveva un aspetto trasandato, ma decisamente sexy. Jeans invecchiati, calati sui fianchi e t-shirt aderente con maniche lunghe. Cercava di mascherare gli occhi rossi dietro un paio di occhiali dalla sottile montatura metallica. Lo abbracciai, lì sulla soglia. Non lo vedevo dalla domenica precedente, quando ci eravamo dati appuntamento per un tè a metà pomeriggio. In realtà contavamo di passare insieme il resto della giornata, ma all'improvviso Miranda aveva avuto bisogno di una babysitter per Cassidy e, guarda caso, c'era andata di mezzo la sottoscritta. Ero tornata a casa troppo tardi e Alex se n'era andato. Del resto, ultimamente si fermava a dormire da me solo di rado. Non era un'esperienza particolarmente eccitante vedermi crollare ogni sera sul cuscino come se lui fosse trasparente. «Ehi, piccola, ho pensato che forse potevo esservi d'aiuto.» Teneva in mano un sacchetto di ciambelle, quelle salate, le mie preferite, e una pinta di caffè. «Sono già arrivati i tuoi. Ho preso del caffè anche per loro.» «Pensavo che dovessi dare ripetizioni», dissi, mentre Shanti usciva come un fantasma dalla sua camera da letto vestita di tutto punto. Passandoci accanto, balbettò un saluto e uscì. «Già... ma ho chiamato i genitori delle bambine e ho rimandato la lezione a domani mattina.» «Andy! Alex!
Mio padre apparve sulla soglia con un sorriso radioso stampato in volto. Mia madre sprizzava una tale energia che mi venne il sospetto che facessero uso di qualche eccitante. «Andy ci aveva detto che oggi lo saresti potuto venire!» esclamò papà, posando sul tavolo del soggiorno un sacchetto di ciambelle, salate ovviamente. Evitò di guardare Alex negli occhi. «Sei appena arrivato o hai passato la notte qui e te ne stavi andando?» «Oh, sono appena arrivato, dottor Sachs», disse un po' imbarazzato. «Ho spostato la lezione a domani, pensavo che due braccia in più vi avrebbero fatto comodo». Papà parve rassicurato. «Come no? Ecco, servitevi, ho portato delle ciambelle. Alex, mi spiace, ho preso solo 3 caffè». «Non si preoccupi, dottor Sachs, ho portato qualcosa anch'io». E i due si accomodarono sul futon a far colazione. Presi un pezzo di ciambella da entrambi i sacchetti e mi spostai in camera da letto con mia madre al seguito. Ci volle un'ora per caricare le scatole sulle macchine. I traslocatori, ben più costosi del letto, sarebbero arrivati in un secondo momento. Alex e papà ci precedettero a downtown. Lily aveva scovato il nostro nuovo appartamento grazie a un annuncio sul Village Voice. Io non avevo avuto ancora il piacere di vederlo. Mi aveva chiamata al lavoro gridando eccitata. L'ho trovato, è perfetto! Non ci crederai, ma il bagno è ok. Il parquet non è divorato dai tarli e sono stata lì per 5 minuti buoni senza vedere sbucare topi o scarafaggi. Puoi venire a vederlo subito? Ma sei impazzita, sussurrai. Lei è qui, il che significa che io non devo andare proprio da nessuna parte. Devi venire! Sai come funzionano queste cose? Ho i documenti e tutto il resto. Lily, cerca di essere ragionevole. Non potrei venire via adesso nemmeno se avessi un attacco di cuore. Vuoi farmi licenziare in tronco? Bene. Fra 30 secondi l'avranno già affittata a qualcun altro. Ci sono almeno 25 persone che stanno compilando il modulo dell'agenzia. Dobbiamo concludere subito. Nell'assurdo mercato immobiliare di Manhattan, un appartamento decente era merce rara, persino più ambita di un ragazzo eterosessuale semi-equilibrato. Riuscire ad accaparrarselo era più difficile che affittare un'isola privata sulla costa meridionale dell'Africa. Lily, ti credo, prendilo. Puoi mandarmi una descrizione per email? Cercavo di chiudere in fretta la conversazione perché Miranda poteva arrivare da un momento all'altro. Se mi avesse sorpreso al telefono a discutere dei fatti miei, per me sarebbe stata la fine. Beh, ho qui una copia della tua busta paga, che tra parentesi fa schifo, la dichiarazione della banca e la tua lettera di assunzione. Manca solo il garante, deve essere un residente dello stato di New York, del Connecticut o del New Jersey, con una dichiarazione dei redditi pari ad almeno 40 volte l'importo dell'affitto mensile. Mia nonna non ci si avvicina neppure. Pensi che i tuoi siano disposti a garantire per noi? Gesù, Lily, non lo so, non gliel'ho mai chiesto e adesso non posso proprio chiamarli, pensaci tu. Va bene, guadagnano abbastanza, vero? Santo cielo, ti ripeto che non ho la più pallida idea. Chiamali e basta, risposi esasperata. Spiega loro che c'è Miranda e che non posso telefonare. Va bene, concluse, ti chiamo dopo, e riagganciò. Nemmeno 20 secondi più tardi suonò di nuovo il telefono. Era Lily. Emily alzò gli occhi al cielo come per dire: ragazza, ma allora i guai te li vai proprio a cercare. È importante, le sussurrai mentre sollevavo la cornetta. La mia migliore amica sta cercando di affittare un appartamento, visto che io non posso uscire da questo cavolo di... Prima che potessi finire la frase, 3 voci si sovrapposero. Quella di Emily, molto seccata. Andrea, per piacere. Quella di Lily che gridava. Ci fanno il contratto, mi senti? L'appartamento è nostro, lo danno a noi. E quella di Miranda, la sola che in quel momento entrasse forte e chiara nei miei timpani. Abbiamo qualche problema, Andrea? Incredibile, aveva azzeccato il mio nome. Mi stava sopra come un mastino. Chiusi il telefono in faccia a Lily e mi preparai a subire l'attacco. No, Miranda, nessun problema.
Bene. Ora, vorrei un gelato, bada che non si squagli. Vaniglia, niente yogurt né altre schifezze ipocaloriche. Voglio un vero gelato alla vaniglia con sciroppo al cioccolato e panna montata. Non quella nelle lattine, chiaro? Panna montata vera, fresca. E con quest'ultima precisazione alzò i tacchi e tornò a parlare con l'art director, lasciandomi con la netta sensazione che il gelato fosse solo un pretesto per controllare cosa stessi facendo. Emily sogghignò compiaciuta. Il telefono suonò ancora, era di nuovo Lily. Merda, non poteva mandarmi una mail e farla finita. Alzai il ricevitore e mi appiccicai al microfono, il microfono contro l'orecchio, senza aprire bocca. Ok, ho capito che non puoi parlare, quindi parlo io. I tuoi garantiscono per noi, il che è fantastico. L'appartamento ha una grande camera da letto, ma se tiriamo su un tremezzo ne salta fuori un'altra. Il bagno sembra a posto, non c'è la lavapiatti, chiaro, e nemmeno l'aria condizionata, ma possono mettere i condizionatori da incassare nella finestra. C'è la lavanderia in cantina, un portiere part-time ed è a un isolato dalla fermata della metro. E non è finita, c'è un balcone. Dovevo essermi lasciata scappare un gridolino di esultanza perché Lily riprese a parlare in modo più concitato. Lo so, è pazzesco, vero? Quanto? Sussurrai. $2,280 al mese. Ma ci credi? Un balcone per $1,140 a testa. Questa casa è la scoperta del secolo. Allora, che ne dici? Firmo? Restai in silenzio, era riapparsa Miranda. Si stava scagliando come una furia contro la coordinatrice degli eventi speciali sotto gli occhi allibiti di tutti i presenti. Era di umore mefistofelico. La sua vittima stava a capochino con le guance talmente rosse che sembravano sul punto di esplodere. Pregai che non si mettesse a piangere. Andy, adesso stai diventando ridicola. Ti chiedo solo un sì o un no. Non mi dirai che non ti è permesso. Allora, sì o no? Cosa diamine? Lily era al limite e la capivo, solo che non potevo davvero far niente a parte riagganciare. Gridava così forte che la voce risuonava in tutto l'ufficio e Miranda era a meno di 5 passi da me. Se solo avessi potuto stringere forte quel maledetto foulard d'Hermès intorno al suo collo ossuto e farglielo ingoiare. Andrea, mi chiamò con voce stridula, che cosa ti ho chiesto 5 minuti fa? Il gelato, avevo dimenticato il gelato. C'è qualche ragione particolare per cui sei ancora seduta lì? Ti ho dato forse l'impressione che stessi scherzando? Aveva gli occhi fuori dalle orbite e si stava avvicinando minacciosa. Feci per aprire bocca, ma Emily mi precedette. Miranda, scusa, mi dispiace, è colpa mia. Ho chiesto ad Andrea di rispondere al telefono perché pensavo che potesse essere Caroline o Cassidy e io ero sull'altra linea per ordinare la tua gonna di Prada. Andrea stava per uscire e mi spiace, non accadrà più. No, non potevo crederci. Miss Assistente Perfetta aveva parlato e per difendere la sottoscritta. L'uragano Miranda si placò. Almeno per quel momento. Adesso portami il gelato, Andrea. E si ritirò nel suo ufficio. Guardai Emily, ma lei fece finta di lavorare. Le mandai una mail. Una sola parola. Perché? Rimasi a osservarla mentre leggeva. Perché avrebbe potuto licenziarti e io non ho nessuna voglia di ricominciare il training con una nuova assistente, rispose all'istante. Uscii per andare a cercare il gelato di vera vaniglia con il vero latte intero, vero sciroppo di vero cioccolato e vera panna montata. Appena uscita dall'ascensore chiamai subito Lily. Mi spiace davvero, è solo che... Lascia perdere, sono di fretta. Ti chiamo a firma avvenuta, anche se a questo punto sospetto che non te ne freghi un fico secco. Feci per protestare, ma aveva già riagganciato. Già, cosa potevo aspettarmi? Che Lily capisse una situazione tanto assurda?
La chiamai dopo mezzanotte per ringraziarla. È incredibile, Lil, non mi sdebiterò mai abbastanza. Fu allora che mi venne un'idea. Ehi, sei a casa? Vengo da te per festeggiare, ti va? Pensavo che le avrebbe fatto piacere, invece rimase impassibile. Non ti disturbare, disse, ho una buona bottiglia e c'è qui Mister Slinguazzami col piercing. Ho tutto quel che mi serve. Era ancora arrabbiata e non c'era da stupirsene. Lily non era permalosa e di rado se la prendeva per qualcosa, ma quando accadeva ci volevano giorni prima che sbollisse. Sentì in sottofondo il rumore del liquido versato in un bicchiere, il tintinnio dei cubetti di ghiaccio e lei che mandava giù una sorsata. «Va bene, ma chiamami se hai bisogno, ok?» «E perché? Per sentire te che te ne stai in silenzio all'altro capo del filo?» «No, grazie.» «Lil, non preoccuparti per me, sto benissimo.» Un altro sorso. «Ci sentiamo domani.» «Ehi, felicitazioni per la nuova casa.» «Già, anche a te.» Ma aveva già messo giù. Chiamai Alex sul cellulare per chiedergli se potevo fare un salto da lui, ma non mi parve particolarmente elettrizzato dalla proposta. «Andy, lo sai che mi piacerebbe vederti, ma esco con Max e i ragazzi questa sera. Durante la settimana non ci sei mai, così mi sono messo d'accordo con loro. Siete a Brooklyn o da qualche parte qui a Manhattan? Posso raggiungervi?» chiesi. «Senti, qualunque altra sera sarebbe perfetto, ma stavolta è proprio una cosa tra uomini.» «Ok, vuol dire che resterò a casa. Dovevo andare da Lily per festeggiare l'appartamento nuovo, ma abbiamo avuto una piccola discussione. Non riesci a capire perché non posso parlare al telefono quando sono al lavoro.» «Beh, Andy, a volte nemmeno io ti capisco. Voglio dire, so che è il tuo capo e che è un osso duro, ma sembra che tu prenda tutto troppo sul serio quando si tratta di Miranda Priestley.» Nonostante il suo tono pacato, mi sentii punta sul vivo. «Ma davvero?» sbottai. A un tratto ero furibonda. «E la mia vita, la mia carriera, il mio futuro? Cosa diavolo pensi che dovrei fare? Mandare tutto all'aria?» «Andrea, stai travisando le mie parole. Sai benissimo che non è quello che intendevo dire.» Ma ormai avevo perso le staffe. Prima Lily e adesso Alex. Non bastava Miranda ogni santo giorno. Era troppo. Non riuscivo a smettere di gridare. E su questo crollo nervoso della povera Andrea ci salutiamo. Vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura del Diavolo Veste Prada. Ciao e grazie di essere stati con me anche oggi.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: All'inizio di questa celebrazione eucaristica riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore.

0: Signore, che è asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sostiene ogni cosa con la potenza della tua parola. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, donaci una partecipazione vera al mistero della risurrezione di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila. I magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Parola di Dio.
3: Preghiamo

0: La tua destra mi salva, Signore.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo.
1: La tua destra mi salva, oh Signore.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: La tua destra mi salva, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Questi giorni che ci separano dalla festa dell'Ascensione e della Pentecoste, ascoltiamo questi brani evangelici, la parola di Dio che ci parla e ci insegna e ci prepara ad accogliere lo Spirito Santo che è in noi, che viene verso di noi. Gesù che deve ascendere al Padre, che però non lascia quel vuoto che può provocare la tristezza. La tristezza ha riempito il vostro cuore. Ecco che noi possiamo imparare a vivere questo, magari momenti di abbandono, di tristezza, con la certezza che in noi è presente lo Spirito Santo. Il Signore non ci abbandona in quei momenti in cui vediamo le delusioni, vediamo l'abbandono, ma è lo Spirito che riempie, può riempire i nostri cuori. Che noi in questo tempo possiamo imparare proprio questo, a farci riempire dallo Spirito del Signore. Maria Santissima, Madre di Gesù, colei che è colmata di Spirito Santo, sia per noi la nostra guida, il nostro esempio, la nostra Madre che ci accompagna al Padre. E attendi insieme a noi lo Spirito Santo che viene in noi.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: donaci il tuo spirito di verità, Signore.
2: Donaci il tuo spirito di verità, oh Signore.
1: Per tutti i cristiani perseguitati e per gli uomini che affrontano le carceri per la giustizia, perché abbiano la fede di partecipare al martirio di Cristo che si prolunga in loro, preghiamo.
2: Donaci
0: lo spirito, sì.
2: Signore.
1: Per coloro che si consacrano alla lode perenne giorno e notte, perché siano fedeli alla testimonianza del Regno dei Cieli, preghiamo.
2: Donaci lo spirito di verità, o Signore.
1: Per coloro che l'apparente assenza di Dio lascia nello sconcerto e nell'amarezza, perché la loro fede sia ravvivata dalla nostra testimonianza e dal nostro amore fraterno, preghiamo.
2: Donaci lo spirito di verità, Signore.
1: Per le nostre famiglie, perché siano aperte a ricevere il messaggio evangelico annunciato ad esse in preparazione alla celebrazione dei sacramenti dei loro figli, preghiamo.
2: Donaci lo spirito di verità, o Signore.
1: Per tutti noi, perché sappiamo ringraziare il Signore e gioire insieme per aver ricevuto il battesimo fin dagli albori della nostra esistenza, preghiamo.
2: Donaci lo spirito di verità, Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo pregare per le anime e ricordare le anime di Luigi Carlo e Roberto, preghiamo.
2: Donaci lo spirito di verità, Signore.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della Tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto sei tu, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, le offerte che portiamo al tuo altare. Donaci la sapienza dello Spirito perché ci guidi nel cammino della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane. Il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù, Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci
0: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Ai tuoi servi riuniti nel tuo amore e partecipi di un solo pane, dona, o Signore, di essere unanimi nella carità, perché con la santità della vita siano in ogni luogo veri testimoni di Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: Messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Monte Marciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
2: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina attesa da anni riapre. Il sottopasso di via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 409 famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. Eh sì, siamo pronti per proporvi la nostra rassegna stampa locale, come ogni mattina. Dunque, in primo piano notizie che fanno riferimento al territorio e quindi diciamo subito Macerata in primo piano è la nostra città, la città da dove trasmettiamo. I nostri studi sono in via Cincinelli 4, anche se insomma oggi è possibile ascoltarci non solo in FM ma anche attraverso il digitale, poi in streaming, veramente ci sono tante possibilità, possiamo essere ascoltati in tutto il mondo e speriamo insomma di averne tanti di ascoltatori proprio da più parti. Ogni tanto ci arriva anche qualche segnale in tal senso, a dire la verità, ci fa molto piacere, anche perché siamo arrivati ai nostri 50 anni di storia. Ci piace sottolinearlo perché veramente è una cosa straordinaria per noi essere giunti a tanto. Nel 1976 è iniziata la storia di questa radio. C'è ancora qualcuno che ricorda benissimo quell'anno, quell'inizio, vale a dire il nostro Nazareno Tiberi, che è stato presidente per tanti tanti anni, che ha portato avanti questa realtà e insomma di cose ne sono passate nel tempo, sono cambiate radicalmente, ma la radio non lo diciamo noi, lo dicono gli studi che noi leggiamo e vi possiamo riferire anche le fonti in tal senso, rimane sempre uno dei mass media che insomma amati dagli italiani, ma questo vale anche in altri paesi del mondo, malgrado dicevamo ci siano tante altre fonti, però la radio ha saputo negli anni anche modellarsi ai cambiamenti, ai social e via di seguito, e quindi ci fa piacere molto, molto tutto questo. Tra i media tradizionali, TV, radio in particolare, la radio rimane appunto un punto di riferimento. Questa mattina noi vogliamo aprire il nostro oltre i titoli con appuntamenti, e sì, perché ce ne sono in vista diversi veramente molto molto interessanti. Abbiamo detto più volte, la settimana scorsa è stata caratterizzata a Macerata per gli aperitivi europei, la festa dell'Europa che ha portato migliaia di persone proprio a Macerata. Questo fine settimana, ma veramente a partire da giovedì, vede anche tante tante altre opportunità, a cominciare dal Leo Live Fest. Che cos'è? È il festival organizzato dagli allievi e allieve della Scuola di Studi Superiori Leopardi dell'Università di Macerata, manco a dirla, è grande grande UNIMC. Dunque, giovedì piazze, palazzi storici e gallerie si animeranno di appuntamenti a ingresso gratuito, dal gioco al dibattito, dalla poesia alla conferenza sull'Artico, dalla mostra alle dimostrazioni di danze ottocentesche ai laboratori di origami e disegno, poi la live music della Fiat Banda alle 22 in piazza della Libertà. Quindi questo per dire che sarà una giornata piena di opportunità, in particolare per i giovani, ma non solo, è a dire la verità. E poi ci sono diverse iniziative che arrivano dal comune. Allora, da una parte ci sono diverse inaugurazioni a partire da oggi, alle 16 a 16:30 a Piediripa in via Metauro, area Sgambatoio, la presentazione della nuova palestra di scherma e arti marziali. Poi ce ne saranno altre nei prossimi giorni, però tra gli appuntamenti che noi vogliamo così evidenziare, domenica prossima c'è il Tour delle Fonti, domenica 17 maggio, tutti possono partecipare, tutti i cittadini, per andare alla scoperta dei fontanili storici del territorio recentemente restaurati. Beh, che dire, ce ne sono alcuni straordinari, bellissimi. Il progetto in sostanza ha interessato tre emergenze architettoniche significative: Fonte Santa Maria Maddalena, Pozzo del Mercato e Fonte Agliana. Quindi ci sarà la possibilità di visitarle tutte e tre. Il ritrovo è alle 16:15 nel piazzale del Palasport di Fonte Scodella. Da lì inizierà il percorso guidato. La prima tappa toccherà naturalmente Fonte Santa Maria Maddalena, che è lì vicino, per poi proseguire verso il Pozzo del Mercato alle 17:30 e infine Fonte Agliana alle 18:30. L'esperienza sarà arricchita dagli artisti del CTR Calabresi Tema Riuniti, che accompagneranno il pubblico con letture di testi e poesie anche in vernacolo dedicate al tema dell'acqua e, alla storica figura delle lavandaie. Molto bello questo, a dire la verità. Poi naturalmente, come abbiamo detto, ci ritorneremo anche per... ricordare che domenica prossima c'è questa bella iniziativa. E non finisce qui, perché poi arriverà anche domenica la Fiera Expo Giardino, mostra mercato di fiori, piante e accessori da giardino, questo in Corso Gairoli, e ci saranno anche i festeggiamenti dell'Ascensione, che dire, e ci aspettano tanti eventi in questa settimana a Macerata. Noi ora però vogliamo costruire la nostra rassegna stampa locale partendo dal Resto del Carlino, i titoli del Carlino. L'apertura: fugge dall'ospedale dopo le coltellate, agguato all'alba a Civitanova, quarantenne ferito all'addome, scappa dal pronto soccorso dopo le prime cure. In centropagina, piscina al battesimo, parliamo della piscina appena inaugurata, il polo natatorio è all'ex SARM, ex casermette a Macerata. Primi tuffi nell'agognato impianto, sogno che si avvera. Adesso anche i sub reclamano spazio, il comune ci ascolti, dicono. Dunque, i primi tuffi, primo a così godersi la piscina è stato il medico Mariano Avio. Poi Andrea Cicconi, i primi due a tuffarsi nella nuova piscina delle ex casermette. L'altro titolo che troviamo sempre sulla prima pagina del Resto del Carlino fa riferimento purtroppo a una persona che è scomparsa, ma che ha dato tanto a questo territorio. Stiamo parlando del re canatese Pierini. Quando diciamo questo nome, vuol dire musicultura. Lui è stato, appunto, Vanni Pierino è stato l'ideatore del premio Recanati, poi passato appunto a musicultura con Piero Cesanelli. Vanni Pierini se n'è andato a 81 anni, lasciando un segno profondo nella cultura italiana e nella storia di Recanati. Nato nella città leopardiana nel 1945, aveva poi vissuto a lungo a Roma, mantenendo però sempre un forte legame con la sua terra d'origine. Negli ultimi anni si era trasferito a Città Ducale, in provincia di Rieti, dove la malattia lo aveva progressivamente allontanato dalla vita pubblica. Poeta, intellettuale e uomo di cultura, Pierini è stato uno degli ideatori del premio Recanati, oggi Musicultura, insieme con l'amico Piero Cesanelli, scomparso nel 2019. Fu una visione innovativa e coraggiosa, destinata a cambiare il volto culturale delle Marche e a trasformare Recanati in uno dei principali punti di riferimento italiani della canzone d'autore. C'è un'altra notizia che oggi ci ha colpito, pubblicata dal Resto del Carlino, e ci porta diretti a Porto Recanati. L'antica abbazia finisce in vendita, 2,5 milioni per la villa. Qui abbiamo l'immagine, è stupenda a dire la verità. È finita in vendita l'antichissima abbazia di Santa Maria in Potenza, edificata intorno al 1200 a sud di Porto Recanati, e adesso per comprarla sarà necessario mettere sul piatto la cifra di 2,5 milioni euro. Ormai da febbraio gli eredi della famiglia Volpini, storica proprietaria del complesso, hanno deciso di venderla e la pratica è seguita dall'agenzia Capponi Immobiliare di Ancona. Nello specifico, l'abbazia di Santa Maria in Potenza venne fondata tra il 1160 e il 1202 dai monaci crociferi. In origine venne pensata come luogo di accoglienza e assistenza di mercanti e pellegrini diretti al santuario di Loreto, ma successivamente fu trasformata in una residenza privata che conserva importanti elementi architettonici romanici come l'abside, la loggetta a colonnine e l'antica cripta. Ora un riferimento alle elezioni comunali, questo insomma ogni giorno abbiamo notizie in tal senso. La squadra del PD per Tittarelli, Parcaroli, è stato un fallimento, i primi a dirlo sono nella Lega. Ricotta dice: il gruppo consiliare del Carroccio non si ricandida. Ripa appunto e Orioli erano di centrodestra, Contigiani aggiunge: una lista plurale e ricca, quella del PD, orgogliosi di avere una forte componente femminile, ognuno naturalmente dice la sua. E poi ancora maglie, fotomontaggi e veleni, se lo sport finisce nella mischia della campagna per il sindaco. Prima la maglia della pallavolo Macerata Sclain, poi il polverone per la casacca della Rata a Bonanni. Il centro-sinistra rispolvera la foto dei giocatori col simbolo di Forza Italia e il rugby sul pacco il Codi Parcaroli, e qui ci sono state tante critiche proprio per questo. E allora dall'altra parte, dal centro-sinistra, replicano: dopo le polemiche per la maglia della Maceratese e Bonaccini, il centro-sinistra ha ricordato l'intervento del presidente del rugby sul palco di Parcaroli. Beh, insomma, ognuno, come dicevamo, fa i suoi commenti. Poi c'è la proposta di Blarasin di Fratelli d'Italia, candidato con Fratelli d'Italia, che dice: cure per gli animali, aiuti ai proprietari, serve una medicina veterinaria sociale, anche le fasce più fragili della popolazione devono poter curare i loro animali. E poi continua spiegando appunto tutto quello che fa riferimento a questo tema. E oggi c'è il duello tra i candidati a sindaco, il confronto con il Carlino, per chi vuole maggiori informazioni, vuole conoscere meglio o conoscere i candidati a sindaco. Appuntamento alle 18 in Galleria Scipioni a Macerata, da Baschia Bistrò, con Orioli, Parcaroli, Ripa, Sigona e Tittarelli. La preghiera interreligiosa, vescovo imam per la pace, siamo tutti fratelli e sorelle. Ieri sera appuntamento, dialogo oltre le differenze, Marconi e Dacian insieme nella chiesa Santa Madre di Dio, letti alcuni passi del Corano, ci sono tanti punti di contatto tra le nostre religioni. E naturalmente nella foto insieme al vescovo di Macerata e all'imam abbiamo anche Don Carlos, che sicuramente avrà fatto la sua parte per realizzare tutto questo. Dalla Corea per l'ordinazione di Matteo Esposito, una bellissima foto abbiamo sotto mano del neopresbitero che appunto domenica scorsa ha ricevuto l'imposizione, l'ordinazione con l'imposizione delle mani del nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi in cattedrale, l'abbraccio dei fedeli arrivati dall'Asia dove il prete è stato missionario. È molto bella questa foto perché vediamo tante persone ma soprattutto tanti visi sorridenti a fianco del neo presbitero. Passiamo a fare riferimento ora a questo titolo che arriva dalla provincia, dal territorio, in particolare siamo a San Severino e Castel Raimondo, tornano le bande di ladri, spariti gioielli e contanti, finestre scassinate e abitazioni a soqquadro appunto a San Severino e Castel Raimondo, i furti segnalati ai carabinieri che hanno già avviato le indagini. A Tolentino la bellezza dell'imperfezione quando i limiti diventano forza. Al Politeama Moschini c'è in programma una performance con testimonianze di donne che convivono con la disabilità o la malattia. La bellezza dell'imperfezione è il titolo dello spettacolo che si terrà sabato alle 21.15 al Politeama Moschini di Tolentino. Poltrone e tende, donazioni agli ospedali. Andranno ai reparti di San Severino e Treia, grazie alla generosità di La Voce del Cuore per la chirurgia, Anello della Vita e Lube. Ci spostiamo ora sulla nostra pagina online radionuova.com dove cerchiamo altre notizie rispetto a quelle che vi abbiamo proposto finora. Approvato il progetto per il palazzetto del ghiaccio a Ussita, il costo è di 7 milioni di euro. Il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo appunto all'intervento di riparazione del palazzetto è stato approvato dalla commissione appunto che si occupa della ricostruzione post sisma. È un'opera di un certo rilievo, stiamo parlando, come dicevamo poco fa, di 7 milioni di euro. Maria Elena Boschi, ospite martedì della lista Riformisti Macerata. Quindi questa sera l'appuntamento con il capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, organizzato dalla lista Riformisti Macerata, alle 19 al Bar Torquati a Piediripa, naturalmente a sostegno del sindaco del centrosinistra Gianluca Tittarelli, che sarà presente a questo appuntamento. Passiamo a cronache maceratesi, anche qui qualche titolo che di cui non abbiamo fatto riferimento. Erina soffia su 100 candeline. Treia, Erina Giacomini, elegante e sorridente, ha festeggiato con parenti e amici. E che dire, abbiamo la foto qui, insomma, una persona che ha 100 anni, almeno così vista in foto, si mantiene ancora

0: giornata è quella. Ultima seduta del Consiglio Comunale, approvato il bilancio consuntivo a Macerata, polemica finale sul canile, scambi di accuse tra maggioranza ed opposizione, polemica alla consigliera della consigliera del PD Ninfa Contigiani sull'aumento dei costi per il canile. Stefania Monteverde saluta l'Assise e dice: il mio ultimo intervento dopo 15 anni, sono ben contenta di aver servito la città. E beh, complimenti anche a lei per questo lavoro che ha svolto. Noi con questa notizia ci fermiamo, questo era l'ultimo consiglio comunale di questa amministrazione e quindi abbiamo anche proposto tutto in diretta ieri, e quindi con questo fatto di cui abbiamo appena parlato ci fermiamo per dare spazio tra pochissimo all'informazione nazionale.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 9, buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro USA Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano incontra la squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate per discutere future strategie, inclusa possibilità di riprendere le azioni militari. Su Truth, il suo social, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. E di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 chilometri da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Dal 2 marzo il bilancio complessivo degli attacchi israeliani porta al bilancio di quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk, riferiscono le autorità. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. In Italia quasi un bambino su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Emerge da un report di UNICEF: opportunità disuguali, bambini e disuguaglianza economica. Il presidente della Repubblica Mattarella parteciperà questa mattina all'Auditorium Antoniano di Roma alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Cresce l'attenzione sull'antivirus nonostante le rassicurazioni OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Ondius. Allerta in Italia, 2 marittimi posti in quarantena in Campania e in Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura una persona positiva. Sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti, bombe carta sulle loro auto. I carabinieri, con un'indagine coordinata dalla DDA di Roma, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. 6 le misure cautelari. Al via stasera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia al grande Auditorium Lumière, fin d'apertura la commedia francese La Venue Électrique di Salvadori. Tra i protagonisti della prima giornata anche l'attore e regista Benicio del Toro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova, in blu.
0: Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: microfoni del Buongiorno in Blu. È un grande piacere ritrovare Paolo Pombeni, storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino, editorialista del Messaggero. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E prendo proprio lo spunto per la nostra chiacchierata dal suo editoriale ieri sul Messaggero, quando, rispetto agli interventi di Putin e alle prime reazioni da parte europea, lei parlava proprio della occasione, grande occasione per l'Europa senza leader. E qua non voglio dire che c'è tutto, ma c'è molto del momento che stiamo vivendo, che forse spiega anche in parte il momento e l'incapacità di presenza dell'Europa sugli scenari internazionali, dove però si giocano anche i destini dell'Europa stessa.
1: Certo, perché in questo momento quelli che erano sembrati dei leader che stavano riemergendo con il cosiddetto gruppo dei volonterosi, cioè Macron, Merz e soprattutto Starmer, che naturalmente essendo a capo di un paese come la Gran Bretagna, che è una forza militare notevole, pesavano un poco, ecco, sono tre leader in grande crisi.
0: Sì.
1: Ma questa crisi naturalmente non coinvolge solo loro, anche altri leader europei. Sanchez in Spagna ha le sue difficoltà, la Danimarca in una situazione critica, e ovviamente non parliamo dell'Italia, in cui sappiamo che siamo prigionieri di una battaglia in vista delle prossime elezioni.
0: Proprio però fino a qualche tempo fa, prendiamo il calendario, prima del referendum costituzionale, si guardava l'Italia come il paese, a livello dei principali paesi europei, l'unico paese veramente solido, con un governo stabile, con un consenso ancora, un governo ormai in campo da qualche tempo, ma che manteneva appunto un favore a livello di grandi numeri da parte dell'elettorato. E invece è come se ci fossero state tutte delle incrinature che poi in qualche modo hanno avuto proprio uno scossone forte dall'esito del referendum costituzionale. È da lì che tutto è un po' cominciato, no?
1: Sì, anche se a mio giudizio non è ancora chiaro se l'esito di questo referendum costituzionale sia quel segnale politico che viene normalmente accreditato, oppure, diciamo così, il risultato di una cattiva campagna elettorale e di una mal gestita questione. Perché bisognerà attendere per vedere questo. Certo, come sempre, siccome siamo in una fase di grande incertezza, nell'incertezza dominano due pulsioni. La prima è incerto, quindi quello che è in piedi crollerà. La seconda è incerto, quindi la gente poi si rifugierà in quello che comunque è in piedi. Sono due cose che si dovranno vedere.
0: Vero, assolutamente. Però dicevamo, appunto, tornando al contesto anche europeo internazionale, che anche in questo momento l'Italia non esprime più un governo che dà l'idea, trasmette l'idea della stabilità, e tantomeno sappiamo possiamo giocarci la carta da essere puntieri con Trump, anche perché ormai ai punti con Trump credo che molti ci abbiano rinunciato, no? Si nascondono tutti dietro la formula siamo alleati degli Stati Uniti e non si dice più siamo alleati di Trump, oppure anche a livello europeo ritorna quasi nostalgicamente il la forza e la stabilità di rapporti storici con gli Stati Uniti.
1: Certo, allora il rapporto con Trump è stato, come dire, l'illusione di un momento particolare. Noi dimentichiamo che Trump nella primissima fase si voleva presentare come quello che chiudeva tutte le guerre.
0: Sì.
1: E questo era ciò che aspettavano tutti. La nostra Presidente del Consiglio, diciamo, ha sfruttato questo momento, similitudini ideologiche che potevano essere, sono similitudini in realtà fino a un certo punto, ma insomma indubbiamente da un certo punto di vista esistevano, e interesse di Trump a far vedere che aveva i suoi punti di forza anche all'interno di quell'Europa che lui disprezzava. Tutto questo è saltato perché il Trump che voleva chiudere le guerre, diciamo così, è durato lo spazio di un mattino. È venuto invece il Trump che le guerre le ha riaperse, anche in maniera estremamente drammatica, e che dagli alleati pretendeva non diciamo un generico sostegno, ma pretendeva una totale sottomissione, e questo ovviamente non era possibile, e questo ha spiazzato totalmente Meloni.
0: Sì, senza dubbio. Stavo pensando, rispetto a un Trump che comunque voleva mantenere dei contatti con l'Europa, casomai con quei rappresentanti dell'Europa che gli potessero garantire anche di mantenere divisa l'Europa in un certo senso. Sappiamo che c'è stata una sorta, in molti l'hanno definito il bacio della morte, no? Cioè Orbán, premier per 20 anni alla guida dell'Ungheria, già si presentava con sondaggi non proprio favorevoli, pare siano stati proprio affossati dall'endorsement di Trump e poi anche da Vance e Rubio, che hanno avuto delle dichiarazioni dirette. E a questo punto di vista non è che Meloni teme anche questo?
1: Ma è indubbio che Meloni considera anche il fatto che oggi, come dire, un appoggio di Trump che non c'è più non sia un fattore che aiuta, però è anche vero che la storia di Meloni, di Fratelli d'Italia in genere, dell'alleanza attuale di destra-centro, prescinde dal problema del rapporto con Trump. Quindi non è su questo, secondo me, che si giocherà la partita elettorale.
0: Perché noi sappiamo che gli elettori italiani, soprattutto dopo dall'avvio della guerra nel Golfo, ovviamente nei confronti di Trump, e già Trump presso il nostro elettorato, i nostri cittadini, non godeva di ampio consenso, è andato sempre più a ridursi. Poi c'è stato anche l'attacco nei confronti del Papa Leone, e da lì vediamo proprio che sono cambiate le posizioni, anche le dichiarazioni. Ma lo stesso Salvini, quando ha avuto l'endorsement da Trump, che ha pubblicato quell'intervista del febbraio scorso, insomma, non è che ha reagito proprio in modo entusiasta, no? Perché si teme che in qualche modo l'ombra lunga di Trump possa travolgerti da un punto di vista del consenso.
1: Il consenso, secondo me, si giocherà prevalentemente sulla situazione economica, sulle aspettative riguardo la tenuta sociale, riguardo al futuro. È chiaro che in questa ottica quella che poteva risultare, come dire, un supporto importante, cioè l'idea sì, ma di fronte a queste difficoltà noi abbiamo l'alleanza dell'America, è andata a rotoli. Non soltanto non abbiamo l'alleanza dell'America, ma quel tanto di alleanza che rimane è un'alleanza che ci strangola. Quindi sicuramente diciamo così, anche se non è l'elemento fondamentale, è venuto meno un elemento che aveva una sua importanza.
0: Certo. Quanto conta adesso, rispetto anche all'appuntamento elettorale ormai prossimo, 2027, a scadenza naturale, dovrebbe essere tramontata l'ipotesi di urne anticipate? Non so che cosa ne pensa.
1: No, l'ipotesi delle urne anticipate, salvo, come dire, incidenti di percorso, mi sembra esclusa, perché questo vale per tutti. Nessuno è ancora veramente pronto a quella che si profila come una specie di sfida finale.
0: Dicevo, in previsione quindi delle elezioni sappiamo che torna veramente puntuale il cantiere della legge elettorale.
1: Certo. Certo, quel cantiere è importante perché serve uno strumento che legittimi il risultato, quale che possa essere questo risultato. Allora, a mio giudizio, ben venga se si va verso un sistema più fortemente proporzionale, perché consente di dare ai vari protagonisti la giusta misura del loro consenso.
0: Sì.
1: Io sono sempre molto perplesso riguardo alle forzature, però per avere il risultato definitivo mettiamoci il premio. Secondo me di rimente, però è anche vero che se questo fosse contenuto in termini accettabili, cioè evitando i premi che consegnano al vincitore uno strapotere, può funzionare. Certamente quello che secondo me è carente in questo momento è spiegare veramente alla gente perché si fa la riforma elettorale, perché la gente nella normalità, guardando questa cosa, pensa che è una battaglia fra i partiti, sì, per gestire i loro rapporti, punto e basta, che questo non ha realmente capacità di incidere su quella necessità di ritrovare la coesione sociale al di là di maggioranze e opposizioni per affrontare quello che a giudizio di tutti sta preannunciandosi come un periodo molto difficile.
0: Infatti questo senza dubbio. Di fronte appunto alla complessità, no, del momento, come cittadini si resta poi un po' spaesati quando dici: ma come, c'è il problema, l'enorme problema della crisi di Hormuz, abbiamo problemi rispetto anche all'architettura transatlantica con Trump, la guerra ancora in corso russo-ucraina, e poi vedi che anche oggi in tanti titolano sulla questione delle defenestrazioni al Ministero della Cultura. Cioè si rischia sempre, una sorta di provincialismo molto italiano. È così, oppure poi non se ne può fare a meno perché le dinamiche interne ai paesi vivono anche di questo, paesi democratici?
1: No, guardi, cioè indubbiamente c'è una componente di provincialismo, c'è anche una componente, come dire, di osservazione di questa piccoli terremoti all'interno delle classi dirigenti. Queste classi dirigenti non sono stabili in nessuna formazione, né nel centro-destra né nel centro-sinistra, e quindi assistiamo a una confusa lotta per garantirsi delle posizioni, per consolidare quelle che si hanno, per aprirne di nuove, e questo nella storia è sempre il segnale di un sistema politico in crisi.
0: Grazie professore, a presto Paolo Pombeni.
1: Grazie a lei.
0: Paolo Pombeni è storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino, editorialista del Messaggero. Sapete che giornata è oggi? 12 maggio, risponderete. Bravi, a livello di calendario siamo perfetti. Ma è una giornata che ha un senso e un significato in più, perché è la giornata dell'infermiere, giornata che, ricordiamo, ha assunto tutta una sua importanza da Covid in poi, quando soprattutto dopo il dramma del Covid guardavamo a questi professionisti della sanità come i nostri angeli, no? Come coloro che ci hanno tutelato rischiando in primo piano. Sappiamo che erano state fatte tante promesse a tutela della categoria e sappiamo e me altrettanto che molte di queste promesse poi in questi 6 anni si sono perse per strada. E oggi, quindi, proprio nella giornata internazionale dell'infermiere, come stanno i nostri infermieri? Buongiorno a Donato Cosi, responsabile Centro Studi NURSIND e membro della direzione nazionale del sindacato. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: Tra l'altro, voi proprio in occasione della giornata di oggi avete anche pubblicato una vostra indagine. La domanda che le voglio fare è proprio questo: come state?
2: Beh, come stiamo, sia dall'indagine ma soprattutto anche dal vissuto che come infermieri percepiamo quotidianamente, non stiamo benissimo. La ricerca che abbiamo fatto lo dimostra anche con i numeri. Molti colleghi lamentano una serie di criticità che vanno sia sotto l'aspetto organizzativo ma anche sotto l'aspetto di poter coniugare la vita privata con quella lavorativa. Non stiamo benissimo anche perché c'erano state fatte tante promesse che poi, nonostante siano passati 6 anni da quella brutta vicenda del Covid, ancora oggi sono presenti una serie di criticità.
0: Tra queste quali quelle più evidenti?
2: Ma tra queste c'è una serie di dati che sono allarmanti, che sono quello che molti colleghi non riescono a staccare e tornare a casa in maniera serena, perché il lavoro comporta una serie di problematiche che portano a far sì che i colleghi ritornino a casa con questo pensiero, no? che continua anche durante la loro vita quotidiana. Poi c'è la paura anche di denunciare gli errori, in questo dato che è molto rilevante, infatti più del 40% dei nostri colleghi lamenta il fatto di non riuscire in maniera serena a denunciare degli errori, proprio per paura di avere delle ritorsioni da parte del lavoro. E poi c'è anche quell'elemento che è emerso dalla ricerca, che è la scarsa valorizzazione da parte dell'azienda, è un'insoddisfazione professionale. Quasi l'80% si sente poco valorizzato, quindi questo è un dato che ci deve far pensare anche su quello che le aziende dovrebbero far sì che la nostra professione possa essere poi ancora attrattiva anche per i giovani.
0: C'è poi un dato che vorrei capire meglio: solo il 23,3% degli infermieri da voi intervistati ritiene adeguati i dispositivi di sicurezza. A cosa si fa riferimento soprattutto?
2: Beh, questo è un dato importante perché essendo peraltro una ricerca fatta su tutto il territorio nazionale, è un dato che emerge con prepotenza, perché solo il 23% ci dice che si sente sicuro dai dispositivi di sicurezza. I dispositivi di sicurezza sono la possibilità di avere a disposizione banalmente le mascherine, i guanti, tutto ciò che viene riconosciuto come dispositivo di sicurezza. Il fatto che un 70%, un 75% lamenti il fatto di non sentirsi pienamente sicuri durante l'attività lavorativa, anche questo è un dato importante, perché poi i colleghi, gli infermieri, quando sono a contatto diretto col paziente, ma soprattutto anche con alcune tipologie di malattie, hanno bisogno di garantire una certa sicurezza, non solo per il paziente ma anche per gli operatori stessi, in questo caso gli infermieri.
0: Certo, anche perché questo è ancora più grave, no? Pensando che siamo in una fase post-Covid, perché proprio in quella fase abbiamo capito quanto la sicurezza, i presidi di sicurezza devono essere, ora la perfezione non esiste, però implementati il più possibile.
2: Assolutamente sì, è la cosa che più in questo caso emerge anche dalla ricerca, ma è un dato che noi conosciamo bene, è dato proprio dal fatto che, nonostante quella esperienza drammatica in alcuni momenti, che abbiamo avuto col Covid, subito dopo si è fatto poco o si è quasi dimenticato qual è stato il momento critico. C'è stato il momento in cui tutti producevano mascherine, sembravano che le mascherine fossero la salvezza del mondo, quando in realtà la salvezza di quello, cioè la possibilità di poter dare una risposta adeguata, erano le persone che erano in prima linea. Questa cosa qui purtroppo con una amara constatazione, dobbiamo dire che forse qualcuno che doveva prendere delle decisioni più importanti se ne è dimenticato, e ci ritroviamo a 6 anni da quella drammatica vicenda a dover commentare dei dati che sono, diciamo, ancora preoccupanti.
0: Direi proprio di sì. Così, cos'è che si potrebbe fare subito perché l'indagine, la prossima indagine Vita da infermiere, presentasse un quadro meno cupo di quello di quest'anno?
2: Allora, trovare una soluzione sarebbe, diciamo, molto difficile. Uh-huh. Sicuramente ci sono degli elementi importanti su cui far leva. Il riconoscimento professionale è sicuramente un elemento importante. L'altro elemento che potrebbe fare la differenza sarebbe proprio il fatto che oggi ci ritroviamo ad avere una situazione particolarmente critica anche per quanto riguarda la presenza di persone giovani all'interno della professione, per poterle, diciamo, rendere la nostra professione ancora più appetibile, dovremmo anche adeguare gli stipendi. Non è solo una questione economica, ma anche quello potrebbe fare la differenza. Il fatto di essere sempre meno, poi in maniera, diciamo, il riflesso fa sì che alcune situazioni si stiano sempre più aggravando, non solo, ad esempio dalla ricerca che abbiamo fatto emerge con forza il fatto che più del 76%, cioè 3 persone su 4, sono costrette a prolungare il loro turno di lavoro per quanto riguarda un prolungamento di incombenze burocratiche e di pratiche cliniche. Questo è dato anche dalla carenza del personale.
0: Okay.
2: E questa situazione continuerà a peggiorare se in maniera unita tutti gli attori provvedono al più presto a dare una gratificazione non solo economica alla professione infermieristica.
0: E direi grazie Donato Cosi, responsabile centro studi in URSIN e membro della direzione nazionale del sindacato degli infermieri. Grazie Cosi, buona giornata.
2: Grazie e buona giornata.

0: martedì è l'ora di dare il buongiorno, il bentornato ad Alessandra Servidori, economista esperta di diritto del lavoro, fondato Tutte per l'Italia ed è componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani, il CIDU. Buongiorno Alessandra, buon martedì.
1: Buongiorno Chiara, buon martedì a tutti.
0: Io leggevo sul sussidiario una sua riflessione, come dire, forse rispetto alla narrazione più, diciamo così, di maggior estensione, anche un po' eretica, nel senso, lei guarda la festa della mamma, tutto bello, tutto è, però ci dice no, guardiamoci bene negli occhi, diciamoci cosa significa oggi essere mamme al di là del 10 maggio, soprattutto quando incombenze familiari, situazione lavoro, situazione sicurezza sul lavoro rendono meno rosa questo giorno.
1: Sì, decisamente è un giorno che ormai appartiene a una liturgia che non rappresenta quello per cui era nato, insomma, anni fa, la festa della mamma era nata negli anni 50 ed era legata a motivi di promozione anche religiosa, perché era 8 di maggio inizialmente, quindi era dedicata alla Madonna, alla Sacra Vergine, insomma, tant'è che qui a Bologna noi abbiamo la discesa della Madonna di San Luca, che è la nostra, diciamo, protettrice, per dire quanto noi poi siamo legati a queste, diciamo, a queste tradizioni. Sì. Ecco, e invece adesso è diventata, siccome molte nazioni la festeggiano invece il 10 di maggio, l'abbiamo trasportata a viva forza al 10 di maggio ed è diventata invece una festa commerciale. Ecco, mentre invece prima avevamo comunque dedicato anche appunto il tema alla nostra madre, alle nostre madri, a quello che è la famiglia anche collegata alla, diciamo, alla procreazione e quant'altro. Insomma, invece noi adesso l'abbiamo vista soprattutto sotto l'aspetto commerciale, mentre invece purtroppo adesso noi vediamo che la famiglia ha cambiato pelle, non c'è più la famiglia di una volta, la famiglia, diciamo, patriarcale. Patriarcale poi vede, poi è un non senso di una, famiglia patriarcale, perché per esempio nella mia famiglia chi ha sempre fatto la differenza è stata mia madre, quindi è sempre stata una famiglia matriarcale, se mai, ecco. E quindi adesso abbiamo una situazione di guerra tragica e io penso molto alle madri ucraine, alle madri di Gaza, tutte le madri del mondo, insomma, che stanno perdendo i propri figli. Ma basta anche andare a Palermo per capirci. Io il giorno dell'8 di maggio ho visto alla televisione l'accorato appello di quattro madri, spose, figlie di quei quattro ragazzi che nel 2024, quindi stiamo parlando di 2 anni fa, sono morti dentro una fossa per esalazione, e dopo due anni non abbiamo ancora messo in moto le indagini per verificare che tipo, come posso dire, anche di prevenzione si può fare, e comunque per restare a fianco a queste famiglie, perché di fatto queste famiglie hanno poi il diritto di avere un risarcimento, perché loro chiedono giustizia, no? Queste donne, madri, mogli, e vediamo ancora oggi che invece sul versante sicurezza siamo lontani, diciamo, anni luce, tant'è che io sto cambiando anche opinione su quello che è il rapporto con il testo unico sulla sicurezza, perché si è sempre detto bisogna fare prevenzione, io dico ci vogliono anche dei magistrati che siano preparati, perché il diritto del lavoro, la prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro è molto complicata se non abbiamo un pool di magistrati. Ecco perché nonostante molte persone che io stimo dicono no alla procura, diciamo, sulla prevenzione sul lavoro, io dico sì alla procura perché abbiamo tanti magistrati che possiamo, sì, possiamo preparare per affrontare queste disgrazie. Perché non si fa questo? Perché insomma in qualche maniera si dice che abbiamo solo bisogno di prevenzione, no, abbiamo bisogno anche di capire gli imprenditori, le istituzioni, di che cosa abbiamo bisogno. Quindi è chiaro che non è la festa delle donne l'8 di maggio se noi continuiamo a non avere attenzione per la famiglia, cioè per le donne che procreano, se continuiamo a dare degli spot a quelle che possono essere le provvidenze per le donne che hanno dei bambini. Cioè si dice l'ultima presa in giro, secondo me, lo dico con grande franchezza, sono le agevolazioni per le donne che hanno 3 figli. Insomma, 3 figli, noi ne abbiamo 1,14 per donna in Italia. Non lo so per quale ragione è venuto in mente di dire questa sciocchezza, di fare questa, anche perché è veramente ridicola e si prende per il naso, insomma, le donne italiane. Quindi abbiamo ancora dei grossissimi problemi.
0: Ma
1: grossissimi.
0: Secondo me, perché dai l'idea di fare qualcosa per le famiglie numerose, sapendo che le famiglie numerose sono poche e quindi alla fine ti costa poco a livello, no, di fondi da reperire. Secondo me sono maliziosa, assolutamente, però c'è un po' di malafede.
1: Ma non solo, non c'è la volontà politica chiara. È evidente che non c'è la volontà politica per riportare le donne nel mercato del lavoro, perché le donne fanno comodo a casa.
0: Ma certo, perché quante volte l'abbiamo detto, perché le donne rappresentano il welfare italiano. Se te togli le donne devi ripianare il welfare con fondi che non ti puoi permettere, perché le donne anche se lavorano reggono comunque la famiglia. Poi appunto arriviamo in certe situazioni, quante volte l'abbiamo detto parlando dei caregiver, che lasciano addirittura il lavoro per poi dedicarsi completamente a persone bisognose in casa, che siano figli, mariti, genitori, fratelli.
1: Ma poi abbiamo un diritto di famiglia che è vecchissimo. Quindi non dà neanche, come posso dire, riscontro di quello che è il sacrificio, perché diciamocelo, noi possiamo voler bene i nostri figli, i nostri compagni, possiamo aver voluto bene i nostri genitori e quant'altro, ma nel valore degli italiani, dei mediterranei, quello di curare i propri congiunti, ma non è un obbligo, non so come posso spiegarmi, alla fine sarebbe invece un obbligo dello Stato italiano far capire che hanno compreso che il welfare statale, se non avesse le donne, sarebbe monco di un braccio proprio, perché sono operative le donne italiane, e soprattutto noi dovremmo in una qualche maniera cercare di essere coerenti, perché da una parte si dice che è aumentata l'occupazione femminile, non è aumentata l'occupazione femminile, ce lo dicono i dati Istat, quindi bisogna cominciare a dire anche la verità, perché effettivamente abbiamo bisogno di mettere al lavoro giovani donne, perché così loro hanno un'indipendenza economica e forse si fanno anche un progetto di vita e mettono forse, se vogliono, perché non è un obbligo, al mondo degli italiani. Quindi il problema vero è sempre stato quello di nascondere la verità, che noi abbiamo comunque una tradizione culturale purtroppo che schiaccia la donna, ed è inutile. Io in questi giorni, oggi sono a Roma apposta, anche perché siamo sempre dietro a fare un percorso antidiscriminatorio, ma vediamo che è proprio la differenza di religione, per esempio, caccia le donne dal mercato del lavoro. È una delle discriminazioni più presenti, perché se tu hai un'etnia diversa o appartieni a una religione diversa, questo fa la differenza. E purtroppo nella direttiva europea, che noi dobbiamo assolutamente recepire entro giugno, questa questione, nonostante nonostante l'Europa ce l'abbia suggerito, questa questione della diversità di discriminazioni che non sono solo il genere, quindi maschio e femmina, noi non lo teniamo in considerazione. Quindi vede, bisognerebbe avere un gruppo dirigente intanto più coraggioso e più formato, quindi competente, perché alla fine gli italiani e le italiane giudicheranno quello che non è stato fatto, e io mi auguro che daranno un segno di profondo cambiamento rispetto a quello che è il valore femminile all'interno, diciamo, non solo della comunità, all'interno della famiglia. Cioè, questo è il discorso vero. Noi abbiamo ancora dei grossissimi problemi e continuiamo a non farli emergere, perché le uniche donne che vengono recuperate all'interno del mercato del lavoro sono le donne intorno ai 50 anni, che sono donne disponibili perché hanno i figli.
0: Esatto, perché sono in un'altra fase della vita, no?
1: Esatto, e quindi l'impresa non rischia di dover metterle in maternità, perché siamo anche a questo punto.
0: Sì, sì, ma
1: la maternità è diventata uno stigma.
0: Lo sappiamo, anche la questione che non ci sono più le dimissioni in bianco, ma sappiamo benissimo come comunque arrivino pressioni.
1: No, ma certo, perché oltretutto noi non abbiamo neanche una legge su quello che sono lo stalker, cioè quindi il problema di alcuni criteri di pressione all'interno delle aziende, che poi costringono le donne a non reggere più. Esatto. e darle dimissioni. Quindi la situazione è veramente molto molto preoccupante, e nonostante abbiamo la disponibilità di dare dei suggerimenti anche per non aumentare, no, il disagio, il problema della insicurezza, diamo anche dei consigli di buon senso, c'è un certo tipo di arroganza che continua a governare i processi economici che escludono le donne dal mercato del lavoro. Quindi non è la festa della mamma, questo in buona sostanza non è la festa della mamma, il 10 di maggio non è la festa della mamma, non è la festa delle donne, ecco.
0: Questo ce lo dobbiamo ricordare, così lo segniamo sul calendario con la nota accanto, perché è una festività comunque solitamente messa in rosso, no? Quindi così non si sbaglia, giusto?
1: Mattina per comprare le rose rosse alle mamme.
0: È diventata una festa commerciale.
1: E basta, e cuori di cioccolata.
0: Che sono buoni, male non fanno, diciamo, però sicuramente.
1: Sono molto amari. Sì. Comunque, Chiara, noi combattiamo, andiamo avanti, vediamo, lasciamo anche, come posso dire, seminiamo non dei sassolini, ma qualche buon seme per vedere se cresce qualcosa. Ecco,
0: ma sicuramente dobbiamo essere convinte, Alessandra Servidori, mi serve un po' della sua energia.
1: Vabbè, questa, guardi, ne prenda quanta ne vuole, io fino a quando sto qua, fino a che Nostro Signore mi lascia qui sulla terra, combatto, ecco, mi do da fare, perché mi nutre il cervello e mi nutre l'idea di lasciare qualcosa a chi viene dopo di me, perché il mondo continua. Ecco, quindi intanto grazie di avermi ascoltato.
0: Grazie sempre, Alessandra. A martedì prossimo. Grazie. Alessandra Servidori, grazie ancora, a tra poco.

abbiamo questi pochi minuti a disposizione per fare un punto rispetto all'antivirus. È arrivata la notizia che il paziente veneto ha effettuato il test ed è risultato negativo. Questa notizia è arrivata direttamente dalla direzione della prevenzione al Ministero della Salute questa mattina, che ci ha dato altre notizie che vanno in realtà nella stessa direzione, ovviamente, di quelle arrivate ieri dal Ministro della Salute Schillaci.

0: passaggio aereo, quindi le famose microgoccioline del respiro. Insomma, deve esserci una sorta di convivenza estremamente ravvicinata e per un certo periodo. Poi è vero che ha un tasso di mortalità più alto se dobbiamo paragonarlo per esempio al Covid. Ricordate, durante il Covid abbiamo imparato un po' la differenza tra il tasso di letalità e il tasso di mortalità. Il tasso di letalità si ottiene dividendo il numero dei morti, delle persone decedute a causa della malattia, con il totale dei malati. Quindi la letalità mi dice quanti, poi si esprime in percentuale di solito, ma quanti morti rispetto ai malati. Il tasso di mortalità invece è quanti morti rispetto a quello che viene definito scientificamente il totale degli esposti, quindi rispetto alla popolazione. Questa è un po' la differenza, ma ci aiuta a capire, a definire meglio il tutto Luigi Lopalco, epidemiologo, ordinario di igiene all'università. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, professore, abbiamo capito, le rassicurazioni che arrivano dal Ministero della Salute sono di evitare gli allarmismi, che non dobbiamo preoccuparci anche perché l'antivirus ha una bassa contagiosità anche nella forma andina, che permette il passaggio uomo-uomo.
1: È così? Sicuramente questa diciamo, è la base da cui deve partire qualunque tipo di valutazione. In ogni caso, diciamo, l'allarmismo per un cittadino italiano che diciamo, svolge la sua vita tranquilla in casa non ha nessun motivo di essere, proprio non c'è nessun motivo perché ci sia questo tipo di allarmismo. Sicuramente quello che è successo su questa nave da crociera deve un po' indurre ad alcune riflessioni, perché purtroppo questi eventi cominciano ad essere frequenti, cioè di persone che vanno in zone magari un po' remote, che fanno viaggi avventurosi e poi incappano in questi problemi, che sono dei problemi seri, perché certo. questi virus che noi già conosciamo poco, perché appunto fino all'altro ieri erano segregati in zone remote del mondo. Oggi purtroppo, col fatto che le foreste diventano sempre, diciamo, più accessibili, si restringono sempre di più perché c'è la deforestazione, il contatto fra gli animali selvatici che sono portatori di questi virus e le persone diventa più frequente, e quindi bisogna essere consapevoli di questo rischio, ma non certamente, diciamo, se viviamo tranquilli a casa nostra, andiamo in ufficio la mattina, se per caso ci viene in mente la malsana idea di fare un viaggio avventuroso.
0: Sì, che poi viaggi avventurosi sono così stressanti. No, vabbè, questa resta come nota a margine. Professore, ma durante il Covid, e proprio i primissimi mesi, quando stavamo cominciando a capire l'entità di quello che avevamo davanti, c'era stato il caso di contagio in una nave che tra l'altro aveva riguardato anche degli italiani. Ora io mi chiedo, da dopo il Covid non si è pensato anche a delle misure di rischio epidemiche per le navi da crociera? Perché di per sé un virus in una nave da crociera ci sguazza.
1: Sicuramente sì, le navi da crociera, qualunque tipo di nave, insomma, è un ambiente in cui i virus si trasmettono più facilmente, appunto perché c'è comunque un sovraffollamento, gli spazi sono ristretti, le cabine sono piccole, la ventilazione è quella che è, quindi sicuramente il rischio è maggiore rispetto a quello che potrebbe esserci in un altro ambiente. Purtroppo devo dire che abbiamo imparato poco. Per dire una cosa fra tutte, è chiaro che l'equipaggio di questa nave non era preparata per affrontare un'emergenza infettiva, cioè il caso è stato segnalato in ritardo, il comandante non si è preoccupato minimamente che ci fosse un passeggero a bordo che aveva febbre alta e altri sintomi che erano comunque sintomi di infezione, poteva essere un'influenza, poteva essere qualcosa di più grave. Certo. Se io sono passato dalla Patagonia, un dubbio che ci possa essere un brutto virus a bordo mi deve venire. Ecco, sì. Questo tipo di preparazione, questo tipo di consapevolezza purtroppo negli equipaggi delle navi a quanto pare non è presente, perché il tanti in questo caso ci sono stati.
0: Ma l'antivirus a livello di cure e di terapie quali risposte ha? Perché abbiamo visto che ci è stato detto che ha una mortalità del 40%, quindi è difficile da curare?
1: Beh sì, soprattutto appunto se magari la persona ha una certa età, potrebbe avere altri problemi.

0: problematiche. In più non viene riconosciuta la malattia, non viene subito ricoverato, perché magari in ospedale una persona può avere delle terapie un po' più intensive e quindi magari sopravvivere ad un'infezione così grave. Si tratta comunque di infezioni molto gravi, perché si tratta di una polmonite virale grave. L'abbiamo visto, insomma, purtroppo anche col Covid, che quando questi virus arrivano in fondo nei polmoni causano dei danni molto gravi. Quindi no, terapie specifiche purtroppo ad oggi non esistono.
1: Grazie professore, tanto direi che torneremo presto a sentirci. Buona giornata, buon lavoro a Luigi Lopalco.
0: Buona giornata.
1: Epidemiologo di fama internazionale, ordinario di igiene all'Università del Salento. Allora, noi anche per oggi siamo in chiusura del nostro Buongiorno in Blu, l'appuntamento per domani alle 7 puntuali di In Blu 2000, per stare insieme fino alle 10 come facciamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Sicuramente continueremo a puntare l'attenzione sull'antivirus, sperando che continuino ad arrivare notizie che vadano nella direzione di no allarmismi e situazione che rientri, oltre ovviamente ad augurarci poi che le persone eventualmente contagiate possano guarire, e poi ovviamente continueremo a seguire anche il fronte delle guerre russo-ucraina, della guerra del Golfo, cominciando a puntare l'attenzione verso Pechino, dove domani arriva Trump per incontrare poi giovedì Xi Jinping. Vi ricordo che tutte le interviste e le voci di questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Daniele Caruso in regia.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
4: Domani è un altro giorno.
3: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
5: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
3: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
2: Ogni giovedì su In Blu 2000.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Nel 1991 e al San Raffaele di Milano, il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
2: In Blu 2000, news.
11: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente americano valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul social Truth, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, un paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi israeliani dal 2 marzo ammonta a quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia aveva ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e provocando la morte di una persona, riferiscono così le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Gerhard Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi, ha detto ancora Mara Campitiello in un'intervista. Proclamato per oggi 8 ore di sciopero dai sindacati della Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione e annuncia 1700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto d'Esi vicino Ancona. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha convocato lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa questa mattina a Roma all'Auditorium Antoniano alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Nel posticipo della terz'ultima giornata della Serie A di calcio, il Napoli fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Al Maradona finisce 3-2 per gli ospiti. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia. Oggi le finaliste Lazio e Inter saranno al Quirinale da Mattarella. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
13: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Interviste in primo piano, oggi siamo con Sport Massimiliano Bianchini, presidente provinciale dell'ARCI, ben trovato.
2: Ciao, grazie, ciao a tutti.
1: Parliamo di rigenerazioni, questo progetto che ormai ha gli sgoccioli, ma che ha visto tante attività svolgersi in questi mesi, che hanno avuto come riferimento i giovani, il tema dell'ambiente, il green, l'arte, il cinema, insomma, sono stati toccati vari settori.
2: Esatto. Il progetto ha sicuramente una grande finalità e soprattutto riscuote un gran successo. Successo perché quando si fanno progetti a base e con una filosofia ambientale, vediamo che i giovani sono molto molto interessati, e questo è molto positivo, è veramente positivo, perché questa società ha bisogno di interrogarsi dove va, e pensiamo a tante domande che qualche anno fa risultavano meno importanti, secondo la maggioranza, oggi spero che risultino significative. Perciò l'attenzione all'ambiente in generale e alla cultura, in questo caso cultura ambiente, credo sia dovuta. I giovani questo lo sanno, e infatti per evitare anche uno scontro generazionale, perché in realtà si rendono conto che stiamo lasciando un mondo che certamente è problematico, queste iniziative hanno nel loro piccolo questa finalità. Perciò grande lavoro fatto da negli ambienti delle scuole, con una bella partecipazione sia degli insegnanti, questo da sottolineare, sia da parte dei giovani. Inoltre tutto questo però con il grande ruolo di Piccina Mattoli, che in realtà mette tutto con un video e con il mondo televisivo. Fa veramente un progetto interessante, perché l'ACCI è l'associazione più grande, quella che dà, se vogliamo, più visibilità a tutto. Legambiente ci ha messo dei contenuti sul recupero, diciamo, del uso appunto ambientale, e invece il cinematico ci metterà delle competenze per quanto riguarda audiovisivo. Ecco perché pensiamo che sia un progetto di gran successo.
1: Questo progetto ha coinvolto il territorio della provincia di Macerata, ha coinvolto delle scuole, peraltro c'è anche una mostra in atto.
2: Sì, esatto, cioè di come risultato, perché poi c'è sempre bisogno di anche mettere in salto quello che si fa. Come risultato c'è questo della mostra che è nella nostra sede dell'ARCI, comitato territoriale, che ricordo ha fatto un progetto di NRF, quindi il tema di efficientamento energetico della sede, ok, e abbiamo investito una parte dei propri fondi per il tema della sede, uno spazio che sarà del comunale. In questo caso c'è l'uso dei materiali, e sono stati fatti dei lavori molto interessanti, appunto, espositivamente parlando, proprio lì nella fine nostra.
1: Dicevamo di questa mostra che è in atto a Macerata, è possibile anche, insomma, visionare i lavori?
2: Ah sì, certo, per l'orario di apertura. Quella è una sede, tra l'altro, che è molto attiva adesso, chiaro, con una versione esperimentativa, perciò musicali, attività con le situazioni di volontariato, e forse la sede che sia nella nostra città, che magari fa di presenza la situazione micologica, cioè è una sede che veramente funziona, ci sono moltissime associazioni che stanno attiva, e cioè questo perché l'abbiamo fatta lì, non solo per una facilità, ma anche perché è una sede attiva, ho fatto una mostra di una sede attiva, che funziona a prescindere dalla mostra. Ecco perché la circolazione delle persone magari è più semplice.
1: E sì, infatti questa esposizione che troviamo in via Verdi 10 a Macerata, nella sede dell'ARCI, ci propone ogni giorno la possibilità di vedere nel pomeriggio dalle 17 alle 19 questi elaborati artistici realizzati dagli studenti, ad esempio fotografie stampate, rifiuti abbandonati, e quello che è poi l'attività che hanno svolto.
2: Esatto, sì, un'attività tipicamente dell'ambiente, no? L'ambiente è conosciuta per fare queste operazioni, soprattutto delle spiagge, ma non solo, regioni, anche di pulizia e di attività di recupero e di uso. Quello che mi piace sottolineare è un fatto: una volta erano solamente poche persone quelle che pensavano, quelle diciamo forse più elette, come posso dire, quelle più attente, quelle che pensavano no, è importante il recupero del nostro spiaggio. Cioè, 20 anni fa questa cosa veniva vista come qualcuno che veramente era attento. Oggi questa iniziativa, ripeto, coinvolge soprattutto i giovani, non solo, cioè i giovani proprio in maniera entusiastica, cioè partecipano a queste manifestazioni, perché si rendono conto che in realtà ormai, io penso che è un concetto alla base, io spero degli altri, non dare per me, che nella mia vita penso di gestare il capito come devo fare. Io penso che non c'è più solo l'io, l'io da solo non basta, l'io da solo che è importante perché tutto parte anche delle nostre azioni personali, non basta, ci vuole il noi, senza il noi siamo rovinati, quello che succede a migliaia e migliaia di chilometri incide nelle nostre vite, figuriamoci quello che succede, come hai detto tu, nella provincia di Macerata. Cioè, queste iniziative, se potete, hanno veramente dentro lo spirito di persone che fanno bene al territorio.
1: Possiamo definirlo un progetto formativo, ce n'è molto bisogno, soprattutto per i giovani e le generazioni. Chissà che non riusciate a crearne uno nuovo per la prossima, per il prossimo anno.
2: Ma guarda, io penso che sì, sperati, sto un po' in attesa di tante cose, sto un po' in attesa di tante cose, forse fa fatica a volte anche sembrare forti, ci sono anche bandi importanti. Adesso parlo della legge Marche, perché questo vale la pena ricordare, un progetto finanziato dalle politiche governative, lo stesso anche della legge Marche e dal Ministero, perciò, e anche qui per essere chiari, non si riesce a fare in conto da solo, ci vogliono altri fondi pubblici, ma in realtà una rete, sia per fare l'attività, sia invece per fare l'attività con Ministero e Regione. Siamo tutti nella stessa barca. Tutti noi abbiamo bisogno, hai detto più che bene, è la parola forse chiave di formazione. Oggi la formazione però non è solo della nozionistica, che è importante, bisogna veramente cambiare i nostri parametri. La formazione ambientale non è più a, diciamo, solo delle persone che credono al green e all'esistenza, c'è bisogno di allargare queste attenzione anche a persone che magari non hanno risorse grandi.
1: Bene, allora buon lavoro, un saluto a Sport Massimiliano Bianchini, presidente di ARCI, dell'ARCI provinciale di Macerata, e a presto.
2: Grazie, grazie a voi.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Marche, infinita cultura.
12: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e a tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuella Otizzi, per i nostri appuntamenti con il teatro. Ecco gli ultimi appuntamenti di maggio che ho selezionato per voi e che sono, vi ricordo, promossi dall'AMAT, che è l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali. Iniziamo con martedì 12 maggio alle ore 21:15 al Teatro Persiani di Recanati. Daniela Cristofori e Giacomo Poretti saranno i protagonisti della brillante commedia dal titolo Condominio Mon Amour, regia di Marco Zoppello. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 al Teatro Comunale Bastione San Gallo di Loreto ci sarà il concerto di Gigliora Cinquetti. Martedì 19 e mercoledì 20 maggio alle ore 21:15 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo andrà in scena, in esclusiva regionale, la brillante commedia dal titolo Circle Mirror Transformation di Ernie Becker. Sul palco ci saranno Valerio Binasco e Pamela Villoresi, regia di Valerio Binasco. E ancora venerdì 22 maggio alle ore 21:15 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, per il Civita Jazz Festival 2026, Gianluca Guidi sarà il protagonista dello spettacolo Sinatra, The Man and His Music, in omaggio a The Voice, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. E ora veniamo alle prossime stagioni teatrali 2026-2027. È già uscito il cartellone del Teatro Feronia di San Severino Marche. Ecco quelli che sono i 7 spettacoli in programma del nuovo cartellone, che è il titolo Trasformazioni. Venerdì 23 ottobre 2026 Ambra Angiolini sarà la protagonista di La misteriosa scomparsa di V di Stefano Benni, per la regia della stessa Ambra Angiolini. Giovedì 26 novembre 2026 Alessio Vassallo e Federica Luna Vincenti porteranno sul palco il capolavoro di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, regia e drammaturgia di Giancarlo Nicoletti. Domenica 13 dicembre 2026 andrà in scena un altro capolavoro di Oscar Wilde, L'importanza di chiamarsi Ernesto, per la regia di Geppi Gleizesis. Sul palco Giulia Paoletti, Bruno Crucitti, Gloria Sapio e Riccardo Feola. Sabato 9 gennaio 2027 Laura Morante sarà là sul palco con lo spettacolo Insieme, scritto e diretto da Fabio Marra. Sul palco con Laura Morante ci saranno Fabio Marra, Agnese Kleis e Sonia Palau. Sabato 20 febbraio 2027 Ettore Bassi, Galatea Ranzi e Stefano Santospago saranno i protagonisti dello spettacolo dal titolo Un ispettore in casa Birling, per la regia di Piero Maccarinelli. Venerdì 12 marzo 2027 andrà in scena Autoritratto di e con Davide Enia, musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri. Ed infine martedì 6 aprile 2027 Ferdinando Bruni e Daniele Fedeli saranno i protagonisti di Amadeus di Peter Schaffer, per la regia di Bruni Frongia. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.
4: Due minuti. Un libro.
5: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
6: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente

0: cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
1: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
0: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
1: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima, Moicani Edizioni.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. È muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta valutando le future strategie, inclusa anche la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul Social Truth il presidente americano scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro l'abitazione a Kfar Dunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte, i feriti sono stati trasportati negli ospedali della città di Tiro. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi dal 2 marzo scorso ha provocato quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Knesset ha approvato ieri una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023, lo scrivono i media israeliani. La Russia ha ripreso a bombardare l'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni e ha attaccato la capitale con droni, provocando la morte di una persona in una regione orientale, quella di Dnipro, riferiscono le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. Intanto no di Bruxelles all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo al virus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi. Ha confessato e ha fatto anche ritrovare l'arma del delitto, un coltello, il 15enne tarantino che sabato all'alba nella città vecchia avrebbe ucciso Bakary Sacco, 35 anni, originario del Mali, immigrato regolare che nell'Tarantino lavorava come bracciante. E a Prato è stato accoltellato un 23enne che versa in gravissime condizioni. Il teatro dell'aggressione è avvenuto nel corso della notte nel pieno del centro cittadino. Il ragazzo è stato soccorso e rianimato e trasportato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Sapete cosa mi rende più orgoglioso? Che oggi, quando Macerata bussa una porta, quella porta si apre. Fondi PNRR tra i primi comuni d'Italia. La Fondazione Bocelli che ha scelto le nostre scuole. Il bilancio in ordine ogni anno. Questa fiducia l'abbiamo costruita insieme, giorno dopo giorno. Non la sprechiamo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberio.

0: Eccoci qua. Oggi abbiamo molte cose da dire e da dare. Franco Maiorati qua con me e che comincia il tutto.
1: Sì, buongiorno Nazareno, buongiorno
0: Ieri. C'è un tuo futuro che è aperto, vediamo, vai.
1: Sì.
0: Ecco, adesso va. Ecco, sposta un attimo, sì.
1: Sì.
0: Vai okay. Un po'. Eccolo, vai.
1: Bene. Allora, buongiorno Nazareno, dicevo, buongiorno agli ascoltatori, perché oggi abbiamo una bella chiacchierata da seguire insieme, perché abbiamo un altro appuntamento con qualcuno che si sta impegnando per perlomeno
2: nelle intenzioni per rendere migliore la vostra Macerata, la mia, perché ci arrivo, ma io non ci vivo, però, quindi la vostra responsabilità sarà poi se non sarà migliore o no. Quindi, però parto anche con loro, abbiamo due ospiti che adesso dirò, ma prima rilancio quella che è la sottolineatura, ma anche un po' la provocazione, per sottolineare il fatto che io dico, intanto dico il mio punto di vista, che parto da un profondo senso di stima verso chi sceglie di impegnarsi e dare il proprio tempo, le proprie competenze, le proprie energie per tentativamente cercare un bene migliore per la città. E parto da questa provocazione che rilancia i due ospiti che subito dopo dirò chi sono. È una citazione, gli ascoltatori la conoscono, di Papa Francesco, che fece a Firenze quando incontrò, insomma, la Chiesa italiana, eccetera, e disse, soprattutto rivolto ai giovani: per favore, non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell'ampio dialogo sociale e politico. E quindi noi abbiamo due ospiti che hanno scelto di non restare al balcone, magari non da questa occasione, già da tempo magari, però vale la pena intanto partire anche con loro, dice, cosa fa scattare questa voglia di non accontentarsi, di stare dall'alto, osservare e poi puntare il dito con chi fa male, eccetera eccetera, io avrei fatto meglio lì, io sarei stato meglio lì, però stiamo al balcone. I nostri due ospiti sono Francesco Luciani e Gianni Giuli, che sono due rappresentanti della lista Macerata per Parcaroli, quindi a sostegno di quale sindaco?
3: Sandro Parcaroli.
1: Probabilmente sì. Probabilmente sì. E allora, sono due personalità che i maceratesi conoscono meglio di me, quindi devo dire umilmente ammettere questo, ma il primo, Luciani, adesso c'ha un periodo di riposo tra virgolette, perché ha concluso ieri il suo ruolo di presidente del Consiglio Comunale di Macerata, ieri sono fatti i saluti e tutto il resto, quindi chiusa questa fase. E ci abbiamo Gianni Giuli, che invece è impegnato professionalmente in un campo però estremamente importante da un punto di vista sociale. Allora, cosa vi ha fatto scendere dal balcone?
4: Posso iniziare?
1: Vai,
4: io già.
1: Vai.
4: Allora, io inizio dicendo così: innanzitutto ringrazio e gli ascoltatori, e ringrazio te per l'intervista che ci stai concedendo. E parto con una canzone, Quattro amici al bar. Invece questa volta eravamo tre amici al bar: io, il buon Gianni che è qui con me, e l'ex senatore Salvatore Piscitelli. Ci siamo seduti ad un bar, vero, e da lì è partito tutto questo progetto. Ovviamente Gianni proveniva insieme a Salvatore Piscitelli dall'esperienza delle regionali, con che ha eletto l'assessore Paolo Calcinaro, sì, dalla lista i marchigiani. E noi abbiamo voluto trasformarla nei maceratesi per Parcaroli, quindi prendendo lo spunto regionale e portando una vera lista civica a Macerata. Vuoi dire qualcosa, Gianni, sul fatto di come...
5: sull'esperienza civica? Io credo che, insomma, l'esperienza dei regionali, no? Dell'impegno regionale è stato un impegno interessante, difficile, però con una lista civica siamo riusciti, una lista civica che è stata costruita insieme al senatore Castelli in due mesi, se ci pensate, perché fine luglio abbiamo cominciato
4: e questa in 30 giorni,
5: e questa in 30 giorni, insomma, l'altra volta abbiamo fatto il 5%, questa volta faremo di più,
4: molto, giusto, Francesco? Molto
5: di più,
4: sicuro.
5: Perché insomma, da quella lista civici, concreti, competenti. E noi siamo andati dietro con Francesco e Salvatore a questa nostra idea di mettere persone competenti che hanno una volontà di impegno civico e che appunto si vogliono mettere in campo, insomma, per sostenere Parcaroli, di cui spero parleremo, insomma, perché certo, siamo qui per il sito. Insomma, adesso per dire, ieri e l'altro ieri mi sono studiato bene il programma, sono 74 pagine di programma, oggi non ce la faremo.
2: Non riusciremo a dirle tutte.
5: Non ce l'ha fatta nemmeno Sandro quando è venuto.
4: Assolutamente no, lo hanno dovuto stoppare perché era troppo lungo.
5: Perché era troppo lungo il programma, di quante cose sono state fatte e di quante cose, insomma, vorremmo fare.
2: Ecco, quante cose sono state fatte, perché è chiaro che quando si parla di sostenere la ricandidatura di un sindaco uscente, il sindaco ha sempre un legame anche personale, cioè lui, l'amministratore, il punto centrale di tutta una squadra che ha lavorato, certo, sì, però è stato il punto di coordinamento, il punto frontale, certo, insomma. Si decide di lo sosteniamo ancora, e magari sarà stato spinto anche da altri amici come voi a dire beh, stacci di nuovo, perché penso che sia anche abbastanza faticoso quel ruolo da sindaco. Qualche ragione c'è anche in base all'esperienza vissuta, quindi ecco, magari sinteticamente io direi di partire voi due liberamente, raccontarci qualcosa dell'esperienza vissuta, cosa ha avuto di positivo e che vale la pena riprendere e continuare, che ha avuto, di cui gli effetti già si vedono, e poi magari se vi viene in mente anche qualcosa che invece sarebbe potuto andare meglio ma che vale la pena continuare per migliorare quegli aspetti che non si è riusciti a completare.
4: Allora, se mi permette,
2: non so
4: già
2: se è chiaro abbastanza
4: la domanda, è chiarissimo. Cioè, io rispondo per prima, in quanto, come hai detto prima, provengo dall'esperienza come presidente del Consiglio, quindi la maggior parte degli atti sono passati nel Consiglio Comunale, che questa volta ne ha portati veramente tanti di atti. Io sono stato e ho cercato di essere sempre bipartisan, mai ho voluto solo ed esclusivamente la maggioranza piuttosto che l'opposizione. Ma perché? Perché il bene è la città, non è il colore politico, è la città. E di cose voglio dire, prima ho fatto una battuta, se la posso dire, quanto tempo ci hai messo da Tolentino a venire a Macerata oggi? Ecco, quindi questa semplice battuta ti dà il senso di effettivamente di qualcosa di grande che è stato fatto nell'arco di questi 5 anni. Poi ce ne sono state tante, via dei Velini, la riqualificazione di tante fonti, le piazze, quindi i tanti cantieri, piscine, ovviamente le piscine.
5: Piscine che credo, insomma.
4: Beh, questo cioè, voglio dire, è stata una cosa che la città aspettava. Però in questo momento, in campagna elettorale, si possono dire tante cose. Quello che sicuramente, come tu hai chiesto, si poteva fare meglio è magari il tempo nel fare determinate cose. Perché? Perché poi dopo la gente comunque aspetta che la cosa venga fatta il più presto possibile. Sì, siamo stati in mezzo a una pandemia, poi ci sono stati i rincari dei prezzi, cioè c'è stata una evoluzione su determinate cose. Però magari qualche volta una data, magari meglio non dirla per non incorrere magari in quello che può in generale nelle persone. Vai, se sei d'accordo già su questa cosa.
5: Io credo che Sandro Parcaroli è stato un catalizzatore di risorse. Poi le risorse bisogna averle, bisogna saper far fruttare, no? Portare a termine delle cose. Poi dopo sapete che la critica, insomma, da sinistra viene
4: il meglio è il nemico del bene, me lo ha detto qualcuno.
5: Quindi diciamo, ecco, io credo che Sandro Parcaroli sia un uomo del fare, un uomo che viene dall'imprenditoria, un uomo che sa gestire, insomma, le risorse, ha avuto la fortuna di avere dei tecnici, devo dire, bravi, e che hanno costruito. Io sono stato all'inaugurazione delle piscine, insomma, sono rimasto sorpreso. Guardate che non è banale avere una piscina come quella sostenibile, con l'impianto fotovoltaico. Poi lì l'ingegnere ha spiegato, io non ve lo so spiegare, comunque c'è un sistema di deumidificazione dell'aria, che è il problema all'interno della piscina. C'è la palestra, c'è tutto quanto, c'è un luogo d'aggregazione, c'è un bar, insomma ci saranno tutte queste cose a un passo dal plesso scolastico. perché ci ricordiamo tutti quando andavamo a scuola qual era il problema, ti portavano a fare l'educazione fisica, dovevi salire sul pullman, ci voleva andare di là con tutti i problemi adesso che sono maggiori di quelli di prima, lì veramente no, che sarà insomma secondo me un luogo centrale, anche perché la viabilità lì no, sarà modificata
4: in meglio sicuramente.
5: Beh, questo per esempio è un esempio. Parlo del mio sogno?
1: Certo,
5: perché diciamo che quando...
1: Beh, anche perché Parcaroli sottolinea un po' questo termine del sogno, che bisogna avere il sogno, chiarendo chiaramente...
5: Però un sogno che deve diventare realtà, spero.
1: Ecco, certo, appunto.
5: Spero e ci impegneremo per questo, cioè l'assessore Calcinaro e... e anche Francesco Acquaroli hanno assicurato che ci sono le risorse per l'ospedale. Andiamo di seguito, no? Tu vieni da Tolentino, passi lì, insomma,
4: veloce, ti troverai l'ospedale vicino.
5: L'ospedale che, del quale abbiamo visto il rendering, insomma, che è stato pubblicato anche in cronaca maggiore, è una cosa stupenda.
4: Bellissimo.
5: Ma perché l'ospedale è importante? Perché in questo momento viviamo una difficoltà dei giovani medici, no? A rapportarsi con delle strutture di un certo tipo. L'ospedale di Macerata, che ha dei bravissimi primari, non li cito perché poi me ne scorderei qualcuno, ma insomma
4: uno di questo sei tu. Vabbè, hai visto perché ho scelto Gianni per fare questa costruzione?
5: Solo io, ci sono della sanità, insomma, ci sono,
4: no, tu sei
5: abbiamo,
4: bravo,
5: abbiamo
4: bravo,
5: portato cioè. Delle persone, vabbè, comunque ci sono molti primari di eccellenza, però è vero che l'ospedale, lo sapete, insomma, l'ospedale è vecchio, no? Non ha possibilità di luoghi, non ha le attrezzature, tante volte quando le devi mettere dentro le nuove attrezzature non hanno, ecco, l'ospedale nuovo con questa ampia metratura, con questa luce, a me mi ha impressionato la luce,
4: la
5: dentro
4: luce
5: l'ospedale c'è sempre una luce un po' no? Qui c'è una luce fantastica, e ci saranno delle attrezzature d'avanguardia, questo porterà i giovani medici a venire lavorare in Macerata, quindi
4: il sogno della popolazione che aumenta per quanto riguarda Sandro Parcaroli nella sua intervista è fattibile anche sulla base dell'ospedale nuovo, quindi rientra anche in
5: questo.
4: Questo quindi non era pellegrina la cosa che diceva lui sul fatto che voglio riportare Macerata a 42.000 persone, questo era quello che ha, e quindi questa è una cosa che potrebbe essere
1: riportare fattibile. Macerata in fase di crescita, ma dando le condizioni appunto per cui sia attraente per il territorio, questo volete dire insomma?
5: Assolutamente, cioè io credo che la sanità deve essere ricentrata a Macerata. Il luogo è stato sempre il luogo centrale della, non venendo meno gli altri, però il luogo centrale della sanità, no? Della provincia, è sicuramente con un ospedale del genere diventa Macerata. Quindi questo che è la cosa che mi interessa sanità e sociale, insomma, no? Non solo questo, ma credo l'altra cosa fondamentale che ho letto che mi è piaciuta molto è la ricollocazione dell'ospedale di Macerata, perché guardate bene, noi ci avremo una struttura qui, no? Ampia, aperta al centro, dove si pensa di fare, dove Sandro ha pensato di fare intelligentemente, secondo me, un progetto di silver economy con co-housing, con luoghi di aggregazione, no? Dato che adesso parliamo di anziani, dopo parleremo dei giovani, no? La fascia di popolazione è over 65, quindi chiaramente insomma questa parte lì, quindi la critica che ci muovono è che questo ospedale non si farà mai, invece io dico che l'ospedale si farà. Questa sarà la mia punta, è certo, ci sono degli atti è una vita che sto dentro l'amministrazione pubblica molte volte bisogna fare i bandi, bisogna, però è già stata data la direzione dei lavori, insomma si sta andando avanti, insomma gli scavi ci sono, hanno trovato il muro romano, no?
4: Quindi vuol dire che qualcosa si è mosso,
5: che si sta andando avanti, quindi se insomma andiamo avanti e cominciamo, no? Portiamo avanti i lavori più possibili, io dico lo spero e si farà, punto.
2: Questo è una, io ricito sempre perché ho tutto, non fare differenziazioni in queste interviste incontrando chi si sta impegnando magari da varie parti, però una provocazione che lancio sempre un po' a metà è anche questa, che quindi il conciliare questa definizione che io ho in testa della politica, della visione della politica che aveva De Gasperi, quando lui definiva in modo chiaramente sintetico la differenza tra un politico ordinario e uno statista. Beh, parlava di
4: qualcosa
2: statista.
4: Che guarda allora, qualcosa un po'
2: allora il politico è quello che guarda le prossime scadenze elettorali, la prossima scadenza elettorale, lo statista guarda le prossime generazioni.
4: Giusto.
2: Quindi allora la visione, anche questa è una provocazione.
4: Beh,
2: no?
4: Una cosa molto positiva, interessante. Molto
2: ecco, perché è chiaro che a livello comunale ancora di più c'è questo ricatto tra virgolette del chiudere buche perché è immediatamente visibile, lo faccio stamattina e oggi pomeriggio la gente se ne accorge, l'ospedale lo metto in piedi ma sicuramente, questo siamo realisti credo, non sarà pronto nel 2031 perché credo che essere totalmente pronto, però magari dare questo adesso non lo so, nella statistica
5: il nostro obiettivo è quello, ecco. Nostro
4: allora,
5: obiettivo è quello.
4: Io
5: poi
4: posso dire questo già, che quando abbiamo iniziato a interloquire con le ferrovie mm-hmm. per fare il sottopasso che da Tolentino tu ci hai messo poco a venire a Macerata, e non ci credeva nessuno perché era una cosa, dice no, le carte, eppure alla fine è stato fatto. Quindi vuol dire che se uno una cosa la vuole fare cerca di farla, poi ovviamente i tempi della burocrazia, i tempi che ci vogliono sulla costruzione, quella è una cosa che non dipende in questo caso dalla politica, ma dipende da tutto l'entourage che c'è dietro per arrivare a quell'obiettivo. Certo. Ma sicuramente si sono spesi il governatore Acquaroli, il senatore Castelli, che è stato quello che comunque ha voluto anche il sottopasso e quant'altro, e ovviamente anche il nostro sindaco Parcheroli, che
5: anche
4: ci tiene, anche l'assessore Calcinaro, quindi tutti. Quindi non penso che quattro persone possano dire qualcosa che magari poi dopo la fine non
2: viene
4: si contraddetta. E viene contraddetta, ecco, questo è il senso di quello che effettivamente noi facciamo.
2: E altri punti magari io direi di raccontarci qualcosa anche poi di su altri aspetti su cui puntate di poter avviare e realizzare concretamente, poi magari parliamo anche un po' di questa aggregazione umana che avete messo in piedi per sostenere le vostre idee che vanno poi a sostenere.
4: Io per quanto mi riguarda sicuramente essendo un carabiniere, la sicurezza come l'ospedale è uno di quei temi che comunque girano. Perché? Perché la gente comincia ha sempre più paura, magari determinate situazioni. Io dico questo, che l'ho scritto nello scorso programma elettorale, questa volta lo rilancio, è la sicurezza percepita. Lì dove c'è la necessità di avere magari un aumento delle forze dell'ordine e quant'altro, noi dobbiamo anche fare in modo che i cittadini si sentano responsabili anche del proprio posto, cioè questa città non è solo di chi l'amministra ma anche di chi la vive, e nel momento in cui i cittadini danno una mano alle amministrazioni, alle forze dell'ordine, in alcuni quartieri dove c'è magari meno illuminazione lì si può intervenire, meno telecamere e lì si può intervenire, anche dare una mano per cercare di arginare la problematica. Tanti lo fanno, tanti chiamano in caserma il 112, segnalano determinate cose, si può fare sempre meglio, però voglio dire, con un aiuto da parte di tutti riusciamo, poi parliamoci chiaro, Macerata non è un posto invivibile come tanti altri, però possiamo cercare di migliorarlo sempre di più con l'aiuto di tutti, perché le forze dell'ordine quelle sono, ti mandano delle risorse, ma le risorse vengono girate sempre nel territorio, e glielo dice uno che fa il carabiniere da 32 anni e che è presidente di un sindacato dell'arma, quindi so di che cosa parliamo?
1: Questo, ecco, questo adesso è... va solamente come battuta.
4: Sì, prego.
1: Mi piace molto questo aspetto di coinvolgimento dei cittadini, perché io per primo, infatti, poi sulla canzone finale c'è questo cenno che vi dirò proprio, concluderà il nostro spazio.
4: Anticipato i tempi.
1: Ma no, no, no, va bene, no, nel senso su, no, no, ma su, su questa cosa sì. della sicurezza sì. è giusto che sia così, ma a stando insieme ai cittadini, che non diventi la tentazione del delatore, cioè gli episodi, il Covid, prima citavo, abbiamo vissuto il Covid, di quello che telefona ai carabinieri perché sta vedendo in spiaggia, isolato da tutto, che c'è un signore che sta facendo footing, e poi magari mandiamo anche le telecamere della trasmissione televisiva che si fa il pomeriggio di trasmissione. Ecco, quindi la sicurezza percepita è importante, perché tante volte penso il problema della sicurezza sia più legato proprio alla percezione più che magari ai dati reali, perché
4: un
1: lei ha detto Macerata, io adesso comunque provengo da piccolo, da giovane stavo a Macerata, non è comunque il Bronx, insomma, sì,
4: assolutamente no,
1: bisogna porre attenzione,
5: bisogna a lavorare
1: però
5: su questa cosa,
1: bisogna,
5: io mi integro un attimo,
1: se no, però, no, infatti, scusate se io
5: però la sicurezza, che Francesco parla di una sicurezza, certo, io parlo di una sicurezza di un altro tipo che si aggancia molto, no?
1: Certo,
5: a
1: certo.
5: quello che dice lui, che è quello del fatto che noi abbiamo no? vogliamo richiamare a Macerata più famiglie, dobbiamo costruire quella che noi chiamiamo anche a livello nazionale, quella che si chiama la comunità educante. Ecco, se noi riusciamo a fare una cosa di questo genere, guardate bene che questo va verso la sicurezza, se io riesco a coinvolgere in prima la responsabilità delle famiglie nella crescita dei propri figli, la responsabilità delle istituzioni, ma la responsabilità anche, insomma, di tutte le persone che lavorano, anche per esempio degli allenatori, dico, no? Sandro Barcalori ha messo nel suo programma dei voucher per lo sport, no? Per le famiglie, perché lo sport costa. Quindi questo secondo me è illuminante, perché lo sport è una di quelle cose fondamentali per tenere fuori i ragazzi.
4: Certo.
5: Adesso parlo del mio tema, dell'uso delle sostanze, dalle dipendenze, che poi portano a
1: problematiche
5: della sicurezza. Quindi dobbiamo integrarci, no, in questa situazione qui e agire a livello sociale. I centri di aggregazioni per ogni quartiere, una volta c'erano le parrocchie,
4: noi vogliamo
5: riprendere anche le parrocchie, perché le parrocchie vengono dalla nostra cultura, parliamo anche della nostra cultura, no? Poi non tutti, chiaramente, sapete, cioè, insomma. L'altra cosa, io la tocco, molto delicata, è comunque fare una grossa riflessione sui flussi migratori, perché nei flussi migratori andiamo nell'altro discorso, perché se io creo delle sacche di marginalità, queste vengono arruolate dalla criminalità organizzata. Quindi bisogna lavorare su flussi migratori, lavorare bene su questa parte qui. Io credo che, cioè, Sandro ha proposto, no, tre o quattro cose sui giovani, no? Anche l'università, noi abbiamo l'università che
4: è fantastica,
5: un bene, no? 10.000 ragazzi che stanno qui da noi, e c'è la proposta di se prendono la residenza, insomma, di diminuire anche
4: la tassazione,
5: cioè, secondo me sono tutte cose che portano alla nostra città, o si vive bene, dai, diciamolo francamente, insomma, si vive bene, però dobbiamo lavorare a far sì che queste cose non accadano. E io, siccome amo la prevenzione, venire prima significa che l'evento non lo faccio, cerco di non farlo succedere, poi
4: la prevenzione
5: succedono, però fondamentalmente, ecco, credo in questo, insomma, la comunità educante credo che sia una cosa che si sposa molto con quello che diceva Francesco, con la sicurezza delle famiglie e non lasciare le famiglie sole.
1: Ma perché questo è importante, credo, perché oltretutto significa quelle scendete dal balcone, sì, qualcuno lo fa nel momento elettorale, poi continuerà ad impegnarsi, però questo richiede che i cittadini siano partecipi, perché quando si parla di comunità educante
2: io poi quando sono fatto l'insegnante per 40 anni, insomma capisco molto che non è la responsabilità di un singolo, ma certo,
4: è di una comunità.
2: È quello, è il clima che noi riusciamo a far respirare a chi vive.
5: Il riferimento, no? Cioè voglio dire che deve essere inserito in questa comunità.
4: Ma anche perché io dico sempre che un posto quando è frequentato, quindi significa che c'è la delinquenza, chi vuole delinquere ci pensa due volte, perché comunque c'è gente, quindi c'è gente, quindi il fatto di aggregare, di mettere insieme persone per dargli la possibilità di, che ne so, di un parco, di una qualsiasi cosa, di usufruire di queste cose. Ieri abbiamo fatto l'incontro alle Vergini, no? Un parco meraviglioso, bello, ristrutturato, con giardini, illuminazione. Quello serve per fare in modo, uno, perché le persone hanno bisogno di farsi, no? Durante una giornata di lavoro, magari una passeggiata qua, e il fatto che lì magari tante persone non vanno a drogarsi o a fare altro, o a spacciare o a fare altro. Ecco, questo è la sicurezza percepita, rientra in
2: quindi tutto, non rafforzare la repressione, ma creare condizioni migliori di prevenzione, come diceva Giulio.
5: Sì, questo sia un punto fondamentale che noi, insomma, altra cosa, se posso,
2: prego, no, sociale, sto vedendo anche come scorre il tempo, diciamo magari qualche altro spunto, un minuto o due su questi aspetti, così poi
5: perché c'è
2: ci avviamo,
5: una,
2: insomma, perché
5: una cosa che a me interessa molto, che va, è sulla, io faccio anche poi lo psichiatra, non solo, mi occupo di dipendenze, quindi nella mia carriera ho visto molte famiglie con all'interno malati di Alzheimer. Questa è una realtà del nostro territorio che non dobbiamo dimenticare, perché chi ha in famiglia un malato di Alzheimer si isola. È difficile gestirlo, è difficile fare, insomma, determinate cose. Siccome quando una persona si ammala di Alzheimer, si ammala tutta la famiglia. Questo è il concetto che io porto avanti, no? E si perdono veramente i riferimenti di vita, no? Ludici, lavorativi, tutto quanto, no? Allora c'è un progetto che vede Macerata fra 22 città d'Italia, che si chiama Città Amica dell'Alzheimer. Dobbiamo rifare il protocollo con le associazioni di riferimento, perché poi nel fare tante cose magari qualcosa è rimasto un po' indietro. Io in questo progetto ci tengo molto, cioè questo progetto che permette di fare dei percorsi per queste persone ben precisi, insomma, con segnaletiche ben precise, di formare le forze dell'ordine, la polizia municipale, i commercianti, se mai incontrassero una persona di questo genere. E credo che sia un valore arricchente veramente il sociale a Macerata.
2: Anche perché purtroppo appunto è una situazione che non possiamo,
5: un allungamento della vita,
2: sì, che non possiamo far finta che non ci sia. Bene, un ultimo punto allora, qualcosa ancora su questo programma che pensate qualifichi e differenzi un po' rispetto ai concorrenti, perché ci sono cinque candidati sindaci, insomma, quindi.
4: Vabbè, noi per quanto ci riguarda è la prosecuzione di quello che è stato iniziato. Sandro ha detto bene, e poi la legge, se lo ha previsto, vuol dire che un motivo c'è. Un solo mandato non basta per fare tutto quello che devi fare, perché sennò altrimenti lo Stato avrebbe fatto in modo che due mandati consecutivi un sindaco non li avrebbe fatto fare. Quindi vuol dire che 10 anni servono per una visione un po' più ampia. Questi 5 anni abbiamo fatto un tot, adesso manca quell'altro tot, dove ha detto prima bene Gianni, l'ospedale e tante altre cose che verranno comunque portate all'attenzione dei cittadini.
5: Anche la viabilità dolce, per esempio, no? Questo concetto del ciclo pedonale, no? Del bike sharing, sì, che insomma nelle grandi città c'è, no? Quindi secondo me questo porta persone,
4: certo,
5: no?
4: Persone che si fermano come a Macerata, che fanno il giro e...
5: oppure tutti gli investimenti, per esempio un'altra cosa che mi è sulla un po' dei nostri campi, però è molto interessante, perché poi se uno viene a Macerata deve lavorare, di tutte le start-up che stanno proposto, no, nell'ambito di situazioni giovanili, insomma, ricollocando queste attività nel centro storico, no? Che in questo modo
4: che è fondamentale.
5: Ci andiamo a toccare una tematica.
4: Una tematica molto. Della lista possiamo dire.
1: Ecco, adesso della lista, perché io sotto la locandina con allora, tutti i volti, che chiaramente io non vivendo a Macerata, per me sono. Però come la caratterizzereste questa lista? Se doveste dire la nostra lista, allora, ci piace, siamo contenti.
4: 12
1: perché...
4: maschi e 12 donne, parità di genere. Quindi non abbiamo fatto distinzione né da un lato e né dall'altro. Poi all'interno ci sono
5: molte persone della sanità, no? Ricordiamo, vabbè, insomma, possiamo ricordare i nomi, chiaramente Maurizio Del Gobbo,
4: Maracacchiarelli, Martina Cupaiolo, Di Tuccio,
5: che sono Cupaiolo e Di Tuccio sono infermieri, ma poi ci sono altre realtà, no, insomma.
4: Ci sono, c'è per esempio il buon Micarelli Gabriele, che Gabriele, è un commerciante, insomma, Monia Zamponi che lavora per un'azienda. E, cioè, poi abbiamo pure la Torresi,
5: sì, Torresi che è un'insegnante.
4: Poi
5: Micucci Cerchi, che veniva insieme a
4: Cristina Cingolani, che è un'altra che lavora in farmacia,
5: Bini Alessandro,
4: che è un manager,
5: sì, che è un manager di 28 anni,
4: insomma,
5: abbiamo messo.
1: Sono chiaramente, quindi, diverse competenze, sì, sì, abbiamo detto la parità di genere va bene, sì, e anche poi un equilibrio anche tra le età,
4: sì,
1: no?
4: Sì. È una lista giovane.
1: Però la giovinezza non è solo un dato anagrafico, io mi piace ripetere una definizione, che la giovinezza è una caratteristica del cuore, quindi ci consola, perché chi ha un'età come me, insomma, magari figlia come consolazione, però no, è questo. E niente, io che dire, sto vedendo il tempo come fate questa, sì, perché una chiacchierata così passa più rapidamente, forse bellissimo. Ci manca la birra, ma di mattina non bevo birra
4: neanche,
1: quindi niente, non l'abbiamo messa, insomma, poi io devo tornare in macchina, quindi meglio di no.
4: Però fai presto adesso,
1: ma a tornare, quindi la casomai l'aperitivo me lo faccio a casa, no, diciamo tra virgolette, l'appello elettorale, vai, insomma, così per dire, per salutare un po' anche gli ascoltatori, poi ci salutiamo con questa canzone.
5: Noi ci colloquiamo in un ambito civico a destra, a sostegno di un sindaco come Sandro Barcaroli, che è un uomo del fare. Ci colleghiamo al di fuori dell'area partitica, quindi chiaramente, insomma, la scelta civica è una scelta,
4: anche perché siamo l'unica lista civica.
5: Beh, ci sta anche quella,
4: sì, ci sono, però ci sono
5: dei partiti
4: all'interno
5: della lista civica. Noi abbiamo fatto questa scelta di non volere i partiti, no? Proprio
4: potevamo collegarci con altri, certo, invece abbiamo scelto,
5: perché credo che chi sceglie questa lista sceglie l'impegno civico, non si riesce all'impegno di partito, cioè, è l'impegno civico nella vera politica, secondo me, che la politica è il bene che io porto, no? Nella società, nella città, in Macerata, in questo caso. Io sono sempre vissuto a Macerata, tranne quando sono andato a laurearmi, insomma, a Roma, e ho fatto la specializzazione, però sono tornato a lavorare qui, quindi di gente che ama Macerata, questo è discorso.
4: Ah, questo è fondamentale, non c'è uno che non sia di Macerata.
1: Non siete ricorsi a prestiti?
4: No, nel senso che tutti vivono, e la maggior parte di tutti sono nati a Macerata. Quindi voglio dire,
1: hanno un interesse reale della vita.
4: Perché, come dice
1: città.
4: Gianni, se dobbiamo fare, abbiamo fatto un progetto civico, deve provenire proprio dalle persone che vivono Macerata tutti i giorni. Quindi sanno effettivamente quello che è meglio per la città, ecco, questo è il.
1: Beh, nei piccoli paesi si sta verificando, l'ho letto come cronaca, così tanto per alleggerire la questione, in uno dei paesi, anche in questa frangente elettorale,
4: sì,
1: ci sarà una lista è costituita praticamente da tutti agenti carcerari,
4: sì,
1: perché essendo presente nella lista c'erano, hanno diritto a dei permessi sindacali,
4: 30 giorni,
1: eccetera, e quindi che vengono da non so dove, non c'entrano niente con quel paese, nessuno sarà eletto, ma non è la prima volta che accade, perché anche nella passata tornata elettorale delle amministrative in certi piccoli paesi accade anche questo, insomma, però non sono poi quelli che sono scesi dal balcone per provare a fare direttamente lentamente, magari sporcandosi anche le mani, eccetera, insieme
4: ad altri.
1: Posso
4: dirti una cosa, e Gianni me lo può confermare, insieme al senatore Piscitelli non abbiamo voluto tante persone che magari volevano venire, e abbiamo detto di no. Perché? Perché volevamo proprio costruire questa lista in questo modo, cioè che era una lista pura, pura.
1: Quindi per continuare il dialogo con voi, magari avete, voi siete presenti, ho visto sui social con la pagina Facebook, se non altro sì, quella sì. Sicuramente. Poi vedere,
4: facciamo un ringraziamento poi. Al nostro Stefano. Il nostro Stefano, che è un mio collega, lo dico con orgoglio, che veramente ci ha curato tutta l'immagine della nostra lista, e quindi è stato fantastico, quindi me lo sento.
5: È stato un lavoro con Francesco, insomma, cioè, mi sentivo più con lui, con la mia compagna.
4: Me lo diceva.
5: Perché all'inizio, insomma, noi abbiamo fatto, Francesco in primis, ha fatto tutta la parte amministrativa, che non è banale per uno che non c'è, certo, un partito, certo, dietro, che, e quindi
1: bene. Siamo. Allora, io dico in bocca al lupo a voi e invito i cittadini di Macerata intanto a dire: non fatevi togliere il voto, nel senso che utilizzate questi ultimi giorni per andare in giro per Macerata, per conoscere, per capire, e poi per compromettervi con il voto espresso. Dare, e poi vedete, continuate, andate perché il voto non ce lo faremo. Io dico sempre: potete fare nell'immagine televisiva che tante volte abbiamo, potete fare quello che volete, ma il mio voto non me lo ruberete, io ci andrò. E poi quindi facciamo già questo primo passo, questo sicuramente. Poi, essendo realisti anche, che poi non è che diamo una delega totale, perché noi dobbiamo restare sul terreno anche noi per condividere una responsabilità per come va la vita della città, giusto, magari avendo dei referenti poi che possono agire concretamente in amministrazione. Quindi questo vale per tutti, e la canzone che propongo in questi spazi a conclusione è Le elezioni di Giorgio Gaber, che è un autore che mi piace particolarmente, perché con molta ironia dice: sì, la democrazia, sì, quanto è bella la matita con cui voto, bella appuntita, tutto il resto, però se finisce qui, quindi intanto però andiamoci a usare quella matita, però se finisce qui la nostra democrazia forse non è completamente realizzata, insomma. Comunque grazie a Giuli e a Luciani per la loro presenza.
4: Grazie a voi, e il 24 e 25
1: bisogna
4: votare i maceratesi per Parcaroli sindaco. Grazie.
1: Quindi, votate, noi vi diciamo votate, e loro veramente
5: votare,
1: ovvio.
5: I maceratesi per Parcaroli.
1: Ci ascoltiamo, Gaber, e buona giornata e buon lavoro a
4: grazie,
1: tutti, perché
4: grazie,
1: sarà abbastanza
4: grazie,
1: impegnativo, grazie, penso, questo
5: grazie,
1: periodo.
5: Grazie.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Eccoci qua, un po' più tardi di prima. Avete sentito tutte le cose che stanno ci stanno detto. Andiamo subito adesso, Elisa e un altro Elisa.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, e insieme a noi oggi c'è Maurizio Verdenelli. Ciao Maurizio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Maurizio, eccoci qua.
2: Ciao Nazareno.
0: Allora, chi lancia prima, Elisa o Maurizio?
2: Elisa, non sempre
1: io?
2: Elisa. Certo,
1: sempre io, ok. E a questo punto io direi, Maurizio, di aprire la puntata con una bella notizia che riguarda appunto l'apertura dell'impianto del nuovo
2: natatorio
1: di Macerata in viale Giorgio Maria Pagnanelli, all'interno dell'area dell'ex Saram.
2: Finalmente Macerata ha delle piscine degne del suo nome, anche se il mare è vicino, ma insomma questa piscina è stato un lungo capitolo, poco piacevole in effetti.
1: Stavo leggendo, Maurizio, alcuni articoli dove si parla appunto della paternità di queste piscine. Secondo te, no, chi è il padre? Il sindaco Parcaroli oppure Carancini?
2: Beh, l'ostetrico è il sindaco Parcaroli, colui che l'ha fatto emergere. Tutto è partito da Carancini attualmente, ma poi, come abbiamo detto, è stato un lungo capitolo con delle interruzioni poco piacevoli.
0: Ma forse però chi ci sta ascoltando, ditegli di che si parla, perché qua non tutti.
2: Abbiamo detto delle piscine, delle piscine, delle nuove piscine che finalmente accoglieranno i giovani maceratesi che finora erano costretti a lunghe file, spesso non facili, lì in viale Don Bosco, nel vecchio impianto, no?
0: Oh, sì. Tutti in acqua, quindi bene. Ottimo.
1: Sì, in piscina, Nazareno, prepara la ciambella.
2: Visto che purtroppo il mare Adriatico, la costa non è sempre piacevole da immergersi, da nuotare, perché l'inquinamento delle acque negli ultimi decenni è stato progressivo e veramente veramente pesante. Io ricordo che sin dai tempi degli anni 70-80 il pericolo e l'allarme è emerso, ma l'allarme poi non ha dato i frutti che speravamo, cioè provvedimenti urgenti e necessari per la depurazione di tutti gli scarichi, specie quelle delle Porcilai che avevano accesso a

0: ludico-ricreative e all'avviamento al nuoto e al fitness in acqua, quindi per chi si vuole magari mettere un pochino in forma, no? Può andare su quest'altra vasca più piccolina, no? E poi ovviamente il piano vasca è organizzato per consentire lo svolgimento sia della preparazione atletica e sia delle attività didattiche. Inoltre ricordiamo anche, dato che abbiamo toccato il tasso dell'acqua che al mare insomma non è sempre così limpida e così perfetta, diciamo, che sotto il profilo tecnico la struttura di questa piscina Nazareno è dotata di locali per la filtrazione e la sanificazione delle acque conformi alle normative vigenti.
1: Ma anche in inverno questo si fa? Ah, ecco, che diverso.
2: Soprattutto
1: questo sì che è bello.
2: Non è, voi siete fortunati, voi marchigiani, voi macerantesi, noi perugini, per avere il mare bisogna fare chilometri, chilometri e chilometri, sia da una parte che dall'altra.
1: Certo.
0: Ci sono quattro zone destinate agli spogliatoi, uffici amministrativi e un locale di primo soccorso accessibile sia dall'area piscine che all'esterno. Cioè, è favoloso proprio. Per il pubblico è stata poi predisposta una gradinata per la visione delle attività separata dal piano vasca da una protezione trasparente. E niente, Maurizio, dai, finalmente sono arrivate le piscine, quindi come dicevi tu, Nazareno, andiamo tutti in acqua.
1: Sì, anche l'inverno bellissimo, allora, perché
0: anche l'inverno, certo,
2: soprattutto l'inverno,
1: io infatti vorrei andarci più l'inverno che l'estate, e quindi sono contento di questo.
2: E in ogni caso il nuoto fa benissimo al fisico, è uno sport completo, perché mette in azione tutto il corpo, sia gli arti superiori sia gli arti inferiori.
1: È vero, è vero.
0: Dai,
1: sì.
0: Nazareno, ci organizziamo e ci andiamo.
1: Esatto, ecco, soprattutto allora, inverno.
0: A proposito di piscine, qui
2: siamo i
0: c'è una domanda del nostro Francesco Ciccarelli, che salutiamo, e ti chiede: Maurizio, le nuove piscine appena inaugurate in che modo potranno contribuire alla nuova riqualificazione del quartiere in cui sono state costruite?
2: Beh, io direi che certamente le piscine riqualificano una città, non solo un quartiere, riqualificano per la città l'elemento sportivo importantissimo, che dunque era un elemento mancante per un capoluogo di provincia come Macerata, e quindi è stato benvenute piscine. Certamente ringraziamo anche il sindaco Carancini e l'ex sindaco Carancini e il sindaco Parcaroli, che le inaugura proprio in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. Sarà quindi questa sbracciata in più a far vincere Parcaroli al 24 e 25 maggio. Questo è il grande punto interrogativo, perché sullo sport si sta misurando anche la lotta e la sfida tra questi due competitor. Ricordo le polemiche dell'altro giorno, appena fresche, date dalla foto con il presidente del PD Bonaccini, ha visto ritratto il competitor del PD e quindi della coalizione centrosinistra, Tittarelli, per cui la foto vedeva queste due maglie biancorosse della Maceratese in primo piano, che ha visto appunto la Maceratese prendere le distanze da Tittarelli e dalla coalizione stessa e anche dai partiti, così ha detto il comunicato, mentre la Lega ha parlato di strumentalizzazione. Che cosa dice Cronista? In effetti è stata un'uscita un po' a piedi uniti, di solito le magliette delle varie divise sportive non vengono utilizzate nelle competizioni elettorali. Bene, quindi ha fatto la Maceratese a prendere distanze, anche, naturalmente era

0: seguire naturalmente, giustamente, per il rifacimento delle strutture dello stadio Pino Brizzi, e quindi certamente questo si deve all'amministrazione di centrodestra, di cui ha usufruito naturalmente la maceratese. Questo è detto insomma a piedi pagina, con una nota a piedi pagina. Di solito appunto lo sport non dovrebbe entrare nel discorso elettorale, nella competizione elettorale, però in generale questo succede. Ricordiamo come qualche anno fa per l'elezione del sindaco di Roma aveva preso posizione un personaggio importante dello sport romano, anzi il più importante, Francesco Totti, che poi insomma bisogna dire che il suo endorsement non ha portato giovamento al candidato indicato dall'ex capitano, allora capitano della Roma, e quindi tutto da vedere. Questo tanto per raccontarci come stanno andando le elezioni, la campagna elettorale per le elezioni del 24-25 maggio. Il cronista è rimasto anche un po' stupito, dalle critiche mosse a livello anche giornalistico nei confronti di una candidata della coalizione centrodestra di Forza Italia, Sabrina De Padova, che è stata presidente del Consiglio delle Donne e poi era uscita dalla lista Parcaroli cui era stata eletta per andare a far parte del gruppo misto, e poi alle elezioni regionali di settembre ha preso parte con la lista di Noi Moderati, dell'allora segretario Paolo Perini, che ora fa parte di Forza Italia. Ecco, c'è da dire che anche in maniera fondata la candidata è stata attaccata dalla stampa, anche perché dice la stampa, cioè, come mai una candidata di Parcaroli si è di nuovo allineata al sindaco uscente dopo averlo contrastato, averlo criticato duramente al tempo al tempo della sua scissione dalla coalizione stessa. C'è da dire che in effetti così è, però non c'è stata difesa da parte della candidata, anche perché Forza Italia non aveva l'interesse a alimentare critiche un po' anche problematiche, un po' difficili, un po' complicate da spiegare, ma il dissenso ha sempre una sua dignità, e c'è da dire che la candidata è rimasta sempre nell'alveo del centrodestra. Non c'è stato un cambiamento di casacca di coalizione, se vogliamo dargli appunto un elemento di dignità, certamente politica c'è, perché non c'è stato un cambiamento né da destra né da sinistra, ma è rimasta sempre Sabrina nell'ambito del centrodestra, e naturalmente una critica interna giova sempre alla coalizione stessa, e quindi questo lo volevo dire perché è un elemento particolare che abbiamo potuto registrare nell'ambito della campagna elettorale maceratese.
1: Bello, vedi quante cose.
2: Maurizio, riguardo gli aperitivi europei che appunto hanno avuto un grande successo, un attimo.
0: Ancora di più, c'è cioè un successo che viene ancora registrato e che continua a crescere nel corso degli anni. Gli aperitivi europei si impongono come il successo più di successo di tutte le manifestazioni organizzate a Macerata dal dopoguerra ad oggi. Mai visti tanti ragazzi nel nome delle varie bandiere dell'Unione Europea, mai visto tanta partecipazione e anche tanta qualità da parte dei bar, fornerie. Volevo indicare anche la forneria Caribaldi, che ha fatto un ottimo stinco di maiale sotto la bandiera della, della Germania, ma tutti gli altri non si sono preparati al massimo e hanno migliorato la qualità dei propri prodotti, che sono risultati tipici delle nazioni a cui facevano riferimento. Macerata è diventata veramente non il campione d'Italia, come è sempre stata, ma anche il campione d'Europa. Una manifestazione che davvero fa onore al capoluogo, al suo spirito imprenditoriale, imprenditivo e associativo, e alla partecipazione della gente, non solo i giovani, ma di tutti e tutte le classi di età. Anche l'ultimo giorno, sabato, io ero a Perugia, ma mi hanno detto che era strapieno il centro storico. E non ci sono state manifestazioni collaterali come in precedenza, no, che avendo approfittavano magari del grande successo degli aperitivi europei per accrescere il proprio successo. Ricordiamo, o meglio, li citiamo e basta, queste intrusioni. È rimasta una manifestazione originaria e soprattutto senza problematiche relative alla sicurezza, alla pubblica sicurezza. Non c'era vetro all'esterno, era tutta i bicchieri tutti di carta, non ci sono stati quindi problemi all'incolumità pubblica, tutto bene, finalmente possiamo parlare bene una volta tanto di Macerata.
2: C'è stata sabato sera la polizia locale è intervenuta per una lite tra giovani nella zona dei cancelli, ma non ci sono stati feriti. C'è un articolo proprio del Corriere Adriatico, dice: gli agenti guidati dal comandante Danilo Doria hanno inoltre multato 6 giovani sorpresi a urinare, purtroppo, nei vicoli del centro, e 2 che passeggiavano con bottiglie di vetro portate da casa, violando quanto previsto dall'apposita ordinanza comunale. Ma ti posso dire che io ci sono stata venerdì sono stata venerdì sera e c'erano i controlli da parte sia della polizia, ho visto anche alcuni dei vigili del fuoco, quindi è andato tutto perfetto, è stato...
0: Sì, esatto, queste piccolissime cose che sono ineliminabili, ma sono state subito represse.
2: Con una mia amica, ci ha fatto piacere vedere Macerata in piena di gente, è una Macerata rinata, possiamo dire? Che dite?
0: Per 3 giorni, speriamo che non sia come i 3 giorni.
2: Che dicevo con lei era questo, speriamo, no, che ci siano altri eventi per poterla vedere viva, no? Ci ha ricordato, pensa Maurizio, quando facevamo le passeggiate
0: fatto dire dal sindaco Pascaroli che se dici che Macerata è morta ci denuncia anche.
2: Magari lo spinge a fare altri eventi, dai.
0: Soprattutto in campagna elettorale bisogna stare attenti.
2: Non diciamo che è morta assolutamente, perché non è morta, però facendo gli eventi mari di questo genere, secondo me può essere una città, diciamo, migliore, dai.
0: Sì, certamente, soprattutto c'è stato questo spirito che è imprenditoriale, ma anche di partecipazione attiva.
2: Esatto.
0: Ho visto anche questi giovani che sono al banco, che erano al banco, parlo anche di Spulla, del bar Spulla, che è più di un bar, che hanno interpretato meravigliosamente bene anche lo spirito francese, dove interpretavano la Francia, sia negli abiti sia nel trucco, e quindi un grande scenario nella città della scena, perché è la città del teatro, la città dello Sferisterio, e non a caso Macerata è il record italiano e forse europeo dei biglietti al teatro, questo in percentuale alla popolazione. Questo si deve molto a musicultura, sia a musicultura sia naturalmente e soprattutto al MOF, oltre che al Teatro Lauro Rossi, che ha sempre registrato il pieno alle sue stagioni di prosa. Macerata è legata al teatro. Voglio anche segnalare la bellissima manifestazione, installazione dedicata a Mario Pompei, un grande scenografo, da parte di Pierfrancesco Giannangeli, professore dell'Accademia, che ha avuto la recensione a tutta pagina sulle 24 ore a Palazzo Ricci, una mostra dello scenografo Mario Pompei assolutamente da vedere, da vedere.
1: Certo. Oh, bene, bene, un sacco di cose sentiamo,
2: Sì. Poi ci sono appunto altre domande di Ciccarelli, qui dice: parliamo dei 20 anni degli aperitivi europei, la vedi più come un'operazione soltanto o ha permesso in qualche modo agli stranieri di scoprire la città?
0: Beh sì, la Macerata ha mostrato il lato migliore per gli stranieri, per gli ospiti turisti stranieri. Sicuramente una scoperta positiva, e ci vorrebbero almeno 2-3 edizioni all'anno di aperitivi europei e giocare molto sul tema dell'Europa e delle bandiere. È un grande cult, è un grande fascino, una grande fascinazione. Macerata si deve porre, essendo poi una città di frontiera, non perché stia alle frontiere, ma perché è proprio sull'Adriatico e quindi è la frontiera marina, si affaccia appunto sul Mediterraneo tramite l'Adriatico, è una città che si deve, come Civitanova, insieme a Civitanova in tutta la provincia, mostrare nella sua bellezza, perché la provincia di Macerata è una provincia, un territorio meraviglioso che ha tutto, a differenza di altre province, ha tutto alla stessa maniera, nello stesso splendore. Questo lo posso dire da giornalista di lunga data, che ha viaggiato e girato ed è stato a lungo in tutte le province dell'Italia centrale.
1: Siamo al centro!
0: Bisogna avere questa forza di volerle restare sempre al centro, del rifuggire dal nascondimento che finora ha nociuto molto a Macerata, la sua valorizzazione turistica. Macerata,
1: giusto.
0: A Macerata piace molto il nascondimento, no? Apparire poco, e questo invece è purtroppo ai tempi nostri non fa più cazzetta.
2: Come dicevo prima, io e questa mia amica siamo andati appunto agli aperitivi europei e sembrato
0: come... Ma tu ci hai mandato il tuo fidanzato da sola con la tua amica, si è affidato?
2: Si è affidato, non ti preoccupare. Anzi, abbiamo incontrato anche alcuni ragazzi, no, con la quale siamo usciti quando eravamo più giovani, e ci ha fatto piacere, ecco. È come se fossimo tornati indietro nel tempo, quando c'erano appunto i ragazzi che il sabato uscivano, il sabato pomeriggio, come sappiamo, c'erano le famose vasche, no, che facevamo a piedi, però avanti e dietro, lì il corso in piazza, poi dopo ci fermavamo a fare i classici giri, no, dentro l'UPIM.
0: Ma allora si usciva solo il sabato, perché gli altri giorni i nostri genitori ci tenevano a casa,
2: andavamo a scuola,
0: non c'erano divagazioni, giustamente.
1: Io pensavo che non stava attento alla scuola e invece il sabato va bene.
0: Sabato pomeriggio, come la famosa canzone, no, di Baglioni, no? Sabato pomeriggio, che è stato un grande cult, no?
2: avevamo proprio l'appuntamento alle 5 ai Cancelli e alle 17 ai Cancelli, se no alle 5 sembra le 5 del mattino, e poi dopo ci spostavamo, andavamo a fare le passeggiate lì ai Giardini Diaz, poi prendevamo l'ascensore e andavamo su in centro, oppure passavamo direttamente per Piazza Garibaldi, poi andavamo ecco su in piazza, in Piazza della Libertà. No, bello, bello, mi è piaciuto e speriamo che Macerata sia sempre così, dai.
0: Che ritorni ad essere così, perché purtroppo abbiamo attraversato un lungo inverno, quel lungo inverno che è coinciso con il tempo di Pamela, che ha reso Macerata tristemente nota.
2: Ma non è colpa sua, però,
0: certamente, la vittima.
2: Anzi, con Pamela si è scoperchiato il famoso vaso di Pandora, no? Che nessuno sapeva che, cioè, o forse magari chi sapeva è taciuto. E quindi anche perché secondo me il nome del suo carnefice, poi chissà se è stato solamente lui e che le altre persone non lo hanno aiutato e queste persone sono libere, e comunque qualcuno secondo me gliel'ha fatto, perché come fai ad andare così a colpo sicuro? O è sfiga, e io la sfiga ci credo fino a un certo punto, oppure qualcuno che il nome gliel'ha fatto, perché sennò è impossibile, dai, a colpo così sicuro. No, Maurizio, che dici?
0: Sì, certo. Certo, ma sicuramente speriamo una revisione del processo. Ormai si parla sempre di revisione di processo, non Nazareno. Dopo il caso di Carrasco,
2: mi auguro di questo, perché chi ha commesso questo delitto così barbaro deve andare proprio.
0: Sì, se sono dei complici.
1: Adesso bisogna presentare per l'estate, tutti all'estate, perché stiamo per arrivare, quindi.
2: Maurizio, ti concludo con le due domande di Ciccarelli, perché allora l'università, ormai lo sappiamo, è un po' il volano dell'economia della nostra città, ma secondo la tua esperienza quali altre attività si potrebbero affiancare a quelle universitarie per rendere Macerata una città sempre più moderna e al passo con i tempi di oggi?
0: Beh, l'abbiamo detto fino adesso, no? Il turismo. Il turismo aggregativo e il turismo sul modello degli aperitivi europei, un turismo che è leggero e sostenibile, che possa attirare i giovani, e non soltanto i giovani, ma sui giovani che noi facciamo naturalmente agio per rilanciare un capoluogo che...
1: Qualcuno dirà anche le giovani.
0: E le giovani soprattutto,
1: perché giovani
0: adesso sicuramente sono ancora più forti e più energetiche e più ricche di energie e di fantasia rispetto ai giovani che spesso devono dargli il passo. Sono d'accordo dalle ragazze, anche nello sport lo vediamo, nello sport se non ci fossero loro lo sport italiano andrebbe veramente a catafascio, come nel calcio, no? Abbiamo visto anche nel calcio per fortuna ci sono anche le calciatrici, nello sci ci sono le sciatrici, negli sport invernali tutte le medaglie, il 90% delle medaglie sono il genere femminile, e nell'atletica pure aspettando che risolgano i nostri grandi eroi, a cominciare dal marchigiano Tamberi, no? Che è poi il testimonial della regione Marche.
1: Loro sono bravi, perché qui sanno, dice, che bisogna vincere, ecco.
0: Sì, vincere perché è necessario.
2: Ultima domanda per Maurizio da Francesco Ciccarelli di giornalismo: con i suoi grandi eventi che sarebbe o è capace di offrire, può contribuire in modo concreto a rendere Macerata una città moderna e al passo con i tempi?
0: Beh, il giornalismo di solito è in crisi netta, e anche a Macerata non fa difetto questa tendenza, purtroppo. E il giornalismo si dovrebbe limitare a registrare i fatti, ma ma in casi di crisi può indicare delle vie. Io spero che i miei colleghi più meno giovani possano essere meno critici, meno legati al pettegolezzo, ma sicuramente non lo sono legati al pettegolezzo, ma che siano ancora di più indicativi e produttivi di idee per una Macerata che ha bisogno di idee, ma anche Macerata ha bisogno di gente che metta in a regime se ci sono idee buone, e questo lo chiediamo all'amministrazione, che sia sempre più aperta alle idee della città, non solo di una parte politica, ma di tutti coloro che hanno qualcosa da dire in particolare. Abbiamo perso purtroppo per tanti motivi, per adesso il nome di Dante Ferretti, che si è rivolto ad altre parti per ottenere quella veramente quell'enfasi di cui lui merita. Parliamo appunto del Museo del Mediterraneo di Ancona, capitale della cultura. Beh, questo Museo del Mediterraneo sarebbe stato anche bello farlo a Macerata, e Dante Ferretti sarebbe stato magari ancora più fiero farlo nella sua città. Ecco, sfruttare i nomi dei grandi maceratesi, anche se magari non abitano a Macerata, perché si sa che Roma è il luogo ideale per chi ha naturalmente un grande nome, una grande professione. Macerata certamente non è la città che può ospitare il welfare dello spettacolo, però può ospitare i prodotti dello spettacolo e dei grandi nomi, e soprattutto se sono propri figli. Questo avere un'idea, per esempio, come quella di Enrico Mattei, di cui Matelica è la madre, pur non essendo madre di Enrico Mattei, ma si è fatta madre di Enrico Mattei, e se Matelica ancora resiste sul palcoscenico delle città importanti, si deve al nome di un figlio importato come quello di Enrico Mattei. Ecco, bisognerebbe che Macerata sia meno matrigna.
1: Ecco qua.
2: Maurizio, io vorrei ricordare insieme a te, se sei d'accordo, sicuramente lo conoscevi, Vanni Pierini, che è morto ad 81 anni a Città Ducale. Sì. Lui si deve a lui e al suo amico Piero Cesanelli.
0: Come no, le ricordo entrambi, tutto bene. Tutti,
2: esatto,
0: e due le ricordo entrambi.
2: Il premio Recanati, oggi, sì, che è diventato Musicultura.
0: Certo. Lui aveva... sì, Vanni, sì, Pierini, ma quindi grande cordoglio per Vanni Pierini, anche se poi il duo si era un po' separato gli ultimi anni, no? Io li ricordo che mi vennero a trovare in redazione. E Piero mi dette anche una foto Polaroid che non riuscimmo con il nostro grande fotografo Pietro Baldoni, alias Briscoletta, a mandare con la foto, con i meccanismi di allora, a Roma per la stampa, in quanto la Polaroid respingeva i messaggi elettrici, fotoelettrici della fotografia a distanza, della trasmissione della foto a distanza. E era una foto di loro due con la chitarra in mano, dietro a loro c'era un'emeroteca di dischi enormi, e erano entrambi recanatesi e mi parlavano di musica da coniugare con i versi leopardiani. Io pensavo che era un bellissimo progetto, molto poetico, ma che non avrebbe avuto grande fortuna perché non mancavano i mezzi e gli sponsor. Poi vennero i Guzzini, vennero gli industriali di Ancona, ma soprattutto di Recanati, e poi venne lo Sferisterio e quindi la grande cornice. C'è da dire che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, si è temuto per la prosecuzione di Musicultura. Per fortuna il comune tornato sui suoi passi e sta dando quelle provvidenze e quei soldi necessari per il proseguimento di una manifestazione importantissima, pari a Sanremo, al Festival di Sanremo, ancora più secondo me illustre, dei maggiori contenuti culturali e musicali. E Sanremo, mi diceva Piero Cesanelli, è molto più ricca di noi e produce più o meno la stessa musica quanto noi, però per noi ci sono soldi pari a quello che per Sanremo vale per una società delle pulizie, una delle tante società di pulizie. Voi pensate, il budget di Sanremo è quello di Musicultura, entrambi però hanno un grandissimo successo, ma quello di Macerata, Macerata barra Recanati, perché poi c'è Lunaria, no? Che è una musicultura estiva in piazza, che fa pari con la musicultura di giugno dello Sferisterio, che sono sulle prime pagine di tutte le quotidiani che si interessano di spettacolo.
2: Bene, Maurizio, grazie.
1: Sì, siamo arrivati, grazie, al termine, perché tra poco c'è il nostro notiziario, quindi abbiamo detto in pochi minuti tante belle cose. Quindi...
0: Sì, scusate se sono stato un po' veloce, ma dovevamo.
1: Sì,
2: no, è andata bene, dai. Allora, Maurizio, appuntamento a martedì prossimo con tante notizie, speriamo belle, positive. E che dire, Nazareno, io vi saluto, salutiamo tutti i nostri ascoltatori,
1: esatto.
2: Grazie ancora e a martedì.
1: Ciao a tutti, a martedì. Ciao a tutti,
0: grazie.
2: Grazie a te, ciao.
3: Elezioni Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
4: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Ben 7 episodi di truffe ad anziani registrati tra venerdì e ieri nella provincia di Macerata, in cui sono stati sottratti oro, monili e preziosi da parte di sedicenti militari appartenenti al corpo della Guardia di Finanza. Un primo contatto telefonico con la vittima, qualificandosi finanzieri, i quali informano che risulta in circolazione un'auto rubata intestata proprio a nome della vittima, con l'invito a recarsi presso la caserma della Guardia di Finanza più vicina per sporgere denuncia facendosi comunicare l'indirizzo di residenza. Quando la vittima abbandona l'abitazione per recarsi in caserma, lasciandola sguarnita o comunque occupata da soli anziani o bambini, i componenti della banda in abiti borghesi mettono in pratica il furto, facendosi aprire la porta di casa dai presenti ignari del pericolo in corso. I militari stanno indagando su questi casi, ma raccomandano a tutti di non fornire mai i propri dati personali di ogni genere a persone sconosciute contattate telefonicamente o tramite indirizzi email o PEC, e prima di abbandonare l'abitazione di chiamare sempre la Guardia di Finanza al 117 per sapere se una determinata persona che si qualifica come appartenente al corpo sia o meno effettivamente un finanziere. Oggi 12 maggio si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della fibromialgia, un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione su una patologia cronica, spesso invisibile, che incide profondamente sulla qualità della vita di chi ne soffre. La fibromialgia è una condizione cronica debilitante, caratterizzata principalmente da dolori diffusi all'apparato muscolo-scheletrico, stanchezza persistente e altri sintomi che possono rendere complessa la vita quotidiana. Si stima che colpisca tra l'1 e il 3% della popolazione mondiale e circa 2 milioni di persone in Italia. A Macerata dal giugno 2022 è attivo La Fenice, gruppo di auto mutuo aiuto rivolto alle persone affette da fibromialgia e ai loro familiari, per favorire lo scambio di informazioni, esperienze, pratiche, consigli e sostegno reciproco, affinché ciascuno possa diventare risorsa per l'altro. La partecipazione è gratuita e volontaria. Gli incontri si svolgono ogni 15 giorni, il sabato dalle 11 alle 13 in piazza Mazzini. Pensare di occupare 45 ettari di suolo agricolo per realizzare un mega impianto fotovoltaico a terra andando ad occupare suolo agricolo rappresenta una scelta gravissima in un territorio che vive di agricoltura, produzione di qualità e presidio rurale. Prima di sacrificare i campi coltivati bisogna utilizzare tutte le superfici già impermeabilizzate disponibili, dai tetti dei capannoni alle aree industriali dismesse. È la posizione espressa da Coldiretti Marche in merito al progetto che interesserebbe l'area di Potenza Picena, dove sarebbe prevista la realizzazione di un vasto impianto fotovoltaico su terreni agricoli per una superficie complessiva di circa 45 ettari, un'opera che coinvolgerebbe anche i comuni di Porto Recanati e Loreto per le relative opere di connessione. Secondo quanto emerge dal progetto, l'intervento comporterebbe la copertura di una vasta area rurale, oggi destinata ad attività agricole produttive, con l'installazione di migliaia di pannelli fotovoltaici a terra e la realizzazione di opere accessorie necessarie al collegamento alla rete elettrica. Avranno maggiore autonomia organizzativa l'officina trasfusionale e il centro regionale sangue. È una delle principali novità del nuovo modello organizzativo del Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale, approvato dalla Giunta regionale, che ridisegna il sistema trasfusionale delle Marche con l'obiettivo di renderlo coordinato e integrato. Il provvedimento definisce le linee guida del nuovo assetto e affida all'azienda ospedaliera universitaria delle Marche e alla direzione del DIRMIT la sua attuazione. Le attività di verifica e monitoraggio saranno invece seguite dal Dipartimento Salute e dall'Agenzia Regionale Sanitaria, ciascuno per le proprie competenze. Il nuovo sistema si basa su una rete regionale di strutture presenti in tutte le aziende sanitarie delle Marche, che restano autonome nella gestione interna, ma lavorano in coordinamento funzionale con il DIRMIT per garantire uniformità, efficienza e maggiore integrazione sul tutto il territorio. Una mostra con i lavori degli studenti coinvolti, i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Scolastico Secondario di Secondo Grado Leonardo da Vinci di Civitanova Marche, è in atto presso la sede dell'ARCI di Macerata in via Verdi 10A. I lavori sono riferiti al progetto Rigenerazioni, che è in via di conclusione proprio in questi giorni, che è stato promosso dall'ARCI insieme a Lega Ambiente e ad altre associazione, finanziato dalla Regione Marche Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Ascoltiamo il presidente provinciale di ARCI Macerata, Sport Massimiliano Bianchini.
4: Il progetto ha sicuramente una grande finalità e soprattutto riscuote un gran successo. Successo perché quando si fanno progetti a base e con una filosofia ambientale, vediamo che i giovani sono molto molto interessati, e questo è molto positivo, è veramente positivo, perché questa società ha bisogno di interrogarsi dove va, e pensiamo tante domande che qualche anno fa risultavano non importanti, secondo la maggioranza, oggi spero che risultino significative. Perciò l'attenzione all'ambiente in generale e alla cultura, in questo caso cultura ambiente, credo sia dovuta. I giovani questo lo sanno, e infatti per evitare anche uno scontro generazionale, perché in realtà si rendono conto che stiamo lasciando un mondo che certamente è problematico, queste iniziative hanno nel loro piccolo questa finalità. Perciò grande lavoro fatto da Lega Ambiente e delle scuole, con una bella partecipazione sia degli insegnanti, questo da sottolineare, sia da parte dei giovani. Inoltre tutto questo però con il grande ruolo di Piccina Mattoli, che in realtà mette tutto con un video e con il mondo televisivo.
3: La Regione Marche partecipa a Tutto Food 2026 con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento del sistema agroalimentare regionale e contribuire al confronto nazionale sulle politiche di sviluppo rurale, valorizzazione delle filiere e promozione delle produzioni di qualità. Sono 55 le aziende marchigiane presenti a Tutto Food, una partecipazione che restituisce la vitalità del comparto e conferma la capacità delle Marche di presentarsi con un'offerta agroalimentare articolata, radicata nei territori e sempre più orientata ai mercati. Si è conclusa la fase dei cantieri per 3 infrastrutture sportive di Macerata. Tra oggi e il 16 maggio il Comune presenta la conclusione dei lavori di 3 poli multidisciplinari realizzati attraverso i finanziamenti del PNRR e del Programma Nazionale per la Rigenerazione Urbana. Si comincia oggi alle 16.30 a Piediripa in via Metauro, area Sgambatoio, con la presentazione della nuova palestra dedicata alla scherma e alle arti marziali. Giovedì 14 maggio alle 17.30 al piazzale Maurizio Serra, Palasport Fonte Scodella, verranno mostrati gli esiti del progetto finanziato tramite il bando Pinqua e Next Generation EU. All'interno del comparto sportivo trovano spazio un centro fitness, un bar e le aree spogliatoi, mentre all'esterno sono stati ultimati i campi da padel e pinkball. Infine sabato 16 maggio alle 16 verrà presentata la fine dei lavori del polo del rugby a Villa Potenza in via Eugenio Nicolai.
2: Il taccuino.
3: Domani è in programma il Career Day dell'Università di Camerino, appuntamento ormai consolidato, dedicato all'incontro tra studentesse, studenti, laureate, laureati e mondo delle imprese. Anche per l'edizione 2026 l'iniziativa si svolgerà presso gli impianti sportivi del CUS Camerino in località Le Calbie, dove numerose aziende provenienti da diversi settori saranno presenti negli spazi appositamente allestiti per incontrare i partecipanti e presentare opportunità professionali e percorsi di carriera. Da domani a venerdì prossimo l'azienda Manfrica mette a disposizione il suo vivaio, il suo know-how e i suoi illustri partner per far vivere agli studenti dell'Istituto Agrario Giuseppe Garibaldi di Macerata una full immersion nel giardinaggio e nella cura del verde ornamentale, settori che vedono l'azienda florovivaistica di Contrada Badia di Fiastra specialista e riferimento in tutta Italia. Che volto può avere la poesia? Questa domanda prova a rispondere la mostra Il volto della poesia, che sarà inaugurata giovedì 14 maggio alle 18 al Polo Culturale San Rocco di Macerata, organizzata da Università e Accademia di Belle Arti di Macerata insieme al Comune in collaborazione con Castelvecchi, un progetto che intreccia parole e immagini mettendo in dialogo letteratura e arti visive attraverso la figura della poetessa ebrea tedesca Gertrude Kolmar. La mostra è curata dai professori Maria Paola Scialdoni, Mauro Ciccarè e Marino Neri con allestimento di Tommaso Moretti e rappresenta un'occasione aperta alla città per avvicinarsi alla poesia attraverso linguaggi accessibili e contemporanei. Venerdì prossimo 15 maggio alle 18 si terrà presso la Sala Macchi del Palazzo Apostolico di Loreto il quarto incontro del primo ciclo di conferenze del Centro Internazionale di Studi e di Documentazione su Lorenzo Lotto. Relatrice sarà la professoressa Francesca Coltrinari, docente di storia dell'arte moderna all'Università di Macerata e membro del comitato scientifico del Centro Studi, che tratterà il tema Lorenzo Lotto e le Marche, una patria d'elezione. Le conferenze sono aperte al pubblico e sono previsti per gli studenti dell'Università di Macerata crediti formativi.
2: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani, venti moderati dai quadranti sud-occidentali in attenuazione, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 11-17 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
5: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
6: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
5: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili e si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Nel momento in cui tutto sembra perdere presa, basta un punto minimo per restare in equilibrio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è appiglio. L'appiglio è una forma essenziale di resistenza. Non elimina la caduta, ma la interrompe. Non risolve la situazione, ma ne modifica la traiettoria. È qualcosa che spesso appare insignificante dall'esterno. Un bordo, una sporgenza, una parola, una routine mentale. Ma ciò che lo definisce non è la sua grandezza, bensì la sua funzione nel momento critico. Un appiglio non ha bisogno di essere stabile nel tempo, deve esserlo solo per il tempo necessario a evitare la perdita completa di equilibrio. Questo lo rende paradossale, fragile nella forma, decisivo nell'effetto. A volte è un appiglio fisico, una mano che si aggrappa, un appoggio improvviso, un sostegno momentaneo. Altre volte è completamente interno. Un ricordo che riemerge, una frase ripetuta, una convinzione minima che impedisce il crollo. E quasi mai l'appiglio è previsto. Non si pianifica, si scopre solo mentre serve. E questa improvvisazione lo rende ancora più significativo, perché nasce dentro la difficoltà e non prima di essa. Non risolve il problema, ma impedisce che il problema diventi totale. È una sospensione breve, ma sufficiente a riaprire possibilità. Un appiglio non cambia il peso delle cose, ma impedisce che tutto scivoli via insieme. Per oggi è tutto, io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Vi ricordo che oltre ai nostri canali social e alle radio che trasmettono la nostra rubrica è possibile inviare un saluto, un commento, un suggerimento di parola anche al nostro WhatsApp 329-544-3270. E se non siete proprio cattivi, vi prometto che i vostri messaggi li leggerò in ogni puntata di Piccole Grandi Parole. Arrivederci, a domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti e Iran, Trump medita di attaccare Teheran, minaccia di arricchire l'uranio al 90%. Israele crea un tribunale speciale per i terroristi di Hamas del 7 ottobre. L'esercito del bene, gli infermieri e gli infermieri costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo dice il presidente Mattarella in occasione del centenario della giornata internazionale delle infermiere. Ho perso le gambe, ma perdono. Commovente lettera di Davide, lo studente di 22 anni sopravvissuto alla violenta aggressione di una baby gang a Milano avvenuta lo scorso ottobre. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Lorenzo Sada in regia. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump sta valutando le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, ma intanto si prepara a incontrare in Cina il presidente Xi. Marco Burini.
2: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia, Trump si caccia tutti quanti in una trappola sempre più stretta. Il regime di Teheran ovviamente non gli dà retta, anzi avverte che nel caso di una nuova offensiva potrebbe arricchire l'uranio che possiede fino al 90%, la soglia che serve a costruire una bomba atomica. Mentre si viene a sapere che nelle scorse settimane anche gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto raid contro l'Iran. Le nostre forze armate sono pronte a dare una lezione per qualsiasi aggressione, reagisce il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto chi patisce di più è la popolazione iraniana, con disoccupazione e inflazione alle stelle e repressione feroce. Le impiccagioni non si fermano. Il blocco dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto l'Asia, India in testa. Mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale. Marco Burini, Nina allo studio.
1: In Israele la Knesset ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre del 2023. Da Gerusalemme fa il punto la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: La bancarotta morale dell'Europa, così il primo ministro israeliano ha definito l'approvazione ieri dell'Unione Europea di una serie di sanzioni contro 4 organizzazioni estremiste di colonie e contro 3 loro leader, responsabili in Cisgiordania delle violenze contro i palestinesi. Sanzionata dall'Unione Europea anche Hamas. Il ministro delle Finanze Smotrich, che vive in un insediamento, ha chiesto l'annessione di ulteriori aree strategiche in risposta alle sanzioni europee. Ed è stato il suo partito a proporre la legge che istituisce un tribunale militare per giudicare i quasi 300 detenuti palestinesi accusati di essere membri delle forze scelte di Hamas responsabili del massacro del 7 ottobre 2023. La legge è stata approvata definitivamente ieri sera dal Parlamento israeliano con una maggioranza bipartisan senza precedenti. In tempi ancora da stabilire sarà istituito un apposito tribunale militare per processarli con udienze pubbliche trasmesse in diretta. Coloro che venissero condannati per genocidio rischiano la pena di morte. Le organizzazioni per i diritti umani israeliane hanno espresso preoccupazione per l'attuale mancanza di accuse formali e per le condizioni carcerarie con pestaggi e abusi di alcuni degli accusati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Riprendono i raid russi contro l'Ucraina dopo la fine della tregua di 3 giorni. In Europa si cerca il negoziatore dopo il no di Bruxelles all'ex cancelliere tedesco Schröder. Antonella Mitola.
4: L'Unione Europea si interroga sul possibile mediatore nella guerra russo-ucraina dopo il no dell'alto rappresentante Kaja Kallas all'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, nome preferito da Putin, e scatta il totonomi su chi dovrà sedere al tavolo del negoziato. Si va dall'ex presidente finlandese Niinistö a Mario Draghi. Intanto, scaduti 3 giorni di tregua annunciati da Trump in Ucraina, sono ripresi i raid russi. Mosca ha lanciato più di 200 droni contro diverse zone del paese durante la notte, fa sapere oggi il presidente Zelensky. Almeno un morto è confermato nella regione di Dnipropetrovsk. Sotto attacco anche Kiev, udite esplosioni all'alba, detriti di droni sono caduti sul tetto di un edificio residenziale. Media ucraini intanto riportano la notizia che la procura anticorruzione ha accusato Andriy Yermak, ex capo di gabinetto di Zelensky, di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia di Kiev. Yermak avrebbe raccolto in modo illegale 8,9 milioni di euro. Antonella Mitola, Linea allo studio.
1: E dopo la pagina politica, la riforma della legge elettorale al centro del dibattito tra maggioranza e opposizione. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità a nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla legge elettorale per tracciare un percorso per coinvolgere anche le opposizioni, ma all'interno della stessa maggioranza non mancano visioni diverse. L'obiettivo comunque sarebbe quello di chiudere la partita entro gennaio per poi procedere con il voto a primavera. Nel comunicato di Palazzo Chigi al termine del vertice con i leader dei partiti della coalizione di governo si mette in evidenza la necessità di una legge che garantisca un vincitore chiaro al termine del voto. Le opposizioni chiamate al dialogo prendono tempo e frenano, non ci sono le condizioni. Governo alle prese anche con il caso Giuli dopo il licenziamento di due esponenti della sua staff al Ministero della Cultura. Ieri un'ora di confronto con la Presidente del Consiglio, sbagliato avrebbe ammesso il Ministro, basta errori si riparte, le parole di Meloni, ma le opposizioni vanno all'attacco e parlano di un esecutivo allo sbando da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: Ed ora l'infezione da antivirus sulla nave da crociera Undius, tutti sbarcati e rientrati nei propri paesi passeggeri, finora 3 decessi ed 11 in totale i casi accertati. Andrea Domaschio.
6: Dopo l'evacuazione della nave da crociera Undius colpita dal focolaio di antivirus e attraccata due giorni fa a Tenerife per lo sbarco di 120 passeggeri, finora sono stati segnalati 11 casi, inclusi 3 decessi. Tutti e 11 i casi riguardano passeggeri o membri dell'equipaggio della nave. 9 degli 11 casi sono stati confermati come virus Andes, mentre gli altri 2 sono probabili. Lo ha reso noto oggi il direttore dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, durante un punto stampa col premier spagnolo Sanchez alla Moncloa. Non ci sono stati altri decessi dopo il 2 maggio. In Italia 4 pazienti asintomatici sono in osservazione ma stanno bene. Ieri 2 marittimi sono stati messi in quarantena precauzionale in Campania e in Calabria, negativo invece un sudafricano controllato ieri in Veneto. Il Ministero della Salute tranquillizza ma invita a segnalare i casi sospetti su aerei e navi rafforzando i controlli sanitari alle frontiere. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Le infermiere e gli infermieri rappresentano un vero e proprio esercito del bene, lo ha detto il presidente Mattarella nel centenario della giornata internazionale dell'infermiere. Alessio Orlandi.
7: Da eroi durante i mesi bui della pandemia a professionisti poco considerati e spesso vittime di minacce e aggressioni, la figura dell'infermiere nel corso degli anni ha subito molte trasformazioni di pari passo con il crescere dei bisogni medici della popolazione. Gli infermieri sono l'esercito del bene, le parole del presidente Mattarella, che li ha ringraziati per quello che fanno ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà preziose insieme ai trattamenti di terapia. Secondo un rapporto realizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, in Italia esiste una carenza strutturale di almeno 65.000 camici bianchi. Il nostro paese ha circa 6,5 infermieri ogni 1.000 abitanti contro una media OCSE superiore a 8 infermieri. La situazione è particolarmente critica in Lombardia, Sicilia e Campania, dove il numero di infermieri per abitante è tra i più bassi d'Italia. Alla base della loro carenza, l'aumento dei pensionamenti, la diminuzione delle iscrizioni ai corsi di laurea in infermieristica, stipendi considerati poco competitivi e condizioni di lavoro usuranti. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È quasi un bimbo su 4 in Italia vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Emerge dal report di UNICEF Opportunità disuguali, bambini e disuguaglianza economica. Ho perso le gambe, ma perdono. La commovente lettera di Davide, studente di 22 anni, sopravvissuto alla violenta aggressione di Milano dello scorso ottobre, ad opera di 5 giovanissimi, di cui 3 minorenni. Ce ne parla Raffaella Frullone.
8: Era stato aggredito da un gruppo di ragazzi, accoltellato e lasciato in fin di vita, ma oggi, a distanza di mesi, Davide Simone Cavallo, 22 anni, sceglie parole controcorrente, ho perso le gambe, dice no, la voglia di vivere. La sua è una lunga lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire in cui racconta il dolore, la riabilitazione e la fatica di ricominciare. Era la notte del 12 ottobre scorso quando si trovava in zona Corso Como a Milano quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 18 anni, prima gli insulti, poi una rapina da 50 euro degenerata. Viene colpito con 2 coltellate alla schiena e al torace, preso a calci e pugni. Le ferite sono così gravi che perde entrambe le gambe. Oggi però scrive così.
9: Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare, e qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo sport, a tennis, Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli ottavi dell'Internazionale d'Italia, il Carrarino, afflitto ancora da problemi alla coscia, si è arreso in 2-7, 3-6, 1-6 al norvegese Casper Ruud. È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, l'ascolto dei nostri programmi.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai Rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in più.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Benvenuti al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Ad accogliervi sempre Morena Oro, che fa il punto della situazione. Parlo in terza persona e sorrido perché mi viene in mente il personaggio che stiamo seguendo, un personaggio secondario che stiamo seguendo in questo romanzo, Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger, appunto, che parla in terza persona. Si tratta di il signor Tomlinson, il marito di Miranda Priestly, che ha questa peculiarità molto stramba. Sicuramente uno dei meriti di uno scrittore, un dei talenti, è quello di dover trovare delle connotazioni specifiche, no? Per caratterizzare i personaggi. E questa trovata del signor Tomlinson, che parla in terza persona, è sicuramente abbastanza ilare nel leggerlo. E così ho avuto questa visione di me che vi saluto parlando di me medesima in terza persona. Fa sorridere, fa strano. Sono Morena Oro, parlo in prima persona. Ogni giorno passiamo insieme una ventina di minuti da dedicare a una storia, a un libro. Vi ho già ricordato di che libro ci stiamo occupando in questo periodo. Proporrei, svelti, di continuare a leggere, ricapitolando che la nostra protagonista Andrea Sachs, come abbiamo avuto modo di constatare, è sempre più provata dall'esperienza che sta facendo a Runway. Emily è tutta eccitata poiché mentalmente si sta preparando alla grande sfilata di Parigi che Miranda ogni ottobre segue, e lei sarà l'assistente che incaricata di seguirla. E a distanza di mesi sta già scegliendo vestiti, facendo programmi, in una predisposizione interiore di eccitamento, sicuramente. Andiamo avanti con la lettura.

cellulare si mise a suonare. Con sforzo titanico la mia coscienza riaffiorò in superficie quel tanto che bastava per chiedermi se poteva essere lei. Dopo un lento processo di orientamento, dove sono, che giorno è, realizzai che era sabato mattina e che un cellulare che squillava alle 8 non era di certo un buon segno. Nessuno dei miei amici si sarebbe svegliato prima di mezzogiorno e dopo anni di discussioni i miei genitori si erano finalmente arresi al fatto che per la loro bambina il riposo del sabato mattina era un diritto sacro e irrinunciabile. Cercai di trovare una valida ragione per rispondere. Mi tornò in mente quello che aveva detto Emily il primo giorno quando mi aveva dato il cellulare aziendale, così allungai un braccio, afferrai il cellulare e risposi appena in tempo. «Pronto!» dissi, soddisfatta che la mia voce suonasse forte e chiara, come se invece di essere riemersa da un suono catatonico avessi passato le ultime ore a lavorare. «Buongiorno tesoro, meno male che sei sveglia. Volevo soltanto dirti che siamo sulla terza Avenue, all'altezza della 76ª strada. Saremo lì tra pochissimo, va bene?» La voce di mia madre rimbombava attraverso il filo. Il trasloco! Era il giorno del trasloco! I miei avevano accettato di darmi una mano a impacchettare la mia roba e trasferirla nel nuovo appartamento che avevo affittato insieme a Lily. Noi avremmo portato via gli scatoloni di vestiti, tanti, visto che ormai avevo definitivamente adottato il look runway, i CD e gli album fotografici, mentre i traslocatori se la sarebbero vista con il letto e il resto dei mobili. «Oh, ciao mamma!» bisbigliai. Potevo rilassarmi. «Pensavo fosse lei!» «No, oggi ti prendi una pausa!» «Dove parcheggiamo? C'è un garage dalle tue parti?» «Sì, proprio sotto casa, si entra dalla terza Avenue. Dai il numero del mio appartamento e ti faranno uno sconto. Devo ancora vestirmi, ci vediamo tra poco.» «Va bene, tesoro.» Ricaddi sul cuscino e presi in esame l'ipotesi di tornare a dormire. Ma la vedevo dura, soprattutto considerando che i miei erano venuti apposta dal Connecticut per aiutarmi a traslocare. Proprio in quel momento suonò la sveglia. «Dunque... non mi ero dimenticata il trasloco. Era confortante scoprire che nonostante tutto i miei neuroni funzionavano ancora. Alzarmi fu persino più duro degli altri giorni, anche se mi ero concessa qualche ora in più di sonno. C'era una piccola pila di vestiti accanto al letto, gli unici miei averi che non avessi ancora chiuso in una scatola, oltre allo spazzolino da denti. Mi infilai i pantaloni della tuta in poliacetato, la felpa con il cappuccio e un paio di sneaker sgangherate. Buttai giù l'integratore vitaminico della mattina e sentii il citofono suonare. «Ciao, vi apro!» Dopo un minuto bussavano alla porta, ma invece dei miei mi trovai davanti Alex. Aveva un aspetto trasandato, ma decisamente sexy. Jeans invecchiati, calati sui fianchi e t-shirt aderente con maniche lunghe. Cercava di mascherare gli occhi rossi dietro un paio di occhiali dalla sottile montatura metallica. Lo abbracciai, lì sulla soglia. Non lo vedevo dalla domenica precedente, quando ci eravamo dati appuntamento per un tè a metà pomeriggio. In realtà contavamo di passare insieme il resto della giornata, ma all'improvviso Miranda aveva avuto bisogno di una babysitter per Cassidy e, guarda caso, c'era andata di mezzo la sottoscritta. Ero tornata a casa troppo tardi e Alex se n'era andato. Del resto, ultimamente si fermava a dormire da me solo di rado. Non era un'esperienza particolarmente eccitante vedermi crollare ogni sera sul cuscino come se lui fosse trasparente. «Ehi, piccola, ho pensato che forse potevo esservi d'aiuto.» Teneva in mano un sacchetto di ciambelle, quelle salate, le mie preferite, e una pinta di caffè. «Sono già arrivati i tuoi. Ho preso del caffè anche per loro.» «Pensavo che dovessi dare ripetizioni», dissi, mentre Shanti usciva come un fantasma dalla sua camera da letto vestita di tutto punto. Passandoci accanto, balbettò un saluto e uscì. «Già... ma ho chiamato i genitori delle bambine e ho rimandato la lezione a domani mattina.» «Andy! Alex!
Mio padre apparve sulla soglia con un sorriso radioso stampato in volto. Mia madre sprizzava una tale energia che mi venne il sospetto che facessero uso di qualche eccitante. «Andy ci aveva detto che oggi lo saresti potuto venire», esclamò papà, posando sul tavolo del soggiorno un sacchetto di ciambelle, salate ovviamente. Evitò di guardare Alex negli occhi. «Sei appena arrivato o hai passato la notte qui e te ne stavi andando?» «Oh, sono appena arrivato, dottor Sachs», disse un po' imbarazzato. «Ho spostato la lezione a domani, pensavo che due braccia in più vi avrebbero fatto comodo». Papà parve rassicurato. «Come no? Ecco, servitevi, ho portato delle ciambelle. Alex, mi spiace, ho preso solo 3 caffè». «Non si preoccupi, dottor Sachs, ho portato qualcosa anch'io». E i due si accomodarono sul futon a far colazione. Presi un pezzo di ciambella da entrambi i sacchetti e mi spostai in camera da letto con mia madre al seguito. Ci volle un'ora per caricare le scatole sulle macchine. I traslocatori, ben più costosi del letto, sarebbero arrivati in un secondo momento. Alex e papà ci precedettero a downtown. Lily aveva scovato il nostro nuovo appartamento grazie a un annuncio sul Village Voice. Io non avevo avuto ancora il piacere di vederlo. Mi aveva chiamata al lavoro gridando eccitata: l'ho trovato, è perfetto! Non ci crederai, ma il bagno è ok, il parquet non è divorato dai tarli e sono stata lì per 5 minuti buoni senza veder sbucare topi o scarafaggi. Puoi venire a vederlo subito?» «Ma sei impazzita!» sussurrai. «Lei è qui, il che significa che io non devo andare proprio da nessuna parte!» «Devi venire! Sai come funzionano queste cose? Ho i documenti e tutto il resto!» «Lily, cerca di essere ragionevole. Non potrei venire via adesso nemmeno se avessi un attacco di cuore. Vuoi farmi licenziare in tronco?» «Bene, fra 30 secondi l'avranno già affittata a qualcun altro. Ci sono almeno 25 persone che stanno compilando il modulo dell'agenzia. Dobbiamo concludere subito!» Nell'assurdo mercato immobiliare di Manhattan, un appartamento decente era merce rara, persino più ambita di un ragazzo eterosessuale semi-equilibrato. Riuscire ad accaparrarselo era più difficile che affittare un'isola privata sulla costa meridionale dell'Africa. «Lily, ti credo, prendilo! Puoi mandarmi una descrizione per email?» Cercavo di chiudere in fretta la conversazione perché Miranda poteva arrivare da un momento all'altro. Se mi avesse sorpreso al telefono a discutere dei fatti miei, per me sarebbe stata la fine. «Beh, ho qui una copia della tua busta paga, che tra parentesi fa schifo, la dichiarazione della banca e la tua lettera di assunzione. Manca solo il garante, deve essere un residente dello stato di New York, del Connecticut o del New Jersey, con una dichiarazione dei redditi pari ad almeno 40 volte l'importo dell'affitto mensile. Mia nonna non ci si avvicina neppure. Pensi che i tuoi siano disposti a garantire per noi?» «Gesù, Lily, non lo so, non gliel'ho mai chiesto e adesso non posso proprio chiamarli, pensaci tu!» «Va bene, guadagnano abbastanza, vero?» «Santo cielo, ti ripeto che non ho la più pallida idea, chiamali e basta!» risposi esasperata. «Spiega loro che c'è Miranda e che non posso telefonare!» «Va bene», concluse, «ti chiamo dopo», e riagganciò. Nemmeno 20 secondi più tardi suonò di nuovo il telefono. Era Lily. Emily alzò gli occhi al cielo come per dire: «Ragazza, ma allora i guai te li vai proprio a cercare?» «È importante!» le sussurrai mentre sollevavo la cornetta. «La mia migliore amica sta cercando di affittare un appartamento. Visto che io non posso uscire da questo cavolo di...» Prima che potessi finire la frase, 3 voci si sovrapposero. Quella di Emily, molto seccata: «Andrea, per piacere!» Quella di Lily che gridava: «Ci fanno il contratto, mi senti? L'appartamento è nostro, lo danno a noi!» E quella di Miranda, la sola che in quel momento entrasse forte e chiara nei miei timpani. «Abbiamo qualche problema, Andrea?» Incredibile, aveva azzeccato il mio nome. Mi stava sopra come un mastino. Chiusi il telefono in faccia a Lily e mi preparai a subire l'attacco. «No, Miranda, nessun problema.
Bene. Ora, vorrei un gelato, bada che non si squagli. Vaniglia, niente yogurt né altre schifezze ipocaloriche. Voglio un vero gelato alla vaniglia, con sciroppo al cioccolato e panna montata. Non quella nelle lattine, chiaro? Panna montata vera, fresca. E con quest'ultima precisazione alzò i tacchi e tornò a parlare con l'art director, lasciandomi con la netta sensazione che il gelato fosse solo un pretesto per controllare cosa stessi facendo. Emily sogghignò compiaciuta. Il telefono suonò ancora, era di nuovo Lily. Merda, non poteva mandarmi una mail e farla finita. Alzai il ricevitore e mi appiccicai al microfono, il microfono contro l'orecchio, senza aprire bocca. Ok, ho capito che non puoi parlare, quindi parlo io. I tuoi garantiscono per noi, il che è fantastico. L'appartamento ha una grande camera da letto, ma se tiriamo su un tremezzo ne salta fuori un'altra. Il bagno sembra a posto, non c'è la lavapiatti, chiaro, e nemmeno l'aria condizionata, ma possono mettere i condizionatori da incassare nella finestra. C'è la lavanderia in cantina, un portiere part-time ed è a un isolato dalla fermata della metro. E non è finita, c'è un balcone. Dovevo essermi lasciata scappare un gridolino di esultanza perché Lily riprese a parlare in modo più concitato. Lo so, è pazzesco, vero? Quanto? Sussurrai. $2,280 al mese. Ma ci credi? Un balcone per $1,140 a testa. Questa casa è la scoperta del secolo. Allora, che ne dici? Firmo? Restai in silenzio, era riapparsa Miranda. Si stava scagliando come una furia contro la coordinatrice degli eventi speciali sotto gli occhi allibiti di tutti i presenti. Era di umore mefistofelico. La sua vittima stava a capochino con le guance talmente rosse che sembravano sul punto di esplodere. Pregai che non si mettesse a piangere. Andy, adesso stai diventando ridicola. Ti chiedo solo un sì o un no. Non mi dirai che non ti è permesso. Allora, sì o no? Cosa diamine? Lily era al limite e la capivo, solo che non potevo davvero far niente a parte riagganciare. Gridava così forte che la voce risuonava in tutto l'ufficio e Miranda era a meno di 5 passi da me. Se solo avessi potuto stringere forte quel maledetto foulard d'Hermès intorno al suo collo ossuto e farglielo ingoiare. Andrea! Mi chiamò con voce stridula. Che cosa ti ho chiesto 5 minuti fa? Oh, il gelato! Avevo dimenticato il gelato! C'è qualche ragione particolare per cui sei ancora seduta lì? Ti ho dato forse l'impressione che stessi scherzando? Aveva gli occhi fuori dalle orbite e si stava avvicinando minacciosa. Feci per aprire bocca, ma Emily mi precedette. Miranda, scusa, mi dispiace, è colpa mia. Ho chiesto ad Andrea di rispondere al telefono perché pensavo che potesse essere Caroline o Cassidy e io ero sull'altra linea per ordinare la tua gonna di Prada. Andrea stava per uscire e mi spiace, non accadrà più. No, non potevo crederci. Miss Assistente Perfetta aveva parlato e per difendere la sottoscritta. L'uragano Miranda si placò. Almeno per quel momento. Adesso portami il gelato, Andrea. E si ritirò nel suo ufficio. Guardai Emily, ma lei fece finta di lavorare. Le mandai una mail. Una sola parola. Perché? Rimasi a osservarla mentre leggeva. Perché avrebbe potuto licenziarti e io non ho nessuna voglia di ricominciare il training con una nuova assistente, rispose all'istante. Uscii per andare a cercare il gelato di vera vaniglia con il vero latte intero, vero sciroppo di vero cioccolato e vera panna montata. Appena uscita dall'ascensore chiamai subito Lily. Mi spiace davvero, è solo che... Lascia perdere, sono di fretta. Ti chiamo a firma avvenuta, anche se a questo punto sospetto che non te ne freghi un fico secco. Feci per protestare, ma aveva già riagganciato. Già, cosa potevo aspettarmi? Che Lily capisse una situazione tanto assurda?
La chiamai dopo mezzanotte per ringraziarla. È incredibile, Lil, non mi sdebiterò mai abbastanza. Fu allora che mi venne un'idea. Ehi, sei a casa? Vengo da te per festeggiare, ti va? Pensavo che le avrebbe fatto piacere, invece rimase impassibile. Non ti disturbare, disse, ho una buona bottiglia e c'è qui Mister... Slinguazzami col piercing. Ho tutto quel che mi serve. Era ancora arrabbiata e non c'era da stupirsene. Lily non era permalosa e di rado se la prendeva per qualcosa, ma quando accadeva ci volevano giorni prima che sbollisse. Sentì in sottofondo il rumore del liquido versato in un bicchiere, il tintinnio dei cubetti di ghiaccio e lei che mandava giù una sorsata. Va bene, ma chiamami se hai bisogno, ok? E perché? Per sentire te che te ne stai in silenzio all'altro capo del filo? No, grazie. Lil, non preoccuparti per me, sto benissimo. Un altro sorso. Ci sentiamo domani. Ehi, felicitazioni per la nuova casa. Già, anche a te. Ma aveva già messo giù. Chiamai Alex sul cellulare per chiedergli se potevo fare un salto da lui, ma non mi parve particolarmente elettrizzato dalla proposta. Andy, lo sai che mi piacerebbe vederti, ma esco con Max e i ragazzi questa sera. Durante la settimana non ci sei mai, così mi sono messo d'accordo con loro. Siete a Brooklyn o da qualche parte qui a Manhattan? Posso raggiungervi, chiesi. Senti, qualunque altra sera sarebbe perfetto, ma stavolta è proprio una cosa tra uomini. Ok, vuol dire che resterò a casa. Dovevo andare da Lily per festeggiare l'appartamento nuovo, ma abbiamo avuto una piccola discussione. Non riesci a capire perché non posso parlare al telefono quando sono al lavoro. Beh, Andy, a volte nemmeno io ti capisco. Voglio dire, so che è il tuo capo e che è un osso duro, ma sembra che tu prenda tutto troppo sul serio quando si tratta di Miranda Priestley. Nonostante il suo tono pacato, mi sentii punta sul vivo. Ma davvero? Sbottai. A un tratto ero furibonda. E la mia vita, la mia carriera, il mio futuro? Cosa diavolo pensi che dovrei fare? Mandare tutto all'aria? Andrea, stai travisando le mie parole. Sai benissimo che non è quello che intendevo dire. Ma ormai avevo perso le staffe. Prima Lily e adesso Alex. Non bastava Miranda ogni santo giorno. Era troppo. Non riuscivo a smettere di gridare. E su questo crollo nervoso della povera Andrea ci salutiamo. Vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura.

0: ci sto più. Guardo.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Guerra in Medio Oriente, muro contro muro tra Iran e Stati Uniti. Trump valuta una ripresa degli attacchi. Il presidente statunitense ha incontrato i generali alla Casa Bianca per vagliare le opzioni. A stretto giro l'annuncio di Teheran. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto la partenza di Trump per la Cina è prevista per oggi pomeriggio. Grandi cose accadranno per entrambi i paesi, annuncia il tycoon su Internet. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso le atrocità del 7 ottobre 2023. Tra le accuse anche quella di genocidio, che prevede la pena di morte. Il rapporto di una commissione investigativa indipendente israeliana accusa Hamas e i suoi alleati di violenze sessuali sistematiche e diffuse nei confronti degli ostaggi che hanno portato a Gaza. La vicenda dell'antivirus, la valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio globale resta basso. Attualmente sono 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. In Italia il paziente veneto che ha effettuato il test risulta negativo all'antivirus. Per la virologa Ilaria Capua, chi si ammala ha bisogno di cure importanti, ma si tratta di un virus che difficilmente si contagia. Il rischio diffusione per l'Italia, dice, è prossimo allo zero. Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Lo ha affermato stamane il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Roma alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale delle Infermiere. Celebriamo oggi, ha detto il Capo dello Stato, il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia. Stretta dell'Unione Europea contro la dipendenza creata dai social network, soprattutto per l'infanzia e l'adolescenza. Ursula von der Leyen sottolinea il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social non può essere ignorato e annuncia: quest'anno con il Digital Fairness Act ci occuperemo delle pratiche di progettazione che creano dipendenza e sono dannose. Intanto quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Emerge da un report dell'UNICEF che quantifica nel 23% i bambini in famiglie con reddito inferiore al 60% della media nazionale. È tutto per questa edizione, torniamo alle 15.
3: Riccardo Pellegrini.

0: musica indipendente in radio, gli artisti indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Allora, spazio ospiti dedicato a Nicola Ferrari, che incontreremo tra poco per farci raccontare il suo singolo, ma apriamo come sempre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1960.

E ora musica con questo classico che ci ha riportato nel 1978. È tempo di novità a Ora Musica e allora ecco la canzone dell'estate di Elena Presti.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Sassuolo. Andiamo a fare una chiacchierata con Nicola Ferrari. C'è in programmazione il nuovo singolo. Ciao Nicola, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci qua. Allora, è uscito l'EP Your Time Is Now. Ne abbiamo già parlato perché abbiamo avuto modo già di presentarlo. Sei brani e il nuovo singolo estratto si chiama Incancellabile. Altro brano in italiano. Come ce lo racconti?
1: Allora, beh, questo qui è un brano italiano che ovviamente parla di una relazione, diciamo, che ha lasciato una sorta di ricordo agrodolce, perché insomma, diciamo che il protagonista, che poi posso essere io ma può essere anche chiunque altro, diciamo che questo incancellabile significa, insomma, questa relazione ha lasciato un segno,
0: quelle storie che ti porti dietro tutta la vita, insomma,
1: diciamo come si dice, una cosa positiva, però
0: certo ti ha segnato,
1: nonostante questa relazione sia, non dico finita, ma circa, insomma, rimane qualcosa di buono, ecco.
0: Oramai sei in giro da un po' di tempo, abbiamo avuto modo di parlare in lungo e in largo del tuo primo album Again, adesso dicevamo di questo nuovo EP. So che ti stai preparando anche per portare la tua musica live la prossima estate, insomma, in giro.
1: Sì, anche questa sera.
0: Dove sarai?
1: Al Bravo Caffè di Bologna.
0: Ah, ok, quindi ti stai preparando all'estate live. Sarai accompagnato da una band?
1: Sarò accompagnato da mio chitarrista Nicola Messori.
0: Quindi siete in due?
1: Sì, suoniamo tutte le parti di chitarra e di voce, chiaramente tutto dal vivo, e il resto sono le basi originali.
0: Ok, fate il tuo repertorio o fate anche qualche omaggio a qualcuno?
1: No, nessuno cover, sempre solo i miei.
0: Solo le vostre cose. E poi c'è la squadra, mi piace sempre sottolineare che tu esci con la banda di Francesco Mignogna, Marco Mori e via dicendo, Germanelli.
1: Esattamente.
0: Oramai è un po' di anni che c'è questa collaborazione, no?
1: Esatto, sì, sono già tre anni.
0: C'è un video di questo nuovo singolo?
1: C'è, è un lyric video, si può trovare tranquillamente su YouTube e su tutte le piattaforme.
0: Ecco, e a proposito di questi, ricordiamo, basta scrivere nicolaferrari.music ed escono i tuoi social, giusto?
1: Sì, esatto, sia per Instagram che Facebook.
0: Ecco, noi continuiamo a seguirti, adesso ad ascoltarti con Incancellabile. Nicola, grazie per essere stato ancora una volta a Ora Musica.
1: Grazie mille a te.

Cancellabile, questo è il nuovo singolo di Nicola Ferrari da Sassuolo, singolo estratto dal suo nuovo EP, produzione di Francesco Mignogna. Nicola Ferrari oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Virale 2.0, questo è il nuovo singolo di Katia Zaia, novità della settimana qui a Ora Musica. Lei è stata anche nostra ospite per raccontarci questo suo nuovo singolo. Torna anche Cecilia Gayle.

Cecilia Gayle, Rompen la Cadenas, il titolo del nuovo singolo. Non è estate se non c'è una canzone di Cecilia Gayle a Ora Musica, e quindi la tradizione è rispettata. Era il primo ascolto di oggi, e a chiudere Mal di Marte, Frange.

0: MJ, il nuovo singolo firmato Mal di Marte, oggi completa la lista delle segnalazioni targate Aura Musica. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Aura Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Interviste in primo piano, oggi siamo con Sport Massimiliano Bianchini, presidente provinciale dell'ARCI, ben trovato.
9: Ciao, grazie, ciao a tutti.
8: Parliamo di rigenerazioni, questo progetto che ormai ha gli sgoccioli, ma che ha visto tante attività svolgersi in questi mesi, che hanno avuto come riferimento i giovani, il tema dell'ambiente, il green, l'arte, il cinema, insomma, sono stati toccati vari settori.
9: Esatto. Il progetto ha sicuramente una grande finalità e soprattutto riscuote un gran successo. Successo perché quando si fanno progetti a base e con una filosofia ambientale, vediamo che i giovani sono molto molto interessati e questo è molto positivo, è veramente positivo, perché questa società ha bisogno di interrogarsi dove va, e pensiamo a tante domande che qualche anno fa diventavano meno importanti, secondo la maggioranza oggi, spero che risultino significative. Perciò l'attenzione all'ambiente in generale e alla cultura, in questo caso cultura ambiente, credo sia dovuta. I giovani questo lo sanno, e infatti per evitare anche uno scontro generazionale, perché in realtà si rendono conto che stiamo lasciando un mondo che certamente è problematico, queste iniziative hanno nel loro piccolo questa finalità. Perciò grande lavoro fatto da negli ambienti delle scuole, con una bella partecipazione sia degli insegnanti, questo va sottolineato, sia da parte dei giovani. Inoltre, tutto questo però con il grande ruolo di Piccina Mattoli, che in realtà mette tutto con un video e con il mondo televisivo. Fa veramente un progetto interessante, perché l'ACCI è l'associazione più grande, quella che dà, se vogliamo, più visibilità a tutto. Legambiente ci ha messo dei contenuti, si recupero, diciamo, e di uso appunto ambientale, e invece il cinematico ci metterà delle competenze per quanto riguarda il contenuto audiovisivo. Ecco perché pensiamo che sia un progetto di grande successo.
8: Questo progetto ha coinvolto il territorio della provincia di Macerata, ha coinvolto delle scuole, peraltro c'è anche una mostra in atto.
9: Sì, esatto, cioè di come risultato, perché poi c'è sempre bisogno di anche mettere diciamo in salto quello che si fa. Come risultato c'è questo della mostra che è nella nostra sede dell'ARCI, il comitato territoriale, che ricordo ha fatto un progetto di PNRR, quindi il tema di efficientamento energetico della sede, ok, e abbiamo investito una parte dei propri fondi per il tema della sede, uno spazio che sarà del comunale. In questa legge c'è l'uso dei materiali e sono stati fatti dei lavori molto interessanti, appunto espositivamente parlando proprio lì nella fine nostra.
8: Dicevamo di questa mostra che è in atto a Macerata, è possibile anche insomma visionare i lavori?
9: Sì certo, per gli orari anche di avventura, quella è una serie tra l'altro che è molto attiva adesso, chiaro, con una versione esperimentativa, perciò musicali, attività con la situazione di volontariato, è forse la serie più attiva nella nostra città, che magari fa di presenza, la situazione ecologica, cioè è una serie che veramente funziona, ci sono moltissime associazioni che stanno attiva, perciò questo perché l'abbiamo fatta lì, non solo per una facilità, ma anche perché è una serie attiva, abbiamo fatto una mostra di una serie attiva, che funziona a prescindere dalla mostra, ecco perché la circolazione delle persone magari è più semplice.
8: E sì, infatti questa esposizione che troviamo in via Verdi 10 a Macerata, nella sede dell'ARCI, ci propone ogni giorno la possibilità di vedere nel pomeriggio dalle 17 alle 19 questi elaborati artistici realizzati dagli studenti, ad esempio fotografie stampate, rifiuti abbandonati e quello che è poi l'attività che hanno svolto.
9: Esatto, sì, un'attività tipicamente dell'ambiente, no? L'ambiente è conosciuto per fare queste operazioni, soprattutto delle spiagge, ma non solo, regioni, anche di pulizia e di attività di recupero e di riuso. Quello che mi piace sottolineare è un fatto: una volta erano solamente poche persone quelle che pensavano, quelle diciamo forse più elette, come posso dire, quelle più attente, quelle che pensavano no, è importante il recupero delle nostre spiagge. Cioè, 20 anni fa questa cosa veniva vista come qualcuno che veramente era attento. Oggi questa iniziativa, ripeto, coinvolge effettivamente i giovani, non solo, cioè i giovani proprio in maniera entusiastica, cioè partecipano a queste manifestazioni, perché si rendono conto che in realtà ormai, io penso che è un concetto alla base, io spero degli altri, non parlo per me, per la mia vita penso di cercare di capire come lo fa. Io penso che non c'è più solo l'io da solo non basta, l'io da solo che è importante perché tutto parte anche delle nostre azioni personali, non basta, ci vuole il noi, senza il noi siamo rovinati, quello che succede a migliaia e migliaia di chilometri incide nelle nostre vite, figuriamoci quello che succede, come hai detto tu, nella provincia di Macerata. Queste iniziative hanno veramente dentro lo spirito di persone che fanno bene al territorio.
8: Possiamo definirlo un progetto formativo, ce n'è molto bisogno, soprattutto per i giovani e le generazioni. Chissà che non riusciate a crearne uno nuovo per il prossimo anno.
9: Ma guarda, io penso che sì, sperati, sto un po' in attesa di tante cose, sto un po' in attesa di tante cose, forse fa fatica a volte anche sembrare forti, ci sono anche bandi importanti, adesso parlo della legge Marchi, perché questo vale la pena ricordare, ho anche detto finanziato dalle politiche governative, lo stesso anche della legge Marchi e dal Ministero, perciò, e anche qui per essere chiari, non si riesce a fare il corso da solo, ci vogliono altri fondi pubblici, ma in realtà una rete. Una rete sia per fare l'attività, sia invece per fare attività con Ministero e Regione. Siamo tutti nella stessa barca. Tutti noi abbiamo bisogno, hai detto più che bene, è la parola forse chiave di formazione. Oggi la formazione però non è solo quella lezionistica, che è importante, bisogna veramente cambiare i nostri parametri. La formazione ambientale non è più a, diciamo, solo delle persone che credono al green e alla loro esistenza. C'è bisogno di allargare queste attenzione anche a persone che magari non ci hanno visto mai.
8: Bene, allora buon lavoro, un saluto a Sport Massimiliano Bianchini, presidente di Arci, dell'Arci provinciale di Macerata, e a presto.
9: Grazie, grazie a voi.
10: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su Radio Nuova.

0: Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e a tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuella Otizzi, per i nostri appuntamenti con il teatro. Ecco gli ultimi appuntamenti di maggio che ho selezionato per voi e che sono, vi ricordo, promossi dall'AMAT, che è l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali. Iniziamo con martedì 12 maggio alle ore 21:15 al Teatro Persiani di Recanati. Daniela Cristofori e Giacomo Poretti saranno i protagonisti della brillante commedia dal titolo Condominio Mon Amour, regia di Marco Zoppello. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 al Teatro Comunale Bastione San Gallo di Loreto ci sarà il concerto di Gigliola Cinquetti. Martedì 19 e mercoledì 20 maggio alle ore 21:15 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo andrà in scena, in esclusiva regionale, la brillante commedia dal titolo Circle Mirror Transformation di Ernie Becker. Sul palco ci saranno Valerio Binasco e Pamela Villoresi, regia di Valerio Binasco. E ancora venerdì 22 maggio alle ore 21:15 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, per il Civita Jazz Festival 2026, Gianluca Guidi sarà il protagonista dello spettacolo Sinatra, The Man and His Music, in omaggio a The Voice, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. E ora veniamo alle prossime stagioni teatrali 2026-2027. È già uscito il cartellone del Teatro Feronia di San Severino Marche. Ecco quelli che sono i 7 spettacoli in programma del nuovo cartellone che ha il titolo Trasformazioni. Venerdì 23 ottobre 2026 Ambra Angiolini sarà la protagonista di La misteriosa scomparsa di V di Stefano Benni per la regia della stessa Ambra Angiolini. Giovedì 26 novembre 2026 Alessio Vassallo e Federica Luna Vincenti porteranno sul palco il capolavoro di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, regia e drammaturgia di Giancarlo Nicoletti. Domenica 13 dicembre 2026 andrà in scena un altro capolavoro di Oscar Wilde, L'importanza di chiamarsi Ernesto, per la regia di Geppi Gleizesis. Sul palco Giulia Paoletti, Bruno Crucitti, Gloria Sapio e Riccardo Feola. Sabato 9 gennaio 2027 Laura Morante sarà là sul palco con lo spettacolo Insieme, scritto e diretto da Fabio Marra. Sul palco con Laura Morante ci saranno Fabio Marra, Agnese Kleis e Sonia Palau. Sabato 20 febbraio 2027 Ettore Bassi, Galatea Ranzi e Stefano Santospago saranno i protagonisti dello spettacolo dal titolo Un ispettore in casa Birling, per la regia di Piero Maccarinelli. Venerdì 12 marzo 2027 andrà in scena Autoritratto di e con Davide Enia, musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri. Ed infine martedì 6 aprile 2027 Ferdinando Bruni e Daniele Fedeli saranno i protagonisti di Amadeus di Peter Schaffer per la regia di Bruni Frongia. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Monte Marciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete www.radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Pronti anche oggi, ben trovati. Sarà che il pomeriggio di In Blu 2000 è in onda da cosa so, almeno 25 stagioni ormai, no? Stagione in più, stagione in meno, poi ogni anno tra l'altro con quell'aria da ultima stagione. Forse è per questo che ci divertiamo a ricordare subito in apertura quelle ricorrenze, no, un po' minori, quegli eventi lontani dalle celebrazioni ufficiali, anche se oggi non è proprio così, no? Eventi legati sempre in qualche modo alla tecnologia, anche quando non proprio in senso stretto, come oggi, no? La Florence Nightingale, fondatrice dell'infermieristica moderna che nasceva oggi nel 1820, è anche la pioniera nell'uso dei dati, per esempio, della statistica applicata alla salute, della visualizzazione dei grafici, no? Ecco perché la sua eredità è alla base della scienza della salute di oggi. Florence Nightingale nasceva più di due secoli fa a Firenze, tra l'altro, quando proprio la parola infermiere non esisteva, cioè le donne della sua classe sociale, parliamo di elite borghese britannica, insomma, mica pizza e fichi, no? Cioè quelle donne lì non lavoravano, non studiavano, non si avvicinavano agli ospedali se non per beneficenza. E invece lei, testarda come solo chi ha una missione può essere, decide che la sua vita sarebbe stata tra i malati, con le mani sporche, no? Tra i numeri che nessuno guardava, perché Florence Nightingale non è soltanto l'angelo con la lampada, no? Questa è l'immagine tradizionale. Lei è una che capisce prima di tutti che per cambiare il mondo bisogna misurarlo. E la sua storia esplode durante la guerra di Crimea. Gli ospedali militari sono un disastro. I soldati muoiono più per le infezioni che per le ferite. Lei arriva, osserva, segna tutto, calcola e scopre che la mortalità non è un caso, ma una conseguenza, perché manca l'igiene, manca l'aria pulita, manca l'acqua pulita. E allora interviene mettendo a punto proprio l'idea del protocollo, cioè non è una questione di carità ma di metodo, e i numeri crollano. Ed è lì che nasce la leggenda, sì, ma soprattutto nasce un'idea completamente nuova, che la cura non è soltanto il gesto ma l'organizzazione. La salute non è soltanto il destino ma è una questione di prevenzione. E quando torna in Inghilterra rilancia, apre scuole, scrive manuali, forma generazioni di infermieri e soprattutto continua a fare quello che ha fatto la differenza: raccoglie dati, li trasforma in grafici, li usa per convincere i politici, i generali, i ministri, no? Florence Nightingale è una pioniera della data visualization, cioè una che capisce subito che un grafico fatto bene può cambiare più teste di mille discorsi. In un secolo in cui la medicina, tra l'altro, è ancora piena di superstizioni, lei porta ordine, logica, no? E lo fa con una calma che sembra quasi ironica. Cioè il mondo la celebra come un simbolo romantico e lei continua a lavorare come un'ingegnera della salute pubblica. E adesso l'eredità di Florence Nightingale è dappertutto, anche se non ce ne accorgiamo. Cioè ogni volta che in un ospedale troviamo un protocollo, uno standard, una procedura, è un pezzetto di lei. Ogni volta che parliamo di prevenzione, di igiene, di statistiche sanitarie proprio, stiamo usando strumenti che lei ha contribuito a inventare. Ogni volta che pensiamo alla cura come un sistema e non soltanto a un gesto, no? Un gesto di un individuo, stiamo camminando su un sentiero che lei ha aperto. E poi c'è l'aspetto culturale, insomma. Florence Nightingale ha trasformato l'infermieristica in una professione, in una disciplina, in un pilastro della società moderna. Ha dato dignità, ha dato formazione, autonomia a un ruolo che prima non aveva nome. Ha dimostrato che la cura è competenza, non vocazione. È scienza, non improvvisazione. Sempre perché la modernità non nasce dalla tecnologia in sé, ma dal modo in cui la usiamo, sta tecnologia. Non nasce dai dati, ma da chi sa leggerli. Non nasce dal progresso, ma da chi è capace di indirizzarlo verso il bene comune. Florence Nightingale lo ha fatto in un momento storico dove tutto era più difficile, più lento, eppure si è riuscita, insomma. Pacca sulla spalla a tutta la categoria. Oggi, come tutti i giorni, infermiere e infermieri, buona giornata internazionale dell'infermiere. Questo è il nome ufficiale. Le parole di In Blu 2000, oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo!

0: Le parole di Inblu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo invitarvi alla grande serata di venerdì prossimo, venerdì 15 maggio, all'Arena di Verona per la grande sfida. Incontrarti, una serata di musica, di danza, ma soprattutto di solidarietà. Ma chiederei conferma ad Enrico Garnero, che ci ha messo anima e cuore in questo progetto. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dello spazio. Sono io, ma naturalmente rappresento un gruppo di tantissimi volontari per organizzare questo grande evento, tra volontari e tantissimi professionisti che si mettono a disposizione gratuitamente per rendere possibile questo evento.
0: Intanto l'Arena di Verona è uno dei luoghi più prestigiosi forse che ci siano in Italia, non più soltanto il Tempio della Lirica, ma uno proprio dei simboli della cultura, oltre che della città di Verona. Di Verona anche il conduttore Amadeus, di Verona
1: la Caritas
0: diocesana, l'Unitalse e l'Associazione La Grande Sfida, a cui sarà destinato proprio l'incasso della serata, se non ho capito male.
1: Sì, esattamente, a tre progetti delle tre associazioni che ha nominato, tre progetti sostanzialmente dedicati alla disabilità, ognuno con una piccola sfaccettatura diversa, dall'Arena di Verona, perché comunque è un evento che la città sente molto. La grande sfida, incontrarti, nasce molti anni fa, ma si è sempre svolto per le strade del centro storico di Verona. L'anno scorso, per un'intuizione dell'associazione La Grande Sfida e una grossa collaborazione con il Comune di Verona, a mezzo del sindaco Damiano Tommasi, nasce l'idea di collaborare con grandi artisti all'interno dell'arena. E quindi facciamo questo passo. L'anno scorso, con l'idea che fossimo matti, più o meno tutti anche nel mondo dello spettacolo ci consideravano mezzi matti, perché stavamo chiedendo a grandi artisti di esporsi a una sostanzialmente a una serata in collaborazione con artisti con disabilità, ma quindi sul palco non ci sarà mai un artista famoso soltanto, sarà sempre accompagnato da un gruppo, da un danzatore, da un cantante, da un musicista con una disabilità, e quindi usciranno delle performance uniche e ripetibili, si vedranno solo quella sera queste collaborazioni, oppure magari piaceranno talmente tanto a certi artisti che decideranno poi di farle diventare standard. Quindi è un format non semplice per questo, perché appunto in un luogo di grande prestigio e complesso gli artisti normalmente tendono a proteggersi naturalmente, a fare cose molto, molto provate.
0: Nella comfort zone, ecco.
1: Esattamente, giustamente, perché poi sono in ballo delle carriere. Noi li abbiamo convinti ad esporsi e a fare delle esporsi a un rischio. Il rischio, devo dire, che però l'anno scorso ha portato veramente a delle performance straordinarie.
0: Tra l'altro, in continuità con l'anno scorso, torna Paolo Ruffini, che è stato conduttore, quest'anno sarà invece uno degli ospiti, insomma, con uno dei monologhi che ha scritto,
1: sì,
0: apposta.
1: Esattamente, Paolo Ruffini l'anno scorso ha condotto e si è innamorato del progetto e ha voluto quest'anno, nonostante i tantissimi impegni, esserci comunque, e ci regalerà un monologo scritto appositamente per l'evento, e quindi anche questo è ripetibile, non sono i pezzi dello spettacolo, ma proprio una cosa irripetibile. Insieme a lui tornano all'Arena di Verona anche il gruppo che recita con lui in Ding Dong Down. Questo spettacolo ormai è diventato uno spettacolo di grandissimo successo, e Federico Parlanti, il ragazzo che lavora sempre con con Ruffini, sarà il braccio destro di Amadeus, quindi nasce una nuova coppia dello spettacolo sostanzialmente.
0: Sì, è vero, no, stavo cercando di fare mente locale, cos'era, Padovani, Grandottori, eccetera, eccetera, veronesi tutti matti.
1: Bravissimo, esattamente, quindi calza con noi per la nostra follia, e poi quella che ci porta a avere dei risultati a volte anche strani. Questo qui sarà veramente una grande serata, portiamo all'Arena di Verona per la prima volta nella sua straordinaria carriera Lina Sastri, che è accompagnato dal maestro Adriano Pennino al pianoforte, faranno un omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni e uno a Pino Daniele. E anche qui accompagnati da un pittore che è un po' andato anche agli onori delle cronache nei mesi scorsi, un pittore senza braccia e senza gambe che dipinge con tenendo il pennello con la bocca, che si chiama Canale, e anche questo sarà un altro grandissimo momento di emozione, ma anche momenti di grande spettacolo. Pensate che ci sarà praticamente l'intero cast di Notre Dame de Paris che ci fa percorrere lo spettacolo con le arie migliori di questa opera pop di Cocciante. L'anno scorso è stato Cocciante ospite e ha voluto che quest'anno venisse la rappresentanza importante del suo cast.
0: Insomma, sono diverse sfaccettature di arte per guardare a quello che è successo nel passato, sicuramente vivere il presente, ma immaginare un futuro concreto, possibile, dove sostenere anche concretamente le associazioni che giorno dopo giorno scendono in campo con una serie di progetti. Insomma, questo mi pare che sia il punto da mettere a fuoco.
1: Assolutamente. Il risultato finale fondamentale è che ogni euro di incasso viene destinato a queste associazioni, in quanto le spese, che naturalmente per quanto ridotte in un evento di questo, di certo, questa dimensione, ci sono
0: anche solo anche la corrente dell'Arena di Verona, ecco, tenere accese le lampadine,
1: solo il personale per aprirla, ecco, diciamo, certo, se non altro l'impiantistica, insomma, queste cose qui. Nessun artista percepisce nessun compenso, ma potete capire, solo i viaggi, insomma, ecco, queste naturalmente sono le spese vive, vengono comunque completamente coperte da partner che ci tengono molto a sostenere il progetto, e quindi ogni euro incassato viene destinato ai tre progetti solidali. Quindi credo che anche questo sia uno stimolo ulteriore per partecipare a una serata unica e di grandissimo spettacolo, ecco, oltre che di grandi tematiche, anche di grande spettacolo.
0: Caritas diocesana, l'Unitalsi e l'associazione La Grande Sfida di Verona, da Verona per Verona. La Grande Sfida, incontrarti 2026, venerdì prossimo 15 maggio all'Arena di Verona. I biglietti sono già in prevendita, ne abbiamo parlato con la punta dell'iceberg, ecco, dell'organizzazione, Enrico Garnero. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie, i biglietti sono appunto su Ticket One e Box Office Live, affrettatevi perché stanno andando molto velocemente, ma ci teniamo ad avere l'arena molto esaurita, perché questa è un'occasione del pienone, insomma, ci serve il pienone.
0: E ce la faremo, grazie.
1: Grazie, grazie molto davvero.

novembre per incontrarla nei teatri in uno spettacolo di violini ed elettronica che sembra interessante sulla carta, no? Lei è Chiara Galeazzo, nel pomeriggio di In Blue 2000. Più tradizionale invece Robbie Williams col disco che avrebbe voluto scrivere quando aveva appena lasciato i Take That, ma parliamo sempre di 20 anni fa. All My

che è anche il titolo, Lontano da casa. E il video di questa canzone pure è molto intimo, racconta con le immagini proprio un modo di intendere la musica, insomma, una serie di riflessioni che fanno il paio, riflessioni sul lavoro, no? Che Ero Caddeo, così si fa chiamare lui, condivide sui social. Le parole di Blu 2000, ma perché c'è tutta una fascia di artisti impegnati, no? Impegnati sul campo, penso a Moby, per esempio, che ha trasformato la sua carriera in una piattaforma etica, è un animalista radicale, un ambientalista militante, un attivista politico senza filtri, che usa da anni la musica, i libri, i documentari, i social per parlare di diritti degli animali, di veganesimo, di crisi climatica, di salute mentale, di responsabilità sociale dell'industria della cultura. È uno che non fa beneficenza, fa proprio battaglia culturale, devolvendo i ricavati, insomma, di dischi interi, devolvendo interi progetti proprio alle cause sociali in cui crede. Moby è questo qui.

Sembra che nella tracklist del disco nuovo che arriva a luglio ci sarà anche una cover di Amy Winehouse, che non è una cosa mica da poco, no? Che poi i Rolling Stones con la Winehouse avevano duettato, ma tipo una ventina d'anni fa, all'Isola di Wight, live, lei che era salita sul palco per cantare insieme un classico della Motown. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Rough and Twist dei Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

era sabato sera sul palco dell'Olimpia, quelle mura sacre che hanno visto passare la storia della musica, no? Il Mediterraneo che bussa al cuore di Parigi. Carmen Consoli, nel pomeriggio di In Blue 2000, stavo sbirciando le scalette del tour, no? Amori, luci, non mi sembra di vedere confusa e felice, ma va bene così, eh? In fondo la storia della cantantessa passa anche da quel Sanremo 97 dove era uscita alla prima serata, cantando proprio Confusa e felice, che è diventato poi il titolo del secondo disco, da cui poi sarebbe iniziato tutto, insomma. Torniamo ancora più indietro, lungo la linea del tempo, che la musica pure è uno degli argomenti che ci piace insieme alla tecnologia. Torniamo all'Inghilterra del 1981, The Stranglers.

tipo di canzone, diciamo, che non passa inosservato, ecco. Sarà per questo tempo che sembra un po' un valzer, no? Un assolo di chitarra in mezzo, diciamo che si sente, ecco, che è figlia di un tempo dove la musica poteva essere tante cose, 1981, dicevamo, però mi fermerei qui prima dell'effetto nostalgia, no? Ai tempi miei, tutti quei discorsi da boomer. Golden Brown, il titolo, mentre ci avviciniamo anche al prossimo In Blue 2000 News con le ultime dall'Italia e dal mondo, tra pochissimo, state con noi.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

0: sia. Tu, cittadino, di fronte a...
1: In Blu 2000, news.
2: Tregua in Medio Oriente appesa ad un filo, annuncia Trump, che valuta una ripresa degli attacchi dopo nulla di fatto sulla riapertura della trattativa con Iran. Teheran da parte sua annuncia: le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto Trump è pronto per partire oggi per la Cina, annuncia: grandi cose accadranno per entrambi i paesi. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni, ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati, rischiano l'accusa di tentato omicidio. Le infermiere, gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così stamane Mattarella, intervenendo alla cerimonia in occasione del centenario della giornata internazionale delle infermiere. Insieme costruiamo salute, questo il tema scelto per la giornata. Quella dell'infermiera è una professione che nel tempo è cambiata, ma che si fonda sempre su competenze e umanità, spiega Angelica Capocchiano, infermiera che opera a Busnago in provincia di Monza e Brianza.
3: Solo dopo gli anni 90 abbiamo iniziato con il percorso universitario, successivamente sono stati inseriti percorsi di master di primo e di secondo livello, le lauree magistrali, i dottorati di ricerca, quindi è una professione che negli anni aumenta continuamente il proprio valore. L'infermiera del futuro mi aspetto che in maniera autonoma riesca a gestire situazioni e una complessità assistenziale sempre più elevata, ma anche in maniera autonoma. Basta pensare adesso anche agli ospedali di comunità, quindi sono centri insomma di raccolta dove l'infermiere è il riferimento per l'attività assistenziale, per la cura. Il lato umano è fondamentale, avere un approccio empatico è direi la base della nostra professione. La formazione è qualcosa che ci aiuta continuamente, quotidianamente a lavorare al meglio, a svolgere in maniera professionale il nostro lavoro.
2: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sulla quale è stata pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Il test del giovane, che si trova in quarantena, arriveranno in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. È morto oggi improvvisamente all'età di 79 anni il cardinal Paul Emil Cerring, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Desidero esprimere le mie sentite condoglianze ai familiari, come alla comunità di Sion, in tutti gli incarichi a lui affidati. Il compianto porporato ha generosamente agito testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, scrive il Papa. È tutto, torniamo alle 17.

stato questo il primo assaggio del disco nuovo di Paul McCartney che arriverà a fine mese, The Boys of Dungeon Lane, quello dei ricordi da bambino, quello in cui lui suona praticamente tutti gli strumenti, che è poi lo stesso spirito di quando aveva esordito da solista nel 1970. L'unico batterista di tutto questo disco nuovo, provo a dire, è Ringo Starr, l'altro Beatle vivente, in un duetto di musica e parole che è uscito venerdì scorso, tra l'altro. Le parole di In Blue 2000, c'è ancora Francesco Filippi in regia, del primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale italiano. Vorrei aspettare a parlare con un esperto perché non mi sembra una cosa piccola, ecco, però, come dire, quando ci sono gli strumenti della tecnologia di mezzo, diciamo che tutto si complica un pochino. Io per esempio sto andando un po' in ansia, no, per gli smart glass, cioè non perché me li voglio comprare, ci mancherebbe, ma perché mi spaventa un po' che chiunque con questi occhiali smart, che ormai non servono più per vedere ma proprio a registrare quello che vedi, possa fare cose che vanno un po' oltre il buon senso, ecco, con tutto quello che comporta in termini di privacy. Per esempio, in questi giorni si sta parlando del caso di una donna inglese che parlava con un tizio per strada, no, convinto che fosse un incontro casuale, come va, bella giornata, mi dice la strada per... succedono, no? E invece lui stava registrando tutto con questi occhiali, come se fosse la cosa più naturale del mondo, e fino a qui già fastidioso, però sai, luogo pubblico, insomma, c'è poco che puoi fare. Il bello arriva dopo, quando il video finisce sui social, diventa virale, e lei lo scopre perché un'amica le manda il link, che è un po' come scoprire che sei in televisione perché, capito, il barista ti ha chiesto l'autografo. Lei contatta questo tizio online, gli chiede giustamente di togliere il video, e lui le chiede dei soldi, come se fossimo ufficialmente nell'era in cui la privacy, cioè i fatti miei, è diventato un servizio a pagamento. La polizia apre un'indagine, ma dura poco perché non ci sono abbastanza elementi. Le piattaforme lo tolgono il video, bannano l'account, fanno la solita pulizia di facciata, insomma. Lui però, tempo zero, ricarica tutto da un'altra parte, come se non fosse successo niente, perché internet poi è così, no? Puoi togliere un video, ma non puoi togliere la voglia di essere un cretino a uno che è cretino. Ecco perché, apro e chiudo parentesi, tutti dovremmo pensare bene prima di pubblicare un video, una foto, una qualunque cosa online. La cosa più surreale è che questi occhiali smart che registrano dovrebbero avere una lucina che ti segnala che stanno registrando, dovrebbero, perché poi basta un pezzettino di scotch, un pennarello, un dito, capito, messo lì per sbaglio, per non parlare dei tutorial in rete, no? Per far sparire definitivamente quella lucina, e tu diventi un contenuto. Meta, ovviamente, che questi smart glass li produce, dice che vanno usati in modo responsabile, che è un po' come se, capito, vendi un lanciafiamme e dici attenzione, non date fuoco a casa. Cioè, la verità è che la tecnologia è diventata così discreta che può permettersi di essere invadente, e noi siamo ancora qui a sperare, capito, che il buon senso sia sufficiente. Spoiler: non basta. Lei adesso, sta tizia inglese, vive con l'ansia che quel video possa tornare fuori domani, tra un mese, tra 10 anni, perché la rete non dimentica. La rete archivia, conserva e poi non si sa bene come, quando e perché ripropone, ritira fuori. E allora sì, questa storia è un caso, ma è anche un promemoria. Cioè non serve più un telefono puntato in faccia per essere ripresi. Basta incrociare la persona sbagliata con gli occhiali giusti. Poi vaglielo a spiegare tu al giudice che ti ho spaccato la faccia perché sei un cretino e te lo sei meritato. Lo so che non è bello da dire, però ecco, mettiamola così. Spero di non trovarmi mai in una situazione del genere. Le parole di

Ci vuole una laurea, canta Coez, canzone che è nel trailer e pure nella colonna sonora della nuova serie animata Due Spicci, no? Creata, scritta, diretta da Zero Calcare, arriverà su Netflix, cos'è, a fine maggio. Non è una novità di oggi, che la musica e le immagini vivano in simbiosi, ma da sempre, insomma, perché una scena può essere girata benissimo, ma è la musica che sottolinea, come dire, la componente emotiva. Le serie TV, per esempio, usano la colonna sonora pop come un linguaggio parallelo che non accompagna ma commenta. Penso per esempio a tutto il revival di Stranger Things, tanto per fare un nome, con quelle canzoni che sono tornate in classifica dopo essere passate da quella tracklist, canzoni che ti suggeriscono cosa sentire, cosa intuire, cosa ricordare, e diventano proprio un pezzo di identità della serie. Ecco perché funziona anche al contrario, no? Quelle canzoni magari più vecchie, un pochino più dimenticate, fuori dai riflettori, che trovano nuova vita, vengono scoperte anche dalle generazioni più giovani e diventano meme culturali. È un patto non scritto. Tu guardi, la musica ti guida, anche perché molto spesso è proprio quella canzone che ti rimane addosso quando la puntata è finita. Le parole di In Blue 2000.

Poi stavo facendo mente locale ad alta voce. Questa è la settimana del Salone del Libro di Torino. Venerdì ci collegheremo col nostro corrispondente. È la settimana di Mantova Food and Science, di cui pure parleremo nei prossimi giorni. C'è un bellissimo progetto di QAM, Medici con l'Africa, che merita di essere raccontato. E poi, come sempre, le canzoni di ieri e di oggi a fare da collante in questo pomeriggio che passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Tutte le interviste, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, le interviste integrali degli ospiti che passano a trovarci sono disponibili come podcast su Play 2000, che è l'applicazione gratuita per tutti gli smartphone, per ascoltare la radio, per seguire gli aggiornamenti della redazione di Inblu 2000 News e, perché no, per buttare un occhio alla TV, che è TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, una sola grande famiglia. Appunto, Play 2000 anche semplicemente per ascoltare noi, che per oggi andiamo via, ma torniamo ancora domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: che ricordano sicuramente tutti, 5 anni fa Luana D'Orazio a Prato in una fabbrica tessile morì perché venne proprio schiacciata, presa nella morsa di una macchina. E adesso però la procura di Prato, ci sono state delle condanne, adesso poi lo diremo, insomma, la procura di Prato ha riaperto un fascicolo di indagine. Perché, Giovanni?
1: Perché si sono delineati nuovi accertamenti tecnici rispetto a quelli che sono stati gli elementi presi in considerazione nel processo. Lo ricordiamo, sono stati condannati in rito abbreviato e pena sospesa i due titolari dell'azienda tessile, mentre in primo grado il tecnico manutentore della fabbrica, che era responsabile della sicurezza del macchinario, è stato assolto. L'accusa richiedeva un capo di imputazione che prevedeva la rimozione dolosa di dei meccanismi di sicurezza. Sostanzialmente, secondo l'ipotesi di accusa, Luana avrebbe avuto il suo incidente mortale, come ricordavi, letteralmente stritolata da un macchinario, perché per velocizzare la produzione sarebbero state rimosse delle misure di sicurezza, delle paradie di sicurezza. La procura di Prato ha chiesto ulteriori accertamenti, nonostante in secondo grado, in processo d'appello, abbia già fatto ricorso rispetto a questa assoluzione, ed è una decisione, una notizia che arriva appunto, come ricordavi, a 5 anni da questo episodio. Il fatto avvenne il 3 di maggio del 2021.
0: Quindi questo dovrebbe riguardare il manutentore? Questo.
1: Non soltanto, perché potrebbero essere riconsiderati nuovi elementi laddove si possa configurare una sorta di revisione anche per le eventuali responsabilità ulteriori dei titolari della ditta. La madre di Luana D'Orazio, Emma Marrazzo, che tra poco sentiremo, insomma, ha condotto una battaglia molto forte su questo, definendo le pene che sono state inflitte ai due titolari molto molto basse, 2 anni e 1 anno e mezzo, in pena sospesa tra l'altro in rito abbreviato.
0: E allora sentiamo la madre di Luana, Emma Marrazzo.
2: Sono rimasta meravigliata, ma nello stesso tempo contenta, perché ci vuole vedere più chiaro, come ho detto io, di perché non vederci più chiaro, e se saranno sentiti altri nuovi testimoni, e di dire la verità, che qualcuno la coscienza se la apra e che dica al giusto ora. Me lo auguro che si riapre e che vengano date le responsabilità, ognuno la sua. Non è giusto che si chiudesse così questo processo. È andato male dall'inizio e si è concluso molto male. Spero che vengano date e attribuite le responsabilità a tutti. Luana è un caso nazionale, me l'hanno dichiarata simbolo delle morti bianche, quando io ho detto anche simbolo di ingiustizia. Almeno la vorrei dichiarare con tutti voi simbolo di giustizia. Mia figlia ha subito ingiustizia dalla giustizia.
0: Insomma, sì, è stata una morte veramente atroce e eclatante, e appunto sono già state appurate le carenze che in questi casi con macchinari del genere poi si possono rivelare fatali. Quanto andranno avanti queste nuove indagini? Vi hanno detto qualcosa?
1: Questi accertamenti dovrebbero svilupparsi nelle prossime settimane. La procura di Prato è guidata da Luca Tescaroli da diversi anni, Tescaroli che, per dire, ha indagato per esempio sui mandanti delle stragi degli anni 90, è un procuratore, un giudice di livello molto alto, anche a carattere nazionale, e si sta denotando anche in questo tempo per un grande attivismo, soprattutto in un territorio come quello di Prato, che abbiamo raccontato tante volte, anche molto difficile e molto complicato dal punto di vista della criminalità, anche per le infiltrazioni per esempio delle mafie orientali. Dal punto di vista giuridico, Emma Marrazzo da diversi anni, anche con il sostegno della UIL, peraltro era oggi proprio qui a Firenze insieme al leader della UIL nazionale Bombardieri, per definire un nuovo tipo di reato, ovvero l'omicidio sul posto di lavoro, laddove si possano configurare appunto quelle situazioni che provochino una morte sul lavoro in presenza di negligenze o di carenze. Questa è una delle battaglie che sta portando avanti e che peraltro CGIL e CISL e UIL hanno anche riconosciuto lo scorso anno, quando la manifestazione nazionale del 1° di maggio fu fatta proprio a Montemurro, il luogo dove è morta Luana D'Orazio.
0: Sentiamola ancora la mamma.
2: E il mio obiettivo fondamentale è: non smetterò, se non c'è il dolo che c'è, mettiamolo per legge eventuale, basta aggiungere una piccola magica parolina, no? Chiamiamola magica, la voglio chiamare magica, perché almeno uno ci presta più attenzione, no? Perché per la produttività sul mondo del lavoro non viene fatta. Le leggi ci sono dappertutto, chi commette qualsiasi cosa, e la legge c'è. Perché sul mondo del lavoro no, mi chiedo, perché non si tocca il mondo del lavoro? A me manca tutto di lei, cioè proprio tutto, era il sole della mia vita, era il sole di tutti. Gli direi che le voglio tanto bene e che spero che un giorno otterrà giustizia, perché lei la voleva la giustizia. Era un tipino solare, gioiosa, affrontava i problemi così, cioè non alla leggera, però non gli dava tanta importanza con tutte le persone, cercava di dire ma dai, si guarderà domani, si risolverà domani, era così lei. Spero che lei otterrà questa giustizia, perché se lo merita, lei e tutti quelli che finiscono come lei, perché ce ne sono ancora troppi.
0: E quanta ragione, lo speriamo tutti. Per chiudere, cosa comporterebbe il reato di omicidio sul lavoro rispetto, insomma, ai reati?
1: Sostanzialmente, se posso fare un parallelo facilmente intuibile, è come quando fu introdotto il reato di omicidio stradale, ovvero sia una migliore definizione, una maggiore definizione delle responsabilità, laddove nel caso di un incidente stradale qualcuno stesse guidando in stato di ebbrezza, sì, sotto effetto di droga. Fino all'introduzione della legge poteva essere ipotizzato soltanto l'omicidio colposo, perché c'era una mancanza in questo senso. Allo stesso modo risulterebbe un inasprimento delle pene laddove si verificassero delle mancanze, se ritenute dolose, per magari, come purtroppo è successo, certo, anche certo, altre vicende, per aumentare la produttività, sì, laddove sì, sì, comunque, si tolgano delle misure di prevenzione, certo, di sicurezza a danno dei lavoratori.
0: E allora seguiremo, tu ci terrai aggiornati. Giovanni, grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani, buon pomeriggio.
3: A te Federica e ai nostri ascoltatori.
0: Con te parliamo delle problematiche, ne abbiamo parlato anche ieri con la radio di Cagliari, qui il problema della casa è in continuo aumento ed è emerso anche da questo rapporto della Caritas di Rimini, dove nel 2025, quindi lo scorso anno, sono passate più di 8.000 persone. Simona.
3: Proprio così Federica, diciamo che questa indigenza, questa povertà che fotografa annualmente da tanti anni questo osservatorio, ci dice che è sempre più vicina di casa, ma non in senso metaforico, nel senso che è proprio legata alla mancanza della casa, che sia in affitto, chiaramente più difficilmente di proprietà, ma evidentemente ci sono tante persone in più che in Caritas arrivano pur avendo un lavoro, quindi avendo anche la possibilità di avere un reddito, ma non avendo la disponibilità economica per potersi pagare un affitto, e quindi non solo persone sole ma anche intere famiglie che sono costrette ad alloggi di fortuna, che sia un residence per qualche settimana, che sia purtroppo in alcuni casi anche l'automobile. Diciamo che il fatto che Rimini sia, e lo dice l'Istat, che siamo la terza città in Italia più cara, con aumenti sempre dell'inflazione che galoppano, rende la possibilità di vivere a Rimini anche per persone che vengono qui a cercare lavoro, e sono tante, effettivamente non si riesce perché gli stipendi non sono sufficienti poi per pagarsi, certo, una casa o un alloggio. Sta diventando veramente però una situazione complicatissima, che sai, tu pensi sempre al povero, a qualcuno che è lontano da te. In realtà quello che hanno raccontato proprio nella presentazione è che ci sono tanti nuovi poveri che fino a ieri non lo erano. Questo credo che sia drammatico.
0: Allora, tu hai intervistato Isabella Mancino, che è responsabile dell'Osservatorio sulle povertà di Caritas Rimini, sentiamola.
4: Ci sono più persone nuove rispetto al passato, e il 35% delle persone incontrate sono venute per la prima volta nel 2025, e tra i nuovi ci sono più uomini, più immigrati provenienti dal Centro Africa, dall'Asia e dal Sud America, che hanno in particolare il problema della casa e del lavoro. Invece rispetto a quelli che già conoscevamo, la situazione è più drammatica. In particolare mi viene da dire che è più drammatica per gli immigrati, perché ad esempio fanno molta più fatica rispetto agli italiani a trovare casa, perché alcuni non riescono neppure a vederla la casa. Quando telefonano per chiedere un appuntamento gli dicono no, è già piena. Il problema casa è l'emergenza principale, tant'è vero che una persona su tre tra quelle incontrate ha il problema della casa. In particolare segnaliamo anche le famiglie, c'è un aumento di famiglie che vivono in residence anche con minori, e questo è un problema perché ovviamente quando arriva maggio i prezzi salgono e capite bene che famiglie con minori non possono andare in strada.
0: Allora, residence che significa, Simona?
3: Ma guarda, sono delle grandi strutture dove ci sono dei micro appartamenti, dove c'è anche la possibilità di utilizzo cucina. Ma perché Isabella diceva questa cosa? Perché sono molto ricercati dai turisti che magari non amano andare in hotel o in altre strutture, cercano proprio il residence, quindi sì, sì, i certo. proprietari tengono le persone, le famiglie durante l'inverno, ma poi a maggio, poi, sì. grazie, arrivederci, ci vediamo ad ottobre.
0: Come era stato per i terremotati che erano stati portati sì, negli sì. alberghi e nelle strutture, e poi loro hanno bisogno certo. e non ci sono alternative. Sentiamola ancora Isabella Mancino.
4: Altra novità sta sulle donne. Quest'anno abbiamo incontrato circa un 45% di donne, ma tra queste abbiamo notato delle differenze rispetto agli uomini. Ci sono più vedove, più separate e più divorziate rispetto agli uomini. Questo perché le donne si ritrovano sole e in difficoltà nel dover gestire tutti i carichi economici, ma non solo, perché anche emotivi, conciliare il lavoro con la famiglia, conciliare la cura, che spesso è non solo dei minori ma anche dei genitori, e quindi queste donne molto molto in difficoltà. Un altro tema sono le ucraine, e in particolare le persone anziane, perché c'è un aumento di persone anziane che si rivolgono a noi, e rispetto alle ucraine c'è il grande, io le ho definite intrappolate, perché sono anziane e non possono più lavorare sul nostro territorio, ma non riescono a tornare in patria perché c'è la guerra, e allo stesso tempo magari i risparmi che avevano fatto li avevano investiti in case che sono andate distrutte, o comunque su figli che non ci sono più, quindi loro sono le povere tra le povere in questo momento.
0: Una situazione incredibile, non so come dire.
3: Esatto, infatti emergenze dentro le emergenze, anche quest'ultimo delle signore ucraine che tanto sono anche importanti per le nostre famiglie. Quanti di noi hanno avuto una signora, una badante che si è occupata delle persone che ci sono più care, eppure poi anche loro che sono tanti anni che sono qui arrivano anche ad un'età per cui non sono più in grado di lavorare, eppure restano qui perché in questo momento a casa dove vorrebbero ritornare non è possibile.
0: Poi sempre bisognerebbe vedere, Simona, io insisto sempre, se queste persone hanno una pensione o non hanno lavorato sempre al nero, perché questa è una cosa enorme, non ne parla mai nessuno, perché sai, tante di queste persone non si dovrebbero rivolgere alla Caritas se avessero una pensione. Adesso lasciamo stare la guerra, il paese di provenienza, non mettiamo troppa cosa insieme, ma se le persone lavorassero tutte regolarmente, anche una pensione modesta, però già, insomma, voglio dire, certo, non fai chissà che,
3: sottoscrivo,
0: ma se queste persone non hanno nulla, è certo che ha mandato i soldi a casa, però adesso non c'è la pensione, cioè quello non è, vabbè. Allora, senti, noi ci salutiamo che dobbiamo andare in Sicilia, il nostro giro
3: grazie,
0: prosegue.
3: Federica.
0: Grazie a te.
3: Proseguiamo.
0: Grazie a te, proseguiamo e andiamo a Radio 3M Mistretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con la Radio Toscana abbiamo nominato il PM di Prato, che è Luca Tescaroli, che tanto si è occupato soprattutto della strage dell'Addaura. Luca Tescaroli, l'attentato dell'Addaura sì. fallito contro Falcone, poi si è occupato anche di Capaci. E, con te parliamo di un bene confiscato alla mafia vicino a Castellammare del Golfo, giusto Giuseppe?
5: Sì, giustissimo, questo si parla di un uliveto, per la precisione, un terreno molto grande tra l'altro, che apparteneva a questi malviventi che erano legati alla cosca di Messina Denaro, ed è un uliveto in un territorio che si chiama Piano Vignazzi, che adesso è stato dato al centro di solidarietà di Castellammare, in particolare a una cooperativa sociale che si chiama Pimico. È stato dedicato alla memoria di un grande eroe antimafia, per il
0: altro magistrato
5: un altro magistrato simbolo proprio di della lotta alla mafia. E c'è stata una giornata molto importante e intensa per inaugurare questo Uliveto, che darà anche lavoro, dobbiamo dire, perché sono state coinvolte le scuole, per la precisione tre istituti, il P3, il Pascoli Pisandello, il Piersanti Mattarella, l'istituto comprensivo, tre istituti, fra cui l'istituto comprensivo, che sicuramente daranno anche la loro mano d'aiuto, ma sono lì presenti per dare un segnale di legalità, per far capire veramente che da questi terreni ci può anche essere un riscatto anche per un territorio che più delle volte è stato marchiato, nel vero senso della parola, dalla presenza della mafia.
0: E allora, tu hai sentito il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, sentiamolo.
6: Davvero significativa oggi, anche per il coinvolgimento delle scuole, la P3, la Pascoli, il Mattarella. Abbiamo voluto lanciare un messaggio forte ai nostri ragazzi. Abbiamo chiesto loro circa la possibilità di fare in modo che questa giornata non resti fine a se stessa, ma debba costituire il sale del loro futuro percorso di vita. Ho visto con grande piacere i ragazzi sempre molto attenti, e per questo ringrazio anche i tre dirigenti delle tre scuole, ringrazio gli insegnanti che ancora una volta dimostrano di fare un lavoro davvero impeccabile. Oggi abbiamo avuto la fortuna di ospitare qui a Castellammare il dottore Mazza, giudice a Crotone, che è stato circa 2 anni fa colpito dalla vicenda del giudice Rosario Livatino, e oggi ci ha dato una testimonianza che ha fatto sì che tutti restassimo molto molto attenti. Un incontro emozionante, un incontro vivo di grande significato, e speriamo che grazie a queste attività che poniamo in essere quotidianamente Castellammare possa davvero diventare migliore.
0: Ecco, poi adesso sentiamo Loporto, perché tra l'altro ci si faranno delle cose specifiche su questo, in questo Uliveto, attività, dico. Giuseppe.
5: Sì, ci saranno degli obiettivi veri e propri specifici, perché non sarà un giardino dove farsi una passeggiata, ma ci si lavorerà, perché l'obiettivo è proprio quello di favorire l'inclusione lavorativa e sociale, e si produrrà con un progetto o il for job dell'olio che poi sarà messo in commercio, quindi da quegli ulivi nascerà dell'olio, e quindi è veramente un centro di rinascita a 360 gradi, quindi un progetto molto importante e inclusivo. Perché coinvolgerà tante anime, diciamo, della società castellammarese e non solo.
0: Ecco, e allora sentiamo quello che ti ha detto Diego Loporto, che è il presidente della cooperativa sociale Pimlico.
7: Questo bene è uno degli strumenti che la cooperativa userà per fare l'accoglienza, l'inserimento lavorativo, l'inclusione sociale di persone svantaggiate, persone che arrivano da noi segnalate dai servizi sociali piuttosto che dal CSM, con il quale stiamo facendo un progetto, o da comunità di recupero per minori che sono nel circuito penale, tanti anche che vengono a fare da noi la messa alla prova o un periodo di lavori di pubblica utilità tramite l'UEPE, il Tribunale di Trapani. Il progetto consisterà proprio nella coltivazione di questo uliveto, nella produzione di olio che sarà venduto, diciamo, con un'etichetta tramite una rete sociale affettiva a partire dalla rete nazionale di cui l'associazione e la cooperativa fanno parte. In pratica sarà usato anche come luogo educativo, un luogo educativo dove portare i ragazzi, fare delle belle manifestazioni insieme, fare dei laboratori sugli antichi mestieri anche con tanti volontari artigiani che ci collaborano, ma soprattutto sarà un'occasione per condividere un'attività di volontariato, di sensibilizzazione, per diffondere la cultura della giustizia, la cultura della carità, soprattutto tra i giovani, ma anche condividendola con tutta la comunità. In questo momento sono coinvolti 3 ragazzi con noi, un tutor e 2 ragazzi inseriti, ma saranno coinvolti sicuramente almeno altri 5-6 ragazzi e persone svantaggiate che nell'arco dell'anno verranno a darci una mano, come dicevo prima, attraverso magari appunto attività socialmente utili in convenzione con l'UEPE.
0: Beh, insomma, quindi andranno ragazzi messa alla prova, insomma, quindi anche minori che sono stati reclusi in esecuzione penale esterna, quindi proprio per reinserire persone che sono quelle più a rischio, poi, Giuseppe.
5: Sì, esatto, perché come ha detto giustamente Lo Porto, lì anche col collegamento che hanno con le varie istituzioni,
0: sì, certo,
5: la cooperativa farà sì che ci sia un reinserimento sociale e lavorativo di questi soggetti,

0: mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Radio Nuova in Blu.
8: C'ho una canzone triste nel mio cuore.
9: In Blu 2000 News.
10: Nel Medio Oriente, Trump alla vigilia del suo viaggio in Cina valuta una ripresa degli attacchi contro l'Iran dopo nulla di fatto sulla riapertura di una trattativa con Teheran che fa sapere le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto, secondo il Pentagono, la guerra degli Stati Uniti all'Iran è costata

0: 29 miliardi di dollari. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni e ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati. Per loro c'è anche l'accusa, potrebbe esserci anche l'accusa di tentato omicidio. Le infermiere, gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo ha affermato il presidente Mattarella intervenendo a Roma stamani alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere.
1: Gli infermieri operano contro la malattia che vulnera l'integrità della persona negli aspetti fisici e morali. Il centro del vostro impegno è quindi la persona. Vorrei fare miei alcuni degli slogan che hanno accompagnato questo impegno, questo vostro impegno negli anni passati, per assumerne il valore. L'infermiere è vita, l'infermiere è ovunque per il bene di tutti. La salute è un diritto di civiltà. E ancora, la salute vi aveva abbandonati, gli infermieri mai, perché l'infermiere prende in prestito la vita di una persona, la accudisce per il tempo necessario con l'obiettivo di restituirla in buona salute.
0: Nuovo incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, deceduto un operaio di 45 anni travolto da alcuni materiali, inutili purtroppo i soccorsi. La pagina sportiva con Yannick Sinner che ha vinto poco fa il derby azzurro contro Andrea Pellegrino, accedendo dunque ai quarti di finale degli internazionali di Italia, affronterà il vincente tra Rublev e Bajasmini. Luciano Darderi vince, rimonta e supera il numero uno del torneo Alexander Zverev, accedendo anche lui ai quarti di finale degli internazionali. Il prossimo avversario sarà lo spagnolo Rafael Jodar. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, afflitto ancora da problemi alla coscia, si è arreso in due set al norvegese Casper Ruud. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 18.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai Rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il FNPG 2023.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Flower DJ.
6: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80. Solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Sono in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Flower DJ.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Non vi prometto che sarà tutto facile. Vi prometto che sarà vero, come è stato vero in questi 5 anni. Ogni opera consegnata, ogni bilancio chiuso in positivo e ogni famiglia che ha scelto Macerata è la prova che quando si lavora con serietà i risultati arrivano. Abbiamo iniziato qualcosa di bello insieme, aiutatemi a finirlo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Una Macerata migliore è possibile.
4: In Blu 2000 News.
5: Muro contro muro nella guerra in Medio Oriente, Trump dice tregua pesa un filo, Teheran pronta a rispondere ai raid. Ucraina, la Russia pone nuovi paletti per la trattativa di pace e dice l'Unione Europea non può partecipare. Infermieri, esercito di bene, così il presidente Mattarella nella giornata dedicata agli operatori delle strutture sanitarie. L'antivirus, l'OMS conferma non ci sono rischi globali, inviati allo Spallanzani test di uno degli italiani in quarantena. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Trump non esclude un nuovo attacco all'Iran dopo nulla di fatto sulla trattativa di pace, cruciali le prossime ore che lo vedranno in visita in Cina. Massimiliano Cochi.
6: Puntiamo a fare un accordo, ma teniamo il dito pronto sul grilletto. In diretta TV la portavoce del governo iraniano risponde così a Donald Trump, che dopo aver definito inaccettabile la decisione di respingere la bozza di accordo presentata dagli Stati Uniti, aveva ipotizzato una ripresa della guerra. Nulla accadrà però nelle prossime ore, perché Donald Trump si prepara a partire per la Cina, dove incontrerà Xi Jinping. Un viaggio di 3 giorni che ha un significato

0: enorme. Sul tavolo, oltre alle questioni commerciali, energetiche e militari, anche la guerra in Iran. Teheran è infatti molto vicina a Pechino. Per questo Trump avrebbe voluto presentarsi con un accordo di pace in tasca. L'opzione diplomatica però non è ancora morta, lo ha detto chiaramente il presidente iraniano Pezeshkian. Un accordo è possibile, mentre il capo dei negoziatori, Ghalibaf, ha ribadito che l'unica soluzione è il piano iraniano in 14 punti e che se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo, l'Iran è pronto ad arricchire l'uranio fino al 90%, che vuol dire avere l'arma atomica. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre 2023. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: 93 parlamentari presenti in aula della coalizione di governo e dell'opposizione, 93 voti favorevoli. Alle 3 della notte scorsa è stata approvata alla Knesset l'istituzione di un tribunale speciale per processare i miliziani di Hamas ritenuti responsabili del massacro del 7 ottobre 2023. Sono circa 300, il numero esatto è coperto da segreto, e in buona parte membri dell'unità scelta di miliziani di Hamas. Le udienze del processo saranno aperte al pubblico e trasmesse in diretta streaming. Chi sarà giudicato colpevole rischia la pena di morte. L'ultima volta che in Israele è stata eseguita la pena capitale al termine di un processo è stato nel 1962 con l'impiccagione del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. I pochi parlamentari e le associazioni per i diritti umani che si oppongono alla legge temono che il processo pensato per superare il trauma collettivo del peggior massacro dalla nascita dello Stato di Israele non produca prove sufficienti, anche per le condizioni con abusi e maltrattamenti in cui i detenuti sono stati tenuti in carcere. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, Mosca vuole la pace ma blocca il coinvolgimento dell'Unione Europea nella trattativa. Vito De Torre.
3: La partecipazione dell'Unione Europea ai negoziati per la pace in Ucraina è da escludere categoricamente, a dirlo il vice ministro degli esteri russo Alexander Grushko. Secondo Mosca, l'Europa sarebbe interessata a prolungare la guerra per indebolire la Russia. La pace è davvero vicina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, aggiungendo che la Russia è pronta a proseguire gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti. Un incontro tra Putin e Zelensky però resta al momento improbabile. Mosca si dice disponibile solo nella capitale russa, ipotesi che Kiev non intende prendere in considerazione mentre la guerra continua. Sul fronte interno Zelensky deve inoltre affrontare un'altra questione delicata: il suo ex braccio destro Andriy Yermak è sotto indagine della procura anticorruzione ucraina e rischia il carcere. Gli inquirenti parlano di accertamenti urgenti in corso. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni in gravi condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato. Alla fine del turno gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. La politica tra i temi in evidenza, la legge elettorale che divide i partiti. In diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Buonasera Ugo, una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità, un accordo di massima all'interno della maggioranza per approvare la nuova legge elettorale entro gennaio e poi andare al voto a primavera. Lo Stabilicum, il nome dato alla legge elettorale che in discussione in Commissione Affari Costituzionali, prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 40%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 30 al Senato. Se non viene superata la soglia si va verso il ballottaggio tra le due coalizioni che hanno ottenuto almeno il 35%. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%, non ci sono le preferenze previste, l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. La maggioranza chiede di aprire un tavolo di confronto con le opposizioni. Per le opposizioni invece la proposta è irricevibile. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Nell'odierna giornata internazionale dell'infermiera il capo dello Stato Mattarella ricorda il decisivo contributo, la dedizione appassionata nel tempo del Covid, ma anche i gesti eroici compiuti più di recente a Gaza, di una professione che definisce un vero e proprio esercito del bene. Antonella Mazzateruel.
5: Nati per prendersi cura, formati per eccellere, è lo slogan della giornata dell'infermiera 2026, che richiama i 100 anni delle prime scuole di una professione a cui oggi si accede attraverso un diploma di laurea e che per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un saldo punto di riferimento nella vita dell'intera comunità.
6: Curare la persona, curarla, è non soltanto la malattia, è un ambito di che cambia la prospettiva, Le professioni infermieristiche divengono in misura sempre maggiore un perno decisivo, tanto più in una medicina che tende a ipertecnologizzarsi.
5: Oggi gli infermieri in Italia sono meno di 500.000, un numero insufficiente rispetto alle esigenze di cura delle popolazioni, per il capo dello Stato, che nel discorso all'Auditorium Antonianum di Roma ha sottolineato il dovere di evitare che i giovani infermieri vadano all'estero per trovare riconoscimenti e retribuzioni migliori, perché il diritto universale alla salute è una pietra angolare della democrazia e della libertà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Allerta ma non allarme per l'antivirus. Il Ministero della Salute adotta il principio della massima cautela, raccomanda a tutte le regioni italiane un elevato livello di attenzione clinica diagnostica. Intanto arrivano allo Spallanzani campioni per le analisi sul marittimo calabrese in isolamento a Villa San Giovanni. Lucia Ascione.
7: Allo Spallanzani, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, arrivano solo le provette del marittimo 25enne di Villa San Giovanni. Il giovane resta in isolamento come disposto dalle autorità sanitarie calabresi nel principio della massima cautela. Intanto è arrivata sui tavoli dei vertici delle sanità regionali la circolare voluta dal ministro Schillaci. Il documento stabilisce la necessità del tracciamento dei contatti sulla base dell'individuazione di tutti i possibili casi: quello sospetto, quello probabile, quello confermato o anche solo il cosiddetto non caso. Chi cioè risulti negativo al test nel momento in cui viene raggiunto, ma che va ritestato se si verificassero sintomi riconducibili all'antivirus. Per i contatti ad alto rischio, quarantena fiduciaria per 6 settimane a partire dal 10 maggio, dunque fino al 21 giugno, e monitoraggio quotidiano. Per i contatti a basso rischio, automonitoraggio passivo, ma in caso di comparsa di sintomi, isolamento immediato e test. I casi di contagio ufficialmente comprovato sono 9 su 11. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: 9. Incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, la vittima un operaio di 45 anni. Non è il lavoro, un nuovo report fa il punto della situazione tra diseguaglianze e proposte per il futuro. Alessandra Camarca.
8: Più istruite, laureate con pieni voti, più velocemente dei colleghi uomini, anche nelle materie scientifiche, ma spesso senza lavoro e quasi mai in ruoli qualificati. Sono le donne italiane, secondo il quarto rapporto Italia Generativa, curato dal centro di ricerca RC dell'Università Cattolica, con Union Camere e Civita. Studio che evidenzia il gap ancora esistente tra donne e uomini quando si tratta di sbocchi professionali e pari opportunità. Le donne italiane, rivela il rapporto, non hanno ancora facilità di accesso al mondo del lavoro e alla pensione, hanno minori opportunità di carriera, retribuzioni più basse e l'ansia di dover sempre dimostrare qualcosa. La quota di laureate in Italia è pari al 26% rispetto al 19% degli uomini e il nostro paese è ai primi posti nell'Unione Europea per i profili tecnico-scientifico delle laureate, eppure l'elevato numero di ragazze inattive è pari al 16,6% contro il 13,8% dei ragazzi. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Le guerre in atto creano più sfollati rispetto a quelli legati ai grandi disastri naturali. Rita Salerno.
9: Nel 2025 gli sfollati interni sono stati poco più di 82 milioni, la maggior parte dei quali per ragioni legate alle guerre e alle violenze. È il dato che emerge dal rapporto annuale degli IDMC, Internal Displacement Monitoring Center, secondo cui il numero di evacuati per conflitti supera di molto quello degli sfollati per eventi climatici estremi. Le guerre sono in aumento, ad oggi sono 56, e prendono di mira le grandi aree urbane, in particolare le infrastrutture civili e i centri nevralgici, innescando movimenti di popolazione su larga scala. Un altro elemento non secondario è legato al fatto che i conflitti dimenticati dall'opinione pubblica sono quelli che determinano le crisi più gravi. Stando al rapporto, è il Sudan, il paese dove è emergenza umanitaria, con il più alto numero di sfollati, poco più di 11 milioni di persone, costrette a vivere lontano dalla propria casa. Rita Salerno, linea allo studio.
1: È morto oggi improvvisamente, all'età di 79 anni, il cardinale Paolo Emil Cerring, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Desidero esprimere le mie sentite condoglianze a tutti i familiari, come pure alla comunità di Sion, in tutti gli incarichi a lui affidati. Il compianto porporato ha generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, ha sottolineato il Papa. Il perdono che non ti aspetti è quello riportato da una lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire, firmata da Davide Simone Cavallo, appena 22 anni. Lo scorso ottobre è stato picchiato da una baby gang e ha perso l'uso degli arti inferiori. Raffaella Frullone.
10: Ho perso le gambe, non la voglia di vivere. La lettera di Davide Simone Cavallo è una spiazzante e luminosa testimonianza. Il 22enne milanese, la cui vita è stata stravolta la notte del 12 ottobre scorso, per la prima volta parla di quella sera e mette nero su bianco ricordi e sensazioni. Tutto è avvenuto in Corso Como, stava camminando quando ha incontrato un gruppo di ragazzi.
11: Sembravano cinque ragazzi come altri, che volevano divertirsi, con cui sarei potuto essere amico. Non sembravano, questo mio penoso futuro, non sembravano cattivi.
10: Invece quell'incontro si trasformerà prima in una lite, in una rapina e poi in una violenza cieca che lo lascerà a terra inerme. I medici riusciranno a salvargli la vita, ma non le gambe. Eppure, a distanza di pochi mesi, la sua è una reazione d'amore.
11: Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte, dentro di me, che non voleva finisse così, lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
10: Raffaella Frullone, in linea allo studio.
1: Lo Sport: Sinner va ai quarti, ha battuto nel derby azzurro Pellegrino, bene anche Darderi che ha battuto Zverev. Niente da fare invece per Musetti, eliminato a causa anche dei problemi alla coscia dal norvegese Casper Ruud. Giro d'Italia, Narváez vince la quarta tappa, Ciccone e la nuova maglia rosa. Un'occhiata alla borsa di Milano, FTSE MIB negativo, chiusura a meno 1,36%. Davide Dede in regia, da Ugo Scali. L'augurio di una buona serata.
12: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Eccoci qua di nuovo insieme, oggi martedì 12 maggio, con voi Alberto Monti, sono le 18 e 17 minuti in questo istante, arriveremo fino alle 19.30 perché il martedì è la versione short, quella corta, in quanto abbiamo avuto come ogni martedì dalle 17 alle 18 c'è Flower DJ con la sua bella musica mixata, la musica dance dei ricordi degli anni 80-90. Noi proseguiamo, abbiamo tante cose da ascoltare da qui alle 19.30, la musica, ma ci sono anche le rubriche e poi le notizie locali. Ci risentiamo tra poco perché tra un pochino arrivano le Sister Sledge.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

queste sono le mitiche Sister Sledge, Lost in Music, ovvero sia perdersi nella musica. È facile perdersi nella musica, perché quando uno comincia a sentire magari una serie di una playlist che ha fatto sua, con tutte canzoni belle che insomma ti piacciono eccetera, poi ti perdi facilmente, passano i minuti, passa il tempo, non ti accorgi. Vabbè, è una bella cosa però perdersi nella musica. Allora siamo arrivati 18-21 minuti, wow, è il momento di lasciare spazio al nostro amico Antonio Tognetti, perché Antonio Torretti, non Tognetti, scusa Antonio, perché c'è il momento dedicato alle piccole grandi parole. Quale sarà la parola di oggi? Beh, lo scopriremo fra qualche attimo.

Nel momento in cui tutto sembra perdere presa, basta un punto minimo per restare in equilibrio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è appiglio.

0: L'appiglio è una forma essenziale di resistenza. Non elimina la caduta, ma la interrompe. Non risolve la situazione, ma ne modifica la traiettoria. È qualcosa che spesso appare insignificante dall'esterno. Un bordo, una sporgenza, una parola, una routine mentale. Ma ciò che lo definisce non è la sua grandezza, bensì la sua funzione nel momento critico. Un appiglio non ha bisogno di essere stabile nel tempo, deve esserlo solo per il tempo necessario a evitare la perdita completa di equilibrio. Questo lo rende paradossale, fragile nella forma, decisivo nell'effetto. A volte è un appiglio fisico, una mano che si aggrappa, un appoggio improvviso, un sostegno momentaneo. Altre volte è completamente interno, un ricordo che gli emerge, una frase ripetuta, una convinzione minima che impedisce il crollo. E quasi mai l'appiglio è previsto. Non si pianifica, si scopre solo mentre serve. E questa improvvisazione lo rende ancora più significativo, perché nasce dentro la difficoltà e non prima di essa. Non risolve il problema, ma impedisce che il problema diventi totale. È una sospensione breve, ma sufficiente a riaprire possibilità. Un appiglio non cambia il peso delle cose, ma impedisce che tutto scivoli via insieme. Per oggi è tutto, io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Vi ricordo che oltre ai nostri canali social e alle radio che trasmettono la nostra rubrica, è possibile inviare un saluto, un commento, un suggerimento di parola anche al nostro WhatsApp 329-544-3270. E se non siete proprio cattivi, vi prometto che i vostri messaggi li leggerò in ogni puntata di Piccole Grandi Parole. Arrivederci, a domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Marigliano, questa canzone, che non la canzone stessa, ma la, questo cantante che ha scelto per questo pomeriggio da inserire nella mia programmazione, il caro amico Francesco della provincia di Roma che ci ascolta in streaming. Abbiamo esaudito il suo desiderio con questa canzone e proseguiamo per 3 minuti, perché poi dobbiamo andare in dobbiamo passare la linea alla nostra redazione informativa, perché abbiamo appunto le notizie della sera. Fino al 20 maggio a Macerata, in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai Rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: Eccoci, 18:31, non facciamo aspettare la nostra redazione per l'informazione locale, lasciamo Anna Oxa, poi quando avremo il tempo sentiremo questa bella canzone, un'emozione da poco per intero. Adesso ci salutiamo e ci ritroviamo fra 10 minuti qui sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. A tra poco.
1: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. Ben 7 episodi di truffe ad anziani registrati tra venerdì e ieri nella provincia di Macerata, in cui sono stati sottratti oro, monili e preziosi da parte di sedicenti militari appartenenti al corpo della Guardia di Finanza. Un primo contatto telefonico con la vittima, qualificandosi finanzieri, i quali informano che risulta in circolazione un'auto rubata intestata proprio a nome della vittima, con l'invito a recarsi presso la caserma della Guardia di Finanza più vicina per sporgere denuncia facendosi comunicare l'indirizzo di residenza. Quando la vittima abbandona l'abitazione per recarsi in caserma, lasciandola sguarnita o comunque occupata da soli anziani o bambini, i componenti della banda in abiti borghesi mettono in pratica il furto, facendosi aprire la porta di casa dai presenti ignari del pericolo in corso. I militari stanno indagando su questi casi, ma raccomandano a tutti di non fornire mai i propri dati personali di ogni genere a persone sconosciute contattate telefonicamente o tramite indirizzi email o PEC, e prima di abbandonare l'abitazione di chiamare sempre la Guardia di Finanza al 117 per sapere se una determinata persona che si qualifica come appartenente al corpo sia o meno effettivamente un finanziere. Oggi 12 maggio si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della fibromialgia, un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione su una patologia cronica, spesso invisibile, che incide profondamente sulla qualità della vita di chi ne soffre. La fibromialgia è una condizione cronica debilitante, caratterizzata principalmente da dolori diffusi all'apparato muscolo-scheletrico, stanchezza persistente e altri sintomi che possono rendere complessa la vita quotidiana. Si stima che colpisca tra l'1 e il 3% della popolazione mondiale e circa 2 milioni di persone in Italia. A Macerata dal giugno 2022 è attivo La Fenice, gruppo di auto mutuo aiuto rivolto alle persone affette da fibromialgia e ai loro familiari, per favorire lo scambio di informazioni, esperienze, pratiche, consigli e sostegno reciproco, affinché ciascuno possa diventare risorsa per l'altro. La partecipazione è gratuita e volontaria. Gli incontri si svolgono ogni 15 giorni, il sabato dalle 11 alle 13 in piazza Mazzini. Pensare di occupare 45 ettari di suolo agricolo per realizzare un mega impianto fotovoltaico a terra andando ad occupare suolo agricolo rappresenta una scelta gravissima in un territorio che vive di agricoltura, produzione di qualità e presidio rurale. Prima di sacrificare i campi coltivati bisogna utilizzare tutte le superfici già impermeabilizzate disponibili, dai tetti dei capannoni alle aree industriali dismesse. È la posizione espressa da Coldiretti Marche in merito al progetto che interesserebbe l'area di Potenza Picena, dove sarebbe prevista la realizzazione di un vasto impianto fotovoltaico su terreni agricoli per una superficie complessiva di circa 45 ettari, un'opera che coinvolgerebbe anche i comuni di Porto Recanati e Loreto per le relative opere di connessione. Secondo quanto emerge dal progetto, l'intervento comporterebbe la copertura di una vasta area rurale, oggi destinata ad attività agricole produttive, con l'installazione di migliaia di pannelli fotovoltaici a terra e la realizzazione di opere accessorie necessarie al collegamento alla rete elettrica. Avranno maggiore autonomia organizzativa l'officina trasfusionale e il centro regionale sangue. È una delle principali novità del nuovo modello organizzativo del Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale, approvato dalla giunta regionale, che ridisegna il sistema trasfusionale delle Marche con l'obiettivo di renderlo coordinato e integrato. Il provvedimento definisce le linee guida del nuovo assetto e affida all'azienda ospedaliera universitaria universitaria delle Marche e alla direzione del DIRMIT la sua attuazione. Le attività di verifica e monitoraggio saranno invece seguite dal Dipartimento Salute e dall'Agenzia Regionale Sanitaria, ciascuno per le proprie competenze. Il nuovo sistema si basa su una rete regionale di strutture presenti in tutte le aziende sanitarie delle Marche, che restano autonome nella gestione interna, ma lavorano in coordinamento funzionale con il DIRMIT per garantire uniformità, efficienza e maggiore integrazione sul tutto il territorio. Una mostra con i lavori degli studenti coinvolti, i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Scolastico Secondario di Secondo Grado Leonardo da Vinci di Civitanova Marche, è in atto presso la sede dell'Arci di Macerata in via Verdi 10A. I lavori sono riferiti al progetto Rigenerazioni, che è in via di conclusione proprio in questi giorni, che è stato promosso dall'Arci insieme a Lega Ambiente e ad altre associazione finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Ascoltiamo il Presidente Provinciale di Arci Macerata, Sport Massimiliano Bianchini.
2: Il progetto ha sicuramente una grande finalità e soprattutto riscuote un gran successo. Successo perché quando si fanno progetti a base e con una filosofia ambientale, vediamo che i giovani sono molto molto interessati, e questo è molto positivo, è veramente positivo, perché questa società ha bisogno di interrogarsi dove va, e pensiamo a tante domande che qualche anno fa risultavano non importanti, secondo la maggioranza, oggi spero che risultino significative. Perciò l'attenzione all'ambiente in generale e alla cultura, in questo caso cultura ambiente, credo sia dovuta. I giovani questo lo sanno, e infatti per evitare anche uno scontro generazionale, perché in realtà si rendono conto che stiamo lasciando un mondo che certamente è problematico, queste iniziative hanno nel loro piccolo questa finalità. Perciò grande lavoro fatto da Lega Ambiente delle scuole, con una bella partecipazione sia degli insegnanti, questo da sottolineare, sia da parte dei giovani. Inoltre tutto questo però con il grande ruolo di Officina Maccioli, che in realtà mette tutto con un video e con il mondo televisivo.
1: La Regione Marche partecipa a Tutto Food 2026 con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento del sistema agroalimentare regionale e contribuire al confronto nazionale sulle politiche di sviluppo rurale, valorizzazione delle filiere e promozione delle produzioni di qualità. Sono 55 le aziende marchigiane presenti a Tutto Food, una partecipazione che restituisce la vitalità del comparto e conferma la capacità delle Marche di presentarsi con un'offerta agroalimentare articolata, radicata nei territori e sempre più orientata ai mercati. Si è conclusa la fase dei cantieri per 3 infrastrutture sportive di Macerata. Tra oggi e il 16 maggio il Comune presenta la conclusione dei lavori di 3 poli multidisciplinari realizzati attraverso i finanziamenti del PNRR e del Programma Nazionale per la Rigenerazione Urbana. Si comincia oggi alle 16.30 a Piediripa in via Metauro, area Sgambatoio, con la presentazione della nuova palestra dedicata alla scherma e alle arti marziali. Giovedì 14 maggio alle 17.30 al piazzale Maurizio Serra, Palasport Fonte Scodella, verranno mostrati gli esiti del progetto finanziato tramite il bando Pinqua e Next Generation EU. All'interno del comparto sportivo trovano spazio un centro fitness, un bar e le aree spogliatoi, mentre all'esterno sono stati ultimati i campi da padel e pinkball. Infine sabato 16 maggio alle 16 verrà presentata la fine dei lavori del polo del rugby a Villa Potenza in via Eugenio Nicolai.
3: Il taccuino.
1: Domani è in programma il Career Day dell'Università di Camerino, appuntamento ormai consolidato, dedicato all'incontro tra studentesse, studenti, laureate, laureati e mondo delle imprese. Anche per l'edizione 2026 l'iniziativa si svolgerà presso gli impianti sportivi del CUS Camerino, in località Le Calbie, dove numerose aziende provenienti da diversi settori saranno presenti negli spazi appositamente allestiti per incontrare i partecipanti e presentare opportunità professionali vari percorsi di carriera. Da domani a venerdì prossimo l'azienda Manfrica mette a disposizione il suo vivaio, il suo know-how e i suoi illustri partner per far vivere agli studenti dell'Istituto Agrario Giuseppe Garibaldi di Macerata una full immersion nel giardinaggio e nella cura del verde ornamentale, settori che vedono l'azienda florovivaistica di Contrada Badia di Fiastra specialista e riferimento in tutta Italia. Che volto può avere la poesia? Questa domanda prova a rispondere la mostra Il volto della poesia, che sarà inaugurata giovedì 14 maggio alle 18 al Polo Culturale San Rocco di Macerata, organizzata da Università e Accademia di Belle Arti di Macerata insieme al Comune in collaborazione con Castelvecchi, un progetto che intreccia parole e immagini mettendo in dialogo letteratura e arti visive attraverso la figura della poetessa ebrea tedesca Gertrude Colmar. La mostra è curata dai professori Maria Paola Scialdoni, Mauro Cicarè e Marino Neri con allestimento di Tommaso Moretti e rappresenta un'occasione aperta alla città per avvicinarsi alla poesia attraverso linguaggi accessibili e contemporanei. Venerdì prossimo 15 maggio alle 18 si terrà presso la sala Macchi del Palazzo Apostolico di Loreto il quarto incontro del primo ciclo di conferenze del Centro Internazionale di Studi e di Documentazione su Lorenzo Lotto. Relatrice sarà la professoressa Francesca Coltrinari, docente di storia dell'arte moderna all'Università di Macerata e membro del comitato scientifico del Centro Studi, che tratterà il tema Lorenzo Lotto e le Marche, una patria d'elezione. Le conferenze sono aperte al pubblico e sono previsti per gli studenti dell'Università di Macerata crediti formativi.
3: Il tempo nelle Marche.
1: L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani, venti moderati dai quadranti sudoccidentali in attenuazione, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 11-17 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia. La forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: 19:10 circa, vedremo anche come sarà il tempo domani, ma mi sembra niente di buono, ho già dato una sbirciatina. Vabbè, adesso dobbiamo lasciare spazio, a proposito di informazione, alle notizie sulla viabilità, grazie all'ANAS, un minuto e poi ritorneremo insieme.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Monte Marciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: che dolce canzone questa di Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme. È un bel balzo nel passato, 1991, e arrivava da un album che si chiamava Tutti i miei sogni. Allora, siamo giusti, anzi tra un minuto arriviamo alle 19, quindi siamo vicini, ma non siamo arrivati, quindi ci sentiamo ancora una bella canzone, dopodiché avremo spazio...
1: Due minuti, un libro.
0: No, eccolo
2: qua. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
3: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
2: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
3: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
2: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
3: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
2: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori di Francesco Scrima, Moicani di

0: Gianluca Antonacci e Pino Daniele, sottotitolo di questa canzone intitolata One Day, tutto prende un senso, anche le cose, quelle che a volte ti sembrano più strane, ma tutto ha un senso di quello che accade nella vita. Siamo alle 19:05 minuti, fra poco daremo spazio al meteo, vedremo insomma come andrà la giornata di domani. Intanto abbiamo ancora una canzone, e a proposito di canzoni, se c'è una canzone che avete voglia di sentire, chiamatemi pure allo 0733 23 75 75, esaudirò quanto prima il vostro desiderio. Mi potete anche mandare un messaggio se volete sul 333 6406 706.
1: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

E con Blanco siamo arrivati alle 19, quasi 10, sono 19, 9 e 20 secondi, quindi è il momento del meteo. Vediamo un po', sbirciando su maceratameteo.it. In questo momento su Macerata città ci sono 15 gradi. Oggi abbiamo toccato la temperatura massima di 23 gradi, quindi un grado in meno rispetto a ieri, perché ieri abbiamo raggiunto i 24 gradi, quindi è calato un pochino, ma vediamo che cosa succederà domani. Domani, come la canzone domani. Allora, domani, mercoledì, sarà poco nuvoloso al mattino, tendente a da nuvoloso a molto nuvoloso nel pomeriggio. Quindi al mattino scarsa possibilità di pioggia, in seguito però nel pomeriggio possibilità di pioggia, possibili acquazzoni sparsi e anche o qualche temporale. Temperatura massima sarà di 21 gradi, quindi un pochino meno di oggi, però insomma ancora accettabile. La settimana come sarà, i giorni a venire? Bah, guardando un po', niente di buono purtroppo, ancora niente di buono, un po' variabile, un po' di pioggia, venerdì sembra che piova, insomma vediamo un po' che cosa ci prospetterà il tempo nei prossimi giorni. Intanto noi ci rifugiamo non sotto l'ombrello ma nella nostra musica, perché con la nostra musica c'è sempre il sole. C'è Antonello Venditti, In qualche parte del mondo.

ero immerso nella lettura, non mi ero accorto che la canzone stava finendo. No, stavo leggendo su Cronache Maceratesi che è in partenza questo grande evento a Camerino, il palio della la corsa della spada e il palio, che è un evento eccezionale, diciamo, che ormai fanno da ben 45 anni, e questo evento si rifà naturalmente a tanti tanti anni fa, alla metà del iniziato nel 1200, poi riportato avanti fino al 1500. Allora, ma non solo figuranti, parate, corse alla spada, eccetera eccetera, ma si va anche in tavola, perché le giornate sono tante di questa rievocazione storica Camerte, che parte il 13 maggio, poi prosegue per ben 12 giorni, e il 13 maggio, cioè domani, si comincia con la presentazione ufficiale del gruppo Chiarine Angelo Raponi, per ritrovarsi poi a tavola tutti insieme con la cena dei mille, cioè un'unica tavolata che vede commensali cittadini, studenti dell'Unicam, amici della Corsa alla Spada, per un brindisi corale che dà il via, proprio apre le porte alla 45esima edizione. E poi via via, nei giorni a seguire, Muralto, Di Mezzo, Sossanta, per una serata insieme, per un solo banchetto, che dal 14 maggio ognuno nella propria taverna si darà battaglia con le specialità della tavola, quindi una rievocazione storica e anche tante tavole imbandite con tante taverne. C'è naturalmente di che divertirsi in questa in questo evento di Camerino, che è appunto arrivato alla sua 45esima edizione.

0: Red con The Right Thing, ovvero sia la giusta cosa. E adesso noi ne facciamo, ogni tanto ne facciamo una giusta, ogni tanto, però. Allora, la giusta cosa che adesso io faccio è quella di passare la linea alla nostra amica dell'AMAT, che ci farà conoscere quali sono gli eventi del momento, gli eventi teatrali appunto promossi dall'AMAT. Noi ci risentiamo fra 4 minuti circa.
1: Marche, infinita cultura.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e a tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuella Otizzi, per i nostri appuntamenti con il teatro. Ecco gli ultimi appuntamenti di maggio che ho selezionato per voi e che sono, vi ricordo, promossi dall'AMAT, che è l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali. Iniziamo con martedì 12 maggio alle ore 21:15 al Teatro Persiani di Recanati. Daniela Cristofori e Giacomo Poretti saranno i protagonisti della brillante commedia dal titolo Condominio Mon Amour, regia di Marco Zoppello. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 al Teatro Comunale Bastione San Gallo di Loreto ci sarà il concerto di Gigliola Cinquetti. Martedì 19 e mercoledì 20 maggio alle ore 21:15 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo andrà in scena, in esclusiva regionale, la brillante commedia dal titolo Circle Mirror Transformation di Ernie Becker. Sul palco ci saranno Valerio Binasco e Pamela Villoresi, regia di Valerio Binasco. E ancora venerdì 22 maggio alle ore 21:15 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, per il Civita Jazz Festival 2026, Gianluca Guidi sarà il protagonista dello spettacolo Sinatra, The Man and His Music, in omaggio a The Voice, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. E ora veniamo alle prossime stagioni teatrali 2026-2027. È già uscito il cartellone del Teatro Feronia di San Severino Marche. Ecco quelli che sono i 7 spettacoli in programma del nuovo cartellone, che è il titolo Trasformazioni. Venerdì 23 ottobre 2026 Ambra Angiolini sarà la protagonista di La misteriosa scomparsa di V di Stefano Benni, per la regia della stessa Ambra Angiolini. Giovedì 26 novembre 2026 Alessio Vassallo e Federica Luna Vincenti porteranno sul palco il capolavoro di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, regia e drammaturgia di Giancarlo Nicoletti. Domenica 13 dicembre 2026 andrà in scena un altro capolavoro di Oscar Wilde, L'importanza di chiamarsi Ernesto, per la regia di Geppi Gleizesis. Sul palco Giulia Paoletti, Bruno Crucitti, Gloria Sapio e Riccardo Feola. Sabato 9 gennaio 2027 Laura Morante sarà là sul palco con lo spettacolo Insieme, scritto e diretto da Fabio Marra. Sul palco con Laura Morante ci saranno Fabio Marra, Agnese Kleis e Sonia Palau. Sabato 20 febbraio 2027 Ettore Bassi, Galatea Ranzi e Stefano Santospago saranno i protagonisti dello spettacolo dal titolo Un ispettore in casa Birling, per la regia di Piero Maccarinelli. Venerdì 12 marzo 2027 andrà in scena Autoritratto di e con Davide Enia, musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri. Ed infine martedì 6 aprile 2027 Ferdinando Bruni e Daniele Fedeli saranno i protagonisti di Amadeus di Peter Schaffer, per la regia di Bruni Frongia. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: bella, bella questa canzone di Scialpi in duetto con Scarlett, con Pregherei, una canzone che risale al 1988 e non sembra che siano passati così già molti anni da quando Scialpi uscì appunto con questa Pregherei. Siamo alle 19:30 minuti, eccoci qua alla fine, quindi io vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, lo spero, e anch'io di avervi fatto un po' di compagnia in questo pomeriggio, un'edizione un po' corta perché, come sapete, il martedì dalle 17 alle 18 c'è Flower DJ, ma domani ci ritroveremo all'ora delle merende, partiremo alle 17:30 minuti per arrivare fino alle 19:30, momento in cui c'è l'informazione locale con Oltre i titoli, quindi vi lascio con la nostra brava giornalista Roberta Foresi. Noi ci ritroviamo domani, vi auguro una buona serata e a presto, riascoltarci.
1: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Interviste in primo piano, oggi siamo con Sport Massimiliano Bianchini, presidente provinciale dell'ARCI, ben trovato.
2: Ciao, grazie, ciao a tutti.
1: Parliamo di Rigenerazioni, questo progetto che ormai ha gli sgoccioli, ma che ha visto tante attività svolgersi in questi mesi, che hanno avuto come riferimento i giovani, il tema dell'ambiente, il green, l'arte, il cinema, insomma, sono stati toccati vari settori.
2: Esatto. Il progetto ha sicuramente una grande finalità e soprattutto riscuote un gran successo. Successo perché quando si fanno progetti a base e con una filosofia ambientale, vediamo che i giovani sono molto molto interessati, e questo è molto positivo, è veramente positivo, perché questa società ha bisogno di interrogarsi dove va, e pensiamo a tante domande che qualche anno fa risultavano meno importanti, secondo la maggioranza, oggi spero che risultino significative. Perciò l'attenzione all'ambiente in generale e alla cultura, in questo caso cultura ambiente, credo sia dovuta. I giovani questo lo sanno, e infatti per evitare anche uno scontro generazionale, perché in realtà si rendono conto che stiamo lasciando un mondo che certamente è problematico, queste iniziative hanno nel loro piccolo questa finalità. Perciò grande lavoro fatto da gli ambienti delle scuole, con una bella partecipazione sia degli insegnanti, questo da sottolineare, sia da parte dei giovani. Inoltre tutto questo però con il grande ruolo di Piccina Napoli, che in realtà mette tutto con un video e con il mondo televisivo. Fa veramente un progetto interessante, perché l'ACI è l'associazione più grande, quella che dà, se vogliamo, più visibilità a tutto. Legambiente ci ha messo dei contenuti sul recupero, diciamo, e riuso appunto ambientale, e invece il cinematico ci metterà le loro competenze per quanto riguarda il contenuto audiovisivo. Ecco perché pensiamo che sia un progetto di gran successo.
1: Questo progetto ha coinvolto il territorio della provincia di Macerata, ha coinvolto delle scuole, peraltro c'è anche una mostra in atto.
2: Sì, esatto, cioè di come risultato, perché poi c'è sempre bisogno di anche mettere in salto quello che si fa. Come risultato c'è questo della mostra che è nella nostra sede dell'ARCI, comitato territoriale, che ricordo ha fatto un progetto di PNRR, quindi il tema di efficientamento energetico della sede, ok, e abbiamo investito una parte di propri fondi per il tema della sede, uno spazio che sarà comunale. Noi in questa legge c'è l'uso dei materiali, e sono stati fatti dei lavori molto interessanti, appunto, espositivamente parlando, proprio le nazioni nostre.
1: Dicevamo di questa mostra che è in atto a Macerata, è possibile anche, insomma, visionare i lavori?
2: Ah sì, certo, per l'orario di apertura, quella è una serie tra l'altro che è molto attiva, adesso chiaro, con una versione scolastica, perciò musicali, attività con le situazioni di volontariato, è forse la serie più nella nostra città, di Roma, che magari fa di presenza, la situazione ecologica, cioè è una serie che veramente funziona, sono moltissime associazioni che stanno attiva, e c'è questo perché l'abbiamo fatta lì. non solo per una facilità, ma anche perché è una sede attiva. Ho fatto una mostra di una sede attiva che funziona a prescindere dalla mostra, ecco perché la circolazione delle persone magari è più semplice.
1: E sì, infatti questa esposizione che troviamo in via Verdi 10 a Macerata nella sede dell'Arci ci propone ogni giorno la possibilità di vedere nel pomeriggio dalle 17 alle 19 questi elaborati artistici realizzati dagli studenti, ad esempio fotografie stampate, rifiuti abbandonati e quello che è poi l'attività che hanno svolto.
2: Esatto, sì, un'attività tipicamente dell'ambiente, no? L'ambiente è conosciuto per fare queste operazioni, soprattutto delle spiagge, ma non solo, dei giorni, anche di pulizia e di attività di recupero e di riuso. Quello che mi piace sottolineare è un fatto: una volta erano solamente poche persone quelle che pensavano, quelle diciamo forse più elette, come posso dire, quelle più attente, quelle che pensavano no, è importante il recupero delle nostre spiagge. Cioè, 20 anni fa questa cosa veniva vista come qualcuno che veramente era attento. Oggi questa iniziativa, ripeto, coinvolge effettivamente i giovani, non solo, cioè i giovani proprio in maniera entusiastica, cioè partecipano a queste manifestazioni, perché si rendono conto che in realtà ormai, io penso che è un concetto alla base, io spero degli altri, non parlo della mia vita, penso di cercare di capire come devo fare. Io penso che non c'è più solo l'io da solo non basta, l'io da solo che è importante perché tutto parte anche delle nostre azioni personali, non basta, ci vuole il noi, senza il noi siamo rovinati, quello che succede a migliaia e migliaia di chilometri incide nelle nostre vite, figuriamoci quello che succede, come hai detto tu, nella provincia di Macerata. Queste iniziative sottotesto ci hanno veramente dentro lo spirito di persone che fanno bene al territorio.
1: Possiamo definirlo un progetto formativo, ce n'è molto bisogno, soprattutto per i giovani e le generazioni. Chissà che non riusciate a crearne uno nuovo per il prossimo anno.
2: Ma guarda, io penso che sì, spero che sto un po' in attesa di tante cose, sto un po' in attesa di tante cose, forse fa fatica, a volte anche sembra forti, ci sono anche bandi importanti. Adesso parlo della legge Marchi, perché questo vale la pena ricordare, è un progetto finanziato dalle politiche governative, lo stesso anche della legge Marchi e dal Ministero, perciò, e anche qui per essere chiari, non si riesce a fare in conto da solo, ci vogliono altri fondi pubblici, ma in realtà una rete, sia per fare l'attività, sia invece per fare attività con Ministero e Regione. Siamo tutti nella stessa barca. Tutti noi abbiamo bisogno, hai detto più che bene, è la parola forse chiave di formazione. Oggi la formazione però non è solo della lezionistica, che è importante, bisogna veramente cambiare i nostri paradigmi. La formazione ambientale non è più diciamo solo delle persone che credono al green e alla loro esistenza, c'è bisogno di allargare queste attenzione anche a persone che magari non ci hanno risolto grazie.
1: Bene, allora buon lavoro, un saluto a Sport Massimiliano Bianchini, presidente di Arci, dell'Arci provinciale di Macerata, e a presto.
2: Grazie, un saluto a voi.
3: In blu. Radio Nuova, in blu.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.
5: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, busse gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Ecco, volevo solo dire, il fatto è che mi stavo chiedendo se volevi... Quello che voglio dire...
1: Non trovi le parole? Condividi una canzone.

0: Hai ascoltato Smooth Jazz Caffè, un programma di Luciano Marrone. Pure Beat Radio. Stop. Stop. Stop. Stop. Giornale Radio Nuova.
1: Benvenuti a questa edizione del GR. Ben 7 episodi di truffe ad anziani registrati tra venerdì e ieri nella provincia di Macerata, in cui sono stati sottratti oro, monili e preziosi da parte di sedicenti militari appartenenti al corpo della Guardia di Finanza. Un primo contatto telefonico con la vittima, qualificandosi finanzieri, i quali informano che risulta in circolazione un'auto rubata intestata proprio a nome della vittima, con l'invito a recarsi presso la caserma della Guardia di Finanza più vicina per sporgere denuncia facendosi comunicare l'indirizzo di residenza. Quando la vittima abbandona l'abitazione per recarsi in caserma, lasciandola sguarnita o comunque occupata da soli anziani o bambini, i componenti della banda in abiti borghesi mettono in pratica il furto, facendosi aprire la porta di casa dai presenti ignari del pericolo in corso. I militari stanno indagando su questi casi, ma raccomandano a tutti di non fornire mai i propri dati personali di ogni genere a persone sconosciute contattate telefonicamente o tramite indirizzi email o PEC, e prima di abbandonare l'abitazione di chiamare sempre la Guardia di Finanza al 117 per sapere se una determinata persona che si qualifica come appartenente al corpo sia o meno effettivamente un finanziere. Oggi 12 maggio si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della fibromialgia, un appuntamento dedicato

0: alla sensibilizzazione su una patologia cronica, spesso invisibile, che incide profondamente sulla qualità della vita di chi ne soffre. La fibromialgia è una condizione cronica debilitante, caratterizzata principalmente da dolori diffusi all'apparato muscolo-scheletrico, stanchezza persistente e altri sintomi che possono rendere complessa la vita quotidiana. Si stima che colpisca tra l'1 e il 3% della popolazione mondiale e circa 2 milioni di persone in Italia. A Macerata dal giugno 2022 è attivo La Fenice, gruppo di auto mutuo aiuto rivolto alle persone affette da fibromialgia e ai loro familiari, per favorire lo scambio di informazioni, esperienze, pratiche, consigli e sostegno reciproco, affinché ciascuno possa diventare risorsa per l'altro. La partecipazione è gratuita e volontaria. Gli incontri si svolgono ogni 15 giorni, il sabato dalle 11 alle 13 in piazza Mazzini. Pensare di occupare 45 ettari di suolo agricolo per realizzare un mega impianto fotovoltaico a terra andando ad occupare suolo agricolo rappresenta una scelta gravissima in un territorio che vive di agricoltura, produzione di qualità e presidio rurale. Prima di sacrificare i campi coltivati bisogna utilizzare tutte le superfici già impermeabilizzate disponibili, dai tetti dei capannoni alle aree industriali dismesse. È la posizione espressa da Coldiretti Marche in merito al progetto che interesserebbe l'area di Potenza Picena, dove sarebbe prevista la realizzazione di un vasto impianto fotovoltaico su terreni agricoli per una superficie complessiva di circa 45 ettari, un'opera che coinvolgerebbe anche i comuni di Porto Recanati e Loreto per le relative opere di connessione. Secondo quanto emerge dal progetto, l'intervento comporterebbe la copertura di una vasta area rurale, oggi destinata ad attività agricole produttive, con l'installazione di migliaia di pannelli fotovoltaici a terra e la realizzazione di opere accessorie necessarie al collegamento alla rete elettrica. Avranno maggiore autonomia organizzativa l'officina trasfusionale e il centro regionale sangue. È una delle principali novità del nuovo modello organizzativo del Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale, approvato dalla Giunta regionale, che ridisegna il sistema trasfusionale delle Marche con l'obiettivo di renderlo coordinato e integrato. Il provvedimento definisce le linee guida del nuovo assetto e affida all'azienda ospedaliera universitaria delle Marche e alla direzione del DIRMIT la sua attuazione. Le attività di verifica e monitoraggio saranno invece seguite dal Dipartimento Salute e dall'Agenzia Regionale Sanitaria, ciascuno per le proprie competenze. Il nuovo sistema si basa su una rete regionale di strutture presenti in tutte le aziende sanitarie delle Marche, che restano autonome nella gestione interna, ma lavorano in coordinamento funzionale con il DIRMIT per garantire uniformità, efficienza e maggiore integrazione sul tutto il territorio. Una mostra con i lavori degli studenti coinvolti, i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Scolastico Secondario di Secondo Grado Leonardo da Vinci di Civitanova Marche, è in atto presso la sede dell'ARCI di Macerata in via Verdi 10A. I lavori sono riferiti al progetto Rigenerazioni, che è in via di conclusione proprio in questi giorni, che è stato promosso dall'ARCI insieme a Lega Ambiente e ad altre associazioni, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Ascoltiamo il presidente provinciale di ARCI Macerata, Sport Massimiliano Bianchini.
1: Il progetto ha sicuramente una grande finalità e soprattutto riscuote un gran successo. Successo perché quando si fanno progetti a base e con una filosofia ambientale, vediamo che i giovani sono molto molto interessati, e questo è molto positivo, è veramente positivo, perché questa società ha bisogno di interrogarsi dove va, e pensiamo a tante domande che qualche anno fa risultavano non importanti, secondo la maggioranza, oggi spero che risultino significative. Perciò l'attenzione all'ambiente in generale e alla cultura, in questo caso cultura ambiente, credo sia dovuta. I giovani questo lo sanno, e infatti per evitare anche uno scontro generazionale, perché in realtà si rendono conto che stiamo lasciando un mondo che certamente è problematico, queste iniziative hanno nel loro piccolo questa finalità. Perciò grande lavoro fatto da l'ambiente delle scuole, una bella partecipazione sia degli insegnanti, questo da sottolineare, sia da parte dei giovani. Inoltre tutto questo però con il grande ruolo di Piccina Mattoli, che in realtà mette tutto con un video e con il mondo televisivo.
0: La Regione Marche partecipa a Tutto Food 2026 con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento del sistema agroalimentare regionale e contribuire al confronto nazionale sulle politiche di sviluppo rurale, valorizzazione delle filiere e promozione delle produzioni di qualità. Sono 55 le aziende marchigiane presenti a Tutto Food, una partecipazione che restituisce la vitalità del comparto e conferma la capacità delle Marche di presentarsi con un'offerta agroalimentare articolata, radicata nei territori e sempre più orientata ai mercati. Si è conclusa la fase dei cantieri per 3 infrastrutture sportive di Macerata. Tra oggi e il 16 maggio il Comune presenta la conclusione dei lavori di 3 poli multidisciplinari realizzati attraverso i finanziamenti del PNRR e del Programma Nazionale per la Rigenerazione Urbana. Si comincia oggi alle 16.30 a Piediripa in via Metauro, area Sgambatoio, con la presentazione della nuova palestra dedicata alla scherma e alle arti marziali. Giovedì 14 maggio alle 17.30 al piazzale Maurizio Serra, Palasport Fonte Scodella, verranno mostrati gli esiti del progetto finanziato tramite il bando Pinqua in Next Generation EU. All'interno del comparto sportivo trovano spazio un centro fitness, un bar e le aree spogliatoi, mentre all'esterno sono stati ultimati i campi da padel e pinkball. Infine sabato 16 maggio alle 16 verrà presentata la fine dei lavori del polo del rugby a Villa Potenza in via Eugenio Nicolai.
2: Il taccuino.
0: Domani è in programma il Career Day dell'Università di Camerino, appuntamento ormai consolidato, dedicato all'incontro tra studentesse, studenti, laureate, laureati e mondo delle imprese. Anche per l'edizione 2026 l'iniziativa si svolgerà presso gli impianti sportivi del CUS Camerino in località Le Calbie, dove numerose aziende provenienti da diversi settori saranno presenti negli spazi appositamente allestiti per incontrare i partecipanti e presentare opportunità professionali e percorsi di carriera. Da domani a venerdì prossimo l'azienda Manfrica mette a disposizione il suo vivaio, il suo know-how e i suoi illustri partner per far vivere agli studenti dell'Istituto Agrario Giuseppe Garibaldi di Macerata una full immersion nel giardinaggio e nella cura del verde ornamentale, settori che vedono l'azienda florovivaistica di Contrada Badia di Fiastra specialista e riferimento in tutta Italia. Che volto può avere la poesia? Questa domanda prova rispondere la mostra Il volto della poesia, che sarà inaugurata giovedì 14 maggio alle 18 al Polo Culturale San Rocco di Macerata, organizzata da Università e Accademia di Belle Arti di Macerata insieme al Comune in collaborazione con Castelvecchi, un progetto che intreccia parole e immagini mettendo in dialogo letteratura e arti visive attraverso la figura della poetessa ebrea tedesca Gertrude Colmar. La mostra è curata dai professori Maria Paola Scialdoni, Mauro Cicarè e Marino Neri, con allestimento di Tommaso Moretti, e rappresenta un'occasione aperta alla città per avvicinarsi alla poesia attraverso linguaggi accessibili e contemporanei. Venerdì prossimo, 15 maggio alle 18, si terrà presso la Sala Macchi del Palazzo Apostolico di Loreto il 4º incontro del primo ciclo di conferenze del Centro Internazionale di Studi e di Documentazione su Lorenzo Lotto. Relatrice sarà la professoressa Francesca Coltrinari, docente di storia dell'arte moderna all'Università di Macerata e membro del comitato scientifico del Centro Studi, che tratterà il tema Lorenzo Lotto e le Marche, una patria d'elezione. Le conferenze sono aperte al pubblico e sono previsti per gli studenti dell'Università di Macerata crediti formativi.
2: Il tempo nelle Marche.
0: L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani, venti moderati dai quadranti sud-occidentali in attenuazione, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 11-17 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Signori e signori, buonasera. Signori e signore, buonasera e benvenuti alla trasmissione Dialoghi nella notte. Siamo al 12 maggio 2026. Un saluto a tutti e un saluto anche a Pasquale che è con me qui in regia.
1: Sì, saluto anch'io, ti ricambio il tuo saluto e saluto tutti gli ascoltatori.
0: E niente, stasera una serata un po' particolare.
1: Sì, siamo un po' tutti tristi. Sì.
0: Un po' tristi.
1: Adesso diciamo anche il motivo, vero?
0: Il motivo è che purtroppo Dario, che è un nostro ascoltatore, ha avuto un lutto in famiglia ed è una cosa veramente brutta, perché insomma sono quelle cose che uno non vorrebbe mai che accadessero. E niente, quindi prima delle parole che ci accompagneranno questa notte, desideriamo stringerci con affetto attorno a Dario, un nostro caro ascoltatore che in queste ore sta vivendo uno dei dolori più grandi che un padre possa affrontare, la perdita di una figlia. Non esistono parole capaci di colmare un vuoto così profondo. Possiamo però fare una cosa tutti insieme: fermarci per un momento, dedicare un pensiero, un silenzio, una carezza ideale a Dario e alla sua famiglia. La radio, soprattutto di notte, sa diventare compagnia vera e questa notte vogliamo esserlo ancora di più. A Dario va il nostro abbraccio sincero, quello di tutta la redazione e di chiunque sia all'ascolto in questo momento. E questa notte la dedichiamo alla figlia di Dario.
1: Bene, certamente. Certamente è un momento difficile, diciamo così, ma un po' anche la nostra comunità marchigiana, maceratese, ha vissuto questa cosa con molto dolore. Abbiamo visto anche sui giornali.
0: Sì, l'articolo, no? Sul giornale.
1: La ridondanza che c'è stata.
0: Una donna abbastanza giovane.
1: E anche la partecipazione da parte delle persone che si sono unite al dolore, di questa famiglia per la morte di questa giovane donna. Anche perché intanto la cosa più brutta è morire giovani, la cosa ancora più brutta è che un genitore ricordi la morte del proprio figlio.
0: Questa è la cosa più brutta che uno dovrebbe ricordare.
1: Non dovrebbe accadere perché è contro natura, però l'abbiamo vissuto. Adesso noi non sappiamo cosa fare, però l'unica cosa che possiamo fare è abbracciare, come hai detto giustamente tu, in maniera molto bella, no? Questa famiglia, e dedicare anche questo spazio, piccolo spazio del nostra trasmissione, a questa giovane donna che dal cielo, insomma, sicuramente starà vegliando sulla sua famiglia.
0: Sicuramente, sicuramente. Bene, allora, per chi ci vuol chiamare, ripetiamo il numero 0733 23 75 75, Dialoghi nella notte, e il Marchese del Grillo e Pasquale Girotti.
1: Perfetto.
0: Allora, argomento questa pandemia nuova, sì, come la vedi questa nuova pandemia?
1: Insomma, hanno un po' smitizzato un po' tutti, sia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che la nostra sanità nazionale, però un pochino di attenzione bisognerà pure averla, no? Per sicurezza.
0: Ma pare che la persona che sia stata, l'italiano che è stato a stretto contatto con la persona che poi è deceduta, pare che sia negativo.
1: No, è andato allo Spallanzani questa sera.
0: Aspetta, abbiamo la prima telefonata.
1: Sì, cominciamo subito.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Del Grillo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ciao
0: Cecilia.
2: Sono rimasta di stucco. Veramente mi aveva detto, mandato gli auguri l'8 maggio alla festa della mamma a Marco e Paola, e Marco mi ha detto che andavo in funerale di Dario, però io non ho collegato Dario della nostra emittente, ma bensì un loro conoscente. E adesso, sapendo la notizia, ho capito che... Ma io non mi sono mai accorta
0: Beh, qualche volta Dario ci aveva accennato che aveva dei piccoli problemi in famiglia, ma ultimamente ci aveva detto, insomma, sembrava anche abbastanza ottimista, che le cose andavano meglio, quindi
1: sì.
0: Un peggioramento improvviso.
1: Sì, qualche volta la tristezza si notava anche dalla sua voce.
0: Sì, sì, tante volte, sì. Molto.
2: Sì, ma siccome tante volte lo sono anch'io, uno sorvola su certe cose.
0: Lo so. Sai, ognuno poi vive il proprio dolore, la propria sofferenza in maniera diversa.
2: L'abbraccio fortemente a lui e tutta la sua famiglia, perché anch'io ho conosciuto con mio genero 56 anni, il lutto, la madre, un figlio unico, morto.
0: Aia.
2: E sarebbe il marito di mia figlia, capito?
0: Certo, certo.
2: E quindi so che il dolore sta passando. Un abbraccio forte forte e do spazio ad altre persone. Un saluto a tutti quanti, ma in particolar modo a Dario e sua moglie, la sua famiglia, e dall'assù che chi vede, non so il nome della ragazza, come si chiama?
0: E la figlia di Dario, e adesso mi sfugge anche a me il nome.
1: Vabbè. Sì, però adesso la troviamo.
0: Sì, sì.
1: Che poi questa signora lascia il marito con due figli.
0: Con due figli, sì.
1: Con due figli, quindi.
2: Sono rimasta senza parole, basta. Un abbraccione e grazie a voi che siete stati meravigliosi.
0: Michela.
1: Michela.
2: Alla signora Michela,
0: io,
2: che queste creature possano crescere in una maniera stupenda, avendo dei nonni meravigliosi come Dario e sua moglie. Vabbè, ciao Cecilia,
0: buonanotte, ciao. E che vogliamo fare? La povera Michela.
1: Siamo sotto il cielo.
0: Sì, sì, ma per carità, a volte no. Uno che parla, no, di cattiverie, no? Guerre, tutta sta roba, poi ti rendi conto che si lotta per la vita.
1: Che sì, che noi pensiamo di dominare il mondo, la storia e tutte queste cose qui, invece siamo così fragili. E poi certe cose, come dicevo, sono anche un po' contro natura, no?
0: Sicuramente.
1: Ecco, come si fa, insomma, a morire in maniera così giovane? Però ecco, è sempre quel discorso, no? Che tutti questi soldi che spendiamo per le armi, ma perché non li devolviamo alla ricerca? Perché poi, voglio dire,
0: forse perché c'è qualcuno che vuole che moriamo, perché c'è qualche bel imbusto a livello mondiale che dice che siamo troppi.
1: Siamo troppi, ma noi in questo emisfero stiamo diventando sempre di meno, perché non nascono i bambini, quindi il problema è meno nostro che di altri. Ma non è tanto questione è che uno non ci pensa, uno pensa di essere, quando vive, quando è giovane, pensa di essere eterno, no? Pensa che queste cose riguardino sempre gli altri.
0: Sì.
1: C'è una cartina tornasole, io tante volte l'ho detto anche in radio, che spiega in qualche modo la differenza tra la gioventù e le persone adulte oppure anziane, no? La lettura dei manifesti dei morti. I ragazzi non leggono mai i manifesti dei morti.
0: Sì,
1: le persone anziane si mettono lì avanti, addirittura si fermano davanti ai manifesti funebri, no? Cioè, perché? Perché quando uno è giovane pensa che la vita sia eterna, no? Che queste cose qui non appartengono al vivere, insomma, la possibilità di morire, la possibilità di avere delle malattie che ti portano alla morte, oppure degli incidenti, delle disgrazie, no? E poi quando si diventa più anziani invece si comincia a pensare che queste cose riguardano anche a noi. Ecco, però, ecco, indipendentemente da questo, non è che uno debba vivere, che soprattutto i giovani debbano vivere pensando a quello, no, per carità, è giusto che siano giovani, che pensino al futuro, o anche al presente, così. Però è anche vero che quando capitano queste cose bisognerebbe fermarsi un po', no? non soltanto dire una parolina, rippe, no? Come scrivono molti, riposi in pace, oppure condoglianze, vanno benissimo, per carità, però magari continuare un pochino anche a riflettere, soprattutto non lasciare sole le persone che hanno questa esperienza così brutta.
0: Sì, certo, certo. È qualcosa che veramente addolora, quindi non...
1: Ecco, se magari la gente, no, per carità, c'è chi lo fa, non è che voglio dire che non si faccia, però ecco, quando uno rimane così solo, perché tanto quando la morte ti porta via una persona cara, tu entri in un tunnel di solitudine che è incredibile, no? Oddio, non è che la persona che ti sta vicino ti possa fare tanto, perché il dolore è tuo e te lo tieni tu, insomma, no? Però ecco, è una forma, uno avverte che c'è una solidarietà umana, c'è qualcuno che dice in qualche modo voglio soffrire un pochino con te, ecco, non voglio, voglio condividere questo tuo dolore, lo voglio condividere dicendo ti voglio bene, ti sto vicino, penseremo sempre a questa persona senza dimenticarla e così. Purtroppo più di questo non è che si possa fare, è l'abbraccio però che qualche volta dà significato anche a questi momenti così brutti.
0: Sì, sicuramente, sicuramente, perché ovviamente il dolore poi ognuno lo vive in maniera propria, no? E sì, a modo proprio, insomma, quindi
1: se a me questa sera facesse male la pancia, tu mi puoi dire
3: ti sono vicino perché capisco che è il dolore, però il dolore è il tuo,
1: è il mio, capito?
0: Lo so. Purtroppo è così. Purtroppo è così per tutte le persone che soffrono, che vivono con l'incubo, no? della malattia, dell'analisi, no? Dell'esito dell'analisi, sì, per sapere se tutto è ancora normale.
1: Finché non arriva quella famosa...
0: Sì, sempre sotto la spada di Damocle.
1: Poi apre subito la busta, no?
0: Lo so. Aspetta che abbiamo un'altra telefonata.
1: L'esperienza che abbiamo fatto tutti.
0: Pronto?
4: Pronto, buonasera.
0: Oh, signora Rina, stasera lei è anticipataria?
4: Stasera sì, devo cercare di dormire che domani mattina alle 7 devo stare a Fermo.
0: Per tuo figlio?
4: Certo.
0: Tu sei un'altra di quelle che soffre...
4: appena appena.
1: Certo.
0: che schifo la vita però certe volte, eh?
1: Intanto noi ti accompagniamo virtualmente nella prospettiva, diciamo così, che le cose domattina vadano bene, insomma, ecco.
4: È quello che spero. Spero per tutti noi. Va bene.
1: Anzi, ce lo saluti fortemente.
4: Grazie. Prego. Sì, domenica siamo stati. Ci siamo visti con Paola e Marco, sono andata giù anch'io, proprio mi sentivo di doverlo fare, e c'era pure Romano, ma non ci siamo visti, non ci siamo visti perché non ci conosciamo.
0: Ah, con Romano, sì, perché poi succede così, uno si trova lì, ma dobbiamo organizzare una cena, dai, dobbiamo fare una cena.
4: Abbiamo parlato poi. E stavamo vicini praticamente, però nel Marco ce l'ha detto Dario che c'era anche Romano, quindi mi ha fatto piacere, e niente, tanta tristezza, tanto dolore, e poi la vita prosegue. Male,
1: sì, la vita prosegue male per coloro che vivono questa esperienza.
4: Per chi resta, sì. Poi dopo c'è chi, ognuno di noi, no, è diverso, quindi
1: però,
4: si
1: vedi,
4: ammortizza, diciamo, in un modo che in un altro.
1: Vedi Rina, non per essere un laudatore dei tempi passati, tutt'altro, no, perché il mondo va avanti, dietro ci siamo già stati, non serve ritornarci, no? Nel passato ci siamo già stati, non serve ritornarci, però ecco, io e tu sicuramente, ma anche il Marchese, ricordiamo tutti che quando c'era una realtà funebre, insomma un funerale, no? una persona che veniva a morire in un paese, eccetera, a parte le persone, insomma, che si riunivano, eccetera, no? Ma dopo che c'era stata la cerimonia funebre in chiesa, nell'andare verso il cimitero tutti i negozi chiudevano le sale cinesche, abbassavano le sale cinesche,
3: le
1: persone si fermavano e si facevano il segno della croce. È vero?
2: Però adesso è cambiato.
1: Adesso
2: anche.
1: corrono veloci.
2: Però si è cambiato anche questo, perché tanto si va, i morti a casa non ci restano più, no?
1: No, quando in questi giorni.
2: Con dalla chiesa, dal luogo dove alla chiesa, poi con il carro funebre, cioè non c'è neanche.
1: No, ma io volevo intendere che la gente aveva un rispetto, la gente magari non conosceva neanche la persona.
2: Però quando i funerali passavano a piedi, no? La bara trasportata da
1: la persona, certo.
2: Adesso è tutto più, ecco, tutto più veloce, tutto
1: più consumistico, anche questo è diventato consumistico.
2: Certo che sì.
1: Quindi, come direbbe Totò, noi siamo seri e apparteniamo alla morte, no? E alla morte apparteniamo tutti in qualche modo, perché nel momento in cui siamo nati il destino è quello, insomma, non c'è niente da fare.
2: Prima chi dopo.
1: Qualcuno in maniera così brutta dice siamo tutti condannati a morte, è soltanto rimandata all'esecuzione, insomma.
2: semplicemente. Però sì, nonostante tutti siamo coscienti di questo, ma nel momento che lo vivi il discorso cambia.
1: Ma certo, perché chi lo vive sulla propria pelle vive un'esperienza, voglio dire, assolutamente traumatizzante. Non esiste un'esperienza più brutta di quella, insomma, no? Ecco, è inutile che ci guardiamo attorno, non possiamo fare una graduatoria delle sofferenze, no? Ma
3: la sofferenza
1: più grande è quella, insomma.
2: Assolutamente, no? E poi ti manca una parte di te che sia un figlio, che sia
1: perché noi siamo fatti per le relazioni, no? Poi le relazioni a volte si stabiliscono in maniera più intima, più profonda, più intensa, che sono quelle con i familiari, con la persona che si sceglie con cui vivere insieme, ma soprattutto con i figli, no?
2: È la cosa più importante.
1: E allora uno dice io invecchio, ma loro mi dispiace lasciarli, però è giusto che sia così.
2: È la cosa più innaturale.
1: Quando invece arriva il contrario, la cosa diventa ancora più tragica.
2: È una cosa fuori dall'immaginazione, no? Nel senso, nasciamo, noi sappiamo che insomma dovremmo morire, perché nessuno è eterno. Non ce l'ha fatta Berlusconi, non ce l'ha fatta
3: Agnelli prima di lui.
1: Ma guarda, questa sera prima di venire, non so se vi è capitato a qualcuno di voi, su Rai 3 facevano una trasmissione sulla longevità.
2: No.
1: E allora c'è una bravissima intervistatrice, non l'avevo vista mai, casualmente ho girato su 3, ma fino a che non sono partito, forse ancora starà continuando a farla. E parlavano appunto di questi peptidi, di questo Ozempic, di tutti questi farmaci che in America hanno inventato per alcuni farmaci che fanno dimagrire soprattutto le persone grasse, obese, eccetera, no? Uno dei farmaci principali è lo Ozempic, che si chiama così, no?
3: Come si chiama?
1: Ozempic? Sì. E poi invece hanno questi peptidi che, e allora c'era questo medico americano che ha fondato questa specie di clinica, chiamiamolo così, dove vanno queste
3: 7
1: persone.
3: 7 kg 7 giorni.
1: Sì, ma avviene così, eh? E dopo se fanno bene o male ancora non sono tutti sicuri, insomma, no? Degli effetti collaterali. Però ecco, questo diceva che appunto questi peptidi, ma anche le persone giovani, soprattutto i ricchi, vanno a farsi queste iniezioni che costano $1,500 ognuna, una cosa incredibile, insomma, no? Ecco, perché vogliono vivere a lungo e vogliono vivere bene. Però dicevo, guardate, vivere a lungo sì, ma finora nessuno è riuscito a vivere più di 115-120 anni, quindi se ci pensiamo è tutto relativo, capito?
2: Che poi le persone più quasi, diciamo, più povere, no? Dei grandi personaggi, una vita così lunga, penso che, sommato,
1: sì, perché poi
2: troviamo delle
4: persone nei posti più sperduti, nelle situazioni più che cambia 106, 107, 110.
1: Cioè sì, ma queste sono cose un po' anche rare, no? Che fanno notizia, come si dice.
4: Sì, certo. Serve ai sindaci per andare a permettersi la fascia.
1: Sì, quando ma questo della, dei centenari che ce ne vogliono stare diversi.
4: Ce ne sono parecchi, sì.
1: Sì.
4: E comunque.
3: Questo vabbè. Serve soprattutto all'INPS a dire vedete quanto campate, vedete quanto campate.
4: Prima,
3: dobbiamo
4: prima
3: tagliare le pensioni.
1: Ma poi ogni tanto arriva, arriva una pandemia
3: ad hoc.
4: Ha detto una cosa, cioè che sì, c'è qualcuno che vorrebbe, che dice che siamo troppi, che basterebbe 1 miliardo di persone sulla terra.
3: Sì,
4: no?
3: Ma perché non si ammazza prima lui?
4: Sì, col cavolo. Lui fa parte di quelli che andavano a bere il sangue a casa.
3: Ecco. Il vampiro.
4: Esatto. Perché gli dava più forza, no? Li ringiovaniva.
1: Certo. Sì, sì, anche quello hanno fatto.
3: Comunque, se vedi, ci sono stati dei film fatti su questa storia.
1: Sai, hanno fatto vedere una ragazza giovane, ma ci avrà avuto 25 anni, non ce l'aveva, una bellissima ragazza, a cui praticamente veniva prelevato il sangue. Questo sangue entrava, si chiama emoforesi. Cioè praticamente è il sangue che viene purificato all'interno di questa macchina e poi viene rimesso nel circolo sanguigno.
4: Praticamente come la dialisi.
1: Sì, è un po' quello, ma se qualcuno seguiva lo sport,
3: sì,
1: qualche
3: sì,
1: anno
3: dice
1: fa,
3: che lo fanno anche per togliere la stanchezza.
1: Fu fatto
3: ai mondiali.
1: A Moser fu
3: fatto. No, ma anche ai mondiali dice che l'hanno fatto.
4: E come no? Gli hanno ossigenato il sangue.
3: Il sangue,
4: no?
3: Sì, sì.
1: Esatto.
4: C'è vinto i mondiali chi uno di questi nostri.
1: Allora, questa roba poi costa 3.000 euro, $1,000, una cosa del genere, però ecco, figurati, no? Per carità, non si arriva alla fine del mese, noi. Ma questa faccenda di non arrivare alla fine del mese è provvidenziale, perché ti dicono, no? E tu guadagni poco, quindi devi mangiare di meno e ti dimagrisci. Invece avviene il contrario, che le persone che sono più povere sono quelle che sono in sovrappeso. Perché mangiano cibi
3: spazzatura, mangiano male.
1: Ecco.
4: Comunque diceva, stavo dicendo che quel signore lì, no? Che sappiamo, che dice che siamo troppi, però allo stesso tempo è proprietario, sì, la moglie, quantomeno la moglie, di una grossa casa farmaceutica, no?
3: No, ma loro hanno, ma mica una sola.
4: Beh, vabbè. Però
3: loro tramite la loro fondazione,
4: non hanno interesse a che la gente muoia, loro hanno solo interesse che la gente stia male, perché
3: beh, certo.
4: Se muore non c'hanno più clienti, no?
3: Si stringe il cerchio.
4: Se invece la gente sta male e più medicine e più farmaci.
1: Ma se è vera la notizia che Moderna, questa casa farmaceutica importante, no? Sta già lavorando sul vaccino per questo.
3: Ma per forza, ma
1: figurati. E oggi nella borsa americana questa casa farmaceutica è andata su parecchio come valore, certo. Capito?
3: Ma figurati.
4: Ma
3: questo...
4: vi rendete conto che ci dicono che se non c'è un contatto diretto, che da 70 anni si conosce questo virus, e ci stanno da una settimana stravallando proprio in tutti i modi possibili e immaginabili, ci dicono sempre quello?
1: E ci mettono paura in continuazione, capito?
4: Perché si preparano il terreno?
1: Ma non lo so che cosa c'è dietro, sicuramente è vero che ci sono alcuni che non vogliono il bene degli altri nel mondo.
4: Ecco. Se quel signore che poi dovrebbe aver contagiato, che è morto, poi è morta la moglie, se andava a cercare i topi nelle cose lì in Argentina, dov'è che stava?
1: Sì, in Argentina,
3: Venezuela.
1: Argentina.
4: Mi dispiace, ma insomma, però tutti questi se non c'hai un contatto diretto proprio.
1: Ma anche perché i topi, noi dicono che nelle città, Parigi, Roma, eccetera,
4: siamo pieni
1: dei topi, le fogne, no? E adesso escono anche fuori. Quante volte hanno fatto vedere i cassonetti a Roma?
3: Basta che la notte giri un pochettino nei centri e li vedi camminare e correre destra e sinistra.
4: Sembra, cioè, statistiche, vabbè, non lo so come fanno a farle, però sembra che a Roma ce ne siano 7 per ogni abitante.
1: Ecco, vedi.
3: L'ho già fatto.
1: Quindi 4 milioni di abitanti, 28 milioni di topi.
4: Dai. Infatti, attento a non toccare l'acqua su del Tevere.
1: Sì, beh, certo.
4: Perché ci rimane stecchito.
1: C'è quella malattia.
3: È solo il Tevere, perché in Francia, nella Senna, che ci hanno fatto nuotare
1: le Olimpiadi.
4: Insomma, quindi allora un minimo di attenzione in certe situazioni uno la dovrebbe anche. Però perché ci dicono tutto questo se poi allo stesso tempo no, non è assolutamente, non è pericoloso, non c'è nessun allarme, però quello di quarantena, quell'altro
1: magari lo fanno anche per sicurezza, non lo so, perché anche per tranquillizzare la gente, no?
4: Ma per tranquillizzare non lo dovrebbero neanche dire.
1: No, l'informazione
4: se non è un'epidemia.
1: Sai, oggi
4: è un fatto, diciamo, un po'.
1: Oggi cosa sta facendo?
3: Bisogna creare allarmismo.
1: Che l'informazione va detta tutta, a volte si esagera pure, capito? Se no si chiama censura, ecco. Allora in democrazia.
3: Sì, vabbè, ma si dice quello che vogliono loro e quell'altro non si dice. Queste regole devono valere da tutte le parti.
1: Tutto non lo dicono, hai ragione.
3: Perché poi quello che loro non vogliono non lo dicono. O quantomeno lo dicono in maniera.
1: Ma quello poi a volte fa rabbia, stiamo un po' scantonando, no, la discorso, però a volte fa rabbia, no, quando si vede anche in televisione, nei talk show, in altre parti, no, che magari danno delle notizie che molte persone non sanno, no, e loro le danno per scontate, come se la notizia ce l'abbiano solo loro, no? Allora uno si chiede, ma chi è, che succede, perché, no? Quante volte lo facciamo, no? Quando dicono delle frasi, perché loro sono informati, hanno in mano anche il potere della notizia, no?
3: Sì, certo.
1: Ecco, noi siamo.
4: Di recente però c'è stato anche qualche problemino proprio per notizie date così.
1: Anche quelle sbagliate, dici tu. Però quello è un limite dell'informazione, che la notizia va sempre verificata, no?
4: Sì, ma stiamo parlando di personaggi che sono ritenuti il massimo, no, della.
1: È una cosa.
3: Vabbè, ma poi questa gente spesso viene anche pagata dalle case farmaceutiche, l'abbiamo visto con il Covid, no? Che l'Europa pagava le televisioni, le radio che parlavano bene del Covid, che tenevano trasmissioni sul Covid, tutta sta roba, no? Quindi ai tempi, quando c'era lui, no, dice che lui metteva il bavaglio, perlomeno non cacciava soldi, invece così per farli parlare dalla parte tua gli dai i soldi.
1: C'è tutto il problema.
4: Basta seguire un attimo l'inchiesta che stanno facendo quella commissione, no, per riguardo proprio al Covid.
3: E ci hanno messo apposta Conte dentro proprio per evitare che possa uscire qualcosa.
4: A parte così non è soggetto a
3: nessun problema.
4: Ecco. Però
3: lo hanno parcheggiato lì apposta.
4: Come si chiama?
3: Pregliasco.
4: Prendere praticamente tangenti da tutte le case farmaceutiche, perché dicendo questo lui voleva sostenere che prendendo da tutti
3: non sei corrotto per nessuno, sei comunque equilibrato. Sei equilibrato.
4: Ma ci rendiamo conto?
3: Ma come, dai, ma che. Ma tu basta vedere cosa hanno fatto in tribunale con la storia di Palamara, no? Lasciamo perdere, no? Se tu commetti un reato, vai a rubare una mela e stai con tuo figlio e tua nipote, cercano anche a tuo figlio e tua nipote e gli appioppano il concorso nel reato. Invece a Palamara l'hanno lasciato da solo. Questa è la giustizia italiana, giudica chi vogliono loro.
4: Ha scoperto tanti pentoloni, ma non è servito a niente.
3: Ma scusa, non c'è più sordo di chi non vuol sentire. Cioè, ragazzi, ma tu puoi sbattere
4: però
3: contro un muro, ma alla fine
4: noi abbiamo capito tutti veramente poco, perché al referendum che cosa abbiamo fatto? Qual è stato il risultato?
3: Ma io mi dissocio dal risultato, quindi.
4: Io parlo in generale.
3: Ma qualcuno sostiene che siano stati gli extracomunitari. Esatto.
1: Forse hanno influenzato.
3: Hanno influenzato perché, siccome Salvini diceva che andava bene, gli extracomunitari, siccome sono tutti contro Salvini.
4: I 2 milioni e più di voti che hanno preso i no, no, vero? Sì. C'è stato un capo islamico lì.
1: L'ha detto
4: espressamente. Ha detto che sono i loro voti.
3: Sì, ma prepariamoci che adesso le prossime elezioni nasceranno sia a livello comunale che a livello nazionale. Nasceranno i partiti loro.
1: Questa Venezia è quello che è successo.
3: Vedi, ci saranno i loro partiti.
4: Per l'anno prossimo, per le elezioni, come si chiamano?
3: Ma è bello così. Ma io vorrei che vincessero loro, perché quando vincono loro e poi ti mettono sotto le loro norme, sotto le loro regole, e dove poi ti porteranno a fare quello che dicono loro, poi vedrai tutti questi comunisti. Ma il problema, no, ma bisogna che accada, perché solo così ci si sveglierà da questo torpore.
1: È già accaduto all'estero, a New York c'è un sindaco islamico,
3: a Londra.
1: A Londra c'è Khan, si chiama Khan, no?
3: Ma diciamo che questi già sono un po' più civilizzati.
4: Ma anche quello americano aveva promesso tante cose e sta facendo
3: ma lasciamo.
1: Ma sai, fondamentalmente, Rina, richiesti alcune delucidazioni a questi personaggi, no? Quando gli fanno la domanda secca, è più importante la legge italiana o la sharia, cioè la legge coranica? Loro ti dicono che prima c'è la sharia, poi c'è la legge italiana. Questa frase di per sé non dovrebbe farli partecipare alle elezioni. Tu non puoi dire che prima c'è la legge del Corano, lì la sharia, e poi c'è la legge italiana. Noi viviamo in una società laica dove siamo tutti sub legge, no? Siamo tutti quanti sotto la legge, perché la legge è quella che è stata fatta dagli uomini e dai cittadini, cioè dal Parlamento. Il Parlamento è l'espressione di tutti i cittadini, quindi tutti i cittadini attraverso il Parlamento fanno le leggi, e quindi noi siamo soggetti alla legge. Se invece loro pensano che la legge più importante è quella che loro recuperano dal Corano, che si chiama Sharia, non ci siamo, no? Ecco.
4: Staremo a vedere. Io non me lo ricordo, però i primi magari, però proseguo, insomma, comunque sono abbastanza preoccupata per quelli che restano dopo di me.
1: Tante volte questa frase la sentiamo dire, no? Dice, ma tanto io ormai lo dicono tutte le persone non più giovanissime, no? Ma se noi siamo ancora in questo mondo e siamo ancora attivi,
3: dobbiamo
1: lavorare per questo, per il futuro, dobbiamo lavorare, non possiamo dire, a me non mi interessa,
4: non mi interessa. Io penso tutto il contrario di tutto, nel senso che ho paura, però questa paura mi porta a dire, fino a quando potrò contrastare certe cose lo farò.
1: Sì, però hanno politicizzato queste cose, l'hanno politicizzata, e loro ritengono, soprattutto quelli che vivono un'esperienza di laicità estrema, noi laicisti, chiamiamoli così, ritengono che tutte le religioni siano uguali, no? Anzi, loro ritengono che sono tutte cavolate, no? E quindi è giusto che tutte abbiano lo stesso, la stessa accoglienza nel nostro paese. Per carità, per quanto riguarda la Costituzione italiana, questo è vero.
4: Per le nostre leggi.
1: È anche vero che devono fare anche degli accordi, c'è scritto nella Costituzione.
4: Per quanto riguarda alla religione.
1: La Chiesa Cattolica ha fatto l'accordo con lo Stato italiano. Prima ha fatto gli batti lateranensi.
3: Quelli non fanno accordi con nessuno. Sei tu che ti sottometti e basta, perché la loro legge dice questo. La loro legge dice questa.
4: E questi signori dalle interviste che le donne italiane provocano.
1: Sì. Sì, sì, lo dicono più volte, no? Che la donna italiana.
4: Lo dicono per loro, ecco.
1: Provoca, però tra i bimbi che danno fastidio alle donne italiane, a volte ci stanno loro,
4: Sicuramente.
3: Beh, alcuni perché ragazzi, loro si sentono provocati, perché ovviamente le donne italiane non vanno come sacchi di immondizia in giro.
1: Alcuni ragazzetti che magari, non so, ecco, vedere la ragazzina con la minigonna, penso che piaccia a tutti, no? Che discorso è?
4: Anche perché
1: giusto?
4: Più, quando vediamo gli sbarchi, no? E i più sono uomini. E sono tanti, tutti ragazzotti, poi tutti
1: robusti, tutti belli, no?
4: Insomma,
1: non hanno sofferto la fame, no, la fame non hanno sofferto. C'hanno fame di benessere, questo sì.
4: Oddio, fame di tutto.
1: È chiaro,
4: poi bene o male,
1: è chiaro,
4: la donna,
1: è chiaro,
4: la donna
1: che poi
4: italiana è provocante per come si veste, per come si
1: è provocante,
3: però, provocante. Si veste da donna,
1: per
3: si
1: noi,
3: veste da donna,
1: però non è più provocante.
3: No, vabbè, ma anche se fosse, no, si veste da donna e si veste come crede giusto vestirsi.
1: Adesso che arriva l'estate,
3: perché è bello che uno gli dice alla moglie che devi andare a fare il bagno con il burchino, o devi andare in giro tutta coperta dalla testa ai piedi con 40 gradi, vestita di nero, che si vedono a malapena gli occhi.
1: Dai, ma io penso che una delle cose più belle, Rina, no?
4: Le donne italiane però a loro piacciono.
1: Vabbè, ma sì, per carità, no? Voglio dire, no? Adesso che arriva la primavera, siamo già in primavera, arriva l'estate, eccetera, no? Ma vedere una giovane ragazzina, anche un pochino con la gonna corta, con i pantaloncini, eccetera, ma credo che sia anche una forma di festa della vita, no?
4: Ma come, anche perché la gioventù
1: è giusto che sia così, no? Che gli metti addosso quei sacchi neri? Mamma mia, signore,
4: ma,
1: però.
4: Cioè, l'eccesso anche da quest'altra parte mai, comunque, perché si va.
1: Ma poi l'eccesso, no? Non mi pare che ci scandalizziamo a vedere la ragazzina con la minigonna qui in Italia, no?
4: Ma perché? La portavo io quando
1: appunto, no?
4: Voglio dire, non è da adesso Mary Quinn come si chiamava.
1: È stata una rivoluzione culturale quella di Mary Quinn.
4: Non è da adesso che ci scopriamo le gambe, no?
1: Ma infatti,
4: che vuol dire? Ma che vuol dire vedere un pezzetto di gamba in più?
1: Ma poi è anche bello, no? Perché Leopardi cosa dice della gioventù del loco, no? È mira ed è mirata, cioè lui non partecipa, no? A questi ragazzi che sfilano lungo il corso di Recanati, no? E quindi era dispiaciuto.
4: La poesia che mi piace di più,
1: la gioventù del loco, mira ed è mirata, cioè questo l'hanno fatto sempre, no? Le ragazzine è giusto che si mettano in mostra, soprattutto se sono carine, no?
4: Ma chi è che
1: non lo farebbe?
4: Ma come no? Appunto, ripeto, una volta vedere una caviglia era già uno scandalo, no? Poi dopo si è andata sempre su accorciato, però dagli anni 65, quando è incominciata la moda delle...
1: Sì, primi anni 60, sì.
4: Metà degli anni 60.
1: Dall'Inghilterra, no? È venuta qui.
4: Però è arrivata presto anche da noi, perché in quegli anni, insomma, io per quando a casa mia erano così, però io la minigonna la portavo.
1: Ma certo.
4: Insomma.
1: Certo.
4: Per dire, non è da adesso che ci scopriamo le gambe. Insomma, braccia, gambe e quant'altro, via. Però se io vado al mare in mezzo a un mare di gente e sto lì nuda praticamente, che poi torno a casa e se mi metto una minigonna diventa uno scandalo, non ho capito la differenza.
1: Te dice che il contesto è diverso, no?
4: Certo.
1: Va bene.
4: non facciamo ridere i polli, per favore.
1: Lo so, è tutto relativo, no? In
4: è
1: questo
4: molto
1: momento.
4: Relativo, molto. Vabbè, vi saluto.
1: Grazie,
4: provo a chiudere gli occhi.
1: Bene, tanti auguri di nuovo.
4: Facci sapere.
3: Dai. Grazie. Un abbraccio. Ciao.
4: Ciao. Buonanotte a tutti.
3: Buonanotte.
1: Ecco,
3: vedi, tanto per parlare di problemi, parlavamo prima dei problemi, no? Vedi, ci sono gente che vive problemi tutti i giorni, no? Che vivi sempre con la paura, con l'incubo. Con l'incubo di dire.
1: E come no.
3: Ma non so perché non si voglia intervenire. Secondo me è impossibile che non sia. Aspetta. Pronto?
5: Pronto.
3: Oh, buonasera Dario.
1: Ciao Dario.
5: Ciao. Volevo fare un ringraziamento a Marco e Paola, Rina, Romano, che hanno partecipato all'ultimo saluto per Michela. E vorrei salutare tutte le persone che sono state vicine in questi momenti difficili.
3: Lo so.
5: A tutti, chi col pensiero, chi con la preghiera, chi. A tutti, anche voi, tutti quanti, quelli della radio, tutti.

0: ragazzi, un saluto a tutti gli ascoltatori di questa radio, tutti. Ciao.
1: Che Michele vi protegga dal cielo, vi aiuti a tirare avanti questa vita difficile.
0: Ciao,
1: un abbraccio di nuovo. Ciao.
2: Mamma mia, dura stasera, eh?
3: Dura.
2: Insomma, non c'è lo spirito delle altre sere.
3: No.
2: Beh, però dobbiamo far compagnia a tutti, anche a Dario, perché penso che, no? Sentire parlare,
1: la vicinanza
2: insomma, di tutti gli ascoltatori, di tutti quelli che hanno saputo, amici, parenti, insomma, no, che hanno saputo,
1: certo,
2: di questa,
1: certo,
2: dipartita prematura, penso che, insomma, no, possa aiutare ad alleviare, anche se in maniera leggera, no?
1: Sì.
2: Però, come dicevamo prima, chi ha il dolore di pancia è chi ce l'ha. Tu puoi dire quello che ti pare, ma il dolore resta a chi lo tiene. E va bene,
1: l'unica cosa che ci fa pensare a questo è dovremmo essere magari più solidali, ma nel senso vero della parola, no? Perché poi noi la vita rutilante, la vita che facciamo, ci porta subito lontano, a cambiare, a girare pagina, a voltare pagina, vero? Però, ecco, sapendo che comunque, come si può dire, no? Queste cose che accadono possono accadere a tutti.
2: Sì,
1: no? E quindi sì, tutti siamo nel pericolo, no? Di dover vivere questa esperienza.
2: Sì, perché poi.
1: E questo magari ci dovrebbe aiutare a dire, siccome tutti siamo dentro a questa famosa barca, stringiamoci la mano e teniamoci forte per non morire, come direbbe il cantante Vecchioni nella canzone La stazione di Gimà. Non so se tu la conosci.
2: No.
1: Se c'hai tempo mettila. La stazione di Zima sta scritto.
2: Zima.
1: Sì, è una zona della Russia verso la zona fredda, la zona dove ci sono sempre i ghiacci, eccetera, no? La Siberia è una delle ultime stazioni dove passano i treni, e c'è, lui ha scritto questa canzone stupenda, proprio parla di queste cose qui, insomma, lui che sta lì e aspetta che passi Dio attraverso il treno, insomma, molto bella questa canzone. La stazione di Zima, però si pronuncia Zima in russo.
2: Zima.
1: L'hai trovata?
2: Sì, adesso vediamo.
1: Mettiamola, magari l'ascoltiamo. Dopo, quindi rimandiamo la telefonata un secondo, sentiamo questa canzone, poi possiamo parlarne.
2: Allora, aspetta un secondo che deve partire.
1: Eccola, sì. Questo è l'attacco.

0: stazione di Gimà.
1: Ecco, questa è tratta da una poesia di Yevtushenko. Yevtushenko è stato un grande poeta russo e ha scritto questa poesia, lui poi l'ha rifatta, insomma, l'ha ripresa e l'ha musicata e l'ha fatta diventare questa straordinaria canzone di una intensità assoluta, sì, molto molto molto bella. E parla di questi problemi di cui stavamo dicendo anche durante la notte, insomma, ecco. Vediamo se c'è qualcun altro che ci chiama, ma d'altra parte, cari amici, come diceva giustamente prima il Marchese, purtroppo dobbiamo continuare a vivere, no? Anche noi che rimaniamo. E allora possiamo parlare anche di altri argomenti, se desiderate, no? La serata è dedicata a Michela, però possiamo parlare di tutto, perché lei penso che sia contenta che noi continuiamo a vivere. È vero?
2: Certo.
1: Allora, ecco, 0733
2: 23 75
1: 75. Chiamateci e dite, non abbiate timore, perché già abbiamo così un po' di mestizia, però ecco, cerchiamo di lo stesso di portare avanti,
2: mantenere la serata
3: insieme con voi.
2: Con voi, certo. Quindi dicevamo prima, no, di questa pandemia. Questa pandemia che vogliono far nascere a tutti i costi, non vorrei che sia come quando negli anni passati, no, il governo annunciava l'aumento della benzina, no? E poi netta smentita del governo, poi a distanza, quando si arrivava sotto le vacanze, la benzina sistematicamente aumentava. Allora non vorrei che questo sistema, no, questa volta sia, no, di
1: sì, tutto tranquillo. L'approccio della gente questa volta è diverso.
2: Sì, sì. No? L'altra volta cavolo che li tieni dentro casa le persone adesso.
1: L'altra volta eravamo impreparati, molto impreparati e anche molto impauriti, anche perché insomma quei vecchietti che morivano negli ospedali, no, in certi posti, come si chiamavano, i Covid Center. Uno era stato fatto anche a Civitanova Marche,
2: sì, sì.
1: No?
2: Sì, sì.
1: Vicino lì allo supermercato, mi pare, vero?
2: Sì, no, in centro, sì.
1: Lì vicino. E niente, quindi c'erano questi anziani, poi ci fu quel problema di Bergamo, di questi camion nella notte.
2: Sì, che poi si è scoperto invece che erano delle immagini, che cioè ogni camion portava una bara.
1: Ogni camion,
2: dice che ogni camion portava una bara. Vabbè, poi se ne sono dette tante.
1: I medici russi che vennero, e quindi qualcuno oggi sostiene che hanno carpito anche alcune informazioni, alcune notizie. Non lo so se tutto questo è un po' fantapolitica.
2: Ma quando vennero i cinesi con il plasma, che dissero che il plasma andava utilizzato per guarire i malati e che poi hanno dato addosso al dottor De Donno?
1: Sì, qualche signore poi è morto,
2: poi è morto suicida forse.
1: Ma anche quel scienziato francese,
2: ma come no, il premio Nobel,
1: come si chiamava?
2: Aspetta,
1: vabbè,
2: porca miseria, Montagnier,
1: sì, che aveva scoperto il problema.
2: Che aveva detto all'inizio, guardate che questa non è una pandemia nata dal gatto che ha mangiato il topo che si è mangiato l'anguilla, come dicevano loro. Dissero, questo è costruito in laboratorio, perché la natura non fa delle cose così precise.
1: Sì, sì.
2: E lo disse chiaramente.
1: Sono...
2: E lui premise e disse, io sono premio Nobel e quindi mi posso permettere di parlare.
1: Era un tentativo di guerra biologica.
2: Certo.
1: Qualcuno forse ha detto, guardate, abbiamo questa roba qui, state attenti. lo so, però certo è stato un periodo molto difficile, alcuni hanno ancora le conseguenze di questo periodo.
2: Certo, ma stiamo vedendo anche le morti, come diceva Montagnier,
1: sì,
2: no?
1: Quello che è strano,
2: cadranno, moriranno all'improvviso.
1: È strano che ogni tanto cade qualche giovane, poi non lo sappiamo.
2: Moriranno all'improvviso.
1: Poi c'è stata una di quelle di quelle aziende farmaceutiche che adesso hanno detto che probabilmente non era così perfetto il farmaco, no?
2: Ma l'hanno detto da subito.
1: Come si chiamava? AstraZeneca?
2: C'era l'AstraZeneca, c'era il Pfizer, c'era il Moderna, c'era il Johnson, ce n'erano di marche.
1: Adesso
2: ognuno aveva fatto il suo.
1: Quelle persone che hanno avuto questo vaccino, insomma, no? E non so, devono stare sicuri. figure, perché loro stessi mi pare che l'hanno ritirato, no?
2: No, fu tolto poi dal mercato l'AstraZeneca. Allora, fu tolto perché fu dimostrato.
1: Non vorrei dire cose sbagliate.
2: No, fu dimostrato che c'erano delle conseguenze pesanti e che qualcuno era anche morto.
1: Magari non so se erano pesanti oppure c'era qualche come si dice, no? Quando alcuni farmaci già hanno gli effetti.
2: Effetti collaterali, quindi delle controindicazioni.
1: Speriamo comunque che il farmaco andava bene, però qualche effetto collaterale. Però quello che è strano è che ogni tanto qualche giovane cade all'improvviso, soprattutto giovani.
2: I giovani, lui lo disse,
1: Montagnier lo disse,
2: cadranno all'improvviso, moriranno all'improvviso.
1: Ma perché è venuto fuori il concetto che avendo fatto questo vaccino così, diciamo, con una certa rapidità, velocità, no? Forse non avevano magari fatto tutte le verifiche.
2: No, non sono state fatte le verifiche, perché poi lo hanno dichiarato apertamente, no? In commissione, le varie commissioni hanno dichiarato chiaramente che tutte le case farmaceutiche avevano messo le mani avanti, ma i governi hanno fatto finta di non sentire. Almeno questa è la versione adesso che danno le case farmaceutiche, perché le borse fanno presto a cadere, ma basta pensare che le case farmaceutiche una volta sono nate all'inizio del Novecento, no? Sono nate le case farmaceutiche per diffondere il farmaco in maniera più proficua e numerosa alle persone bisognevoli, e invece adesso le case farmaceutiche tutto si occupano tranne che di dare i farmaci alla gente, pensano soltanto ad essere quotate in borsa.
1: Beh, soprattutto c'è quel problema delle malattie rare, no? Che a loro non conviene fare la ricerca perché sono pochi che hanno quelle malattie, no?
2: Ma non è solo che non conviene, ma ci sono malattie come il tumore, no? Che io ho amici medici che ultra settantenni oggi, che dicono, e me l'hanno ripetuto non molto tempo fa, che quando loro studiavano medicina sembrava che la risoluzione del tumore fosse lì.
1: Lo diceva anche Veronesi, no? Ecco,
2: che sembrava che ormai no, ma a breve sarà risolto il problema del tumore, si cureranno i tumori. Sono passati tantissimi anni e si continua a morire di tumore.
1: Sì, adesso ti dicono se tu lo prendi
2: tutte le cavolate che raccontano, è come le morti da Covid, no? Ce le siamo segnate, anche chi moriva di infarto o per l'unghia incarnita era morto di Covid. Quelli che muoiono di tumore invece, per far vedere che migliorano e che le situazioni, i farmaci fanno effetto e che la ricerca e quindi la medicina va avanti, li fanno morire a casa, di modo che non fanno statistica all'interno dell'ospedale.
1: Però è anche vero che alcuni riescono a curarli.
2: Ma dai, su, momentaneamente.
1: Fanno questo,
2: ti allungano questo tragitto.
1: Loro lo chiamano il follow up, no? Cioè questa ricaduta, questo tempo di 5 anni, no? Dopo 5 anni,
2: ma poi,
1: se non c'è
2: ma
1: stato
2: poi molti,
1: non può stare
2: molti,
1: tranquillo.
2: Ma non stai più tranquillo. Non stai più tranquillo. Dopo 5 anni devi essere un miracolato veramente che ti sei salvato. Perché io ho esperienze in famiglia, di amici, conoscenti, che sì, l'hanno beccato addirittura in tempo, e poi di lì è passato da un'altra parte, e poi dall'altra parte è passata quell'altra, fino a quando questi amici medici mi hanno detto: guarda che quando tu ti incammini, è un cammino quello che fai, ti accompagni, cioè chi sta male di quella malattia viene accompagnato alla morte, magari ti ritarda sicuramente la morte, ma alla fine quella è.
1: Però avevano detto che con questo RNA, adesso che cosa?
2: Il vaccino RNA.
1: Sì.
2: Sì, erano anche una sperimentazione per diffondere i nuovi farmaci.
1: Per
2: un attimo solo.
1: Sì.
2: Pronto?
4: Marchese del Grillo, sono di nuovo
2: Cecilia. Cecilia, dimmi.
4: Volevo dirvi su questo argomento, vi sbagliate alla grande. Io sono la testimonianza.
2: Vabbè, sì, perché ci sono dei casi, sicuramente, però non è tutto quello che dicono.
4: Adesso vi dico una cosa.
1: Sentiamo, certo.
4: Io ero molto giovane, avevo 47 anni all'incirca. Sono stata colpita purtroppo dal tumore maligno. Sono stata operata e ho sofferto non immaginate quanto. Urlavo in ospedale come una pazza, perché il giorno prima ho visto morire una davanti agli occhi miei. Il giorno dopo mi dovevo operare io. E dicevo, Gesù, che t'ho fatto? Che t'ho fatto io? E, però sono stata una tra le tante fortunate che si è salvata.
2: Sì, ma per carità, ci sono le persone che poi, io mica dico che non è vero, che non, però la maggior parte non guarisce.
4: No, mio genero di fatti, come si dice, un blocco intestinale, però era dovuto al tumore.
2: Certo, ma tanto è così.
4: E che vuoi fare? Volevo dirvi soltanto questo. Che
2: no, questa è una bella testimonianza, che qualcuno che ce l'ha fatta, però, per carità.
1: Però tu concorderai con noi, cara Cecilia, che quello che aiuta nella medicina è la ricerca. Cioè, e la ricerca deve essere finanziata. Adesso, che se poi le case farmaceutiche, i centri di ricerca, eccetera, lo fanno anche per fare soldi,
2: lo fanno solo per fare soldi.
1: Però a volte riescono a trovare delle soluzioni che servono per tutta l'umanità, no? Allora, invece di spendere questi maledetti soldi, ma venendo qua, sentito il telegiornale, sentivo un giornale radio, in radio, no? 37 miliardi di dollari l'America ha speso per la guerra in Iran, e finora 37 miliardi di dollari, ma è incredibile la cifra, pensa quanti zeri ci sono dopo 37. Allora, se questi 37 miliardi di dollari fossero stati impegnati
4: per la ricerca,
1: per la ricerca, ma tutti i soldi che hanno speso, che abbiamo speso anche come Europa ultimamente, i 900 miliardi che abbiamo mandato, la prima tranche arriverà a giugno all'Ucraina, no? Tanto lì la situazione si incancrenisce e poi alla fine dovranno trovare una soluzione, tanto vale che la trovino subito, almeno ci saranno meno morti, meno distruzioni, meno tutto, e noi avremmo questi soldi, li potremmo impegnare diversamente. Cioè, voglio dire, se vogliamo la pace dobbiamo, una volta si diceva, se vuoi la pace prepara la guerra, no? Cioè, la guerra mette paura, gli armamenti mettono paura, incutono la paura agli altri, e quindi gli altri non ci provano. Questa era la logica, insomma, è ancora la logica di tanti. Diciamo invece, se vogliamo la pace, lavoriamo per la pace. Ecco, la pace è anche il benessere delle persone, soprattutto il benessere fisico, la prima cosa, basta la salute, no?
2: Certo.
1: Dopo uno anche mangia una cibolla, un pezzo di pane va bene lo stesso, ma se non c'è la cibolla puoi mangiare tutto il caviale di sto mondo,
4: che non serve a niente,
1: non serve a niente, lo champagne non serve a niente,
4: comunque vi posso assicurare che si vive sempre nel terrore,
2: ma quello che dicevamo noi, vivi nel terrore.
4: Chi è stato colpito da questa malattia deve fare i controlli, coloscopie,
1: sì, continua, sì.
4: E quindi ogni volta è un'ansia,
1: ogni volta è un'ansia e una liberazione quando uno,
4: sì, quando è una gioia. Vabbè, auguro a tutte le persone che possano risolvere davvero profondo del cuore il caso, come fino adesso morirò di vecchiaia, anche se mamma, tenga precisa una cosa, a 96 anni è morta col tumore, perché l'aveva avuto da giovane, no? Prima mio padre ci morì, l'anno dopo fu colpita mia madre e si salvò. Il terzo anno, sentite bene, fui colpita io dal tumore e mi sono salvata. A 96 anni mamma l'ha avuto un'altra volta e c'è morta.
1: Capito? Sì, sì, poi a volte dicono che non c'è sanguinità, no? Consanguinità, però a volte magari è successo a un genitore e poi capita anche a un figlio, vero?
4: Sì,
2: e dicono che è ereditario a volte, no?
4: I miei fanno i controlli, ogni 4 anni fanno i controlli.
1: Dai, intanto noi ti auguriamo che tutto vada bene, questo sì.
4: Auguriamocelo e tiriamo avanti, giorno dopo giorno. e abbraccio Dario e sua moglie e gli voglio dire scusami, io non sapevo niente e quindi sono con voi.
3: È stato molto discreto, lui non ne ha parlato
2: sì, neanche in radio, non era stato molto...
4: No, ma io sono una persona, non è che va indagando chi è questa, chi è quella. Io sento le amicizie per radio e mi accontento di questo, capito? È questo che non so mai niente. Va bene, vi saluto e vi ringrazio.
3: Grazie a te,
2: a te. Ciao, ciao. Ciao.
3: Tanti auguri per
2: ciao, te. Ciao, ciao, ciao.
3: Bene, andiamo, sì, andiamo avanti.
2: Sì.
3: Chiamateci amici, non state
2: proponete,
3: stasera,
2: proponete un argomento, qualcosa. Sì. Stasera siamo un po' mosci tutti.
3: Beh, vabbè, anche parliamo di salute, di ricerca, di magari uno può raccontare anche se vuole qualche esperienza che conosce, non necessariamente di se stesso, no? Come sì, si è trovato con gli ospedali, con la salute, la sanità la settimana scorsa.
2: Beh, vabbè, adesso penso sia superfluo chiederlo. Uno si può riferire a anni fa, ma adesso se chiedi a qualcuno come si trova nella sanità sono tutti incazzati, perché cerchi di prenotare una visita ti continuano a prendere per i fondelli
3: e adesso
2: barba tutte le trasmissioni fatte dalle Iene, da Report, da tutto quello che poi i grandi capocci della sanità a livello regionale raccontano, no? Perché uno deve sollevare il problema, scrivere direttamente a loro e sollevare il problema.
3: Adesso fanno questa riforma, fanno queste case di comunità, ospedali di comunità e poi ospedali insomma quelli tradizionali, ecco, chiamiamoli così. E allora secondo loro potrebbero aiutare un po' a migliorare la situazione. La casa di comunità sarebbe quella dove vengono, diciamo così, raccolti tutti i medici di base. Adesso hanno i loro ambulatori, prevalentemente ce l'hanno sopra le farmacie, no?
2: Certo.
3: E praticamente adesso loro non è che sono degli statali, il medico di base è uno che ha una convenzione con lo Stato, con la Regione.
2: Sì, non sono liberi professionisti.
3: Sono liberi professionisti, invece basterebbero come dipendenti statali all'interno di queste strutture che si chiamano case di comunità, dove magari uno non c'ha più il medico di famiglia, però loro... insomma dovranno dare la disponibilità 24 ore su 24 in modo che il cittadino che ha bisogno va poi col computer, loro vedono qual è stato il problema eccetera, e questo potrebbe essere un aspetto diciamo anche positivo per i cittadini, tenendo conto che non si trovano più i medici di base.
2: Ah, ecco. Sì, certo.
3: Seconda cosa, poi ci mettono dentro i pediatri, ci mettono dentro insomma, queste cose essenziali, piccole che servono, tipo un poliambulatorio. Ecco. Seconda cosa sono gli ospedali di comunità, dove andrebbero, speriamo di non andarci, alle persone che hanno delle patologie non molto gravi, però bisognosi di cura, di assistenza, come avviene negli ospedali. Allora ecco, invece di andare negli ospedali diciamo di un certo livello, vengono messi in questi famosi ospedali di comunità.
2: Ho capito, con quali medici? Con quale capacità di medici?
3: Questo è il problema, se poi non trovano i medici questa riforma non potrà essere come dire implementata, portata avanti. Staremo a vedere. E poi ci saranno gli ospedali, quelli importanti, insomma, no? Adesso ne stanno facendo uno per provincia. A Fermo è quasi pronto, quello di Fermo è quasi pronto, è un bellissimo ospedale fatto in una zona particolare strategica dal punto di vista anche se vogliamo geografico, no? Perché è vicino alla zona calzaturiera e poi è lungo tutta la Falerienze, che è quella strada che parte da Porto San Delpidio e va fino ad Amandola attraversando tutti i paesi del Tenna, no? Quindi una zona molto importante del Fermano, forse la zona più antropizzata. E poi dovrebbero farlo qui a Macerata, a Pesaro e un altro tra San Benedetto e Ascoli Piceno.
2: Però è bello che prima li chiudono gli ospedali, poi li riaprono.
3: Che li piccoli hanno chiuso.
2: Ma sì, ma dai. Perché non si potevano trasformare quegli ospedali?
3: Adesso li stanno trasformando in quel modo e fanno diventare o case di comunità o ospedali di comunità. E non lo so,
2: praticamente prima facevano i poliambulatori, adesso fanno questo.
3: Come si deve fare allora se tutti vanno al pronto soccorso, adesso viene intasato il pronto soccorso?
2: Ma se tu mi chiudi gli ospedali con i pronti soccorsi e riversi l'intera cittadinanza della provincia di Macerata tra Civitanova e Macerata
3: e Camerino,
2: dove va la gente?
3: Però è anche vero questo, Marchese, che prima in questi piccoli ospedali che tipo di servizio poteva essere espletato? I servizi un po' essenziali, no? Un'operazione di un certo livello non poteva essere fatta, magari mancava anche la rianimazione, eccetera. Come fai a fare un'operazione anche in
2: sì, ma se tu hai un pronto soccorso anche lì, no?
3: Un doppione, capito?
2: Ma no, ma tu devi avere, secondo me, allora l'urgenza delle persone qual è? Il pronto soccorso. Quando entri nel pronto soccorso, poi il pronto soccorso che deve dire? Tu hai bisogno dell'operazione, sì, tu hai bisogno della fascia, tu hai bisogno. Ma se fai tutto in un ospedale, quello che sta al pronto soccorso fa tempo a morire prima che gli dicono che cos'ha.
3: Sì, beh, proprio per fare in modo che i pronto soccorsi vengano, come dire, no? Venga diminuito il volume, insomma, di persone che ci vanno, fanno questi altri tipi di...
2: Ma allora lascia gli ospedali che c'erano prima e apri i pronto soccorsi.
3: Però gli ospedali che c'erano prima c'avevano la medicina, c'avevano la chirurgia, erano doppioni.
2: Ma no, ma non erano doppioni, perché tu un intervento di appendicite lo fai all'ospedale, che ne so io,
3: piccolo.
2: Di Treia, lo dico una cavolata,
3: sì, sì.
2: Ma se devi fare un'operazione di tumore lo mandi a Macerata, lo mandi ad Ancona, lo mandi a Civitanova, cioè sei tu che devi creare
3: questo, però
2: una classe medica.
3: A questo ci siamo arrivati adesso come concetto,
2: ma devi creare una classe medica,
3: perché c'era anche
2: capace,
3: un campanilismo ospedaliero, dai.
2: Ma sì, ma come tutte le cose. Allora noi dobbiamo capire una cosa, che ci sono degli ospedali di fascia A, B, C e D. Facciamo delle fasce dove le operazioni fino a un certo livello vengono svolte presso il pronto soccorso, che so, l'ingessatura, la fasciatura della mano, la medicazione, che ne so io, la prima diagnosi per qualcosa. Dopo, in base alla gravità, così come si fa il codice di accesso al pronto soccorso, si fa un codice, il triage, si fa un codice per gli ospedali. Quindi se tu hai una patologia importante vai in un ospedale più attrezzato, se hai una patologia che può essere risolta in un ospedaletto più piccolo.
3: Se ti sbucci il ginocchio, un bambino che corre, che gioca a pallone, si sbuccia un ginocchio, il genitore lo porta al pronto soccorso.
2: E non lo deve portare al pronto soccorso, ma lo deve portare dal medico di famiglia come una volta.

0: interessi.
1: Un bollo della macchina.
0: Ti vengono chiesti gli interessi. Gente che ha 300 euro si trova 1000 euro di debito con l'erario. Perché spese, controspese, bolli, è quello, è interessi, è more, è quello e quell'altro, tu finisci nel calvario.
1: Sì, ma poi quello che a me meraviglia è questo, no? Che ogni tanto fanno la rottamazione, ma com'è che ci rientrano solo alcuni, altri no?
0: E perché è una rottamazione pilotata?
1: Ci rientrano solo quelli che hanno dei debiti molto alti, no? Chi ha magari 700, 1000 euro di debito.
0: No, vabbè, ci rientra anche quella gente. Dipende da. Bisogna leggere la norma e vedere.
1: Lo sai,
0: il problema fondamentale è un altro.
1: Tu devi andare
0: tu
1: da un
0: non
1: commercialista.
0: Te la devi prendere.
1: Dove vai?
0: Ma non so, no, non solo dal commercialista, lì devi andare da un esperto in materia fiscale, che non costa una lira.
1: Appunto, no?
0: Non costa una lira.
1: Se uno dicesse c'hai da pagare 1000 euro, me ne dai 200, fai il 20% di quello che e tutti lo capirebbero.
0: No, ma tu mi devi spiegare. Vabbè, noi siamo l'ufficio affari semplici e resi complessi.
1: Lo so.
0: Se no sarebbe troppo facile. Sono tutti liberi professionisti che fanno.
1: Che fanno, certo.
0: Il problema è invece quando tu hai una persona ricca, ricchissima, che evade le tasse e poi ci si mette d'accordo. E là non va bene.
1: Sì.
0: Io non arrivo e mi metti le tasse, mi metti le more, mi metti quello, mi metti quell'altro,
1: sì,
0: gli interessi.
1: Sì.
0: Però poi chi può pagare, allora là ci mettiamo d'accordo.
1: C'è
0: aspetta che abbiamo la telefonata.
1: Certo.
0: Pronto?
2: Buonasera.
0: Oh,
1: buonasera Mirella.
0: Mirella, buonasera. Da quanto tempo?
2: Tanto, non lo so.
0: Un paio di puntate sicuro che non ci sentiamo. Io tengo la contabilità, sai. Perché noi mettiamo le assenze e le presenze, e poi facciamo un concorso a punti a fine anno.
1: C'è il registro lui.
0: Io c'ho il registro,
2: mia. Devo portare la giustificazione.
0: Sì. Ecco, giusto, tu poi sei nel settore giusto, come Pasquale.
1: Ti fai
0: accompagnare dai genitori.
2: Faccio accompagnare dalle nipoti.
0: Dalle nipotine. Sì, a una certa età dai nipoti.
1: È il contrario.
0: Dai nipoti. Cioè, una volta quando sei piccolo da quelli grandi, quando sei grande da quelli piccoli. Invertiamolo.
1: La vita funziona così.
0: Sì, no, poi in matematica lei ci insegna, no, che invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia.
1: È vero.
0: Quindi
2: ancora te le ricordi le regole?
0: Qualcosa.
2: Beh, ci sono queste fondamentali che quelle penso che non si dimenticheranno mai.
0: Spero che almeno le regole fondamentali non si cancellino con il tempo e con l'inoperabilità, perché poi quando uno non opera più in certi settori, in certe cose, un po' si perde, un po' perché c'è il decadimento mentale, no? Tipico dell'età. E poi il fatto stesso che tu poi non hai più a che fare con queste cose, un po' dimentichi.
2: Sì, però alcune cose non le dimentichi mai. Io mi ricordo ancora delle cose che mi aveva insegnato la mia maestra elementare.
1: Quelle sono
0: guarda, lo dico sempre ai miei figli, a me è rimasto impresso la maestra elementari. Io non posso tenere le unghie delle mani lunghe, non lo sopporto, perché come vedo che sono leggermente lunghe mi si fa un po' di nero sotto, mi dà fastidio, me le devo tagliare subito, perché la maestra elementare ci ha inculcato nella testa che le unghie lunghe portano la sporcizia sotto le unghie e sembra una persona sporca, una persona disordinata.
2: Anche a parte queste regole di igiene, di comportamento, però
0: vedi, sono importante averle da piccoli,
2: ecco, questo dicevo. Però anche alcune regole scolastiche io ancora me le ricordo. Dunque, la maestra, io ho avuto una maestra in prima elementare che ancora c'ho gli incubi e invece dalla seconda avevamo una maestra splendida, cara, poi abitava anche vicino a casa mia e noi che stavamo lì attorno, al mattino le andavamo a prendere a casa, andavamo a scuola insieme.
0: E questo è come dice sempre Pasquale, l'empatia.
2: Sì, infatti.
0: L'empatia è importante. Amare il proprio lavoro e lavorare con amore.
2: Questa è la prima regola.
0: Ma oggi assumi la gente a qualsiasi livello, tu assumi le persone in qualsiasi tipo di lavoro. E la gente va lì, sembra che ti sta a fare un favore perché sta venendo a lavorare.
1: Posso dire, magari nel più tempo breve possibile, no? Io sono stato presidente di una sottocommissione di un concorso magistrale.

0: L'ultimo che avvenne, dopo non ci sono stati più perché hanno fatto le università, no? Adesso per
1: sì, sì, sì.
0: Quindi è abilitante il fatto che uno faccia questa facoltà di sì, scienze della formazione, no? Si chiamano.
1: Sì.
0: Però c'erano prima i concorsi magistrali ogni due o tre anni.
1: Come
0: allora
1: no?
0: A me mio
1: lo dice a me che c'avevo in famiglia, c'avevo non so quanti maestri, ve l'ho raccontato.
0: Appunto, mi obbligarono, io non volevo, ma mi obbligarono, per carità, ci sono andato. Io dentro di me avevo l'idea che all'orale mi piaceva vedere se la persona era una persona, diciamo, in grado di svolgere quel lavoro da insegnante, eccetera, no? E quindi magari quando arrivava qualcuno che magari si era preparato tutta la poesiola a memoria, Piaget, i psicologi, i pedagogisti, la legge qua, la legge là, sai come fanno la preparazione a volte, no? Questi ragazzi, no? E magari io così volutamente dicevo: senti, ma tu, lei, insomma, davo del lei, dico, se si trova davanti a una realtà, entra dentro un'aula, no? Trova un gruppo di ragazzi con questi problemi, cioè, come li gestirebbe? Mi piaceva di vedere, no, che tipo di impatto.
1: Certo, è quello importante.
0: Ti dico che qualche persona sapeva rispondere, qualcuno diventava rossa, andava nel pallone. Allora io, siccome sono un buonista, no? Giravo subito, come non si preoccupi, questa era soltanto così una domanda per rompere il ghiaccio, e ritornavo sulle cose più semplici che sapevano, no? Ecco, per dire però che il tempo che ci avevano dato per esaminare una persona era di mezz'ora. In mezz'ora
1: doveva capire.
0: Non solo, alcuni addirittura avevano anche la prova di lingua straniera, perché poi hanno inserito la lingua straniera nella scuola elementare, no? E quindi 20 minuti, ma tu in 20 minuti che cosa ci puoi capire da una persona? Capisci?
2: Certo.
0: Mentre quando io ho fatto il concorso,
2: anche perché a volte l'emotività può giocare,
0: esatto,
2: brutti scherzi.
0: Ma no, ma tu 20 minuti, se tu sei esperto capisci pure, perché però bisognerebbe che ci fossero diversi, insomma, i tipi. E oggi addirittura non li fanno neanche più questi, fanno con le crocette, con i quiz,
1: sì,
0: perché
1: infatti,
0: io ti assicuro che, sì, come una patente, ti assicuro che quando feci il concorso direttivo io la parte si faceva a Roma, perché c'era il ruolo nazionale, all'orale 2 ore.
1: Aspetta un po'.
0: 2 ore, 5 commissari, tutti e 5, cominciavi con uno, li passavi tutti.
1: No,
0: ecco, è 2 ore. E in 2 ore, certo, naturalmente, se tu sai qualcosa, qualcosa rendi, e qualcosa si rendono conto se tu c'hai un po' di, insomma, un minimo di capacità, non dico la bravura, per carità, poi ci sono quelli più bravi. Però le persone che magari non si sanno esprimere, che non hanno concetti, che si vede che hanno imparato a memoria, anche perché lì bisogna ti fanno anche dei casi concreti, devi saperli anche in qualche modo trovare una soluzione, no? Oggi invece nella scuola, come dicevate prima voi, oggi entrano tutti, no? Si mettono in graduatoria, quando arriva il loro momento entrano, ma non tutte le persone sono uguali. E non è giusto però che qualcuno sia fortunato, come dicevi tu, la maestra della seconda elementare è andata benissimo e ti ha magari dato l'opportunità di andare avanti con miglioramenti sempre continui, no? Magari quella della prima elementare invece era, come dire, no? Castrante, scusami la parola.
1: Era proprio castrante,
0: ecco.
1: Mamma mia.
0: E perché deve essere così? Perché tu devi capitare con degli insegnanti che non vanno bene, altri sono fortunati? E mica deve essere, mica una lotteria, no?
1: Ma certo, comunque non era solo castrante, era proprio cattiva.
0: Ci stanno delle persone.
2: Ci stanno delle persone così.
0: E quindi tutti ricordano magari alla persona con cui hanno imparato. Io per esempio ricordo, lo dico sempre, no? Se qualche cosa ho imparato a scrivere, lo devo al mio maestro, che tutti i giorni ci faceva fare il riassunto. E io sono convinto, fortuna, lo stanno dicendo adesso anche i pedagogisti nei nuovi programmi, no? Quello di riassumere, di sintetizzare, eccetera, è fondamentale. Ma se tu utilizzi le schede e fai fare la crocetta per la comprensione del testo, è chiaro che poi il ragazzo non sa né parlare né scrivere. In Svezia adesso sono ritornati all'utilizzo della penna della scrittura in corsivo, no?
1: Quante volte ne abbiamo parlato anche altre volte noi,
0: allora,
1: il problema della scrittura
0: perché,
1: in corsivo.
0: Perché certe cose funzionano in quel modo. Tu ragazzo devi abilitare piano piano a parlare e a scrivere. Uno potrebbe ridere, no? Quando si diceva leggere, scrivere e fare di conto,
1: ma
0: è proprio così, eh? È ancora così, perché la natura è questa: come i bambini imparano a camminare da sempre allo stesso modo, imparano pure a scrivere, a leggere e a fare di conto allo stesso modo.
1: Certo, ma la prima cosa secondo me è avere passione per il proprio lavoro, perché se tu non riesci a trasmettere la tua passione ai ragazzi...
2: Ho detto che oggi sembra che la gente a qualsiasi livello venga assunta, sembra che perché viene a lavorare già ti sta a fare un favore.
1: Sì, però ci sono lavori e lavori. Allora, se tu non riesci a fare l'insegnante, non lo devi fare.
0: Non è il mestiere tuo.
1: Non lo devi fare.
2: Ma la gente dice io ho bisogno di un posto di lavoro.
0: Ma perché, però... gli insegnanti di sostegno, se c'è una cosa delicata, se c'è una cosa, voglio dire, assolutamente da curare, è quella. Ci sono alcuni che vanno a fare, purtroppo sono stati contestati perché il presentatore Scotti,
2: Jerry,
0: ha avuto una polemica, disse a proposito degli insegnanti di sostegno che serviva per prendere il posto per poi dopo qualche anno passare al posto, diciamo, normale, quello di insegnante di classe, no? E allora un'associazione di insegnanti di sostegno si è lamentata e lui ha dovuto scusarsi, eccetera. Però io ti assicuro che non tutte le persone sono adatte a fare l'insegnante di sostegno.
1: Ma guarda, ti dirò di più.
0: È vero?
2: Sono d'accordissimo, ma il problema, come l'hai detto tu prima, è un passaggio per arrivare a fare l'insegnante.
1: No, però qualche volta non è nemmeno colpa degli insegnanti di sostegno, perché io ricordo...
0: No, ci sono quelle capaci, no,
2: per carità.
1: Alcuni insegnanti di sostegno che facevano il loro corso di preparazione, mi pare a Montesparo.
0: Sì, sì. Erano due anni.
1: Esatto, e ho avuto degli insegnanti di sostegno splendidi. Una insegnante di sostegno è la moglie del nostro amico poeta dottore. Io è stata la migliore insegnante di sostegno che ho avuto nella mia
2: carriera. Sì, ma stiamo parlando sempre di gente di una volta. Oggi purtroppo chi viene a lavorare nelle scuole, nelle forze dell'ordine, devono trovare un lavoro. Non lo fanno con passione. Appartenere alle forze dell'ordine, e in particolar modo ai carabinieri, significa sacrificio, significa impegno, significa dedicarsi alla gente, anche fuori dall'orario di lavoro, soprattutto fuori dall'orario di lavoro. E i ragazzi che arrivano oggi, finite le loro ore, fatte a malapena, danno forfè, spariscono. Sono pochissime le persone che hanno in mente veramente cosa significa fare il carabiniere.
1: Però
2: è lo stesso così anche nella scuola, da tutte le parti.
0: No, per carità, io ho delle esperienze di insegnanti di sostegno splendide, ma sai dove si nota? Io ho partecipato a quasi tutti gli incontri, i nostri ascoltatori non tutti lo sanno, per fortuna, perché non hanno avuto questa esperienza di avere bambini o figli o nipoti, insomma, con disabilità. Ecco, però quando durante l'anno si fanno degli incontri con gli esperti che curano questi bambini, che so, per esempio lo psicologo, lo neuropsichiatra infantile, l'assistente sociale, i terapisti della riabilitazione, si fa, e l'insegnante di sostegno, e se è possibile anche l'insegnante di classe, si fanno questi incontri 2-3 volte all'anno per verificare un po' l'andamento, il miglioramento, qualche consiglio che possono dare nel confronto gli esperti o viceversa. Insomma, no? Ecco, io ho quasi sempre partecipato per mia scelta, e sai di che cosa si capiva quando l'insegnante di sostegno era brava? A parte che io lo sapevo, no? Quando i genitori andavano via contenti, vedevano, e quando questa persona si fermava a parlare con loro, continuava questo discorso, cioè. Poi quando arrivava la persona che magari era più fredda, meno motivata, eccetera, magari portava tutte le cose che aveva fatto, no? Questo lavoro, quest'altro, qui ha funzionato, però restava questa freddezza, questa mancanza di empatia, come diciamo sempre.
1: Sì. Però io volevo completare quello che stavo dicendo, sì, che non sempre è colpa dell'insegnante di, era colpa dell'insegnante di sostegno.
0: È chiaro, è chiaro, perché spesso, l'insegnante di classe ieri...
1: A parte quello che abbiamo detto, però spesso succedeva che un insegnante perdeva il posto, perdeva la cattedra, e lo metteva a fare il provveditorato, lo metteva a fare l'insegnante di sostegno. Io ricordo, per carità, con tutto il rispetto con i professori di con gli insegnanti di educazione tecnica, però ricordo che un anno io ho avuto un insegnante di sostegno, un professore di educazione tecnica, che aveva perso il posto e l'hanno messo così di punto in bianco.
0: Non era preparato per fare quel lavoro.
1: Ma non era preparato. A parte l'insegnante di sostegno, che non è il sostegno per il bambino, ma è il sostegno
0: per la classe. Per la classe, dove è insegnante di classe dove è inserito l'alunno con disabilità.
1: E invece che succedeva? Che
0: questa è la legge.
1: Questo insegnante, per carità, non gli era stato detto, non gli era stato spiegato, e lui si arrabbiava come meglio poteva. Però io spesso lui lo prendeva il bambino e se lo portava nel corridoio, andava a cercare un'aula dove mettersi, e io qualche volta mi è capitato di incontrarlo nel corridoio che non sapeva dove andare, questo bambino che si trascinava dietro per mano.
0: Sono
1: i ricordi.
0: Sono scene che si sono viste purtroppo a volte un po' per tutto.
1: Scuola.
0: Sì, è vero.
1: Dei ricordi belli, però purtroppo, però in questo caso. Vuoi dare la colpa all'insegnante? Certo, lui non è che si era impegnato più di tanto, però non è che aveva tutte le colpe. Lui.
0: Tutto vero quello che dici, però se ti capita questo, tu sei insegnante di educazione tecnica, oggi la chiamano tecnologia, no?
1: Io sono rimasta all'educazione tecnica.
0: Magari hai una cultura anche un po', diciamo, non dico limitata, però diversa da quelle che solitamente, perché magari sei un perito agrario, sei un... basta dire, no? Quindi magari non hai quella formazione che altri hanno avuto, insomma, nel corso sia dei licei che delle università, no? Ecco, e allora ti trovi a avere a che fare con una realtà che invece è molto, molto complessa, è molto difficile, perché tu hai a che fare con una persona che deve avere uno sviluppo psicologico, psicomotorio, di socializzazione, tutte queste cose, cioè tutto quello che, sai, quando si parlava di Vygotsky, no, che bisogna raggiungere la potenzialità che ognuno ha, ecco, un bambino che tu trovi lì, devi fare in modo che possa esprimere il massimo di quello che può dare. Questa è la tua bravura. Tu magari non sei preparato. Allora, se non sei preparato, però se sai che l'alternativa è la disoccupazione, tu porca miseria, ti devi dare da fare.
1: Certo. Infatti io ho detto non tutte le colpe le sue, però si poteva anche impegnare un pochettino di più, però ecco, aspettava la fine dell'anno scolastico con la speranza che il numero degli alunni aumentasse, quindi
0: riprendeva il posto
1: e riprendeva il posto,
0: sì.
1: Però ecco,
0: E dire che l'Italia è stata il primo paese nel mondo proprio a inserire persone, esatto, diciamo, disabili all'interno della scuola, che all'inizio, ma questi erano gli anni favolosi, importanti, però ecco, in quegli anni lì c'è stato anche il superamento dei manicomi, eccetera, no? La legge Basaglia. Erano anni straordinari con l'entusiasmo che avevamo tutti, no? Che aveva anche la società. Dopodiché però non è stato gestito bene.
1: È quello che
0: è anche il problema dei disabili mentali, no? dei famosi tra virgolette matti, no? Ecco, che magari sono stati rimandati a casa e i genitori o i familiari dicevano: adesso che faccio con questo io? Ecco,
1: io ricordo che
0: e dopo si sono organizzati adesso con le case famiglia, no?
1: Sì, però, infatti,
0: case famiglia, con le case, non so come si chiamano, questi
1: sì, vabbè, tipo case famiglia, insomma. Però io ricordo, uno dei miei cognati maestri, il mio cognato maestro, all'inizio della sua carriera insegnava a questi bambini con problemi, perché non erano stati ancora inseriti nelle classi normali normali, tra virgolette.
0: No, no, ma si chiamava così perché c'erano le classi differenziali,
1: sì,
0: prima.
1: Le classi differenziali. E insegnava proprio le classi differenziali all'interno della struttura del manicomio.
0: Sì.
1: Per diversi anni lui ha continuato ad insegnare, però lui lo faceva con una passione,
0: come quelli che insegnano nelle carceri, no? Devi avere un po' di passione, se no non ci vai in quei posti, no?
1: No, ma lui ti portava addirittura la chitarra e insegnava le canzoncine, quindi era quasi una festa che spesso faceva. Insomma, le cose bisogna fare le cose che ti piace fare e bisogna farle almeno con un po' di impegno e
0: sicuro,
1: con la passione prima di tutto.
0: Ma guarda, tu prima parlavi della maestra, non è di... Ma di 2 o 3 giorni fa la notizia che proprio qui a Macerata, in provincia di Macerata, non so se era Macerata o in provincia, comunque qui nella zona, insomma, nella zona da dove trasmettiamo, alcuni ragazzi hanno rintracciato un maestro 96enne e hanno fatto una cena, tutti questi insomma ex alunni ormai pensionati, quasi tutti, no? Chi invecchiato precocemente, chi con la pancia, chi qua, si vede insomma, e questo maestro seduto lì che praticamente in mezzo a questi ragazzi, questi dopo tutti questi anni hanno voluto rintracciare il maestro per fare festa. Pensa quando è stato bravo, insomma, lui per loro, quando è stato importante, no?
1: Sì, ma noi l'ultimo giorno di scuola con la nostra maestra abbiamo pianto tutta la mattinata. Siamo usciti dalla scuola piangendo, era l'ultimo giorno.
0: Marchese, sai che mi è venuto pensato che la prossima volta abbiamo la preside, no?
2: Sì, sì.
0: Però magari una volta possiamo chiedere ai nostri ascoltatori che cosa ricordano della loro scuola elementare. Oppure la scuola media, insomma, quelli che delle scuole, diciamo, di quando erano piccoli, che cosa ricordano? Verrebbe fuori sicuramente uno spaccato di umanità molto interessante.
1: Sì.
0: C'è chi dice che la maestra era cattiva, il maestro c'aveva la bacchetta, perché prima c'erano anche i maestri uomini, no? Tanti ce n'erano, perché le classi erano divise in maschili e femminili, no? E allora c'erano anche i maestri maschi, però c'erano anche persone dolcissime, no? Che hanno tirato su queste generazioni in maniera splendida, perché
1: sì. E comunque anche altre maestre che ho incontrato, noi facevamo spesso la scuola in cui, quando sono venuta a Fermo, la scuola in cui insegnavo stava di fronte alla scuola elementare, per cui i bambini da una scuola attraversavano la strada l'anno successivo e facevamo molti incontri con le maestre.
0: La continuità.
1: Sì, anche perché spesso le maestre ci chiedevano: ma diteci che cosa dobbiamo dare, perché tante volte tutte quelle ricerche che facevano servivano.
0: Ma ti anticipo quello che rispondevate voi: che sappiano fare le 4 operazioni, che sappiano scrivere,
1: io personalmente ho detto basta che sanno fare le 4 operazioni, perché quando mi veniva i bambini a scuola diceva la maestra ci ha fatto fare le espressioni con le parentesi tonde, con le parentesi quadre, con le parentesi grasse e anche con le parentesi più grasse. Alla maestra gli dicevo: non gliele fate fare tutte queste espressioni, magari qualche problema in più che
0: sviluppa
1: un po' il ragionamento, ma queste espressioni con le parentesi tonde, quadre, grasse era ancora più grasse, che io manco sapevo che ci esistevano espressioni con le parentesi ancora più grasse.
0: Ma perché esistono quelle con le parentesi più grasse, no?
1: E questo poi mi diceva, in un anno, una classe, erano venuti invece tutti soddisfatti perché la maestra gli aveva fatto fare sta marea di... Per carità, non voglio parlare male delle maestre, però gli aveva fatto fare una maestra, sono venuti con dei plichi con tutte queste ricerche che non so a che sono servite, perché le ricerche fatte così, non lo so, o le fai all'interno di un percorso, se no fare una ricerca sui, adesso non mi viene in mente, sui mammiferi.
0: Ma sai che fare le riforme non è facile, però quando
1: non è facile,
0: quando si seguono delle mode, A volte si pigliano delle cantonate?
1: Sì, però io dico anche che quando si scelgono, tra virgolette, i ministri, allora, ai ministri dell'agricoltura, metteteci le persone che stanno nella scuola. Io mi ricordo un anno che quando leggeva l'elenco dei ministri, ministro della... il ministro del turismo, adesso dico una stupidaggine, professore, poi magari quando arrivava la ministra della cultura tutto era meno che professore, che la scuola non aveva mai sentito parlare.
2: Ma se vai nelle ASL, il presidente della AST, della ASL, a volte è un ingegnere che non capisce niente di...
1: le persone che sanno almeno qualcosa di quello di cui sta parlando. La Bernini, vabbè, lasciamo perdere.
0: Questo è lo stesso errore che stanno facendo con i dirigenti scolastici, perché dicono che debbono essere tipo dei manager, non tante vere.
1: Sì, ecco. No, erano i manager.
0: Invece invece il concetto più giusto era di un direttore didattico, cioè praticamente che conoscesse bene la didattica e che gestisse anche l'organizzazione, per carità, quello è indubbio, però ecco, con l'occhio verso l'innovazione didattica, verso le cose più giuste che possono servire per migliorare la didattica, una persona che legge molto, che può anche trasferire poi agli insegnanti queste cose, cioè quello è più corretto. Invece magari sta lì per fare la gestione di un progetto, eccetera, ma questo è una forma di managerialità, non è una forma di è come se un direttore di un giornale, che posso dire, gli fanno fare i conti delle copie vendute, insomma, no? No, il direttore del giornale deve dare anche l'impostazione, no? della linea editoriale.
1: Soprattutto deve dare l'impostazione.
0: Però si capisce dove ci stanno persone che danno anche questa impostazione, eh? Ne parleremo, vero? Ne parliamo già.
2: Certo.
0: Martedì prossimo.
2: Certo. Da questo, quell'altro
0: 19.
2: 19.
1: Sì, 19 sì, è sì. La settimana prossima. Bene, io vi saluto e vi avevo parlato un po' male della scuola.
2: Perché? La prossima settimana, anzi, se telefoni ci fa piacere, perché
0: non abbiamo parlato male, abbiamo detto che ci sono delle cose che funzionano meglio, delle cose
1: che non funzionano.
0: La cosa fondamentale è che abbiamo tutti e tre, che bisogna trovare persone che siano adatte a fare quel mestiere.
1: Esatto, è la cosa fondamentale. Soprattutto io penso, soprattutto nella scuola, perché tu hai tra le mani la formazione.
2: Il futuro, hai il futuro della nazione.
1: Dei cittadini di domani, e quindi è una materia estremamente delicata.
2: Certo.
1: Va bene.
2: Buonanotte.
1: Grazie Pasquale per la canzone di Vecchioni, che lui sa.
0: Ah, beh, no. che bella canzone, quella.
1: Ma è stupenda. A parte che sono tutte belle, però ecco, ce n'è qualcuna un po'
2: più bella delle altre.
1: Bella delle altre. E questa è una di quelle, bellissima. Grazie, ho apprezzato.
2: Buonanotte. Ciao, grazie, ciao, buonanotte. Grazie.
0: Eccoci.
2: Allora, abbiamo l'altra telefonata.
0: Sì, subito.
2: Pronto?
3: Buonasera, sono Maria Pia di Ancona.
2: Oh, Maria Pia, ciao.
3: Buonasera a tutti e due, buonasera a tutti gli ascoltatori. E ho sentito che parlavate di scuola. Io ho avuto una maestra che ha fatto scuola a mio padre, a mia sorella e a me.
2: Ammazza.
0: La maestra di famiglia,
2: ve la siete assunta, l'avete assunta in famiglia.
3: Infatti io ci ho scritto dopo, se volete ve ne dirò a scuola qualcosa, che proprio ho scritto la maestra di famiglia.
0: Come il mio.
3: Pensate che mio padre era del 1902 e quindi è nato in America, pensate, è nato in America, è venuto in Italia e il padre faceva il pescatore e lo portava in mare con lui. La maestra, quanto faceva la prima e la seconda, perché ha fatto solo la seconda elementare, diciamo l'andava a prendere al mattino, lui stava a Marzocca, in riva al mare, se lo portava a scuola per insegnargli a scrivere.
0: A Marzocca, Senigallia, vicino a Senigallia.
3: Sì, è a 8 km da Senigallia, 20 km da Ancona, tra Ancona e Senigallia.
0: Sì, sì.
3: e quindi andava a prendere tutte le mattine e dopo vi leggerò, se vi fa piacere, da quello che ho scritto, che a me mi diceva che non fa come lui.
0: Ma se tu consideri, Maria Pia, no, che durante la prima guerra mondiale, quando mandarono questi ragazzi, anche quelli del 99 addirittura, no? Ecco, li mandarono a fare a schioppettate su nel Carso, perché dovevano conquistare quella parte, liberare l'Italia a favore del re, no? Avanti Savoia, e facevano morire lì, a volte anche con all'assalto all'arma bianca, cioè significava prendere la baionetta del fucile e sbudellarsi tra fratelli, insomma, no? Anche se quelli erano austriaci, questi erano italiani. Queste sono le guerre, insomma, no?
3: Mio padre.
0: Finisco, però ti dicevo, no? Questi ragazzi che non sapevano né leggere né scrivere, i famosi cafoni del sud soprattutto, no? Ecco, c'era qualcuno che magari scriveva a casa le lettere, no? Perché potessero avere notizie di questi poveri ragazzi che vivevano quell'esperienza. Allora che succedeva? Che magari chi aveva fatto la seconda elementare era un po' l'intellettuale del gruppo, perché poteva scrivere una lettera anche, certo, anche sgrammaticata
3: alla,
0: però alla famiglia. È successo questo?
3: Sì, lo so. Mio padre penso che la prima guerra mondiale non era piccolo.
0: No, è del 2, no, perché è finita il 18, è impossibile, no?
3: E invece la seconda, per non andare in guerra, fece finta di essere malato, perché lui non voleva andare in guerra.
0: Ma la seconda guerra mondiale?
3: Sì. Si rifiutò, fece finta da star male, si ricoverò in ospedale, perché diceva io non voglio, c'era la moglie con 3 figli. Dice, come fa questa donna, come chissà quante altre donne avranno avuto anche più figli di lui, però lui non se la sentiva di andare a sparare a gente che non conosceva. Dice, perché devo andare a ammazzare uno che io non conosco e che non mi ha fatto niente?
0: Le guerre sono queste cose qui, ecco. Con tante volte il marchese diceva, le guerre le stabiliscono i potenti
2: e le combattono,
3: certo,
2: i poracci.
3: Certo.
0: Come mai gli ufficiali più importanti, eccetera, non muoiono quasi mai loro?
2: E quelli stanno dietro le scrivanie.
3: Mio padre non ha voluto mettere mai la camicia nera e ha buscato, ha preso tante da quelle botte che raccontava, dice, ma io la camicia nera non l'ho voluta mai mettere. Dice, me l'hanno date, l'ho presa e me le sono portate a casa tranquillamente, però era un po' fatto a modo suo, diciamo.
0: Era un uomo dignitoso, insomma.
3: Insomma, dice, meglio preferisco le botte che fa ste cose.
0: Sì, sono stati momenti difficili, insomma.
3: Comunque volevo fare tante condoglianze a Dario e alla sua famiglia. Sì. Per questo grande dolore, perché è il dolore più grande perdere un figlio. Già se diventa scemi per un marito, immaginate avere un figlio che è una parte di te. Quindi
0: come no,
3: mi sono molto vicino a lui e alla famiglia, e tanti auguri anche a Rina per domani.
0: Sì.
3: Un abbraccio anche a Rina e tanti auguri.
0: E
3: se volete ve la leggo, ve la posso leggere?
0: Come no, come no?
3: Ecco,
0: certo.
3: Il titolo è La maestra di famiglia, è in dialetto, però cercherò di farvela, tanto lo capite l'anconetano, non è difficile. Anche se è passato tanto tempo dal primo giorno di scuola, non mi ricordo tanto bene, ma una roba mi è rimasta appiccicata nella mente. Quando in la classe era entrata la maestra, si era messa a sede davanti alla cattedra, ci aveva guardato tutta sorridente e per tranquillizzarci ci aveva detto, adesso fiori uno alla volta, per nome le chiamerò, così meglio le conoscerò. Ma quando era arrivata al cognome mia, mi aveva guardato incuriosita e mi aveva domandato, sei per caso la figlia di quello che faceva il pescatore e che aveva del pesce in pescheria? Io, tutta vergognosa, avevo risposto di sì. L'ho vista che si era messa a pensare. E poi tutta commossa mi aveva detto: «Che sai che anche a tuo padre è stato uno scolaro mio?» «Ma non solo lui, perché qualche anno fa ho fatto scuola anche a tua sorella. Certo che da quanto faceva scuola tuo padre, due anni ne è passati in bel po', ma lui non l'ho mai scordato. A che tempi era una giovane maestra, con poca esperienza ma con tanta pazienza, e solo Dio ce ne sa quanto ce n'è voluto con lui, che invece da venire a scuola a imparare, col padre andava in mare a pescare. Quanta strada quel birbù mi ha fatto fare per andarla a prendere in riva al mare e portarla a scuola per imparare a leggere e scrivere. Però mi raccomando, te non fa come lui, perché adesso io non ci voglio più da venire a prendere in pescheria. Ormai sai, sono diventata vecchia e camminare faccio un po' fatica». Mi aveva fatto una carezza e mi aveva detto: «Hai capito, cocca mia? Questo è un dolce ricordo della maestra mia».
2: La maestra mia, è una bella cosa, no?
3: Sì, perché purtroppo io ho fatto la quinta, ma ho fatto la prima e la seconda con questa maestra. Poi dopo ho avuto un incidente nel braccio, ho fatto con un'altra maestra. Purtroppo sta maestra si è malata. La terza l'ho fatta con un'altra maestra, la quarta l'ho fatta con un'altra maestra e la quinta con un'altra maestra. Praticamente ogni anno ho cambiato maestra e quindi ogni anno fatica, perché ognuna aveva il metodo diverso. Però mi dicono che la quinta della volta era molto molto più, si imparavano più cose che adesso. Non lo so adesso.
0: Sì, perché si concludeva il ciclo scolastico con
3: molti già facevano, quando arrivavano alla quinta,
0: era la scuola dell'obbligo, no?
3: Era la scuola dell'obbligo.
0: Anche se la Costituzione italiana prevede che si vada avanti, però per quel periodo era così, insomma, ci si
3: sì.
0: Dopo è arrivata la scuola media unica, no? Quindi
3: sì, dopo due anni era arrivata la scuola obbligatoria.
0: Sì, quella,
3: io sono del 41, l'ho finita nel 52-53, una roba del genere, e dopo due anni insomma era arrivata obbligatoria. Invece quando andavo a scuola io sono andata per un paio d'anni a imparare a fare la magliaia, poi dopo mia madre non stava bene e ho dovuto aiutare a loro.
0: Ti manca, se tu adesso potessi ricominciare da capo,
3: quando, sì,
0: andresti a scuola fino a che periodo, che cosa faresti?
3: Cioè finché avrei la possibilità di imparare, di essere all'altezza. Mi manca la scuola, mi manca. Io ho il computer, se sento una parola.
0: Senti, ma che tipo di scuola avresti fatto? Non so, le superiori, quale scuola ti avrebbe?
3: Se fossi stata all'altezza, anche il liceo.
0: Poi all'università cosa avresti scelto?
3: L'università forse devi insegnare.
0: Quindi lettere oppure filosofia?
3: Perché mi piacciono i bambini. Anche la scuola elementare.
0: Anche la maestra
3: mi avrebbe piaciuto, perché mi ha sempre piaciuto i bambini fin da piccola, e quindi anche se ho avuto tre fratelli, purtroppo mia mamma ha fatto 5 figli e 3 gliene morti da piccolini, ho avuto solo una sorella con 8 anni di differenza che non l'ho nemmeno vissuta bene, perché quando lei era una ragazzina io avevo 7-8 anni. Però mi ha fatto da mamma, posso dire, perché ho avuto una sorella, l'ho già detto e lo dirò finché vivo, che come è morta mia madre mi ha preso con lei, era giovane lei, pochi anni che aveva sposata, e mi ha tenuto con lei fino a che non mi sono sposata. Ed è stata una grande sorella, e più passa il tempo.
2: Ma anche il cognato, perché non sottovalutare.
3: Grazie.
2: La sorella ti prende, sì, ma se il tuo cognato era d'accordo.
3: Ma il mio cognato è stato un fratello, perché mi ha voluto un bene da matti, io ho voluto un bene da matti. e ci siamo sempre aiutate fino all'ultimo momento. Io per mia sorella ci sono sempre, lei c'è stata per me nel momento del bisogno, io ci sono stata per lei quanto ha avuto bisogno lei. Ci siamo aiutate, mai una parola, mai. Ma faceva da madre praticamente, anche dopo sposata, tante volte mio marito andavamo a fare un viaggio, lei ci telefonava 3-4 volte, mio marito esplodeva tante volte, possibile che non ce la sei fatta, però era il bene che mi voleva, era il bene, quel bene che stando con lei, e adesso che sono, che ho una certa età, ho capito il sacrificio che ha fatto mia sorella nel tenermi con lei. Giovane sposina, 24-25 anni, non è che c'era tanto. Ha preso dentro a casa, nella sua casa, con mio padre pure. Insomma, è stata meravigliosa, posso dire.
0: È stata una sorella bravissima, certo.
3: Bravissima, bravissima. E io cerco sempre, ho preso molto, anche mia madre era generosa, e ho preso molto da loro, perché dare fa più piacere che ricevere, per me.
0: È vero,
2: questo è vero.
3: Io quanto do vedo che mi ritorna di più, quindi va bene, vi saluto caramente, buona serata e grazie della compagnia che avete fatto, e voglio mandare un saluto speciale al generale.
2: Stasera non abbiamo sentito il generale,
3: speriamo
2: ancora
3: che
2: non ha chiamato,
3: speriamo che intervenga. Buona serata a tutti,
2: grazie.
3: Un attimo, vorrei mandare un appello a Cecilia, se l'ascolto. Cecilia, non c'ho più il numero tuo, oggi ho fatto due volte il numero vecchio e mi risponde un'altra signora.
2: Vabbè, è un modo per fare una nuova amicizia.
3: Sì, infatti è stata cortese, è stata molto gentile. Va bene, buonasera, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, grazie.
2: Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Ecco il generale.
4: La signora Maria Pia chiama, il generale risponde. Mi ha commosso come al solito, ragazzi, perché ha una voce proprio tagliata per fare enfatica, non è un'offesa, è bella, è proprio predisposta per dire le poesie, no? C'è il timbro adatto, la ringrazio dal profondo del cuore. Intanto ho sentito, vorrei dire una cosa molto importante, se me lo consentite dopo, no? È un argomento mio, dei miei quelli veri, no? Non perché gli altri siano finti, perché mi avete stimolato con le case di cura, con gli insegnanti di sostegno, no? Però non posso tralasciare che ho intuito che domani è la festa di Rina, e a Rina un abbraccio affettuoso.
0: Forse non hai capito bene.
4: Ho interpretato male.
0: Domani deve accompagnare un familiare in ospedale per dei controlli.
4: No, allora tutta la mia vicinanza allora.
0: Questo.
4: Rina, sì, forte, sì. Sì.
0: Ah, sicuramente andrà tutto bene.
4: Io e Gaetano da lassù, no, io da qua giù pregheremo il Dio.
0: Ecco, sì.
4: Puoi dire?
0: Poi
4: a Dario, a caro Dario, un abbraccio affettuoso per la perdita del figlio. Ho sentito Cecilia, faccio il mio dovere, un abbraccio a Cecilia. E proprio mi aggancio a Cecilia, ai famosi 40 anni dietro la mamma, no? Allora vi posso raccontare un'esperienza molto dolorosa, più per Novella che per me. Quando avete parlato di insegnanti di sostegno, che sono molto bravi, io sono un alunno di sostegno, si può dire? Ma ci ha fatto diventare loro, perché io andavo, senza fare i nomi, vi faccio solo i nomi dello specialista, uno specialista del sud a cui mi ero molto affezionato io, no? Io sono molto sensibile, sono molto, non si dovrebbe dire, ma sono molto sentimentale. Questo signore, capendo questa cosa,
0: è un grande emotivo, tu sei
4: molto emotivo. Allora, abbiamo l'amigdala famosa, no? Che l'amigdala è questa ghiandola che ci dà anche la forza di superare tante cose, no? Io nel modo positivo l'amigdala mi funziona,
0: perché affonda a forma di mandorla, no?
4: Prego?
0: Perché affonda a forma di mandorla,
4: che bravo. Allora, questo signore che era del sud, no? Ma non c'entra niente del sud, aveva capito questa mia predisposizione. Poi io parlo un po' di tutto, lui era appassionato di ci mettiamo anche il Facesia, no? Era appassionato di fucilato.
0: Io questo in quali anni di scuola?
4: Come?
0: Quando hai conosciuto questo?
4: Che... c'era ancora Radio Out, pensa.
0: No, ma questo insegnante, hai parlato di un insegnante o di una persona così generica?
4: No, parlo del neurologo.
0: Ah, neurologo.
4: Sì, dal 1909, sono stato fino a 3 anni fa, quindi fai il conto, no? Mi era affezionato talmente che gli portavo le bottiglie di vino più buono. E lui aveva capito questa mia... emotività, mi diceva: oh, a Natale io me lo bevo con i miei e parlo di voi, e mi faceva molto piacere, no Pasquale? Questo, no?
0: Certo.
4: Però dopo ho fatto una cosa molto brutta. Allora, quando parlava di questo sport, io, perché sai che mi piace tutto lo sport, io parlavo di tutti i pugili, no? Di Monzoni, che ha ucciso la moglie, addirittura è andato in galera, no? Di Griffith, che ha ucciso una persona perché gli aveva detto che era omosessuale, e lui ha campato la famiglia Griffith, che ha giocato, ha boxato con il grande Benvenuti, vi ricordate, no?
0: Sì.
4: Tutto fa storia, tutto, e vengo al dunque. Lui però, quando gli raccontava questa cosa, delle volte io non eccellevo in date, perché non è facile ricordare. Lui se le ricordava tutte. Novella, quando uscivo, mi diceva: ma certo, lui c'era il computer, mi faceva, no? Se ricorda, sì. Allora la volta successiva gli ho detto: ma che è il computer? Lui si è messo a ridere, gliel'ha detto, capito? Allora veniamo al punto focale. Dopo tanti anni, questo una volta, siccome vedendo che c'è il declino inesorabile, no, del fisico, dice: dovresti prendere il girello, tutto questo qui, no? E poi mi dice: tu c'hai, questa è la domanda proprio diretta, tu c'hai il tutore, no? Tutore no, intende tutore come quello che mi fa i conti oppure quello che mi porta a spasso, no? Perché Novella è molto ritrosa, ha la ritrosia di andare in giro con me, perché la capisco. Dopo Cecilia dice 40 anni la mamma, lei 45, no? E si è stancata pure poi la Novella, no? C'ha anche i suoi anni. Ma io gli ho detto così, con molta serenità, gli ho detto: è lei. Lui l'ha detto in un modo che sembrava che aveva fatto l'acto studio, dice: sì, lei, come dire, capite che le volevo dire, no? Ma lei che te fa, no? Quando è uscita Novella mi ha detto, dice: però senti, no, ma quando lui ha cercato di attaccare a me, pensa che non sono la moglie adatta per te, non so perché parlo poco, fatto sta che dopo un po' di tempo io avevo deciso già, per gratificare mia moglie, che non ci volevo andare più, mi capite?
0: Sì.
4: Ma lui ha fatto di peggio. Io mi sono visto recapitare, cioè Novella più che altro, una lettera dalla USL di Macerata, che era per una visita geriatrica, attenzione, geriatrica e psicologica, cioè la geriatra e la psicologa. E Novella dice: io non ho ordinato, va bene, comunque ci presentiamo, ci fa la dottoressa, in questo caso la geriatra, dice: quando vi siete prenotati, no? Ma non c'è la prenotazione. La infermiera, che si chiamava Giovanna, questo si può dire, dice: guardi dottoressa, dice che questo viene dall'alto, da sopra, no? E ha parlato con questo signore ha negato che è stato lui che in pratica mi ha mandato davanti a una commissione, mi seguite? Perché mi ha mandato davanti a una commissione? Per vedere se io fossi in grado di intendere e di volere. Allora questi mi hanno fatto una specie, poi io aborro, come si dice, aborro, ripeto, come Movini, no? Il non latino, no? MMSE, che dovrebbe significare Mini Mental State Examination, no? Si capisce, no? Allora, mi hanno fatto una serie di domande, anche la geriatra in un determinato momento. Dopo ha preso pane, come si dice, la psicologa, no? Perché era lei che doveva decidere, non tanto la geriatra. La geriatra in un momento della discussione mi ha fatto, attenzione, questo per tutti può servire, mi ha fatto, dice: lei se la sentirebbe di andare qualche volta, una volta magari la settimana, una volta ogni 15 giorni, al centro di salute mentale di Macerata? tu come ci saresti rimasto? Marchese, professore, voi come ci sareste rimasti?
2: Se mi accompagni.
4: Grazie per il riso, il riso abbonda sulla bocca gli stolti. Scherzo, naturalmente. Allora, anche questo mi fa capire che io sono sempre pronto. Allora, che è successo? È successo, io ho detto, posso anche andare. La psicologa ha avvocato a sé la cosa, ha detto perché, aveva già capito prima del test, perché dice, dottoressa, vorrebbe che questo intrattenesse a gratis i ragazzi la Macerata, gli ha detto, ma fatto un complimento, no? Scusate, eh. Poi è toccato alla psicologa. La psicologa mi ha fatto questo test, 27 il massimo, io mi ha dato 27 più 1. A domanda risposta, eloquio e fluente, mai un'esitazione, scolarizzazione presente, tutta la scolarizzazione, insomma un sacco di complimenti che io lo tengo come quello de Baiocco, perché questo, quello de Baiocco va bene, ma questo, se qualcuno mi dice che ho la patente, ecco, mi ha detto che io c'è stata la testa, e non è questa la contenta.
0: E come sono rimasti gli altri?
4: No, quell'altra l'aveva mandata via, perché toccava alla psicologa, capisce?
0: Capito.
4: Toccava la psicologa, però la favola che questa mi ha detto, lei ha superato ogni... Poi mi ha detto anche un'altra cosa, no? Vedete? Questo è importante. Mi ha detto, prenda questo foglio bianco, lo pieghi in due, poi lo butti per terra. Io gli ho detto, mi perdoni tanto, dottore, io lo faccio, però che senso c'è? Ecco, il non senso è senso, quindi lei mi ha risposto a tono. Capisci, Pasquale? Voglio dire, ecco, ma quando senti queste cose, no? E allora, uno che c'ha una pensioncina, c'ha quel soldo da parte, no? Che è lo Stato, oppure chi per lui, qualcuno che non è manco Stato, che vorrebbe togliermi da mia moglie che è 45 anni che mi viene dietro e 60 anni che ci amiamo,
0: hanno preso un granchio grosso,
4: ce lo mangiamo allora, ce lo mangiamo il granchio, capito?
0: Certo.
4: Almeno è utile a qualcosa. Comunque io a questo punto vi saluto e veramente questa è una bellissima trasmissione, posso dire che vi voglio molto bene?
2: Certo.
4: Però state attenti, perché se ci avesse ragione la ceriata, io vengo là e vi mando a fuoco tutto,
2: Non siamo,
4: ma
2: siamo convinti che non accadrebbe mai.
0: Con il tuo
4: sei convinto che sono sano?
2: Con le voglia.
0: Con il tuo
4: mente sana in corpo sano?
2: Sempre.
4: Questo lo diceva, naturalmente, aiutami, no, Lucrezio, no, lo diceva Giovenale. Giovenale, questa è in contrapposizione a De Coubertin, quando diceva l'importante è partecipare, no, l'importante è mente sana in corpo sano, dopo quello che succede quando c'erano i ludi, no? E con questo vi saluto veramente, ribadisco la vicinanza a Rina e naturalmente ai saluti a... poi un'altra cosa importante, siccome Maria Pia l'ho sentita l'altro giorno, c'è qualcosa di male, penso di no, no? Mi segui?
2: Sì, sì.
4: Allora mi ha detto che Anna di Castelfidardo, se fosse all'ascolto, si è preoccupata per la mia salute, vedi? Ecco, la radio è grande, io l'ho salutata tramite lei che gli ha fatto un massaggio. Adesso io in diretta dico ciao Anna, viva Radio Out, perché ci siamo conosciuti a Radio Out, viva Pasquale e di meno viva il Marchese che non c'è stato. Ma scherzo, Marchese,
2: non preoccupare.
4: Ti voglio bene a tutti e due. Buonanotte, un abbraccio, buona trasmissione.
2: Ciao, grazie.
4: Ciao.
2: Ecco, stavamo preoccupati che il generale non ci chiamava.
0: Ma dico, a volte fanno quando visitano, possono prendere veramente dei granchi,
2: dei cantoni proprio.
0: C'è un uomo che si ricorda la letteratura latina, cita, voglio dire, no? Dice, potresti andare qualche volta. E vabbè, sai, è così. Purtroppo quella si chiama la burocrazia.
2: Lo so.
0: La burocrazia, non c'è niente da fare. Bene, sentiamo qualcun altro che ci vuole.
2: Adesso aspettiamo che ci arrivi qualche altra telefonata.
0: Naturalmente che, anche chi è intervenuto può intervenire di nuovo.
2: Sì, sì, se vuole, per carità, non è che.
0: Perché non c'è
2: non vietiamo niente nessuno.
0: Ecco, se c'è qualche telefonata, diciamo, nuova, per carità, se non, qualcuno non, se abbiamo dei vuoti, potete intervenire di nuovo. Nulla osta.
2: Nulla osta, sì, certo, certo.
0: Nulla costa, dice quello.
2: Nulla costa. Nulla questio, ecco qui l'altra telefonata. Sì. Pronto?
5: Buonasera.
2: Oh, Daniela. Buonasera Daniela.
5: Ciao Marchese.
2: Ciao cara.
0: Ciao, ciao Daniela.
5: Ciao Pasquale.
0: Ciao Daniela.
5: Allora, voglio fare complimenti a Dario.
0: Sì.
5: Che sono vicino col cuore.
0: Sì.
5: Dario, fatti forza. Mi ho passato anch'io con mia parte e mia madre. Mi sa anch'io qualcosa. Che sono vicino con le mie preghiere.
0: Ecco, brava.
5: Perché altro io non so fare, solo con le preghiere si va avanti, si fa forza e coraggio. E non abbattersi mai.
2: Lo so, ma non è facile.
5: Lo so, lo capisco che mi ha passato Pasquale un sacco, mi padre e mia madre. Allora,
0: no. Sei vicino? No, io mi ricordo che parlavi spesso di tuo padre e anche di tua sorella quando tuo padre era ancora in vita, ne parlavi molto, no? Anche di tua madre che andavi, sì, sì. Andavi a trovare al cimitero, l'hai detto tante volte.
5: Sì, sì, sì, sì. Adesso babbo e mamma stanno insieme.
0: Ecco, stanno insieme in un luogo, diciamo, sì, comune.
5: Sì, sì.
0: Certo.
5: Io non ci posso andare perché scala. Non ce l'ha mia sorella. Io ci sono andato una volta, due.
0: Vabbè, ma se magari mi preghi da casa è lo stesso,
5: sì,
0: no?
5: Sì, quando vado a dormire, sempre.
0: Sempre ricordi di loro, vero?
5: Sempre. Con amore e affetto.
0: Ma certo. Ma,
5: allora, hai fatto in bocca al lupo a Rina per i parenti, anche Cecilia, e Cecilia, anche io, c'è un piccolo marino e Giuliano Agostino, io ho voi sotto i ferri, c'è Cecilia, non faccio il cambio perché non c'è bisogno. Una volta l'anno faccio il controllo.
0: Beh, ma adesso stai bene però.
5: Anche fatto, mi sono levata un affare sotto il seno, sotto le sedie. Poi a che cosa ho fatto? Sto spiegando la risposta.
0: Andiamo
5: bene.
0: Andrà tutto bene, certo. Tu ti senti bene, sì?
5: Sì.
0: E allora, sì, sì. Allora va tutto bene, dai.
5: Ho fatto tutto a Civitanova.
0: Ah, l'ospedale di Civitanova.
5: Sì, perché c'è l'infermiera e il dottore con me era proprio un amore.
0: Ti vuole bene?
5: Sì.
0: Ma ti vogliono bene tutti, te Daniela, come no?
5: Lo so, lo so. Allora saluto tutti gli ascoltatori, che non faccio il nome, sono Paola, Marco, tutti gli altri. Un bacione a voi e voglio chiedere e faccio forza e ci sono vicina. Va bene, vi saluto.
0: Ciao Daniela.
2: Ciao Daniela, ciao.
5: Ciao,
2: ciao, buonanotte, ciao. E anche Daniela ci ha chiamati e niente, si sta facendo un po' tardi, questo è l'orario dove generalmente telefonava Rina. Perché è un orario un po' più...
0: oggi anticipato.
2: Oggi è anticipato perché c'ha i suoi problemi, quindi giustamente che devi fare. Però speriamo soltanto che domani, ecco, ci siano buone notizie anche per lei, di modo che...
0: Ma certo, ma è possibile che dobbiamo sempre avere le cattive notizie, bisogna che ci siano anche quelle buone, no? Qualche giornata col sole bisogna pure che ci sia, non è?
2: E speriamo.
0: Sembra nuvoloso pure che...
2: Perché qui... Non è che è così, come dire, scontato che le cose vadano bene. Purtroppo non è così.
0: Sì, ma quando ragioniamo ritornando un po' al discorso anche iniziale, quando ragioniamo su queste cose, la vita assume anche un altro, come si può dire, no? un'altra forma, un'altra immagine, no? Cominciamo a capire quali sono le vere cose che contano, no? Su quante cose ci dividiamo, facciamo questione, pensiamo di avere sempre ragione, no? Stupidaggini. Di fronte invece a queste cose dovremmo... C'è un detto che io ho sempre tenuto in considerazione, no? Dice così: quando tu esci da casa e incontri qualcuno, sorridi.

0: migliorare un po'. Noi oggi viviamo veramente, sai, in una società di matti, no? Perché ognuno per conto suo, no?
1: È proprio vero.
0: Ecco, anche sta facendo questi telefonini famosi, ognuno fissato sul telefonino, poi anche quando comunichiamo col telefono, pensa con su 8 miliardi e 600 milioni di persone nel mondo, l'ultima insomma rilevazione da 8 miliardi e 600 milioni.
1: Uno di forte che se lo sente Bill Gates.
0: Ma 6 miliardi di persone sono collegate con i social, cioè praticamente siamo tutti dentro questa faccenda dei social media, e la parola social significa sociale, dovrebbe essere comunicazione, dovrebbe essere insomma miglioramento anche della qualità della vita, no? È tutta una lotta invece anche su questi cose, no? La gente che si insulta, tutti che hanno ragione, è un disastro, no? Poi
1: la gente non ha più pazienza, non ha più
0: per la strada, chi ti suona qua, chi ti suona là, non
1: c'è. Ma lascia perdere. Ma mia moglie ieri sera è andata dal medico di famiglia per ritirare delle ricette. Allora ha chiesto alla signora che era prima di lei, ha detto: signora, posso chiedere un attimo prima che entri lei al dottore se ha fatto le ricette, se me le ha fatte me le prendo, altrimenti vado via. E ha detto la signora: prego, prego. Si è alzato uno dalla sala d'attesa, gli ha detto: ah, adesso che facciamo, anch'io devo prendere le ricette. Ma dico, ma mia moglie non ha risposto, ha girato e se n'è andata. Ha detto: ma lascia perdere, ma qui stanno tutti fuori di testa.
0: Sì, ma come quelli che ti provocano per strada con la macchina, con l'automobile, no? Ti cominciano a fare i gesti magari, ma uno può anche fare un piccolo errore per strada, no? Che un po' di pazienza, che cavolo, no? Tanto dove devo...
1: No, ma la gente non ha più pazienza. Non esiste più la pazienza, non c'è più proprio, la gente...
0: Sì, però questo poi ci porta alle solitudini, no?
1: Ma già viviamo la solitudine con il telefonino, no?
0: Poi c'è la scelta anche dei giovani, della famosa generazione Millennium e anche Z, sono quelli che insomma che sono nati intorno poco prima degli anni 2000 e attorno agli anni 2000, che vogliono andare a vivere tutti da soli, no? Ecco, pensano di essere più liberi, per carità, non è che uno non voglia considerare questo, no? Perché oggi sono solo, mi organizzo, posso ricevere chi voglio, invece a casa sono più condizionato, eccetera. Però tu vivi da solo, ti chiudi la porta dietro quando vai a casa, tu pensi di stare bene, ma tu stai solo.
1: Io lo so. Questo poi se ne accorge la gente, ma questa è la mentalità di tutti quelli che non vogliono la moglie, non si vogliono sposare.
0: La provvisorietà.
1: Tutti così.
0: Ormai però è un fatto comune, acclarato, e non è che è un fatto episodico di qualcuno che magari fa notizia, no? Ma la maggior parte sono così oggi. Il compagno, oggi tutti hanno il compagno o la compagna, no? Non esistendo più il Partito Comunista, i compagni e le compagne non ci stanno più. Si è trasformato il linguaggio.
1: E oramai, guarda, non lo so, effettivamente è un problema oggi orientarsi in questa giungla di gente esaurita che non sa più che cosa vuole della vita, veramente.
0: Sì, esaurita, che poi l'esaurimento porta alla depressione, no? La depressione è il nero della vita. C'era uno una volta che descriveva la depressione in questo senso: è come scalare una parete dove c'è uno specchio, no? Tu ti vedi davanti allo specchio e provi con le mani ad arrampicarti, ma lo specchio ti riporta giù e tu insomma continui a guardarti lì e non ce la fai ad andare su. E questa è un po' la depressione, ma qualche volta ce la possiamo anche causare attraverso queste scelte di vita.
1: Però sì, perché a volte sono gli stili di vita che ti portano.
0: Però è la cultura dominante, no? Non c'è niente da fare, non è che uno ragiona e dice: ma che faccio, no? Non so se qualche volta certe forme di scelta di vita siano da considerare. Penso per esempio, no, a questa esperienza che fanno alcune famiglie contadine in Israele, no? Con i kibbutz, dove si mettono insieme un gruppo di famiglie che si scelgono, no? Stanno lì insieme, condividono tutto, addirittura anche i soldi, vabbè, perché sono forme un po' anche estreme, no? I bambini sono bambini.

0: di tutti, quindi tutti sono impegnati per farli crescere, per guardarli, che non si facciano male, che non si creino, insomma, pericoli, problemi, e vanno avanti così. Allora, nel momento in cui stiamo assistendo alla fine della famiglia tradizionale, o perlomeno una grande riduzione della famiglia nazionale, voglia che dicano i politici, diamo dei soldi alle famiglie perché questo
1: deve cambiare il welfare in Italia, non si può andare avanti così.
0: Non c'è niente da fare, ormai è saltato questo concetto, almeno che non succede qualcosa, no? E allora perché no? Le persone che magari si vogliono bene, si scelgono, hanno delle idee in comune, degli interessi in comune, magari mettono insieme qualche cosa, cioè un certo tipo di vita che per alcuni momenti è comunitaria, per alcuni momenti poi diventa anche personale, individuale, di coppia e così via. È una forma, è un antidoto, perché anche le famiglie, è vero che quelli che stanno... ma qui da noi forse ancora un pochino di meno, ma se tu vai nella città, vai in quei palazzoni, quei quartieri dormitorio, trovi tutte porte che si chiudono, tutti chiusi lì dentro, tutti quanti con il telefonino in mano, e questa è la realtà che noi, diciamo così, avanzata, ipertecnologica, ma è una realtà che ci condiziona incredibilmente in senso negativo, portandoci la tristezza della vita, no?
1: Certo.
0: Non so, poi che non si capisce più niente.
1: No, vabbè, ma ormai non ormai siamo fuori dalla grazia di Dio, secondo me, per alcune cose siamo proprio.
0: Le piazze che erano sorte per stare insieme, si chiamavano Agorà, no? Anticamente, sono tutte vuote. Le piazze, c'è più qualcuno in piazza?
1: No, vabbè, ma questo ormai non c'è più. Questo non c'è più perché la piazza era un luogo di aggregazione
0: di ritrovo, no?
1: Di ritrovo, ma per la gente di una certa era.
0: C'era nelle piazze, c'erano anche i bar spesso, no? In cui il momento della, come dire,
1: il mercato settimanale, no?
0: Esatto.
1: Era il punto d'incontro,
0: esatto,
1: delle
0: questi luoghi deputati alla convivenza,
1: all'incontro. Oggi non ci sta più niente.
0: Non c'è più niente.
1: Oggi ognuno si torna dentro casa, sta dietro al computer, dietro al telefonino.
0: Sì, poi si vantano di avere, non so, 2000 amici.
1: Sì, 2000 persone attaccate allo schermo e poi non ne conosci
0: uno. Non ne conosci neanche uno.
1: Lo so, però che gli fai?
0: Però su queste cose bisognerebbe che si parlasse un po' di più, perché si rischia di portare avanti anche una società, ma anche i ragazzini che crescono, che vengono su, diventano soli, fino ad arrivare a quelle forme dei hikikomori, come si chiamano quelli?
1: Sì, quelli che stanno sempre chiusi dentro casa a giocare.
0: Quelle sono espressioni un po' estreme, no? Per carità, però... Quanti ragazzi stanno chiusi dentro le loro camerette tutta la sera, no? Non è che stanno sempre a studiare, stanno lì a cercare di trovare una soluzione alla loro solitudine. Non so,
1: Sì, vabbè, ma ormai secondo me loro neanche si rendono conto di questo. Aspetta, abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Sì, mi fate quasi vergognare a intervenire.
1: Perché?
2: Però quando entrate nel mio campo io devo rispondere, no? Sulla depressione, che io ho subito una gravissima depressione. Allora, ultimamente, anche grazie, vedete come soffre la gente, no? Anche famosa, forse ancora di più. Io parlo degli Stati Uniti. Negli anni 60-70 c'era un'attrice americana di origine, c'è ancora, di origine Evestad, quindi norvegese, no? Linda Evans, che non è una delle più grandi attrici, ha fatto 2-3 film, ma ha fatto più che altro 2 telefilm molto carini, no? Uno era Dynasty, che io non ho seguito mai, ma l'altro era una specie di western, cioè la famiglia Berkeley, che aveva un grande allevamento e degli appezzamenti di terra nella California, no? E c'era questa odra, Barclay, molto bella, ventenne, piena di vita, figlia unica nella vita, ma faceva questo di cui uno ci si innamora, no? Pasquale Marchese, no? Tu certo. Sei piacicina, no? Io mi sono innamorato di questa ragazza, no? Ma mi sono innamorato nel senso spirituale, è logico. Adesso questa ragazza che è del 42, quindi ha 84 anni, no? E io ce n'ho 83. Quindi io naturalmente sempre col permesso di Novella, perché Novella dice tu sei un sognatore di quelli però che i sogni non si avverano, questo invece si sta avverando, perché io tramite il telefonino, grazie agli amici che ha contribuito anche la spinta che me l'ha data Luca, no? Mi sono messo in contatto con questa, vive, guarda, era milionaria, no? Però ad un tratto la depressione l'ha... Ancora mi dicono che è una bella donna a 84 anni, perché i lineamenti sono quelli, no? È andata a vivere da Los Angeles, ha avuto un paio di mariti, non ha avuto figli, è andata a vivere nello stato di Washington, da non confondere con Washington DC, che è il distretto della Columbia, dove sta la capitale, no?
0: Dove sta Washington?
2: Questo è l'estremo nord-ovest, proprio Canada, dove sta Seattle, la grande città di Seattle. Questa c'ha un ranch di 30 acri che dovrebbe essere 10 ettari di terra o giù di lì, no? Sola, vive sola, poi ha avuto una crisi spirituale, però io mi ero entusiasmato, questa c'ha la crisi New Age. Allora New Age non è tanto facile trattare con questi New Age, capito?
0: Sì.
2: Ragazzi, però io mi sono messo in contatto, lei addirittura si è commossa, perché io gli ho mandato una lettera, no? Si è commossa. Siccome questa non è che la cerca, non
0: già. Ah, ma ti ha risposto?
2: Sì, mi ha risposto e mi ha detto se vuole venire nello stato di. E io che amo l'America, no? Amo l'America ma con diligenza, eh? Come diceva Gaber dell'Italia, diceva io sono italiano, non mi sento italiano, ma purtroppo o per fortuna lo sono, no? Io purtroppo per fortuna amo gli Stati Uniti, ma quelli sani, capito? E tu immagina se potessi andare, ma Novella mi ci manda, Pasquale, tu non te la sentiresti oppure il Marchese Brillo accompagnarmi? Tutto pagato.
0: Come no? Possiamo partire anche domattina, se ci sta l'aereo.
2: Non ho capito.
1: Se c'è il carburante,
0: se c'è il coso, il, come si chiama?
2: Kerosene. Andiamo a piedi con la Vespa?
0: Ci possiamo andare anche con la Vespa, perché no?
2: Ma tu allora mi prendi per i fondelli. Ma in America con la Vespa facciamo l'Atlantico, tu dici col traghetto.
0: Facciamo costa e tu costa.
2: Ah, sì, vedi, io sono antico, so. Noi scendiamo praticamente a...
0: Sulla Route 6,
2: Oregon,
0: no? Route 66.
2: Scendiamo in Oregon e poi... No, ma tu me prendi in giro, me prendi.
0: Dai, su.
2: Ma se si può andare, no? Ma dopo tu c'hai la famiglia tua e il Marchese c'ha la famiglia sua. Però vedi, io questo lo butto a Facesia, ma non è Facesia, questa aveva tutto della vita, ancora la bellezza, no? Ma è la depressione la consumata, era, capito? Non sa vivere più, la gente non sa vivere più perché gli manca la spiritualità. Io quando ho bisogno di qualche cosa non faccio come Mondanelli. Una volta dicevo che mi rifugiavo sulla Torah, sul Pentateuco, no?
0: Sì.
2: Che è molto importante. Adesso faccio il contrario di Mondanelli. Mondanelli dice io sono un misantropo, quando mi voglio sentire ancora più solo vado con la gente.
0: Tu come
2: invece
0: la...
2: no,
0: come
2: la... quando mi voglio sentire insieme vado con la gente.
0: Come
2: quando mi voglio sentire solo sto qui.
0: Come
2: quando
0: la...
2: mi sentivo troppo solo ho chiamato voi.
0: Come la descriveresti la depressione? Come la descriveresti tu?
2: La depressione è il suo veleno, io te la posso descrivere in mille modi. La depressione è la non vita, il primo sintomo della depressione, datemi retta che io sono esperto, io Baiocco, professor Baiocco, mi diceva io sono tecnico di nulla, tu sei tecnico e paziente pazientissimo, mi diceva, no? Avete sentito quella che mi voleva fare, no? La seriata, quella che cavolo capisce, scusa, scusa tanto, io potevo essere d'aiuto a questi ragazzi, no? In quel senso potevo andare lì, però la depressione non ti fa vivere, con i chicomori, non ti fa vivere perché è sole nero, diceva Montanelli, capito?
0: Sole nero.
2: Hai sensi di colpa, poi c'è la depressione endogena e esogena, ce l'abbiamo un po' tutti un po' esogena, ci siamo nati, capito? Quella è la più pericolosa.
0: Quella che ci abbiamo nell'interno, insomma. Prego? Quella che ci abbiamo in natura, nell'interno.
2: Quella che abbiamo in natura. Invece a me quella che avevo in natura, in più quando è morta mamma, che ha 16 anni, in più quando ho perso la vista, mi è diventata endogena e esogena, no?
0: Certo.
2: Però a me mi ha dato tante cose. Se uno mi dicesse oggi riprendi la vista, che è un bene incommensurabile, no? Si può dire, no?
0: E certo.
2: Che più dico una sciocchezza. Mia figlia, quando compio gli anni, oppure quando ha altre circostanze, mi dà dei regali per lì, ve ne potrei citare due soli, guarda, consentitemi. Ma il primo regalo, che quando lei è stata a Genova, no? È stata a Genova per lavoro e naturalmente mi ha portato una tabacchiera, che io non fumo, però è l'oggetto che si, una tabacchiera verde con i riflessi gialli, con le linee gialle, con l'omnibus, che è il notoriamente il tram a cavalli che va in ogni dove. Quello era il motivo, era quello, superi la depressione andando in ogni dove, capito?
0: Sì, poi
2: adesso, l'ultimo a Natale mi ha portato una renna, che io amo molto gli animali, no? Ma nel senso buono proprio, una renna, pare che una persona in piedi con gli stivaletti, con la lanterna, con la sciarpetta proprio sciarpa, ma con le cornette e tutto quanto, ma è un amore, capito? Anche queste piccole cose. Platone diceva, anche le cose hanno l'anima, capisci?
0: Sì.
2: Ti ricordano qualcosa. Ragazzi, l'ho fatta troppo lunga.
0: No, no, aspetta, come
2: mi
0: si...
2: Mi rivolgo per l'ultimo al Marchese. Quando Marchese io dico viva Radio Out, ma certo che sottinteso viva Radio Nova Macerata. Io quando c'era Don Piccioni, telefonavo sempre là, capito?
0: Lo so.
2: Lo ricordi Don Piccioni?
0: Don Piccioni
2: chi? Non lo ricordi?
0: No, chi è Don Piccioni? Dove?
2: Piero Piccioni, non si chiama Piero Piccioni, il...
0: Piero il musicista?
2: Piero?
1: Il musicista?
0: No,
2: no, quello era, quello vedi tu, adesso io ho tratto in inganno perché era il figlio di Attilio Piccioni, che era ministro degli esteri, no?
0: Ah, beh sì, quel famoso.
2: No, questo era Don Piccioni, stava giù a Piazza Strambi.
0: Come
2: si chiamava quel prete tanto bravo? Parlavo con lui, ma parlavo anche con Nazareno, Quanti anni c'ha Nazareno? Se può dire, pure lui è pulito.
0: Non lo so.
2: Non lo sai, diciamo 30 anni.
0: Non lo conosco nemmeno.
2: 30 anni, 35, va, Nazareno.
0: Certo, lo salutiamo.
2: Va bene, comunque io volevo dire, capito, Marchese, quando parlo viva Radio Out, ma anche viva, è sottinteso, viva Radio Nuova, eh?
0: Certo. Ma...
2: Allora, buonanotte, scusatemi e abbraccio tutti gli ascoltatori.
0: Senti, Marchese.
2: Ancora più.
0: Marchese, dico...
1: Generale.
0: Generale.
2: Sì.
0: Venerdì prossimo ci sarà l'incontro per Radio Out, a coso, a Servigliano.
2: A Servigliano
0: presso il teatro, sì.
2: Ma Servigliano che è ottagonale, com'è?
0: Castel Clementino.
2: A Servigliano ci abbiamo l'ambasciatore, noi, c'è Paola Bu e Marco. O no?
0: Sì, sì.
2: E quindi noi siamo da casa, no? Come Trump quando va in Cina all'ambasciata cinese.
0: Alla sera alle 9:15 ci sarà un incontro in cui si presenterà il libro che è stato scritto.
2: Sì,
0: Comunque
2: vi ringrazio ancora, però me dovete dire, hai rotto le scatole con questo che non sento, capito? Quando non sento che devo ripetere, mi devo avvicinare alla radio e faccio una... Però mi ha detto il medico che mi fa bene per le ossa, capito, che mi muovo. Quindi
0: certo.
2: Meno sento e meglio è così. Di nuovo buonanotte e un abbraccio a tutti e due.
0: Ciao.
1: Grazie.
2: Buonanotte.
0: Fai di necessità virtù, come si dice.
1: Certo.
0: Benissimo.
1: E siamo arrivati all'1:05.
0: Se c'è una telefonata,
1: ancora una telefonata... la accettiamo, ma quest'ora è un po' difficile. Non ha chiamato Marco, Paola non hanno chiamato, né Marco né Paola.
0: Paola, sì.
1: Strano.
0: Strano fuori, forse.
1: Ah, può essere, stanno fuori, sì. Magari Marco sta facendo qualche serata, qualcosa da qualche parte. E quindi niente. Allora,
0: facciamo un po' la sintesi della serata?
1: Eh sì, dai, sintesi della serata, insomma, serata piuttosto triste, legata insomma all'evento luttuoso che ha colpito. Aspetta, abbiamo una telefonata. Pronto?
3: Invece vi chiamo per dare la buonanotte a voi.
1: Ah, eccolo, vedi, Marco non ha chiamato.
0: Eravamo controllati, non lo sapevamo.
3: No, no. Ho ascoltato per tutta la serata, però avevo da fare alcune cose perché domattina devo andare a fare il 7.30, quindi ho preparato tutte le carte.
1: No, è ora.
3: E poi devo andare a fare, anzi, chi non ha ancora iniziato a fare questa operazione, si sbrigasse perché ci vuole tempo, la nuova carta d'identità elettronica, perché sì, ci vuole un sacco di tempo.
0: Sì, che la scade.
3: E stanno prendendo tutti i PC del mondo, ecco.
1: Dico all'italiana. All'italiana.
3: Sì. L'ultima sfumatura ve la dico e poi chiudo perché è tardi. Dunque, sono andato a fare oggi una fotografia per presentarmi presso l'anagrafe. Sì. Una cosa, quei box dove si fanno le fotografie,
1: sì,
3: no?
1: È un classico.
3: Allora, cioè, l'ingresso c'è la tenda, sulla destra c'è uno specchio verticale, no? In modo che uno dovrebbe specchiarsi per vedere se sta in ordine, se sta bene con la camicia, con la cravatta, se è pettinato perlomeno, eccetera eccetera. Dunque, all'altezza del viso è anche più, anziché dare lo spazio dove uno si deve specchiare, c'è attaccata una locandina di pubblicità di questo box. Poi entri dentro e c'è scritto: la macchina accetta banconote da 5 euro e da 10 euro.
1: Ma non d'arresto. Ti dice, ma non d'arresto.
3: No, dà il resto, però non ti dice quanto costa. Hai capito? Quindi per scoprire queste cose devi mettere 5, se metti 5 dopo un po' esce un mezzo segnale che capisci che devi mettere altri 2 euro. Insomma, è finita con la telefonata, a Roma, e quello che gli ho detto al titolare, insomma, chi distribuisce queste macchine, Dio soltanto lo sa. Bene.
1: Ti sei sfogato.
3: Mi sono sfogato, bene.
1: Hai fatto
3: adesso
1: bene.
3: Mi sono finito a sfogare, vi do la buonanotte. E grazie a voi, grazie della trasmissione. Mentre facevo tutte le carte stasera ho sentito tutta la radio.
0: Quindi venerdì ci sarai pure tu, insomma, lì sì.
3: Beh, certamente sì.
0: Ci sarete
3: certamente
0: pure voi, insomma.
3: Beh, se mi è consentito, come l'altra volta, cantare l'inno a guardabassi. Sì,
0: questo io al momento non ci sarà qualcuno che magari coordina.
3: Ho capito, vabbè. Intanto la chitarra sarà dentro il cofano della macchina.
0: Certo. Ma dove si trova questo?
3: Dove stanno vicino alle scuole elementari, praticamente di spalle al comune, dietro al comune, sta al centro.
0: Insomma, c'è questa piazza così bella, no? Così.
3: No, ma non è niente a che vedere con la piazza, è un teatro nuovo, rifatto nuovo, non è il teatro del comune dove spesso facciamo alcune cose, insomma. Quindi tutta la. Io non ci sono mai andato da quando l'hanno riaperto l'anno scorso, però dicono che è bello.
0: Quindi dove si parcheggia lì?
3: C'è tanto spazio, la piazza si parcheggia, sì. Poi ci sentiamo, cerchiamo un posto, insomma, ecco.
0: No, ma non è mica una grande metropoli, si troverà un posto.
3: No, si trova.
0: Speriamo che venga un po' di gente, così parliamo, raccontiamo un po', ecco.
3: Va bene.
1: Ok.
3: Buonanotte
1: Marco, grazie.
3: E buonanotte a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Grazie, ciao. E allora Marco ci ha chiamati e niente, quindi facevamo il sunto della serata, oramai siamo all'una, quindi facevamo il sunto della serata, insomma abbiamo detto serata molto triste legata insomma alla prematura scomparsa della figlia di Dario,
0: Michela,
1: alla quale abbiamo dedicato la nostra puntata di questa sera. E niente, abbiamo spaziato un po' tra il virus, tra problemi diciamo legati alla scuola con Mirella, abbiamo ricordato un po' quelli che sono state le maestre che hanno formato gli adulti che oggi stanno diciamo stanno insomma portando avanti quella che è la vita, la società. E ci siamo preoccupati un po' anche di come vengono formati i giovani di oggi che un domani porteranno avanti questa società.
0: Il passaggio del testimone.
1: Il passaggio del testimone che insomma un po' ci preoccupa.
0: Con Cecilia.

0: siamo arrivati al nostro appuntamento dopo la domenica e Simonetta è qui con me e amici qua ascoltiamo, senti oggi cosa ci dirà Simonetta.
1: Sì, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, prima della sigla leggerò un brano.
0: Un brano?
1: Sì. Anche quando ci buttiamo via per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa il posto è più invivibile e piangi e non lo sai che cosa vuoi, credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via d'uscita, c'è. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti e il mondo è irraggiungibile, e anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida, è la nostra dignità, la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende o chi le vende l'aldilà. Quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te. Anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali della nostra malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai. È la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. È la volontà più fragile e infinita, la nostra dignità è la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità, ma che lotta tutti i giorni insieme a noi finché non finirà. Quando sentirai la forza è dentro di noi che afferra le tue dita, amore mio, prima o poi la riconoscerai, la sentirai la forza della vita, che ti trascinerà con sé, che sussurra intenerita, guarda ancora quanta vita c'è.
0: Abbiamo cominciato con la nostra vita, che non è sempre... No,
1: rose e fiori.
0: Tu dici, ecco.
1: Adesso ascoltiamo la sigla.

0: sì, abbiamo sentito La Vita, addirittura anche con la canzone che abbiamo ascoltato. Allora, Simonetta, ma se è così dura questa...
1: Allora, io prima l'ho declamata, diciamo, no? E poi l'abbiamo ascoltata. È la canzone del 1992 di Paolo Vallesi. Era arrivato terzo al Festival di Sanremo. Primo arrivò Luca Barbarossa con Portami a ballare. Secondo Gli uomini non cambiano di Mia Martini.
0: Ecco.
1: E lui La forza della vita, scritta con Beppe Dati, che è un paroliere. Poi qui abbiamo ascoltato Vallesi insieme a Gianni Morandi, perché dopo 30 anni della sua scrittura, questa canzone scritta nel 1992, dopo 30 anni la cantò insieme a Gianni Morandi. Quindi noi abbiamo ascoltato la versione di Gianni Morandi con Paolo Vallesi, e effettivamente è cantata alla grande, cantata benissimo. Apro questa oretta proprio su questo, La forza della vita. Io sono d'accordo con questa canzone, perché in noi c'è questa forza, ma a volte
0: c'è la forza, noi dobbiamo avere
1: sì, anche quando si sta poco bene. Infatti adesso la voglio dedicare a tutti coloro che stanno anche male, che stanno in ospedale, che ci stanno ascoltando. Dentro noi c'è questa forza della vita che dobbiamo ascoltare, no? E farla nostra. Non sono d'accordo con una frase, Nazareno.
0: Vediamo.
1: Allora dice: la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità. Invece per me bisogna chiedersi, bisogna farsi questa domanda: cos'è l'eternità? Perché altrimenti, come dice questa canzone, alla fine tutto finirà. Quindi finché non che siamo su questa terra, poi tutto finirà. Però che non si chiede mai cos'è l'eternità, secondo me, io questa frase non l'avrei messa in questa canzone, perché comunque non puoi non farti queste domande. Poi magari le risposte sono le più disparate, oppure dobbiamo andare alla ricerca di questa risposta. Che...
0: Però, secondo te, perché ci ha messo questa frase?
1: Secondo me, non lo so, bisognerebbe sentire il paroliere, perché più che altro, vabbè, Paolo Vallesi ha fatto un po' più la musica. E...
0: beh, c'è anche da dire
1: non
0: una
1: lo so
0: cosa,
1: perché non si chiede mai, perché magari non lo so, sono delle domande forti, ultime, che oggi non se ne parla più, non lo so perché non ha messo.
0: No, ma ognuno di noi poi, insomma, qualche cosa la vede così, la vede un po' l'altra volta, in altro modo, insomma, anche tutti quanti siamo uguali, ecco.
1: Quindi... sì, sì, perché comunque io credo che la forza della vita ce l'hai anche se c'hai una prospettiva di eternità, se no ti lasci anche andare, tanto tutto finisce. La penso un po' così, però ecco, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e sa darci delle delucidazioni in merito, sarebbe meglio. Però
0: potete chiamarci.
1: Però io
0: qui,
1: questa frase,
0: ma gli dico il numero 0733
1: ecco.
0: 23 75 75, se volete dire qualcosa, e lo possiamo poi far sentire.
1: Certo. Allora adesso continuiamo, perché la forza della vita ce l'ha avuta questo Eric. Chi è Eric?
0: Eric.
1: Allora, Eric, allora il cognome è inglese, quindi questo mio inglese casalingo dirà che si chiama Eric Wellenmeyer. Wellenmeyer. D'ora in poi lo chiamerò solo Eric, perché altrimenti ecco. Allora, è soprannominato l'uomo ragno.
0: L'uomo ragno, addirittura.
1: Sì, ha circa 57-58 anni ed è un alpinista non vedente del Colorado.
0: Ah, per questo è bravo,
1: Ecco. Si può, sì, può sembrare strano, ma si tratta proprio di un cieco che scala le montagne.
0: E la peppa.
1: È nato il 23 settembre 1968 a Princeton, nel New Jersey. A soli 3 anni gli venne diagnosticata la retinoschisi, che appunto è una patologia oculare della retina. E dopo poco tempo Eric diventò completamente cieco. All'età di 4 anni Eric e la sua famiglia si trasferirono a Coral Gables in Florida, e nel 75 a Hong Kong, dove Eric frequentò la Hong Kong International School. Non voleva utilizzare la tavoletta Braille perché probabilmente in adolescenza non riusciva ad accettare lo stato di cose e si aggrappava alla sua vita precedente nel mondo vedente. Al suo ritorno in America, Eric e la sua famiglia si stabilirono nel Connecticut, che è uno stato degli USA, dove frequentò la Weston High School. All'età di 16 anni iniziò a usare un cane guida. E con molto coraggio cominciò a provare un po' alla volta ad arrampicarsi sulla roccia, avvalendosi del tatto e valorizzando al massimo il contatto con la natura, i suoni, le forme, la qualità della pietra, per trovare la presa giusta con mani e piedi. Man mano scoprì di essere un buon scalatore, nonostante la sua disabilità. Ecco perché viene soprannominato l'uomo ragno. Cominciò un sereno cammino di accettazione e dopo questi successi raggiunti con la forza della sua volontà, si sentì fortemente incoraggiato ad andare avanti in un cammino di accettazione che lo ha portato ad impegnarsi sempre di più e in molti fronti anche sul versante dello studio, laureandosi con una doppia specializzazione in inglese e comunicazione. Divenne insegnante di scuola media alla Phoenix Country Day School, dove incontrò il suo collega insegnante e la sua futura moglie, Ellie Rives. Eric è anche un atleta, avventuriero, autore di diversi libri, attivista e oratore motivazionale. Il primo cieco in assoluto a raggiungere la cima del Monte Everest nazionale, Nazareno. La cima del Monte Everest il 25 maggio del 2001. Per questa insolita impresa è stato valorizzato con una pubblicazione sulla copertina del Time Magazine. Ha anche fatto tantissime altre scalate senza mai fermarsi. La cecità per Eric non ha più rappresentato un limite. La vive semplicemente come un nuovo modo di essere, un'opportunità per esplorare il mondo in modo diverso, non meno bello e appagante rispetto a chi vede. Questa sua filosofia di vita, unita alla passione per l'alpinismo, lo ha portato sulle montagne più alte del mondo, sempre più in alto. Da allora non si è più fermato e ha realizzato anche un programma No Barriere, concepito proprio per aiutare gli altri a superare i limiti legati alle disabilità. Quando gli è stato chiesto come fosse riuscita a scalare l'Everest, Eric ha risposto: «Ho continuato a pensare, rimani concentrato. Non lasciarti cogliere dal dubbio, dalla paura o dalla frustrazione». Ancor più importante, si diceva, ogni giorno fai un passo alla volta. Chissà quanti come Eric incontrano difficoltà nella vita, vedenti e non vedenti. Eppure da lui riceviamo una conferma. Tutto è possibile per chi non si arrende e soprattutto prova ad andare oltre i suoi limiti, sforzandosi però di accettarli e includerli nella sua vita, convivendoci serenamente. Senza un cammino di accettazione, difficilmente Eric avrebbe fatto anche un solo passo nella sua vita. Il primo passo si può fare solo dopo aver accettato e riflettuto su se stessi e sulle proprie potenzialità, esaminando il campo in cui muoversi, sapendo bene dove si vuole andare e dove è possibile andare. Pure noi potremo incontrare ostacoli che ci frenano, oppure trovare delle scuse che motivino il nostro disimpegno o la nostra rassegnazione. Ci sarà utile quando incomberà la tentazione di giustificare il nostro disimpegno o i nostri fallimenti, guardare ad Eric e a tanti come lui che, in diverso modo, senza vedere o senza una totale efficienza fisica, hanno raggiunto ciò che molti considerano impossibile, semplicemente continuando a mettere un piede davanti all'altro, piano piano. C'è un brano dei Filippesi 4:13 che dice: tutto posso in colui che mi dà la forza.
0: Questa è una bella cosa che ci dice, ci dire che noi tutti quanti, insomma, non è che uno deve dire io cerco a questo, dico quell'altro, cose e cose su. Insomma, dobbiamo essere vedere o non vedere in situazioni che si ha, che facciamo, che possiamo fare. Certo, è anche vero che non tutti magari ha la possibilità, il modo di farlo, eccetera eccetera, però se uno può far qualcosa lo deve vedere, lo deve cercare e deve in qualche modo farlo anche lui. Ecco.
1: Io cerco questi testimoni perché sono testimoni in carne e ossa, non è che sono degli UFO, dei ecco, qualcuno che c'è nella vita, no? Che magari sono chiamati proprio testimoni perché comunque ti danno una via d'uscita, no? Cioè, hanno trovato una via d'uscita nella loro vita, come per dire c'è sempre una via d'uscita per tutti.
0: Sì, sì, no, quello sicuramente. E questo soprattutto vale per quelli che dicono: ma io non so cosa posso fare, non lo so. Ecco, cioè, uno può fare questo, magari fare anche una cosa, se non lo può fare una cosa non così forte, però qualcosa c'è, ecco.
1: Allora, io ho trovato anche una preghiera del non vedente che vorrei declamare qua. È molto bella. Preghiera del non vedente. Signore, pensami, quando inizia una nuova giornata, ma per me è sempre notte. Fa che veda in te la luce che risplende in ogni ora della mia vita. Signore, pensami quando i ricordi di ipovedente riaffiorano nel rimorso. Fa che non mi lasci trascinare dalla malinconia, ma siano di stimolo per vivere il presente. Signore, pensami quando le mie mani cercano vanamente oggetti che non trovano. Fa che io freni in pazienza e amarezza. Signore, pensami quando il mio bastone bianco mi restituisce suoni che non identifico. Fa che i miei passi siano sempre sicuri e i percorsi privi di pericoli. Signore, pensami quando dipingo con l'immaginazione il sorriso di un amico, un bel paesaggio, la vivacità di un bambino che cresce. Fa che questi frutti della mia fantasia siano i più reali possibili. Signore, pensami quando mi perdo tra i comandi della sintesi vocale e mi sorprendo dall'apparire di messaggi d'errore che stento a gestire. Fa che il mio computer sia sempre efficiente affinché io possa lavorare serenamente per testimoniare con la vita che si può fare. Signore, pensami quando il mondo intorno a me corre frenetico. Fa che mi veda, non lo faccia con occhi superficiali, indifferenti, ma riconosca in me una preziosa risorsa e la dignità propria di ogni persona. Signore, pensami quando la vita rallenta, quando sto male, quando le ore non vogliono più passare. Fa che anche in quel tempo di prova non smarrisca mai la dedizione alla preghiera. Signore, pensami quando nel vespro si intona il lucernario, le cui parole mi commuovono sempre perché sembrano scritte apposta per me. Oh Dio, tu sei la mia luce. Dio mio, rischiara le mie tenebre.
0: E qua abbiamo un'altra bellissima cosa, cioè il parlare al Signore, che con cui sicuramente lui avrà tante cose. Ecco, e questo è bello perché parecchi lo fanno, lo fanno, e è bello che dal cielo tutti possono dire: Signore, aiutami, sono io, sono qui, non posso, non riesco, eccetera eccetera. Quindi dopo, se molti magari non lo fa, o comunque vede che non sta bene, però c'è qualcuno qui in su che ci può dare qualcosa, per cui ci dà questo che tu hai detto, ci dà questa possibilità, e noi lo abbiamo, e perché non gli parliamo?
1: Allora, dedichiamo a questa prima parte a Eric e a quanti come lui, che siamo un po' tutti Eric, il brano Combattente.

0: Questo è un brano combattente del 2016 che dà il titolo all'album, album di Fiorella Mannoia, che appunto affronta il tema della forza interiore e della rinascita. Allora, questo brano che canta Fiorella Mannoia, la musica è di Federica Abbate. Federica Abbate è una giovane che sta scrivendo tante canzoni, è una buona compositrice e anche autrice. Non a caso è una delle autrici della canzone che ha vinto a Sanremo, Salda Vinci. Pensa un po', e c'è Federica Abbate in mezzo. Il testo lo sai di chi è? È di Cheope.
1: Cheope.
0: Dice, ma chi è questo?
1: Chi è Cheope?
0: Guarda un po', è il figlio di Mogol. Io mi piace molto capire chi sono gli autori, capisci? Perché comunque non vengono mai detti, se non a Sanremo tante volte, no? Che si dice il brano di autore di, perché sennò rimangono sempre indietro. E allora, questo è il figlio di Mogol, che si chiama Alfredo Rapetti Mogol, e adesso soprannominato appunto, col suo nome si fa chiamare Cheope. Allora, tutti combattiamo, no, Nazareno? Per un'idea, un amore, un'ingiustizia, un traguardo. In generale, perché si lotta, perché si combatte? Per il diritto di essere felici. È la stessa Fiorella Mannoia a spiegare il messaggio del suo album. Sembra voler raccontare il processo di cambiamento che può avvenire comunque con la maturità acquisita negli anni. Infatti c'è una frase che dice: mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli. E questo succede anche un po' a noi, con l'età diciamo che diventiamo anche un po' più tolleranti. È la bellezza di lottare per qualcosa in cui si crede, perché chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. Nella vita bisogna lottare sempre, la vita è un combattimento, soprattutto quando vedi trascurati i tuoi diritti, quando non ce la fai, quando non ti accetti come sei, non riesci a guardare in faccia la realtà. Di certo un atteggiamento sereno di accettazione di sé, un po' come ha fatto Eric, è la premessa per avviare un percorso di rinascita. La canzone è un incoraggiamento a combattere, a lavorare su se stessi, per un continuo lavoro di accettazione e miglioramento. C'è una frase che dice: per chi mi ha veramente amato. Non si può combattere solo per un senso di giustizia, per tutto quello che è giusto. La vita finirebbe con l'avere una spinta sindacalistica, no? Un orientamento rivendicatore che alla lunga stanca. Si può combattere se ci si sente amati, veramente amati e accettati. Le persone che si sentono amati affrontano tutto con serenità e amano a loro volta. È nell'amore per gli altri e per Dio che si possono trovare gli strumenti per un lavoro su se stessi, per l'accettazione di sé, per il combattimento e il cambiamento.
1: Quindi se voi avete persone che non vi vogliono bene, è perché voi non gli volete bene. Questo potrebbe essere quello che tu dici, fa vedere questo, che certo se uno con gli altri non è un po', diciamo così, amico, è piccolo o forte, però questi si infuriano pure, ecco, perciò. Non diciamo sempre agli altri le cose quando vanno male, è noi che facciamo, ecco. Quindi quello che ci hai detto è per tutti, e se vediamo qualcuno un po' strano, sentiamo, poveretto, anche lui forse ha avuto qualcuno che non lo ha visto per niente. Bene, andiamo
0: andiamo avanti con un altro testimone, oltre a Eric, che magari è in America, no? Ok. Adesso però questo testimone è italiano ed è deceduto il 1 maggio 2026, e si tratta di Alex Zanardi.
1: Vediamo che dice.
0: Allora, Alex Zanardi era nato a Bologna nell'ottobre del 66, ex pilota di Formula 1. Alex Zanardi rappresenta un modello per coloro i quali hanno ricevuto un cammino più tortuoso dalla propria vita ed è espressione di coraggio, altruismo e amore. Il suo rapporto intenso con la fede cattolica emerge grazie a un'intervista pubblicata dal settimanale A Sua Immagine nel novembre 2013, dove il campione bolognese ha letteralmente aperto il suo cuore parlando con semplicità, serenità e gioia della sua fede cattolica. Il concetto di fede che esprime l'ex pilota automobilistico ha un significato molto intenso, quasi intimo. Credere che in noi c'è una coscienza e un pezzo di Dio che Lui ci ha donato. La fede è sicuramente il bene più prezioso che mi hanno lasciato i miei genitori, ha detto. Eppure lo stesso Zanardi ha rivelato che c'è stato un momento in cui ha sentito più forte la mano di Dio nella sua vita. L'episodio risale a 45 giorni dall'incidente avvenuto nel 2001, quando un grave scontro in pista gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. E una volta dimesso dall'ospedale, la moglie fu ricoverata d'urgenza per un'ernia. Quella notte Zanardi si trovò da solo in casa con il figlio sofferente per una grave otite. «Stavo per arrendermi e mi sono rivolta al Signore», ha affermato Zanardi, chiedendo aiuto per superare quella prova. In pochi minuti il suo bimbo si addormentò e il giorno dopo la moglie Daniela fu operata con successo.
1: Bello, bello questo.
0: Bello, lui che si è trovato senza gambe, con la moglie che stava male all'ospedale e il figlio, no, con l'otite. Pensa un po' che situazione.
1: È bello come molti fanno, e anche tu adesso, cioè dire questo, se lo si sa, se lo dicono chi è stato, eccetera, è bello perché noi sappiamo che c'è dal cielo chi ci guarda.
0: Pensa.
1: Ci guarda, e se poi noi chiediamo spesso e volentieri, tutto quanto poi arriva, non sempre magari per tante cose, però per molti sicuramente sono e siamo aiutati in qualcosa.
0: Una fede semplice, quotidiana, quella raccontata da Alex Zanardi. Il campione stesso ammette di essere una persona che ama sorridere nonostante quello che vi può essere capitato. In altre occasioni pubbliche ha poi affermato che quando qualcuno è maggiormente nel bisogno, la fede rappresenta l'aiuto più proficuo. Ha sempre pensato che Dio avesse problemi ben più grandi di cui occuparsi che non di Alex Zanardi. Riprendendo ancora l'intervista realizzata al periodico a sua immagine, ha confidato: «Se il Signore un giorno mi dicesse: bravo, hai lavorato bene, voglio esaudire un tuo desiderio, io lo riserverei per mio figlio. Ma non per dargli chissà quale grazia, quanto per renderlo capace di rispettare sempre il prossimo. Occorre cercare di fare sempre le cose nel modo giusto, senza scorciatoie e senza inganni. Così si può trarre la massima soddisfazione anche a livello personale. Come padre poi sono imperfetto. Nicolò resta la mia vera gioia, è il figlio. Una vita sana, pura, di un uomo semplice, il suo essere papà è sportivo, è stato il giusto compromesso per ripartire e realizzare i nuovi obiettivi. Tutto questo ha riportato alle cronache gli aspetti di una vita vera da credente. Quando mi sono risvegliato senza gambe, ha affermato Zanardi, ho guardato la meta che era rimasta, non la metà che era andata persa. E così, dopo tanti sacrifici e altrettanti allenamenti, ho deciso di partecipare e vincere le Paralimpiadi alla guida di una handbike. Una frase sempre di Alex Zanardi: Dio è in noi e guardandoci dentro abbiamo la capacità di trovare ogni risposta, comprendendo cosa è giusto o sbagliato, senza dover necessariamente leggere un libro di religioni o un codice di leggi. Un'altra frase che ho sentito durante il suo funerale è quella detta dal figlio, che Alex avrebbe detto: io per me non è importante se il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto. Quello che devi guardare è la sete che tu hai dentro. Quanta sete hai dentro? No? Mm. Ecco, questo è Alex Zanardi.
1: Andiamo avanti allora.
0: Allora, andiamo avanti ascoltando una canzone.
1: Una canzone,
0: La
1: perfetto.
0: Storia siamo noi. È inclusa nell'album Scacchi e Tarocchi di De Gregori del 1985.
1: E vai.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno.

0: questa canzone è da mettere, secondo me, su un'antologia per farla studiare.
1: Sì, ma non siamo noi, siamo noi quelli che insomma...
0: si parla a scuola di educazione civica, eccetera, se si parla ancora, non lo so.
1: Ecco.
0: E diciamo attualissima, io non l'ho letta perché comunque già la declama, cantandola, la declama già Francesco De Gregori. Uh-huh. Al di là della concezione filosofica di storia come forza al di sopra degli individui che sembra emergere dal testo della canzone, De Gregori vuole sottolineare che a ogni livello la vita è raccontata e vissuta soprattutto dal popolo.
1: Dal popolo.
0: Dalla gente comune, dalla gente attiva che agisce e produce, e non soltanto da individui prescelti dal destino o da un'elite. I protagonisti quindi siamo tutti noi, ognuno con le sue possibilità, capacità e responsabilità.
1: E questa è una cosa molto importante, che è appunto non è facile. Uno lui dice, ah, è colpa di quello e quello di quell'altro, sì, eccetera, eccetera.
0: Qui, invece... sì, Nazareno, quando poi ti dicono, no? Anche noi lo diciamo, no? Tanto sono tutti uguali quelli che vanno su, tutti rubano alla stessa maniera, no?
1: Ecco, appunto.
0: Vabbè, anche io lo dico. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.
1: Insomma, alla ognuno...
0: te ne lavi le mani.
1: Eh sì.
0: Vabbè, tanto tutti ruba, vabbè.
1: Ognuno di noi può fare qualcosa, ecco. E se non lo fa, ecco qua che non è colpa degli altri.
0: Ha comunque perso, come diceva Fiorella Mannoia nella canzone,
1: ecco,
0: Combattente.
1: Le pare.
0: Guarda, qui ritorna ancora Gianni Morandi. Io l'altra volta si è parlato di Gianni Morandi con le sue canzoni, no? L'amore cambia la vita, il mio amico. Adesso, non volendo, guarda caso che è ritornato Gianni Morandi nella sigla di oggi, La forza della vita, e sta tornando anche adesso, perché questa canzone fu incisa anche da Gianni Morandi, e nessuno lo sa, nell'album Immagine Italiana. Adesso l'ascoltiamo anche da Gianni Morandi.
1: Molto, no?
0: Poi notiamo la differenza. Gianni Morandi, La storia siamo noi.
2: La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi.

sto silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono, tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma.

voi la gente, perché è la gente che fa la storia. Quando si tratta di scegliere di andare, la ritrovi tutta con gli occhi aperti.

0: vedete come anche le canzoni ci aiutano a fare qualcosa di buono?
1: Sì, ecco. È vero. E non so se hai notato un po' la differenza tra l'interpretazione di De Gregori e Morandi?
0: Non proprio.
1: Non proprio. Beh, a questo testo un'interpretazione diversa. Probabilmente De Gregori l'ha scritta, quindi se la sente proprio sulla pelle, no? Quindi noti che è un po' più, chiamiamolo, combattente, così. E Gianni Morandi dà una interpretazione un po' più soft, diciamo, più tranquilla, ecco, più romantica. Beh, non so se è la parola giusta, però un momento più tranquilla.
0: Ma lui dice che bisogna fare qualcosa, oppure?
1: Beh, no, questa l'ha cantata anche lui, come l'ha cantata De Gregori.
0: Ah, ecco, ecco, quindi.
1: Allora, adesso c'è un brano finale che si intitola Rinascere.
0: Rinascere.
1: Rinascere, proprio la scena.
0: Vai.
1: Allora, mi è rivenuta in mente a me questa canzone, ma moltissimi anni fa, perché ecco, vi dico qualcosa di mio. Io negli anni 2006, 2007, 2008, fino al 2011, cioè, ho scritto tante canzoni. E tra queste canzoni Rinascere. Poi cos'è successo? Ho conosciuto tramite la mia attività lavorativa all'epoca un gruppo di amici che avevano un complesso e che si dilettavano ad arrangiare i brani. Allora a questo punto, conoscendoli così, mi hanno detto: guarda, perché non ci dai dei brani tuoi così li arrangiamo? Dico: vabbè, se non ci avete nient'altro da fare oppure se vi divertite così ve li do questi brani, no? E io gli avevo dato circa 14 brani e loro hanno realizzato un CD cantato logicamente da loro. E hanno realizzato questo CD di 14 brani miei. Certamente io sono stata tanto grata di questo. Nel 2010 hanno realizzato questo CD sì, dopo circa 2 anni che avevo dato loro questi 14 brani, quindi neanche ci speravo più. Pure dicevo che gliene importa di questi brani. Questi era un gruppo di amici che cantavano le canzoni degli anni 60 70, e quindi, che ne so, mi hanno dato veramente una grande soddisfazione. Non solo, poi ho dato loro il titolo di questo CD, che è Tra Inquietudine e Speranza. Diciamo che poi, vabbè, qui si apre un lungo discorso di questo titolo. Comunque non è questa adesso la sede. Però come brano finale ho scelto, proprio perché il tema era un po' la forza della vita, la rinascita, le cadute, lo sviluppo, il noi, eccetera, ho scelto proprio questa Rinascere. Io non ho più incontrato questo gruppo di amici che avevano questo gruppo musicale. Però ecco, io qui, se qualcuno ascolta, non so, li vorrei salutare. Uno si chiama Andrea, Maurizio, Claudio, Alessio, Aldo, Giacomo, no, Giovanni non c'è.
0: E quindi questi hanno realizzato
1: questo CD sui testi e musica mia. Ecco, io vi ringrazio tuttora. L'hanno arrangiati anche bene, perché hanno usato il flauto traverso, il sax tenore, il sax soprano, il flauto dolce. Ci hanno messo 2 anni.
0: E 2 anni?
1: Sì, 2 anni hanno fatto. 14 brani, un buon lavoro. Non è che stavano sempre dietro a me, ecco, diciamo. Però ecco, io quando me l'avevano detto non pensavo, dico, vabbè, ok. Però anche loro hanno detto che è stato un bel percorso anche per loro analizzare questi testi e la musica.
0: Vedete, si muoveta quante cose fa?
1: Sì,
0: e
1: ma
0: quante
1: facevo,
0: le sentirebbe?
1: Ecco. Facevo, no, va bene, vorrei continuare. Però quella volta avevo tanta più ispirazione di adesso. Allora, il brano finale che chiude quest'oretta è Rinascere.
0: Quindi noi ci salutiamo adesso.
1: Ci salutiamo, sì, e salutiamo tutti i radioascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e di ascoltarci.
0: Ma tante belle cose, quindi alla prossima volta con Simonetta, e adesso la canzone.
1: Vediamo.
0: Ciao a tutti.
1: Rinascere.

nascere quando è già vecchio, disse Nicodemo al nostro Signore. Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Continuò a dire Nicodemo al nostro Signore. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, è dall'alto che l'uomo deve rinascere.

dico più che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.